Allora, un grafo, immaginate un grafo qualsiasi, poi vedremo un esempio, lo immaginiamo che abbia, ogni nodo abbia un certo grado, che è dato dal numero di spigoli, di link che gli arrivano. Immaginiamo sempre un grafo non orientato, un grafo che può essere un albero, può essere un grafo come un circuito complesso, però non orientato adesso, per facilità di esempio, e connesso. Allora, immaginiamo che individuiamo in questo grafo tutti i nodi che hanno il grado più basso. Immaginiamo che ci sono alcuni nodi, per esempio quelli che vengono chiamati foglie, se ci sono, che hanno grado 1, perché sono in quanto foglie connesse con un solo altro nodo. Una volta individuato i nodi con il grado più basso, che qui è indicato, vedete, come G, grado, tutti quei nodi vengono cancellati insieme ai loro link. Quindi al passo 1 io individuo M1, significa al passo 1 individuo nel grafo tutti i nodi con grado più basso, scrivo il grado di quel nodo con grado più basso, in questo caso immaginiamo 1, poi L è il numero di legami che con questa scelta vado a potare, vado a eliminare, e N è il numero di nodi che vado a eliminare, tutti quelli con grado 1. Guardate questo delta, vedete questo delta? Delta è una funzione che può essere 0 o 1. Mi dice praticamente è 1 quando quella precedente, il delta precedente, no? Quando il grado precedente era diverso da quello attuale. In questo caso non abbiamo ancora iniziato, per cui il grado era 0, immaginiamolo, e quindi al primo giro questo delta G è 1. Ovviamente abbiamo quindi come protagonisti di questa tavola di potatura M, che l'indice che le indica è K, è il numero di passi che dobbiamo fare per annullare completamente il grafo che abbiamo di fronte, partendo sempre dai nodi con il grado più basso. G, segniamo su questa tavola il grado di ogni nodo, abbiamo partito dal grado 1, poi vedremo che cosa, il grafo che ci resta. Qual è il grado minimo di quel grafo che ci resta, eccetera. Poi abbiamo delta G, che è la differenza dei nodi, del gradiente dei nodi, tra due successivi cicli di pruning, K e K-1. L è il numero di legami che abbiamo cancellato a quel ciclo, e N è il numero di nodi che abbiamo cancellato a quel ciclo. M grande è il massimo numero di nodi di cicli K che dobbiamo fare per annullare quel grado, quel nodo. Ovviamente ogni nodo NIK sarà definito dal momento nel quale viene tagliato, cioè dal K in cui è stato potato. Per cui se voglio rappresentare quanto è protetto, quanto è interno quel nodo al grafo, potrò dire che P, il grado di protezione, è uguale a NIK diviso il numero massimo di cicli che ho dovuto fare per annientare il grafo. Ovviamente, se quel nodo è stato eliminato all'ultimo passo, avrò che NIK è uguale a M, per cui P1. Ok? Quindi è il più protetto. Proviamo a fare un esempio però, perché queste cose bisogna vederle. Ed ecco un grafo qualsiasi che abbiamo numerato i vertici da 1 fino a 8. La domanda che ci dobbiamo fare quindi per attuare il pruning, la potatura di questo albero, è: qual è il nodo con grado più basso? In questo caso basta una breve ispezione per capire che è il nodo con l'etichetta 1, eccolo qui, che ha grado 1, è quello che in teoria dei grafi si chiama una foglia. E allora il primo passo, ce ne sono altri con grado 1? No,
Per cui il primo passo, k uguale a 1, consisterà nel cancellare il nodo 1 e i suoi legami. Ecco qui, m uguale a 1, abbiamo cancellato il nodo 1. Ho un nuovo grafo. Non ho ancora annientato il grafo da cui sono partito. Mi chiedo a questo punto, qual è il grado minore presente in questo grado? Una ispezione rapida ci convince che è il grado 2. Numericamente è molto facile trovarla, vedete? A questo punto m uguale a 2, il ciclo aumenta, consisterà nel cancellare tutti i nodi e tutti i link che hanno grado 2. Ed eccoli qui. Vedete in tratteggiato i due nodi con i link che abbiamo eliminato al passo 2. Ma il grafo esiste ancora. Quindi mi richiedo, qual è il grado minimo di questo nuovo grafo, quello che vedete in verde non tratteggiato? Un altro esame numerico molto semplice mi fa capire che il grado è ancora 2. Vedete? Qui e qui esiste il grado minimo, tutti gli altri hanno un grado superiore. Allora al passo 3 andrò a eliminare questi altri nodi. Vedete? Sono 3 nodi che eliminano, tutti quanti che avevano grado 2. A questo punto mi rimane soltanto un grafo fatto di 2 nodi e un link. Beh, a questo punto il grado è 1 e lo elimino. Con 4 passi ho potato il grafo. Questo significa aver riempito la tabella di pruning nel modo seguente. Vedete? Guardate. Al primo passo, gradiente grado del grafo 1, delta 1 perché prima non c'era nulla, ho eliminato un link e un nodo. Al passo 2 il minimo di grado dei nodi da eliminare è 2, questo mi consente, siccome sto cambiando, qui passavo da grado 1 a grado 2, il delta qui è 1 perché ho cambiato il grado di potatura, quindi 1 ancora. Questo mi permette di eliminare 4 link e 2 nodi. Al passo 3 il gradiente è ancora 2, ma ovviamente siccome era 2 a k-1 e 2 a k, il delta è 0 questa volta. Elimino in questo caso 5 links e 3 nodi. Mi rimane quello che avete visto nell'ultima immagine, che è il passo 4, elimino praticamente tutti i nodi che hanno grado 1, e qui sono gli unici due rimasti che sono legati tra loro. Il gradiente, come vedete, cambia di nuovo, per cui ho 1, elimino un link e i due nodi che sono associati. La tabella di pruning è così è stata completata. Noi possiamo immaginare che ogni grafo, di cui conosciamo quindi la struttura, possiamo generare da quel grafo una tabella di potatura di questo tipo. Rivediamo i termini. GK è il gradiente a ciascun step di potatura. Delta GKK-1 è la differenza di grado tra due successivi cicli. In questo caso, vedete, da qui, dove c'è 1 grado, si passa all'eliminazione dei nodi a grado 2, il gradiente qui è 1. Mentre qui, vedete che elimino tutti i nodi con grado 2, ma anche precedentemente avevo eliminato i nodi con grado 2, per cui il gradiente è 0 perché il gradiente non cambia. LK è il numero di legami che vengono eliminati a ogni ciclo, NK è il numero di nodi che viene cancellato a ogni ciclo, M, come abbiamo già detto, è il massimo numero di passi per annientare quel grafo, ed NI, ripeto, è il grado di protezione di ogni nodo durante il processo di potatura, che si può calcolare con questa semplice equazione.
Adesso, fatta spiegata questa tabella di pruning, dobbiamo tentare di inserire il concetto di entropia topologica di un grafo. La prima componente dell'equazione che vedete, la componente 1, misura l'entropia topologica media del grafo, che è quindi semplicemente il rapporto tra il numero di archi e il numero di cicli K che ho dovuto eseguire per annullare il grafo, quindi m, il massimo numero di cicli. Questo rapporto A diviso m ci dice qual è la media di complessità topologica di quel grafo. Questa complessità quindi è un rapporto tra il numero di archi e il numero di cicli di pruning necessari per cancellarlo. Questa complessità può essere considerata come una costante che viene assegnata a un grafo, perché il grafo ha quel numero degli archi, ha una tabella di pruning e basta, e per cui è una sorta di costante. La seconda componente dell'equazione 2 è un po' più complessa e misura il contributo informativo che ogni nodo del grafo dà all'informazione globale. In altre parole, come vedete, C è il grado di connessione di ogni nodo. CI, vedete, da I è da 1 a N, per cui per tutti i vertici, CI è semplicemente questo rapporto. Quanti nodi ha, quanti link, scusate, ha un nodo rispetto al numero di tutti gli archi, per il logaritmo della stessa cosa, e ricorda un po' la probabilità. Una volta che abbiamo spiegato questa equazione, diventa più semplice spiegare come si calcola l'indice H. L'indice H, chiamato H con 0, è dato da questo rapporto che vedete nell'equazione. Sappiamo che questo H in questo modo può variare tra 0 e 2. Possiamo anche farlo variare tra 0 e 1, basta mettere 2A qua sotto. Ma per il momento ce lo teniamo così. A è il numero dei link del grafo, quindi n-1 per un albero, immaginate. Mi, che cos'è? È il rapporto tra il numero di nodi, risolvo semplicemente l'equazione, il numero dei nodi e il numero di cicli che sono serviti per annientare quel grafo. Ok? È praticamente mi. Adesso vedremo che cosa esattamente ci misura. Più complesso è questo phi. Phi, allora, mentre P è il numero di stati che sono stati implicati nel cambio di gradiente. Per esempio, nella tabella di pruning precedente, io avevo tre stati in cui cambiava gradiente. Non tutti, avevo quattro trasformazioni, ma soltanto in tre c'era un cambio di gradiente, cioè avevo il delta uguale a 1. Per cui, cosa faccio poi? Per tutti gli stati dove c'era il cambio di gradiente, sommo il grado del nodo che è stato potato. Vediamola in maniera più analitica. Allora, questa è molto semplice, mi. Questa misura il gradiente medio del grafo, come vedete. Numero dei nodi diviso il numero massimo di cicli che ho speso per annullarlo. Phi è più complessa, vedete, P è il numero degli stati implicati in un cambio di gradiente durante il processo di pruning, mentre STGJ è la somma dei gradienti degli stati implicati in un cambio di gradiente durante il processo di pruning. L'equazione 3, quindi, questa, misura la dinamica dei cambi di gradiente durante il pruning. Rivediamola un attimo ancora, perché è un'equazione non intuitiva, perlomeno. Ricordo che A, che compare al denominatore, è il numero di legami del grafo. Nel caso dell'albero sappiamo che sono n-1, ma vale questa regola per qualsiasi grafo. L'equazione 1, che vediamo qui, è una
quell'equazione 1, che questa, scusate,

vediamo qui, è un rapporto complesso tra la media del gradiente, che è questa, mi, e la dinamica di questo gradiente, da un lato, ok? E la connettività, questo A che sta sotto, è la connettività globale del grafo, per cui è un rapporto tra la media del gradiente, la media dei cambi di gradiente e il numero totale di legami presenti in quel grafo. Quindi noi siamo in grado di etichettare un grafo qualsiasi, in questo caso l'abbiamo scelti non orientati e connessi, con un numero, che è il numero h con 0. H con 0 ci dice quanto quel grafo che abbiamo di fronte è complesso, cioè quanto lavoro dovremmo spendere per annullarlo e quindi quanto resistente anche. Ovviamente, ciascun HI rappresenta la complessità dell'albero quando un vertice viene cancellato. Mi spiego. Noi abbiamo questa matrice completa, ok? Abbiamo la matrice, abbiamo il grafo. Adesso io mi pongo la domanda. Calcolo l'H con 0 di quel grafo. Calcolo quindi la tabella di pruning e poi dalla tabella di pruning mi trovo il termine M, lo metto nell'equazione che vediamo qui. Mi calcolo mi e fi e vedo quanto è complesso, h con 0. Adesso tolgo per ipotesi un nodo a quel grafo. Ovviamente devo togliere anche i legami che ha con gli altri nodi. Il grafo che mi rimane, guardate, è una cosa diversa dalla tabella di pruning, che qui sto facendo togliendo un nodo, calcolo la complessità del grafo che mi rimane e poi rimetto quel nodo. Poi ne tolgo un altro e ricalcolo la complessità H del grafo che mi rimane. Quindi a turno, in una sorta di leave one out, tolgo un nodo alla volta e calcolo la complessità del grafo che resta senza quel nodo con l'indice H. Ma ovviamente ogni volta sarà un HI, cioè HI quando I è uguale a 1 significa che ho tolto il nodo numero 1. Ho calcolato la complessità del grafo rimanente quando non c'è il nodo numero 1. Benissimo. Mi vado poi a calcolare il delta HI. Cos'è il delta HI? È la complessità di quel grafo completo meno la complessità di quel grafo quando manca l'elemento iesimo. Ok? Questo mi dà un indice molto importante per capire qual è il contributo di ogni nodo alla complessità del grafo. Mi spiego. Quando questo delta HI è minore di 0, che cosa significa? Che quando ho tolto HI, HI era più grande di H con 0 e quindi delta HI è venuto minore di 0. Cosa significa? Che quando tolgo, no? Quando tolgo questo nodo iesimo, cosa succede? Che il grafo in qualche modo, come dire, diventa più complesso. Io lo tolgo e lui diventa più complesso. Quindi significa che quel nodo aveva una funzione di calmiere, cioè era come se ordinasse, impedisse al grafo di aumentare in maniera significativa la sua complessità. È una sorta di inibitore. Se io togliendo una persona da un gruppo, il gruppo diventa di botto più complesso, significa che quella persona lo teneva meno complesso, per cui era un inibitore, per cui posso stabilire quei nodi togliendo i quali hanno un delta H minore di 0, sono i nodi inibitori, cioè quelli che controllano la complessità del grafo, non gli permettono di esplodere. Poi esiste il secondo tipo di nodi, quei nodi togliendo i quali la complessità del grafo aumenta. Si tratta praticamente di quei nodi in cui H con 0, no? È molto più grande di HI, cioè io quando tolgo un certo nodo,

l'HQI, la complessità del grafo che mi rimane, è molto minore di quella di H con 0. Questo significa che quei nodi sono nodi eccitatori, cioè quando li tolgo il grafo collassa, diventa meno complesso, quindi sono quei nodi che mi eccitano, mi aumentano la complessità del grafo. E questo è molto importante capirlo. Immaginate se il grafo in questione ha per nodi delle persone che rappresentano una gang criminale, capire togliendo quali nodi il grafo collassa o aumenta diventa fondamentale per decidere chi sbattere in galera e chi no, a livello strategico parlano, a livello professionale. Ugualmente per caso contrario potrebbe essere fatto per i biomarkers genetici, no? In un grafo in cui ciò che i nodi rappresentano i vari biomarkers, capire quali nodi, quali biomarker, togliendo i quali il grafo collassa e quali nodi o biomarkers, togliendo i quali il grafo aumenta di complessità, mi diventa fondamentale per immaginare delle terapie genetiche adeguate. Ma esiste anche un terzo tipo di caso, in questo delta H, quando più o meno il delta H di I, cioè del nodo che ho tolto, è più o meno simile a zero, cioè in altre parole, quando H con 0 e H con I sono più o meno equivalenti. In questo caso significa una cosa molto importante, cioè che quel nodo è praticamente indifferente alla complessità del grafo. Questo è un articolo nel quale fu presentata questa funzione H, in cui vengono spiegate le cose anche in maniera didattica, sulla tabella di pruning e sul delta H. La domanda che ci lasciamo è definire la tabella di pruning, definire il significato della funzione H con 0. E adesso affrontiamo il maximally regular graph, un altro filtro. Abbiamo visto il minimum spanning tree, abbiamo chiamato una nuova forma di grafo maximally regular graph e lo definiamo come segue. Il maximum regular graph è il grafo con il massimo di indice H generato aggiungendo in ordine di importanza all'MST le prime n connessioni escluse da quest'ultimo, dove n è il numero delle variabili del sistema. In altre parole, quando io costruisco il minimum spanning tree, siccome devo costruire un albero e deve essere aciclico, alcune connessioni importanti le devo saltare, perché se le aggiungessi mi creerebbero un circuito all'interno del grafo che si sta costruendo e quindi non sarebbe più un minimum spanning tree. A questo punto devo saltarle e passare alla successiva come ordine di importanza. Se la successiva non mi chiude il grafo, la prendo. Se mi chiude il grafo in un circuito, salto anche quella. Per cui è possibile che una volta che io ho disegnato da una matrice delle relazioni il minimum spanning tree, abbia ancora delle connessioni importanti che ho dovuto saltare, anche se erano forti, importanti, per non chiudere il grafo. Ora, tutte queste connessioni io le metto da parte. Una volta fatto il minimum spanning tree, calcolo la complessità del minimum spanning tree con l'H con 0. Dopodiché aggiungo la prima connessione, quella più importante che ho saltato, e ottengo un altro H. Poi aggiungo la seconda che ho saltato, la aggiungo alla prima che ho aggiunto, cioè non è sostitutivo questa volta, è cumulativo. Le aggiungo una alla volta e ogni volta ricalcolo l'H. Avrò che ho il valore dell'H con 0 del minimum spanning tree e poi avrò i valori quando ho aggiunto la prima, quando ho aggiunto la seconda, quando ho aggiunto la terza e così via. E andrò a scegliere quella con l'H più alto, che supera l'H con 0 del minimum spanning tree, ed è l'H più alto, cioè tutti i link che ho aggiunto fino a il picco che ho ottenuto con l'H più alto li mantengo, tutti quei legami li aggiungo e quello è il maximally regular graph. Questa è la procedura analitica tramite la quale lo otteniamo, vedete, è una funzione che potete vedere, calcola l'indice H, vedete, eccolo qui, HI questa volta, ancora HI, perché va a calcolare l'HI aggiungendo tutti i nodi che sono, tutti i legami, eccoli, R,
che sono stati saltati quando si costruiva il minimo standing tree. Li si aggiungono e alla fine si scelgono quelli con l'HI più alto. Domanda finale. Cos'è il maximally regular graph? Veniamo a un nuovo argomento, un nuovo tipo di filtro grafico, il graph in-out, oppure chiamato G in

e anche non connesso. Il graph in out o G in out è un algoritmo adatto a filtrare e raggruppare una matrice quadrata di pesi con diagonale nulla generata da un altro algoritmo. Quindi abbiamo una matrice di pesi generata da un certo algoritmo, si tratta di trovare dei raggruppamenti. Il G in out è un algoritmo che rappresenta una certa matrice di pesi con un grafo pesato con specifiche proprietà. Il grafo risultante è un grafo diretto, cioè orientato. Ovviamente, anche se la diagonale principale originaria non era simmetrica, però in questo caso lo è. Il grafo risultante potrebbe essere composto di sottografi non necessariamente connessi l'un l'altro. Ripetiamo. Il grafo risultante dal G in out è un grafo orientato. Questo ovviamente se la matrice iniziale da cui siamo partiti non era simmetrica. Se era simmetrica non sarà un grafo diretto, sarà un grafo diretto a doppio senso. Seconda caratteristica, il grafo risultante potrebbe essere anche un grafo non connesso. La regola che gestisce questo grafo è la regola del vincitore prende tutto. Quindi la logica del G in out è abbastanza semplice. Se noi consideriamo una matrice quadrata asimmetrica di connessioni, quando le colonne rappresentano i nodi, dove le colonne rappresentano i nodi che ricevono i pesi delle connessioni e le righe rappresentano gli stessi nodi che mandano le loro connessioni, come se fosse delle telefonate, ok? La regola del vincitore prende tutti è la strategia che viene usata per costruire questo grafo. Vediamo in dettaglio. Ciascun nodo delle righe riceve un arco. Soltanto da un altro nodo della colonna della sua riga dove il peso è più grande. Ciascun nodo della colonna manda un arco solo a un nodo della riga della sua colonna dove i pesi sono più grandi. Quindi ci sono due vincitori collegati, due legami da selezionare. Proviamo adesso a fare un esempio pratico. Ecco, immaginiamo una matrice di questo tipo, dove sulle righe abbiamo chi fa le telefonate, A, B, C, e sulle colonne, dove è scritto receiver, chi le riceve. Noi per esempio possiamo vedere che, qui sono indicate le frequenze delle telefonate, A ovviamente non chiama mai se stesso, chiama una volta B, mai C e 9 volte D. Se la leggiamo per colonna invece, ci accorgiamo che A non riceve telefonate da B, ma ne riceve 8 da C e solo 2 da D. Ecco, proviamo a vedere come costruire questa matrice. Consideriamo i valori della matrice. L'attore A, quello che abbiamo visto un attimo prima, è chiamato il più delle volte, in maniera più frequente, da D. Abbiamo visto che lo chiamava 9 volte. L'attore B usa fare chiamate più frequenti all'attore C. L'attore C usa chiamare più volte l'attore A. L'attore D usa chiamare più volte l'attore C. Quindi abbiamo le prime indicazioni. Adesso abbiamo praticamente messo in frasi questa, no? Quante volte A chiama chi, D, B chiama più volte C, C chiama A e D il più delle volte chiama C. Proviamo adesso a leggerlo dal punto di vista delle colonne, cioè da chi è chiamato. L'attore A è chiamato più frequentemente dall'attore C. L'attore B è chiamato il più delle volte dall'attore C sempre. L'attore C è chiamato il più delle volte dall'attore D. E l'attore D è chiamato il più delle volte dall'attore A. Ed ecco qui

come vedete, questa riga e questa colonna. Proviamo a visualizzare quindi l'attore A. L'attore A, ok? Da chi è chiamato? Ok? E il più delle volte è chiamato, vedete, dall'attore C, per cui A va in C. Se lo leggo sulla riga però, l'attore A chiama il più delle volte l'attore D, e per cui D in, out. E qui abbiamo visualizzato il primo grafo. Soltanto quello che riguarda l'in dell'attore A, cioè riceve l'input da D, e l'output dell'attore A, riceve l'out da C. Vediamo B. B, ci rendiamo conto immediatamente che è come dire, chiama il più delle volte l'attore C, e per cui mettiamo una freccia che va da C a B. Poi l'attore B, se lo leggiamo sulla colonna, è sempre con l'attore C che si scambia. E quindi qui il graph in-out è sia da B a C che da C a D, che da C a B. Adesso focalizziamoci sull'attore C. L'attore C in-out, andiamo a vedere l'attore C, eccolo qui. Come vedete, l'attore C, il più delle volte, vedete, è chiamato dall'attore D, ed eccolo qui. Però se leggiamo sulla riga, è legato con l'attore A, e infatti A in C. L'attore A chiama l'attore C. Lo vediamo dal punto di vista di D, e abbiamo questa nuova situazione. Vedete che in C va in D, vedete, C va in D, eccolo qui, 7 è il valore più grande, e poi, invece, leggendolo per colonna, D è, riceve chiamate da A. Vedete? D va in A. Se adesso sovrapponiamo tutte queste questi grafi parziali, otteniamo il grafo globale, che come vedete è questo, che rispecchia il grafo in output di ogni nodo rispetto a ogni altro. In questo caso il grafo è ancora connesso, è un grafo che presenta circuiti, per cui non è un grafo, è un grafo orientato, è un grafo connesso ed è un grafo ciclico. Questo è il graph in out. A questo punto la domanda che vi lascio è: come si costruisce un grafo in out? Vediamo il sommario di tutte le domande di questa lezione. Definire la tabella di potatura, definire il significato della funzione h con 0, che cosa è il maximally regular graph, MRG, come costruire il grafo in-out. Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Potete trovare approfondimenti sulle pagine dell'Ateneo, nelle pagine proprio dedicate a questo corso.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa nuova lezione del corso. Il titolo di questa lezione è Memoria associativa e modello di Hofield ed è una prima parte di due. Gli argomenti trattati saranno memoria associativa, modello di Hofield definizione e modello di Hofield richiamo associativo per P uguale a 1. Cominciamo con il primo argomento, la memoria associativa. La memoria associativa è un particolare tipo di memoria, tipico dei processi biologici, delle reti neuronali biologiche, e viene definita come memoria associativa, che è anche nota come memoria

indirizzabile dal contenuto, Content Addressable Memory, o Storage Associativo o Array Associativo. È un tipo speciale di memoria ottimizzato per eseguire ricerche attraverso i dati invece di fornire un semplice accesso diretto ai dati basati sull'indirizzo. In un normale computer digitale il numero che uno vuole memorizzare è praticamente definito solo da un indirizzo di memoria. Noto l'indirizzo anche se non è noto il contenuto del registro in cui il numero è storato, io posso recuperare il numero. Tipicamente nelle reti neuronali biologiche il recupero di memoria di un elemento memorizzato è stimolato dal contenuto stesso. Molte volte, per esempio, quando percepiamo un odore, un profumo, associamo all'odore, al profumo, un'altra cosa, cioè una persona, un libro, un soggetto. Oppure siamo in grado di recuperare memoria di un oggetto o di una foto semplicemente guardando una parte della foto o guardando la foto rovinata dal tempo e ingiallita. Si definiscono quindi due forme, si presenta in due forme. Rete di memoria autoassociativa è un tipo di memoria associativa a utilizzare per richiamare un pattern da input parziali o degradati. O eteroassociativa è un tipo di memoria associativa utilizzato per associare un insieme di pattern con un altro. Nei due aspetti cambia semplicemente la tipologia di input. Nel primo caso, la memoria autoassociativa, noi abbiamo un degrado dell'informazione, però il contenuto dell'informazione è abbastanza chiaro. È chiaro che c'è una soglia, se il degrado, la perdita di definizione dell'informazione supera una soglia, la memoria associativa potrebbe non accadere. Ma quel che rimane dell'informazione contenuta nel dato iniziale è sufficiente per fare un richiamo. Nel secondo tipo, l'eteroassociativa, essenzialmente un elemento di una determinata classe, per esempio un profumo, provoca il richiamo di un'altra classe, per esempio una persona. Molti ricordano il nonno quando sentono il profumo del sigaro e cose di questo genere. Un esempio di memoria autoassociativa è questa. Vediamo un esempio completo. Memoria associativa, memoria indirizzabile al contenuto. Il richiamo dell'informazione è innescato da una conoscenza parziale dell'informazione. Quindi siamo in un modello di memoria autoassociativa. Qui ho una foto a cui è stato aggiunto ad hoc del rumore bianco, molto rumore. La foto è praticamente non visibile, cioè due persone, me e il mio studente qualche decina d'anni fa, sono irriconoscibili. Però per me che ho memorizzato questo evento è facile risalire alla foto completa. Il processo è questo, cioè un processo che parte da un contenuto molto rumoroso e man mano elimina il rumore. Quindi, diciamo, in qualche modo l'informazione residua oltre al rumore contenuta in questa foto è sufficiente per innescare un processo di richiamo associativo che mi porta all'elemento senza rumore, quindi alla foto in qualche modo memorizzata. Vediamo che questo processo di richiamo, di evoluzione del tempo da una forma degradata a una forma senza degrado, senza rumore, l'abbiamo già incontrato nelle lezioni del corso.
Quando abbiamo parlato di reti neuronali ad attrattori, specificatamente sull'apprendimento, abbiamo visto che il cambiamento dei piesi sinaptici modifica il profilo della funzione energia, creando, distruggendo nuovi.

nuovi vecchi minimi e rinforzando quelli esistenti. Avevamo discusso il caso in cui la rete ad attrattori aveva preso queste tre classi, che sono tutti i modi demografici con cui posso scrivere la lettera A, B e C, e avevamo visto che in un apprendimento non supervisionato la dinamica del sistema mi portava a creare tre bacini d'attrazione. Un bacino d'attrazione, ogni bacino d'attrazione corrisponde a una classe. Questo è il bacino della classe A, questo è il bacino della classe B e questo è il bacino della classe C. E lo stato negli attrattori rappresenta il prototipo della classe, cioè l'elemento con cui la rete ricorda la classe appresa. Avevamo visto che il recupero dell'informazione non era nient'altro che un processo dinamico. Al tempo T presento un elemento della classe A che mi porta da un valore alto dell'energia, diciamo così, nel bacino d'attrazione, dinamicamente la rete poi cade nell'attrattore. La rete rilassa, cioè, dal valore della lettera, da un altro valore della lettera A ad A. Questo è il tipico esempio di memoria associativa eteroassociativa, perché in realtà l'elemento A, che è diverso poi dall'attrattore, viene associato con l'attrattore A. Quindi, diciamo, possiamo anche vederlo come un richiamo eteroassociativo in qualche modo. Il rilassamento dinamico è verso il minimo locale dell'energia e l'apprendimento e il recupero dell'informazione non sono processi separati. Nel nostro esempio abbiamo una cosa analoga. Io parto con la mia foto molto corrotta, molto lontano dal minimo, però nel bacino d'attrazione del minimo. Man mano che il processo evolve, il sistema cade sempre più vicino al minimo e l'informazione, il rumore viene eliminato fino a rilassare completamente del minimo, dove c'è l'elemento memorizzato senza rumore. Anche in questo caso il recupero autoassociativo in questo caso è un processo di rilassamento verso l'attrattore della rete stessa. Punti di riflessione per questo argomento. Il processo di richiamo associativo non è sostanzialmente diverso da quello del richiamo di un dato in memoria in un computer digitale. Basta fornire l'address del dato. Questa affermazione è corretta? Ora passiamo al secondo argomento. Definiamo il modello di Hockfield, che è un caso particolare di rete ad attrattori, e soprattutto studieremo la capacità di un modello così definito di avere un recupero autoassociativo. Vedremo che il problema sta sempre, come abbiamo visto durante tutto il corso, nella definizione dei pesi, cioè nell'assegnare dei pesi, il valore dei pesi sinaptici alla rete. Ma vedremo come questo modello ha un comportamento sostanzialmente diverso ai modelli di rete feed forward che abbiamo già incontrato. Il modello di Hockfield ha un elevato numero di neuroni e una topologia delle connessioni sinaptiche molto complessa. Esiste una doppia dinamica sui neuroni. Il valore del neurone iesimo a un determinato tempo dipende da una funzione, tipicamente la funzione segno o la funzione a gradino, a seconda di quali neuroni si usano, se più o meno 0 o meno 1 più 1. Il campo interno, che è praticamente il contributo di tutti gli altri neuroni presinaptici mediati dal

peso sinaptico, un eventuale stimolo interno e la soglia. Ai neuroni si aggiunge, alla dinamica dei neuroni si aggiunge una dinamica sulle sinapsi che ha un termine che è un decadimento esponenziale di questo tipo e poi il termine forsante alla Hopfield. La complessità della rete è elevata. Generalmente nel modello di Hopfield prendiamo un numero di neuroni elevato, n molto maggiore di 1, una rete sinaptica completamente connessa e simmetrica, cioè ogni neurone vede tutti gli altri. Quindi con n neuroni ho n per n-1 diviso 2 connessioni sinaptiche. Il diviso 2 è perché prendo la rete simmetrica, cioè la connessione JI è uguale alla connessione IJ. Normalmente si potrebbe prendere anche una rete asimmetrica, cioè considerare la connessione JI diversa da IJ. In questo modello, per semplicità, si è fatta questa scelta. Non esistono loop che si chiudono su un neurone, quindi WI è uguale a 0 e I va da 1 a N, i J vanno da 1 a N. Quindi la matrice sinaptica è una matrice N per N simmetrica a diagonale nulla. La dinamica sui neuroni è quella che abbiamo visto al tempo T più 1, SI non è nient'altro che il segno dell'argomento, che è la somma di tutti gli altri neuroni mediati dalle sinapsi, siamo qui, sigma grande I è la somma per J va da 1 a N, WJ, SJ, quindi questo mi dà praticamente il contributo su questo neurone di tutti gli altri, più eventualmente un campo esterno. Generalmente quello che si fa, il campo esterno serve per portare la rete su un determinato stato, dopodiché viene rimosso e la dinamica della rete fa sì che la rete stessa evolve. Per semplicità, perché non impongo una dinamica sulle sinapsi, cioè la variazione delle sinapsi nel tempo è praticamente nulla, le sinapsi sono costanti. E il problema, diciamo, che il modello di Hopfield vuole affrontare è semplicemente quello di capire come una volta fissate le sinapsi possa avere un recupero associativo. Come di solito, diamo qualche nomenclatura, indichiamo il vettore di stati dei neuroni con S barra. S barra è l'insieme delle n componenti del vettore dei neuroni. I va da 1 a n. La matrice sinaptica come W barra, che è l'insieme delle n per n componenti della matrice sinaptica, e i V-pattern di memoria come Xi mu barra, che è l'insieme degli elementi del vettore muesimo. Ora, quindi, io sto ipotizzando che storo. Memorizzo nella mia rete di Hopfield p-pattern diversi, adesso vedremo un esempio, che hanno n componenti e poi tento di recuperare, come abbiamo visto nell'esempio della foto, il richiamo, l'elemento storato con un richiamo associativo. La domanda fondamentale in questo modello è la seguente: definito il sistema, e l'abbiamo definito, come possiamo scegliere la matrice sinaptica in modo che la rete sviluppi degli attrattori per la dinamica corrispondente ai p-pattern di memoria? Cioè, io definisco questi vettori, nella prossima slide vedremo un esempio. Voglio che siano degli attrattori della rete che ho appena definito, del modello che ho appena definito, in modo tale che partendo da dell'informazione che contiene con del degrado
uno di questi, l'informazione su uno di questi partner di memoria, per la dinamica della rete cado nell'attrattore. Qui ho un esempio. Supponiamo di voler avere memorizzati 10 elementi, che sono i numeri scritti, diciamo, con dei pixel in una matrice 1, 7, 1, 5, quindi 5x7, l'elemento 0, il vettore 0, e questo è il mio primo pattern di memoria, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, l'8, 9, 10. Quindi in questo caso P uguale a 10, N uguale a 35, e la codifica che bianco vale più 1 e nero vale meno 1. Ora vedete esattamente che l'informazione è ben definita. Generalmente si usa la forma matriciale perché in questa forma i numeri vengono ben scritti, ma come abbiamo già visto, per la rete, per esempio, il numero 0, XI, è rappresentato da un vettore lungo 35 che viene ottenuto banalmente scorrendo la matrice dall'alto verso il basso, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, poi ritornando in alto, seconda colonna, 8 che è bianco, 9, 10, 11, 12, 13 che sono neri e così via. E diciamo, noi vediamo e giochiamo con queste matrici, in realtà il modello di Hopfield vede questi vettori. Fra l'altro notate che sia in forma matriciale sia in forma vettoriale possiamo vedere che ci sono vettori, matrici o vettori molto simili. L'8 e lo 0 hanno non in comune solo questo elemento. 3 e 8 o 3 e 0, mentre 0 e 1 o 1 e 8 sembrano essere in qualche modo più distanti. Allora, perché sottolineo questo? Perché proprio il concetto di vicinanza o di lontananza dei pattern memorizzati che entrerà a gioco in maniera fondamentale nella dinamica del recupero associativo. Definiamo quindi in maniera ben precisa questa sensazione di vicino o lontano. Cioè, l'8 e il 9 sono molto simili. Vedete, l'unica differenza è questa, dal punto di vista di vettore, di matrice è questa. Allora, io definisco una grandezza, che è un numero, compreso fra 0 e 1, che chiamo overlap, di A e B, come la somma, per i che va da 1 a n, del prodotto degli elementi iesimi di A e B. D'accordo? E lavoro con neuroni meno 1, 1. La cosa è semplice. Se l'elemento iesimo di A è uguale all'elemento iesimo di B, qualunque sia il suo valore, meno 1, 1, il prodotto mi darà 1. Perché meno 1 per meno 1 fa 1, 1 per 1 fa 1. Se i due elementi sono differenti, il prodotto, qualunque sia il valore di A o B, sarà meno 1. Quindi questa è una somma che mi conta 1 quando ho elementi concordi, meno 1 quando ho elementi discordi. Va da sé, se i due vettori sono identici, B uguale ad A, ho un valore della somma che è n, cioè avrò un più 1 per ogni elemento. E quindi la normalizzazione davanti 1 su n fa sì che l'overlap è 1. Quando i due vettori non hanno nessun elemento in comune, si dice sono ortogonali, il loro overlap è zero. Allora vedete che con questa semplice quantità scalare, questo numero, io posso dare un valore a quel concetto intuitivo di uguaglianza, di vicinanza, di similitudine che avevo detto prima. Cioè l'overlap fra lo 0, x1
XI9094, valore molto vicino a 1, chiaramente sbagli un bit su 35 se vogliamo. Qui abbiamo quello che abbiamo appena visto. Mentre se vado a vedere l'overlap fra lo 0, XI1 e l'1, che è XI2, vedete che qui gli elementi di differenza sono diversi, l'overlap è 0,37, che è un valore molto più basso di 0,94. Perché diciamo, sottolineo questo aspetto dell'overlap dei partner? Perché vedete che overlap ampio può creare, in presenza di particolari condizioni, della confusione alla rete. Io parto da zero, ho un elemento corrotto di zero e finisco nell'8, perché sono molto simili. Spunti di riflessione per questa parte. Nel modello di Offit la matrice sinaptica è completamente connessa e asimmetrica? Se l'overlap di due vettori è circa 1, significa che i due vettori sono molto dissimili? Passiamo all'ultimo argomento della lezione, che è il modello di Offit, richiamo associativo per P uguale a 1. Il problema che affronteremo è abbastanza semplice. Noi vogliamo memorizzare P pattern, supponiamo che siano i 10 che abbiamo appena visto. Però per capire come funziona il gioco, partiamo dal caso più semplice possibile. Abbiamo un solo pattern memorizzato. Vedremo il caso di più pattern nella seconda parte di questa lezione. Quindi abbiamo la nostra rete, memorizziamo un solo pattern, quindi togliamo ogni pedice che mi dà l'indice del tipo di pattern, quindi un vettore che va da 1 a n e con n elementi. Supponiamo sia lo 0 che abbiamo visto. Al tempo t presento questo pattern alla rete. Voglio vedere cosa accade allo step successivo. Prendo l'equazione dinamica per il mio neurone, che è semplicemente che lo stato iesimo al tempo t più 1 del neurone è uguale alla funzione segno della somma da 1 a n dei pesi sinaptici WIJ SJ. Siccome ho dato già il pattern, l'ho presentato, qui non c'è lo stimolo esterno, c'è semplicemente il contributo dovuto a tutti gli altri neuroni sull'iesimo neurone. Ora, finché non definisco il modo con cui scelgo i pesi, l'equazione di per sé rimane vera, ma completamente inutilizzabile. Quello che io voglio è che il pattern da cui parto sia anche un attrattore della dinamica della rete. Se questo è vero, allora è evidente che devo avere che lo stato al tempo t più 1 dell'iesimo neurone è l'iesima componente del vettore che ho memorizzato. Quindi che la funzione segno del campo interno, che è il prodotto di tutti gli elementi dello stimolo in input, che in questo caso è proprio quello che ho memorizzato per i pesi sinaptici, valga questo. Cioè io presento XI, sono in un attrattore e lui deve evolvere in XI, cioè non deve spostarsi dall'attrattore. Ora è evidente che nella definizione dei pesi il fatto che se XI è un attrattore devo rimanere nell'attrattore e ricordando la legge di Hebb suggerisce di definire i pesi in maniera semplice come una combinazione lineare dell'iesima componente del vettore memorizzato e della j-esima componente del vettore memorizzato. Questo è abbastanza naturale
La legge di Hebb

mi dice che la connessione sinaptica di due neuroni che impulsano contemporaneamente viene rafforzata, viene modificata. Quindi in una memoria il prodotto tra l'iesimo elemento del vettore che voglio in memoria e il gesimo elemento che voglio in memoria deve entrare nel valore dei pesi. Ovvio che qui sto trattando il caso in cui ho solo un pattern memorizzato. Vediamo poi cosa accade quando passeremo al caso di P maggiore di 1. Supponiamo però in ogni caso, facciamo questa ipotesi, supponiamo che questo sia vero e mettiamola dentro questa equazione. Questa è quella di partenza. Sostituendo la definizione per i pesi e semplicemente inserendo 1 su n che viene portato fuori sommatoria perché non dipende da j, wj xixj, e vedete che qui mi rimane entro la sommatoria xixj xij. Allora, questo elemento xi è indipendente dal pedice su cui sommo, quindi può essere portato fuori. Quindi mi rimane banalmente 1 su n, la sommatoria per j che va da 1 a n, xij, xij. Ma se vi ricordate, questa è la definizione dell'overture, 1 su m, sommatoria per j che va da 1 a n, xij, xij, aj, bj, è la definizione di overlap. Siccome i due vettori sono identici, sto moltiplicando, diciamo, lo stesso vettore, l'overlap, quindi 1 su n, la somma, è 1. Quindi quello che mi rimane è che lo stato al tempo iesimo al tempo t più 1 è uguale a xi. Quindi parto nell'attrattore, rimango nell'attrattore. Allora, siccome nulla cambia tra t più 1 e t più 2, se parto nell'attrattore, resto nell'attrattore. Quindi in questo caso è come se avessi presentato alla rete la fotografia senza rumore. Il ricordo è nitido e non c'è elaborazione su quella foto. Riassumendo, avremo che xi è un attrattore della dinamica del modello di Offit se e solo se i pesi sinaptici wij sono definiti in questo modo, come 1 su n xi xij. Cioè, se xi è un attrattore, deve valere che i pesi sono questi. Se i pesi sono questi, xi è un attrattore. Questo chiaramente è sempre nel caso di un pattern memorizzato. Vedremo poi nella seconda parte come generalizzare la situazione. Ora vediamo cosa accade se io non parto dall'attrattore, cioè invece di partire dall'attrattore parto da uno stato a un tempo t della rete che è in qualche modo vicino all'attrattore. Quindi sempre il caso di un solo pattern memorizzato. Al passo t presenta la rete un vettore S definito in questo modo. I primi n piccoli elementi sono meno il vettore di memoria. Gli rimanenti n grande meno n elementi sono uguali al vettore di memoria. Cioè in forma figurata con i pattern che abbiamo prima definiti, io presento alla rete al tempo t questo stimolo, questo pattern, che è ottenuto da quello memorizzato flippando i primi elementi di memoria. Ora è del tutto ovvio che gli n elementi diversi, gli n piccoli elementi diversi, possono stare in ogni dove nel vettore. Ho scelto questo modo di rappresentare le differenze semplicemente per semplicità formale, diciamo. Poi è più facile in qualche modo fare i conti. Allora,
Partiamo. Si ha, questa è l'equazione di partenza, al tempo t presento il vettore s, voglio vedere come l'elemento iesimo evolve nel tempo. Quindi solito, solito argomento per la funzione segno, somme su j, wj, sj. Sostituisco la definizione dei pesi sinaptici 1 su n xi sti j e come al solito, siccome non dipende da j, porto fuori xi. Vedete che mi rimane di fatto la definizione di overlap fra il vettore che presento al tempo t e il vettore memorizzato. Quindi io sono al tempo t in questo stato, voglio capire se al prossimo stato, evolvendo, arrivo in questo stato stesso. Per capire cosa succede, il trucco è nel spezzare in due la sommatoria. Cioè, questo era l'ultimo termine dell'equazione appena vista, abbiamo questa sommatoria, che è questa, quindi concentriamoci su questo pezzo dell'equazione. Allora, i va da 1 a n, io la divido in due, faccio una somma per i che va da 1 a n piccolo e chiaramente poi il pezzo che va da, scusate j, non i, il pezzo che va da j da n più 1 a n grande. È evidente quel che voglio fare. Adesso, una volta spezzata in due la sommatoria, posso banalmente sostituire il valore di Sj nei due pezzi. Quindi, se Sj è minore di n, esso vale meno xij. Se Sj è maggiore di n, piccolo in questo caso, vale xij. Cioè questo è il termine di partenza, la sommatoria spezzata. In questo caso gli elementi sono cambiati, e cioè prendo l'opposto, in questo caso gli stessi elementi. Quindi, cosa ho? Qui xij meno xij è meno, xij xij, qualunque sia l'elemento che sto trattando, vale sempre 1, e qui praticamente ho meno n termini che valgono 1, quindi meno n. Mi conta il numero di elementi che sono n piccoli, che sono cambiati. E questo mi dà un più i rimanenti, cioè più n grande meno n piccolo. Divido per n, che è l'ultima cosa che mi rimane fare, e ottengo quindi il termine che guardavamo nella evoluzione dei neuroni è praticamente uguale a n grande meno 2n, semplice, n meno meno fa 2 meno 2n. Se torno indietro e sostituisco all'equazione, ottengo questo. Lo stato del neurone al tempo t più 1, più 1, elemento iesimo, uguale al segno di 1 meno 2n piccolo su n xij. Ora, al variare di n tra 0 e 1, finché n piccolo è minore di n grande mezzi, questo termine vale più. Quindi ho un segno positivo. Quindi il vettore al tempo t più 1 è uguale a xi. Però potrebbe accadere che n è maggiore di n mezzi. Allora in questo caso il segno è negativo. Quindi lo stato al tempo t più 1 è uguale a meno xi. Questo è, diciamo, la cosa. Quindi ho questa doppia situazione. Ma andiamo a vedere cosa accade. Io parto da questo.
Suppongo che gli elementi cambiati n sono minore di n mezzi. Ho il recupero dello stato memorizzato. Se invece gli elementi flippati, cambiati, sono maggiori di n mezzi, in realtà ho il recupero dello stato memorizzato, ma del suo negativo. In un caso recupero questo, nell'altro recupero questo. Ma in ogni caso è il recupero dell'informazione, anche se nel secondo caso vedo il negativo. Cioè, questo ci dice che la dinamica della rete al fine memorizza sia il pattern P sia il suo negato, meno P. Dal punto di vista informativo sono equivalenti. E come vedete accade quello che abbiamo sempre visto, cioè formalmente, almeno per un pattern memorizzato. Se parto da un contenuto corrotto di un pattern memorizzato, la dinamica fa sì che cado nel pattern memorizzato stesso, cioè il pattern memorizzato è un attrattore. Questo in qualche modo è una conseguenza diretta della scelta dei pesi. Ora vedremo nella seconda parte di questo argomento, di questa lezione, come a introdurre nuovi pattern memorizzati aggiunge un problema, che è appunto quello della similianza fra le memorie. E anche, diciamo, l'abbiamo abbastanza sottolineato durante questa lezione, ma è anche intuitivo. Se due elementi sono molto simili e sono in presenza di un rumore qualsiasi o di disattenzione, anche una rete umana biologica molto sveglia ha difficoltà a trovare la memoria giusta. Perché in un qualche modo i bacini di attrazione e gli attrattori delle due classi sono molto vicini. Quindi basta poco per far confusione o avere una risposta, un recupero sbagliato. Cioè tipicamente succede quando uno chiama i propri figli uno col nome dell'altro, anche se poi sono di sesso diverso. Perché diciamo gli attrattori sono così vicini che uno in situazioni di disattenzione può sbagliare. E quindi diciamo la parte più interessante è l'introduzione di nuovi pattern di memoria, perché aggiunge dei problemi ben precisi che ci portano a vedere quali sono i limiti nel richiamo associativo delle reti ad attrattori tipo modello di Hopfield. Quindi finiamo con gli spunti di riflessione di questa parte. In un modello di Hopfield, nel caso di un solo pattern memorizzato e partendo da uno stato qualsiasi, la dinamica del sistema ha un solo attrattore. Questa affermazione è corretta? La dipendenza lineare della matrice dei pesi dal valore degli elementi del pattern memorizzato è plausibile? Se sì, perché? Come di solito il riepilogo degli spunti di riflessione. Il processo di richiamo associativo non è sostanzialmente diverso da quello del richiamo di un dato in memoria in un computer digitale. Basta fornire l'address del dato. Questa affermazione è corretta? Nel modello di Hopfield la matrice sinaptica è completamente connessa e asimmetrica. Vero? Se l'overlap di due vettori è circa 1, significa che i due vettori sono molto dissimili? In un modello di Hopfield, nel caso di un solo pattern memorizzato e partendo da uno stato qualsiasi, la dinamica del sistema ha un solo attrattore. Questa affermazione è corretta?
La dipendenza lineare della matrice dei pesi dal valore degli elementi del pattern memorizzato è plausibile? Se sì, perché? Con questo ultimo spunto di riflessione abbiamo finito questa lezione. Vi ricordo come di solito che ulteriori approfondimenti possono essere trovati nel sito internet del corso. Vi ringrazio e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante del machine learning. Dobbiamo trovare il minimo della funzione costo. Ecco che vedremo nel corso le varie tecniche, i vari metodi, sia da un punto di vista teorico che pratico, per trovare il minimo. Sono tecniche e metodi dell'ottimizzazione numerica. Vediamo le macro aree che affronteremo nel corso. Vi presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni di che cosa vuol dire ottimizzare, qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico, quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine. Allora, i metodi più classici, tradizionali e conosciuti nell'ottimizzazione sono i metodi di tipo gradiente che fanno appunto uso del gradiente, in questo caso della funzione costo nel machine learning. Si tratta di metodi del primo ordine. Allora, una parte importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente, che sono la base di tutta

Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset, i dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene. Il minimo sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo nella direzione di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico. Nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive e un po' delle approssimazioni della curvatura. Cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso e potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno, i due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno,

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Bentrovati, sono Dario Edoardo Viganò, sono professore ordinario di cinema e mi occupo del corso Audiovisual Archive Production e quest'oggi iniziamo con la prima lezione dal titolo Introduzione alla storia del cinema documentario, un argomento molto vasto di cui noi individueremo alcuni snodi centrali per quanto attiene al nostro più complessivo corso. E sono tre gli argomenti che affronteremo. Intanto una premessa sulla terminologia, poi vedremo il momento del documentario dalle origini del muto al sonoro e poi dal secondo dopoguerra agli anni 2000. Partiamo dal primo argomento, ovvero la premessa sulla terminologia. Perché è importante? Perché quando si parla di documentario dobbiamo porre molta attenzione alle contrapposizioni schematiche tra fiction e non fiction e alla convenzione che indica due grandi tipologie. Questa dicotomia individua due esponenti simbolici. Da un lato Méliès, inventore cosiddetto del film di finzione, e dall'altra parte i fratelli Lumière del film reale. Ecco, dobbiamo stare attenti appunto a contrapporre finzione, non finzione, Méliès, Lumière.

Perché è vero che sono diversi, il cinema di finzione dal documentario, hanno delle caratteristiche specifiche ciascuno, ma non sono due mondi distinti. Non possiamo pensare semplicemente che la finzione sia un modo di raccontare in maniera fantasiosa e il documentario sia semplicemente la rappresentazione fotostatica della realtà. Perché? Perché in fondo la fiction rappresenta fatti reali, così come il documentario racconta storie e viceversa. Cioè c'è un documentario che si fa carico di raccontare una storia, così come c'è una fiction che si fa carico di raccontare una storia vera, magari un episodio della storia, della vicenda di un paese. E quindi c'è una premessa fondamentale, teorica, che dobbiamo fare, ovvero che alla base sia del documentario, cioè sia di quello che noi convenzionalmente chiamiamo non fiction, che della fiction, c'è sempre un racconto, c'è una messa in scena e un punto di vista. Questo è evidente, per esempio, anche quando noi vediamo il famoso, tra virgolette, uso questo termine, documentario dell'uscita degli operai dalla fabbrica des Lumières. Noi abbiamo questi operai ben disposti, vestiti bene, quindi noi di fatto siamo di fronte a una messa in scena, a una costruzione narrativa. Certo, ci sono delle differenze tra il documentario e i film di finzione, ma sono differenze, ad esempio, produttive. I tempi dei documentari sono tempi lunghi, lenti, ma provate a pensare, uno dice, ma nel film di finzione c'è un attore che gioca un ruolo, certo, ma nel documentario, penso nei documentari contemporanei, la figura del testimone intervistato gioca un ruolo nella narrazione. Quindi vedete come dobbiamo stare molto attenti nella terminologia a una contrapposizione. Perché? Perché i confini tra un territorio e l'altro si presentano spesso problematici, soggetti come sono alla continua ridefinizione nella pratica artistica e produttiva. Ecco, abbiamo chiarito dunque questo aspetto, cioè che non è semplice definire l'uno o l'altro degli ambiti delle narrazioni audiovisive, cioè il documentario e la fiction. Ci sono certamente delle differenze, non ci sono delle contrapposizioni, non possiamo rinchiuderli attorno a due autori simbolici della storia del cinema come i fratelli Lumière e Méliès. E allora qual è lo spunto di riflessione di questa premessa terminologica? Che differenza c'è tra un film di fiction e un film di non fiction? Qualche esempio. E se volete, come definireste il cinema documentario. Giungiamo così a un altro argomento della nostra lezione, le origini del cinema documentario dal muto al sonoro, cioè si tratta di individuare quello che appunto chiamiamo documentario in una prima parte della grande storia del cinema, ovvero dal momento in cui inizia fino allo snodo, all'invenzione del sonoro. Nanook Leschimese del 1922 dello statunitense Robert Flaherty è considerato convenzionalmente il primo documentario. Dico convenzionalmente perché quando si tratta di dare delle date precise di origine, è sempre molto convenzionale perché, diciamo, i movimenti su tutto il globo terrestre delle invenzioni sono molto variegate e quindi è sempre molto difficile dire con esattezza chi e l'anno in cui qualcosa inizia. Perché in quegli anni c'è grande movimento e quindi ci sono delle sensazioni di innovazione che permeano tutti gli ambiti e lambiscono tutte le terre. Certamente, però, convenzionalmente possiamo dire così. E il regista e teorico
Grierson è padre del documentario sociale inglese e autore nel 1929 di Drifters. Quali sono le regole fondamentali? Sono le regole delle 3C, che sono fondamentali per un documentario: la compartecipazione, la contemporaneità e il coinvolgimento. I film documentari di Flaherty anticipano il filone etnografico, quel filone che si svilupperà dopo il 1945, e soprattutto diciamo, questo filone rappresenta una forte innovazione. Perché? Perché in fondo siamo di fronte a una pratica filmica della partecipazione dei protagonisti tra virgolette, appunto, davanti alla cinepresa. Protagonisti tra virgolette perché non sono attori che svolgono un ruolo, pur avendo un ruolo specifico all'interno della narrazione visiva. Voi potete vedere qualche esempio che ricordavo prima, appunto, del primo documentario, almeno convenzionalmente considerato, Nanook l'Eschimese, sul sito che vi riporto. Ora, nell'ex Unione Sovietica, nel momento, diciamo, post-rivoluzione, troviamo grandi autori e teorici che hanno attribuito un valore importante al documentario, a tal punto che hanno contribuito a innovare il linguaggio cinematografico anche con un cinema del reale sperimentale. Spicca tra questi Ziga Vertov, che è uno pseudonimo di un nome ancora più complesso da leggere e da dire. Questo autore per la prima volta nel 1922 usa questa espressione, Kino Pravda, cioè cinema verità. E nel manifesto dei Kinoki definisce il cinema verità una nuova forma d'arte, l'arte della vita stessa. Ed è proprio nel 1929 che Ziga Vertov realizza l'uomo con la macchina da presa. Naturalmente, dietro a questo teorico, che cosa ci sta? C'è una presunta obiettività, cioè la realtà selezionata, interpretata e analizzata dal cineocchio. Ziga Vertov, il regista teorico, utilizza la cinepresa come un cineocchio, anzi un cineocchio più perfetto di quello umano, per indagare il caos dei fenomeni visivi nello spazio. Dietro a questa posizione c'è una fiducia futurista delle avanguardie nelle macchine, nel progresso tecnico. E probabilmente, se volessimo ricordare accanto a Ziga Vertov una grande donna, la prima donna documentarista sovietica che sperimenta un cinema documentario d'avanguardia, oltre che di propaganda, con l'uso di materiali d'archivio, è proprio Esfir. Cioè, questa donna è colei che voi potete conoscere attraverso questo sito e che ha potuto, diciamo, saccheggiare per prima l'archivio degli zar. Per questo dico che è colei che per prima costruisce delle narrazioni documentarie facendo uso di un materiale d'archivio, appunto l'archivio dello zar. È noto il suo grande lavoro di ricerca, di catalogazione dei materiali negli archivi sovietici ed europei, ed è noto il suo lavoro di montaggio e di realizzazione del film La caduta della dinastia Romanov del 1927. In questo sito potete appunto visionare quest'opera, La caduta della dinastia dei Romanov. Nel periodo del cosiddetto cinema muto, anche in Italia il documentario è presente, ed è presente fin dalle origini. Si realizzano documentari dal vero, e dal vero tra virgolette, perché abbiamo detto che dobbiamo stare attenti a non distinguere il documentario come la rappresentazione fotostatica della realtà,
perché anche nel documentario c'è una messa in scena, c'è un punto di vista, quindi si realizzano documentari dal vero,

realizzano documentari di viaggio, di guerra, naturalistici, scientifici, e i pionieri, appunto, i pionieri del documentario italiano sono Giovanni Vitrotti, Luca Comerio, Roberto Megna. E sarà proprio quest'ultimo che opererà anche nel momento in cui il documentario diventerà sonoro. Ora, tutti questi pionieri realizzano documentari, diciamo, dal vero, sempre tra virgolette, perché abbiamo già chiarito che il documentario non è semplicemente una ripresentazione fotostatica della realtà, ma anche nel documentario c'è appunto una messa in scena, un punto di vista. Ora, questo avvio conoscerà un impulso, e l'impulso alla produzione documentaria avviene con la fondazione nel 1925 dell'Unione Cinematografica Educativa, La Luce, che viene nazionalizzata nel 1926 e dal 1927 produce, accanto a cortometraggi educativi e didattici e propagandistici, anche un vero e proprio cinegiornale. Possiamo dire che con la nascita del Luce questa modalità di produzione del cinema documentario, legato molto spesso all'attualità, permette di far sì che il Luce diventi un po' la realtà che ha il monopolio della informazione cinematografica. E questo difatti è dal 1926 che il Luce ha il monopolio dell'informazione cinematografica, e nelle sale si proietta il cinegiornale, cioè nelle sale da cinema, prima del film, venivano proiettati dei cinegiornali, che erano un po' come dei telegiornali sull'attualità, naturalmente con forte impostazione ideologica, di propaganda, almeno in quegli anni dell'occupazione nazifascista, e permettevano di far conoscere ciò che stava avvenendo. Erano di fatto molto orientati, ma erano appunto dei cinegiornali. Non dimentichiamo che, per esempio, il nostro centro di ricerca CAST della Facoltà di Comunicazione ha un legame con l'Istituto Luce, che in qualche modo raccoglie una serie di cinegiornali, alcuni dei quali fanno riferimento anche a degli eventi molto importanti, come ad esempio, provate a pensare, l'avvento, dopo il lungo pontificato di Pio XII, di Giovanni XXIII, oppure all'interno del pontificato di Pio XII, un pontificato molto lungo, complesso, problematico, alcuni cinegiornali mostrano appunto la presenza del pontefice in alcune situazioni particolari, come ad esempio il bombardamento di San Lorenzo. Accanto a Luce, la Cine, sfondata nel 1906, dà la trasformazione della Alberini e Santoni. Questa Cines è una società che sin dalle origini realizza documentari accanto a film di finzione, ed è importante la Cines perché? Perché è la prima casa di produzione italiana. Naturalmente anche prima c'erano degli italiani nelle case di produzione, ma erano italiani tutti alle dipendenze delle grandi fabbriche dei Lumière. Questa invece rappresenta la prima e vera casa di produzione italiana. Dal 1927 produce anche cinegiornali, dal 1931 l'avvento del sonoro anche nei documentari e cinegiornali italiani, perché appunto sono in quegli anni che avvengono prima le sperimentazioni, poi di fatto i primi film sonori, e il primo documentario in Italia è del 1930, che però arriverà nelle sale nel 1931. Quindi sono gli anni appunto in cui il sonoro raggiunge anche questo specifico audiovisivo che è appunto il documentario. Il contributo alla promozione del cortometraggio d'autore è però la fondazione nel 1937 della Incom, che è l'industria del cortometraggio. Tra i nomi principali del periodo dagli anni 30 agli anni 40 abbiamo Giorgio Ferroni, Alessandro Blasetti, Corrado De Rico, Fernando Cerchio.
Francesco Pasinetti, Romolo Marcellini, Michelangelo Antonioni. Naturalmente questi sono i riferimenti maggiori attorno ai quali si costituivano dei gruppi anche di personaggi più giovani, e quindi diciamo nasceva proprio l'esperienza della scuola vera e propria del documentario. Grazie a Luce, alla Incom e ad altre iniziative private, la produzione del documentario si diffonde anche in Italia fra il 1938 e il 1943. Voi potete per esempio vedere, lo abbiamo già ricordato nelle lezioni precedenti, sul sito dell'Archivio Luce quanti siano i tanti documentari di questo periodo, non solo, documentari di questo periodo di registi che abbiamo citato o anche di altri registi, cioè quelli che appunto costituiscono la rete delle scuole di registi di quegli anni. La vita colta sul fatto e il cinema del reale, secondo le lezioni delle avanguardie sovietiche, cioè l'avvio di una vera sperimentazione, non si realizzano nell'Italia del dopoguerra. Dominano, a integrazione delle immagini, il commento fuori campo, la musica, cioè possiamo dire quella musica illustrativa, un po' didascalica, così come appunto dice Aprà in un suo importante saggio. Allora, quali sono gli spunti di riflessione? Chi innova fin dalle origini i linguaggi cinematografici attraverso il cinema documentario? Chi sono i pionieri del cinema documentario in Italia? Passiamo a un ulteriore argomento della nostra lezione. Dal secondo dopoguerra al 2000, le nuove frontiere del cinema documentario. Ovvero, dopo aver visto il primo momento di avvio della pratica documentarista in Italia, la grande evoluzione del cinema documentario grazie appunto a Luce e alla Incom e ad alcune iniziative private, cerchiamo di capire adesso che cosa avviene nella seconda parte appunto del secolo breve, cioè del Novecento, che va dal secondo dopoguerra agli anni 2000. L'esigenza di un cinema del reale è riproposta con grande forza da quella vera e propria rivoluzione cinematografica che è stato il neorealismo italiano, di cui l'esponente centrale è certamente Cesare Zavattini. Cioè, certamente il neorealismo, questo tipo di cinema che nasce nel momento in cui in Italia conosciamo la liberazione da parte degli alleati, lì si sviluppa il racconto di un'Italia con le macerie, i palazzi rovinati, le strade abbruttite dalla distruzione, ma insieme anche la voglia di ripartire, quindi non si nascondono quelle che sono le ferite di un'Italia colpita dalla Seconda Guerra Mondiale, però insieme si raccontano le storie vere, le passioni di donne e di uomini italiani che vogliono raccontare quel momento. Molto spesso si dice che appunto è il neorealismo un cinema fatto di attori presi dalla strada, questo è vero fino a un certo punto, però certamente è il racconto di un'Italia esattamente così com'era, come però anche il documentario insegna, anche il cinema neorealista insegna, c'è sempre una messa in scena e un punto di vista. E Cesare Zavattini influenza anche molto il cinema documentario con la sua urgenza di inchiesta, di un cinema di tanti per tanti, un cinema di guerriglia, un cinema di sperimentazione continua. E pochi conoscono il suo interesse per il cinema del reale, per il cinema di documentazione. In fondo Zavattini è conosciuto per i grandi lavori che ha fatto con De Sica, quindi è una coppia De Sica-Zavattini, ma Zavattini aveva proprio questa urgenza, questa passione per il cinema documentario. Tra gli anni 50 e 70 si è aggiunta la leva della generazione, del post-neorealismo, in cui ritroviamo molti autori, De Sica,

Mingozzi, Di Gianni, Gregoretti, Bizzarri, Ferrara, Andreassi, Giannarelli, Delfrà, molti, molti, fino a Olmi e tanti altri. Bene, è l'entusiasmo di questi autori che è stato incalcolabile. Tanta è stata la passione e la dedizione nella scoperta dell'Italia più autentica, sovente quell'Italia trascurata dei media di massa, perché non dimentichiamoci che appunto, mentre nella prima fase del Novecento, cioè quando si sviluppa il documentario muto e con l'avvento del sonoro fino grosso modo al secondo conflitto mondiale, noi non abbiamo i media di massa, cioè noi abbiamo la radio, abbiamo il cinema, ma la televisione arriverà nel 54 in Italia. Bene, a un certo punto in questa seconda fase la televisione progressivamente entra prepotentemente negli ambiti e negli spazi anche di intimità sociale, cioè nelle famiglie. E quindi quell'Italia che veniva raccontata era un'Italia un po' drogata dall'entusiasmo del boom economico, dei consumi. E allora questi autori ricercano e raccontano proprio quell'Italia che i media di massa in quegli anni, in quei decenni, stanno dimenticando. I cinegiornali liberi tra il 1968 e il 1970, preceduti dal Cinegiornale della Pace del 1963, rappresentano un progetto di Cesare Zavattini, coadiuvato da diversi cineasti, tra cui Ugo Gregoretti, per realizzare film d'inchiesta, film del reale e sul reale, da parte di tutti e per tutti. Quindi Zavattini, comprendiamo, è una figura centrale non solo nella storia del cinema, ma nella storia del documentario, del cinema d'inchiesta. E quali sono allora le parole d'ordine di Cesare Zavattini? Le leggo senza titoli, deliberatamente politico, a costo zero, di guerriglia, di cospirazione, continuo, che può essere interrotto, fatto insieme, subito vuol dire immediato, di tanti e per tanti. Queste sono le, diciamo, parole chiave, queste parole attorno a cui Zavattini costruisce la sua prassi e anche la sua teoria, insomma, del documentario. È celebre, molto celebre. È il video che documenta la testimonianza di Cesare Zavattini a Ugo Gregoretti sui cinegiornali liberi, ottobre 1968, che potete poi andare voi a vedere. Certamente questo è un documento importante e storico perché da qui emerge appunto tutta l'idea che Cesare Zavattini aveva sul cinema documentario. Su ispirazione di Cesare Zavattini, ma non solo, tra gli anni 50, 70 e oltre del Novecento, nasce e si diffonde in Italia che cosa? Il cinema documentario di militanza, di inchiesta, anche a base d'archivio, d'autore al tempo stesso, con alcuni esempi di sperimentazione e di innovazione dei linguaggi. Naturalmente, come vedete, il cinema documentario fa nascere degli ambiti, delle nicchie di produzione che nascono appunto attorno a dei registi che in quegli anni sono registi fortemente militanti e tra i nomi di spicco in un elenco che certamente non è esaustivo troviamo Ugo Adilardi, Antonio Branca, Mario Carboni, la Liliana Cavani, Anzano Giannarelli, Ugo Gregoracci, Pierpaolo Pasolini, Ettore Scola, i Fratelli Taviani, cioè moltissimi, sono tutti autori che sviluppano il documentario appunto d'autore, ma che è legato all'inchiesta, alla militanza e si sviluppano appunto proprio in questi anni questi documentari. Gli anni 80 per il film documentario sono invece quelli della dispersione dopo quel momento forte del documentario di militanza degli anni 70. Abbiamo la trasformazione nella pratica televisiva e non si tratta solo dello strapotere della fiction a marginalizzare il film del reale, cioè abbiamo un insieme di cause che fanno
Sì, che il cinema documentario in qualche modo venga marginalizzato e siamo di fronte appunto a un'epoca molto differente perché oramai la televisione è entrata con grande prepotenza in tutti gli ambiti della vita sociale e perché dopo il boom economico degli anni 60, negli anni 80 stiamo vivendo un secondo boom economico un po' fittizio costruito sull'inflazione. E quindi abbiamo i grandi network televisivi che si impadroniscono del reale in una rappresentazione audiovisiva mistificata, inducendo negli spettatori la convinzione che quello a cui assistono sia la verità vera, la realtà reale. Cioè, in qualche modo, i network, illudono lo spettatore di poter vivere il reale protetti nel proprio ambito familiare, nel proprio ambito di intimità domestica. Quindi diciamo in questo caso vediamo come i media di massa non sono più solo la proiezione, come direbbe McLuhan, ma sono anche la protezione rispetto a un mondo che noi immaginiamo reale. E che reale in qualche modo lo è, ma è un reale con una grande messa in scena, molteplicità di punti di vista che la televisione e i grandi network ci portano a casa. Quindi c'è una quantità crescente di informazione audiovisiva che può essere suddivisa in due grandi categorie. Il videogiornalismo, sono gli anni appunto in cui i telegiornali, le trasmissioni di approfondimento delle testate giornalistiche e talk show si moltiplicano, quindi diciamo, quel racconto del reale viene in qualche modo assunto dal videogiornalismo e poi sono le trasmissioni apparse negli ultimi anni con presenza anche sulla rete internet che possono essere indicate con il termine più generico reality show o in italiano TV verità. Cioè in qualche modo la televisione si impadronisce di quella forma narrativa diventando essa stessa produttrice di quelle forme documentarie. E le tipologie presenti oggi sono quasi tutte di origine statunitense. Dal 2000 si assiste a un nuovo boom in Italia della produzione dei documentari. Da una parte il documentario è ancora identificato con l'audiovisivo didattico per la televisione o per le piattaforme specifiche, in particolare le piattaforme storiche, geografiche, naturalistiche, artistiche, ma dall'altra parte è iniziata l'era del documentario di creazione, del documentario poetico e a base d'archivio, oltre che d'inchiesta. Quindi, diciamo, abbiamo un boom che da un lato perpetua in maniera, verticale alcuni portali o alcune network valorizzando il cinema documentario o delle scienze o naturalistici o storici. Dall'altra parte invece abbiamo delle nuove pratiche che sviluppano un documentario particolare. Pensiamo, cito solo un grande autore come Wim Wenders, penso ad esempio Il sale della terra, o ad altri grandi autori, anche italiani, che passano dal cinema di finzione al documentario, a un documentario anche di inchiesta importante. Penso a un autore come Mimmo Callopresti, che si occupa dei problemi delle fabbriche, si occupa dei problemi dei migranti, oppure penso a Gianfranco Pannone, altro grande documentarista italiano. Quindi abbiamo davvero uno sviluppo, un grande boom. Anche nel 2000, dal punto di vista della produzione documentaria. Abbiamo una nuova generazione di cineaste e cineasti impegnati nel cinema del reale dagli anni 90 al 2000 ad oggi. Penso ad esempio a Marco Bertozzi, a Massimo D'Anolfi, a Martina Parenti, ad Agostino Ferrenti, a Davide Ferrario, a Michele Manzolini, a Gianfranco Pannoni, che ho già citato, Costanza Quattriglio, grande documentarista, che è stata anche presente alla Mostra del Cinema di Venezia, Gianfranco Rosi, naturalmente, a Daniele Segre, Andrea e Daniele Segre, a Daniele Vicari e molti, molti altri. Cioè, in fondo,
il cinema documentario sta lentamente ma inesorabilmente conquistando una sua propria attenzione, una sua dignità, una sua, un suo luogo proprio anche di fruizione. Il fatto stesso, per esempio, che in una media company di Stato come la RAI si sia sviluppata una direzione documentari, questo dice appunto la forza che i registi documentaristi hanno nel proporre opere di impegno civile e di documentazione della realtà. Si sono diffusi parametri sempre più dichiaratamente soggettivi nel fare cinema documentario, per esempio dall'io impersonale con voci fuori campo si è passati all'io del regista autore. In questo, per esempio, uno che abbiamo citato è Mimmo Calopresti, che utilizza questo tipo di modalità. Così come siamo di fronte alla transizione del documentario dal luogo di certezze a quello delle domande aperte, cioè il documentario non è semplicemente il cineocchio, vi ricordate Ziga-Vertov, quindi la ripresa fotostatica della realtà, quasi la verità più vera della realtà. No, no, è una modalità per suscitare delle domande su quel reale, un reale che è di difficile cattura, che si presenta ambiguo, che presenta i luoghi delle sfumature del bianco e nero. E dunque abbiamo la nascita di un nuovo realismo. Un realismo che significa democratizzazione e riuso delle immagini, anche di archivio, sia dell'archivio pubblico che dell'archivio privato, e l'indistinguibilità fra fattuale e finzionale. Cioè, fin dove arriva il documento cosiddetto storico d'archivio che fa riferimento a un fatto e la ricostruzione di finzione. E appunto dalla voce formale di commento a una voce poetica, spesso una voce solo visuale, cioè la forza fortemente evocativa delle immagini. Si passa a una produzione di documentari che lentamente, gradualmente, abbandonano il verbale e la scrittura tradizionale per giungere a un cinema di poesia, cioè al riuso, al racconto autobiografico e così via. Qui vi porto un esempio, Un'ora sola ti vorrei, di Alina Marrazzi del 2002. Su questo tipo di produzione documentaria, di cui oggi assistiamo a un boom, nascono dei festival specifici sul cinema di creazione sperimentale, sul cinema di riuso. Tra i più noti, e anche molto giovane, ma molto importante, è appunto An Archive Found Footage. È un film festival molto importante che appunto presenta questo tipo di cinema che viene in qualche modo realizzato dearchiviando dei documenti d'archivio. Qui potete visionare il portale di An Archive. Come vedete, potete per esempio andare sul riuso creativo delle immagini e qui vedete appunto, in questo caso c'è appunto un catalogo, un programma di alcune iniziative, e questo è un festival molto importante proprio sul documentario del riuso. Sul sito troverete i nomi dei più importanti autori internazionali del cinema del reale nuovo, sperimentale, creativo, multiforme, performativo, che oggi è difficile da inserire in una categoria, perché vedete come l'audiovisivo è in continua mobilità tra le teorie e le prassi, quindi è difficile categorizzare. È quello che dicevamo proprio all'inizio della lezione, che è difficile, quando io parlo di documentario, individuare una definizione specifica, propria. Posso trovare delle caratteristiche che sono molto specifiche nella prima parte del Novecento, differenti nella seconda parte, ulteriormente differenti in questo ultimo decennio in cui si sperimenta, si trovano
forme di linguaggio nuove. Quali sono alcuni spunti di riflessione? In Italia, quale novità teorica e sperimentale dopo la Seconda Guerra Mondiale influenza il cinema anche documentario? Quali caratteristiche assume il cinema del reale dopo gli anni 2000, pur con dei precedenti? E ora passiamo a un riepilogo complessivo di questa lezione. Che differenza c'è tra film di fiction e film di non fiction? Qualche esempio. Come definiresti il cinema documentario? Chi innova fin dalle origini i linguaggi cinematografici attraverso il cinema documentario? Quali sono i pionieri del cinema documentario in Italia? In Italia, quale novità teorica e sperimentale dopo la Seconda Guerra Mondiale influenza il cinema anche documentario? Quali caratteristiche assume il cinema del reale dopo gli anni 2000, pur con dei precedenti? Siamo giunti al termine di questa lezione. Il materiale potete trovarlo sulla pagina dedicata al corso all'interno del sito dell'Università Uninettuno.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante del machine learning. Dobbiamo trovare il minimo della funzione costo. Ecco che vedremo nel corso le varie tecniche, i vari metodi, sia da un punto di vista teorico,

che pratico per trovare il minimo. Sono tecniche e metodi dell'ottimizzazione numerica. Vediamo le macro aree che affronteremo nel corso. Vi presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni di che cosa vuol dire ottimizzare. Qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico? Quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine. Allora, i metodi più classici, tradizionali e conosciuti nell'ottimizzazione sono i metodi di tipo gradiente che fanno appunto uso del gradiente, in questo caso della funzione costo nel machine learning. Si tratta di metodi del primo ordine. Allora, una parte importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente. Che sono la base di tutta l'ottimizzazione moderna, anche questo è un campo ancora nel quale si fa ricerca. Dicevo, sono alla base di tutti i metodi successivamente sviluppati e studiati ed usati nella pratica, quindi metodi fondamentali. Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset, i dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene. Il minimo sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo nelle direzioni di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico.
Nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolge

volta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive e un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso e potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, i disturbi prassici. Bene, vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo delle aprassie, i modelli interpretativi delle aprassie, la clinica dell'aprassia e infine la valutazione, quindi gli strumenti che ci servono per descrivere, definire e quantificare i disturbi prassici del paziente con malattia cerebrovascolare. Bene, passiamo al primo argomento, cioè le aprassie. Le azioni che svolgiamo quotidiane possono essere azioni intransitive, cioè gesti con significato che non implicano l'uso di oggetti, quindi dei gesti simbolici come quello di salutare, ad esempio, cioè gesti che non richiedono l'utilizzo di un oggetto, ma che vengono compresi perché appunto sono dei gesti simbolici con un significato interpretativo. Le azioni transitive invece richiedono l'utilizzo di oggetti, come ad esempio preparare il caffè, cioè sono tutte quelle azioni transitive appunto perché diciamo dirette con uno strumento o un oggetto.

fatto, come ad esempio preparare il caffè, utilizzare in generale degli strumenti o degli oggetti. Una lesione cerebrale può danneggiare selettivamente la produzione di gesti con significato e la capacità di manipolare e utilizzare gli oggetti di uso comune. Qui già diamo una piccola definizione, ma la vedremo successivamente, di aprassia. Quindi,

Bene, che cos'è la prassia, il disturbo prassico? L'inabilità a eseguire atti motori conosciuti che non dipende dalla presenza di disordini primari del movimento, della sensibilità o della capacità di comprensione. Bene, quindi abbiamo dato una prima definizione di aprassia, abbiamo detto appunto che è una difficoltà a eseguire appunto atti motori già conosciuti, già appresi, ma questa difficoltà non dipende da un problema motorio in quanto tale, quindi dalla impossibilità motoria di realizzare questo appunto gesto o atto motorio conosciuto o utilizzare un oggetto, o neanche da un deficit di sensibilità o di capacità di comprendere l'ordine che viene impartito al paziente, quindi proprio un problema di organizzazione, non di esecuzione di natura motoria, quindi non a carico, appunto, secondario a un deficit a carico dei sistemi motori di base. In effetti noi sappiamo che una lesione cerebrale può causare anche una plegia, la plegia di un arto. Bene, il paziente con aprassia non riesce a produrre il gesto solitamente anche con l'arto sano, quello diciamo ipsilesionale rispetto alla lesione. Ma anche abbiamo pazienti aprastici che non hanno deficit motori, quindi in assenza completa di plegia a uno degli arti. Bene, il disturbo aprastico non è un disturbo di tipo motorio, ma piuttosto di ideazione, scelta o organizzazione del comportamento motorio. Di nuovo, non dipende questo disturbo da un problema motorio, ma di organizzazione, un problema di natura più alto, quindi a monte della realizzazione motoria, quindi di ideazione, scelta o organizzazione del comportamento motorio. In effetti, se pensiamo ad esempio all'esempio che abbiamo fatto precedentemente, quello di preparare il caffè utilizzando appunto una polvere, l'acqua, la macchinetta e il cucchiaino, tutte le attività motorie devono essere prima ideate, organizzate in maniera corretta, quindi indipendentemente dalla loro poi realizzazione motoria e fisica. Il disturbo aprastico è appunto questo, cioè una difficoltà nella organizzazione, ideazione, e adesso vediamo a quale livello, del programma motorio da realizzare. Poco impatto nella vita quotidiana, malgrado un'incidenza alta, il 30% in pazienti con lesione sinistra. In effetti questo disturbo non ha un impatto enorme nella vita quotidiana, vedremo poi successivamente il perché. Quindi, malgrado si presenti in un numero abbastanza alto di pazienti, abbiamo detto il 30% fino al 30% di pazienti con lesione cerebrale sinistra, l'impatto nella vita quotidiana è relativo, insomma, si presenta solitamente in, diciamo, in situazioni testistiche e laboratoristiche, insomma, quindi più che nella vita quotidiana. Tuttavia, ci possono essere anche difficoltà nella vita quotidiana, successivamente vedremo in che modo. Dissociazione automatica volontaria. Bene, questa è una caratteristica molto peculiare della prassia, la dissociazione appunto tra la realizzazione automatica e quella volontaria. Cioè, se noi chiediamo al paziente, ad esempio, di utilizzare al paziente aprastico di utilizzare uno strumento, come ad esempio un pettine, il paziente potrebbe avere difficoltà a utilizzarlo, cioè durante la richiesta, durante il compito, cioè mentre noi chiediamo appunto al paziente di fare esattamente questo, quindi potrebbe prendere il pettine e non saper bene che cosa fare con questo pettine, magari strofinarselo sulla camicia, ma nella vita quotidiana, quando il processo è automatico, cioè quando il paziente si alza la mattina e va in bagno, potrebbe prendere il pettine e pettinarsi in maniera automatica, appunto, senza nessuna difficoltà. Quindi questa dissociazione presente nel disturbo aprastico è una caratteristica molto importante del disturbo stesso. Scarsa consapevolezza. Solitamente i pazienti non hanno una piena consapevolezza di questa difficoltà appunto nell'utilizzo di oggetti o nel limitare dei gesti. Dissociazione automatica volontaria. Il gesto che viene eseguito correttamente nella vita quotidiana non viene prodotto quando richiesto come produzione intenzionale, esattamente quello che dicevamo prima, quindi questa situazione, questa difficoltà emerge soprattutto, anche se non

al 100% delle volte, soprattutto nelle situazioni appunto in cui noi chiediamo, facciamo una richiesta esplicita al paziente. Abbiamo detto, nella vita quotidiana invece solitamente il disturbo non emerge. Bene, come possiamo classificare i disturbi aplastici? Esistono diversi modi per classificare. Quindi una classificazione in base a il sistema effettore colpito, quindi aprasia degli arti, aprasia buccofacciale orale o aprasia del tronco, quindi diverse tipi di aprasia in funzione del sistema effettore motorio, cioè il sistema che produce l'azione che viene colpito. Quindi l'aprasia degli arti, quando l'aprasia coinvolge appunto solitamente gli arti superiori, oppure aprasia buccofacciale o aprasia orale, quando il paziente ha difficoltà a ideare e realizzare programmi motori complessi dal punto con diciamo il sistema buccofacciale o il sistema orofaringeo, o aprasia del tronco, che ha a che vedere appunto con la parte superiore del corpo. Un altro modo di classificare i disturbi aplastici sono in base al tipo di attività. Quindi utilizzo di oggetti, produzione di sequenze motorie complesse, produzione di gesti simbolici, imitazione di gesti. Quindi diversi tipi di aprasia che emergono in funzione dell'attività che viene richiesta, quella di appunto utilizzare un oggetto, di produrre un gesto simbolico come quello di fare ciao, oppure di imitare un movimento o un comportamento motorio complesso che l'esaminatore fa vedere al paziente e il paziente appunto lo deve imitare. Un altro modo per classificare i disturbi aplastici è quello basato sul livello del processo di elaborazione. Quindi possiamo avere una aprasia ideomotoria, in cui il paziente non è in grado di tradurre la sequenza motoria corretta nel programma motorio per i singoli gruppi muscolari, cioè non sa come fare, cioè il paziente ha un'idea corretta, più o meno corretta, di che cosa dovrebbe fare, ma non sa tradurre questa idea appunto nel programma motorio adatto, cioè non sa come realizzare questo atto motorio. Altro caso invece è l'aprasia ideativa, in cui il paziente non riesce a formare una rappresentazione mentale del gesto che deve compiere, cioè non sa cosa fare. Cioè, a differenza dell'aprasia ideomotoria, il paziente non riesce proprio a prodursi un'idea astratta del gesto da realizzare, quindi il problema è un pochino più a monte, non sa cosa fare, a differenza dell'aprasia ideomotoria, in cui il paziente non sa come realizzare l'atto motorio complesso. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere in cosa consiste l'aprasia ideomotoria. Passiamo al secondo argomento, cioè ai modelli interpretativi dell'aprasia. Faremo un piccolo excursus storico su quali sono stati i modelli che hanno descritto e interpretato questo disturbo peculiare dei pazienti con lesione cerebrale. Il primo modello è stato descritto da Lippmann, un neurologo tedesco, in cui Lippmann parla di una esistenza di un programma motorio dove è rappresentata la sequenza spaziale e temporale dei singoli gesti, quindi appunto una rappresentazione astratta, diciamo codificata in una parte del cervello, in cui viene appunto rappresentata la sequenza temporale dei singoli gesti. Il programma motorio è tradotto nel pattern di innervazione adeguato, la cui memoria è depositata nel senso motorio, un'area appunto di integrazione tra diciamo l'elaborazione sensoriale e la realizzazione motoria, quindi il senso motorio, termine coniato da Lippmann, dove risiede appunto la memoria dei programmi di innervazione adeguati per realizzare il gesto. Lippmann distingue tra aprasia ideativa

IVA, cioè deficit nel formulare programmi motori, abbiamo detto appunto un paziente non sa cosa fare, aprasia ideomotoria, cioè deficit nell'implementare il programma motorio adatto come fare, questo l'abbiamo descritto già nelle diapositive precedenti, appunto questa distinzione tra aprasia ideativa e ideomotoria, quindi non saper cosa fare o non saper come realizzare l'atto motorio. È stato Lippmann a introdurre questi due concetti, ma Lippmann ha descritto anche un terzo tipo di aprasia, che è quella mielocinetica, cioè un impaccio motorio che interessa solo l'arto controlaterale, la lesione. Quindi questo terzo tipo di aprasia è più attribuibile appunto a una difficoltà, un impaccio motorio dell'arto controlaterale, la lesione. Bene, Lippmann ha anche dato una definizione anatomica dell'aprasia, dei vari tipi di aprasia. Quindi l'aprasia mielocinetica, secondo Lippmann, era attribuibile a lesioni in questa porzione del cervello, cioè a cavallo del giro precentrale, mentre invece l'aprasia ideomotoria era più a carico di aree leggermente più posteriori, quindi a carico di aree del cervello più post-centrali, mentre invece l'aprasia ideativa era attribuibile a una lesione a carico di aree ancora più posteriori, a cavallo tra il lobo parietale e il lobo occipitale. Descriviamo invece adesso il modello di Geschwind, neurologo americano vissuto a cavallo al 1900. Il senso motorio diventa la corteccia premotoria, stazione filale degli ordini che guidano il gesto. Quindi quello che veniva definito senso motorio e quindi l'area dove, secondo Lippmann, risiedeva appunto la memoria degli atti motori, dei gesti, secondo Geschwind è attribuibile invece alla corteccia premotoria, cioè la stazione finale degli ordini che guidano il gesto, appunto. Secondo Geschwind, l'aprasia è interpretabile come una sindrome da disconnessione. La corteccia premotoria di sinistra manda afferenze sia alla corteccia motoria di sinistra, sia attraverso il corpo calloso alla corteccia premotoria di destra, che a sua volta invia fibre alla corteccia motoria di destra. Quindi questa connessione, che viene appunto attuata all'interno del cervello tra le due cortecce premotorie e le due cortecce motorie, sia attraverso il corpo calloso che attraverso il fascicolo arcuato, mentre il corpo calloso connette le aree dei due emisferi, il fascicolo arcuato invece permette la comunicazione all'interno dello stesso emisfero. Vediamo in questa rappresentazione grafica appunto come il corpo calloso, cioè l'insieme di fibre di sostanza bianca che connette le due aree premotorie, queste che vediamo in giallo. Successivamente, dalle aree appunto premotorie, l'informazione passa in maniera più posteriore attraverso il fascicolo arcuato, che connette i sistemi motori di output anteriori con i sistemi concettuali di programmazione motoria più posteriori. Quindi questa appunto connessione intra-emisferica tra sistemi anteriori e sistemi posteriori. Una lesione della connessione tra processi anteriori e posteriori genera aprasia ideomotoria, quindi questa disconnessione appunto intra-emisferica che produce, ha come risultato finale appunto, una aprasia ideomotoria in cui appunto il paziente non sa come realizzare il programma motorio complesso che appunto gli viene richiesto dall'esaminatore. Vediamo ora invece il terzo modello, che è quello di Roti, Okipa e Hellman. Quindi abbiamo due meccanismi legati al disturbo prassico. Una lesione delle tracce mnestiche nel lobo parietale, lessico dell'azione, impossibile discriminare gesti o produrli su comando.

verbale. Quindi il lobo parietale è quell'area cerebrale dove appunto risiede la traccia amnestica e quindi il lessico dell'azione. Quindi avremo una difficoltà, una impossibilità a discriminare gesti oppure appunto a produrli su richiesta verbale dell'esaminatore. Il secondo meccanismo invece dovuto appunto a lesioni anteriori, quindi un deficit nella produzione del gesto, ma buona comprensione della pantomima. Quindi questa distinzione che viene introdotta appunto in questo modello tra lesioni posteriori e lesioni anteriori, lesioni posteriori a carico soprattutto del lobo parietale, che è da tutti riconosciuto appunto come un'area molto centrale in questo genere di processi, per cui una lesione del lobo parietale generalmente può appunto causare la presenza di una aprassia, quindi di un disturbo a carico delle capacità prassiche. Vediamo come spunti di riflessione per questa parte di lezione, chiediamo di descrivere il modello di Gashwind. Bene, passiamo al terzo argomento di questa lezione. La clinica dell'aprassia, quindi daremo una descrizione dei vari tipi di aprassia che si possono presentare, classificandoli anche sulla base dei sistemi effettori colpiti. Abbiamo come primo tipo di aprassia appunto l'aprassia degli arti, quindi quella a carico degli arti superiori. Aprassia ideomotoria, quindi incapacità di produrre un gesto conosciuto quando la sua esecuzione viene richiesta oppure su imitazione. Ricordiamoci sempre che questo tipo di disturbo, come abbiamo detto precedentemente, si presenta soprattutto in condizioni in cui appunto noi chiediamo al paziente di eseguire o di imitare un gesto, meno quando il contesto è invece un contesto automatico. Aprassia ideomotoria, appunto, quindi deficit per gesti intransitivi. Dimostrazione d'uso di un oggetto sia con l'oggetto reale che nella pantomima senza oggetto e imitazione di gesti senza significato. Quindi abbiamo appunto deficit per gesti intransitivi, gesti simbolici, ma anche dimostrazione di uso di un oggetto. Molto importante definire appunto che questo disturbo può presentarsi sia quando noi chiediamo al paziente di manipolare l'oggetto reale, facciamo l'esempio del mischiare con il cucchiaino all'interno di una tazzina, come se dovessimo miscelare lo zucchero all'interno di una tazzina del caffè. Quindi questo problema si presenta sia quando il paziente deve utilizzare l'oggetto e quindi invece di compiere il gesto corretto strofinerà magari il cucchiaino sulla parte esterna della tazzina, ma anche quando in assenza di oggetto deve appunto, diciamo, simboleggiare il gesto che avrebbe fatto in presenza dell'oggetto fisico. Quindi i pazienti non sono in grado di riprodurre i movimenti richiesti o mostrano errori nelle sequenze spazio-temporali, nell'ampiezza e nella forma del movimento e nel posizionamento dell'arto. Quindi difficoltà di varia natura, questi sono appunto i sintomi, cioè quello in cui si può tradurre questa difficoltà, quali sono i comportamenti del paziente con disturbo aprassico, quindi cattiva scelta delle sequenze temporali oppure nell'ampiezza del gesto. Ritorniamo all'esempio della tazzina, per esempio fare questo movimento qui quando invece la tazzina è molto più piccola, quindi nell'ampiezza del gesto, nel posizionamento dell'arto che deve eseguire il compito richiesto. Sempre parlando di aprassia degli arti, l'abbiamo descritta prima, anche l'aprassia ideativa, quindi un'incapacità di eseguire azioni con significato con gesti in sequenza, preparare il caffè o accendere una candela. Abbiamo detto appunto una difficoltà appunto ideativa, quindi a monte della programmazione motoria, quindi una difficoltà nel saper che cosa fare. Questo tipo di aprassia è presente anche in situazioni ecologiche e non solo in laboratorio. La aprassia ideativa è più, ovviamente, ha un impatto maggiore rispetto a quella ideomotoria, perché può presentare

nelle azioni della vita quotidiana, essendo appunto una difficoltà di natura appunto ideativa e quindi proprio concettuale, può presentarsi anche in situazioni della vita quotidiana e quindi avere un impatto diretto sulla funzionalità del paziente. Abbiamo poi l'aprasia buccofacciale o aprasia orale, cioè una difficoltà a riprodurre gesti con significato o associati a movimenti specifici per la produzione di atti motori efficaci con la muscolatura del volto, della lingua, della faringe e della laringe. Quindi una difficoltà, mentre l'aprasia degli arti coinvolge appunto come diciamo, sistemi effettori, quello degli arti superiori, delle braccia fondamentalmente e delle mani. L'aprasia buccofacciale invece coinvolge la realizzazione appunto di gesti complessi da svolgere con l'apparato orofaringeo. Un esempio è quello di fischiare, ovviamente, che richiede appunto una programmazione motoria perfetta o dal punto di vista orofaringeo, ovviamente, della muscolatura e di tutte le componenti che vengono coinvolte per produrre questo gesto significativo. Spesso l'aprasia buccofacciale è associata all'aprasia ideomotoria degli arti. Non c'è un'associazione, ovviamente, di uno a uno, ma spesso i due disturbi si presentano in comorbidità. Anche qui è presente la dissociazione automatica volontaria, quindi questa difficoltà è più evidente ovviamente quando la richiesta viene fatta dall'operatore e quindi il paziente la deve realizzare in maniera volontaria piuttosto che quando la deve realizzare in maniera automatica. Quindi i pazienti con aprasia buccofacciale non sono in grado di fischiare, soffiare, dare un bacio, fare il verso per chiamare il gatto, sia su richiesta verbale che su imitazione. Bene, quindi quando noi chiediamo al paziente di fare una di queste cose qui, il paziente ha delle difficoltà, o quando chiediamo di imitare l'esaminatore, fare un gesto di questo tipo qui, quindi soffiare, dare un bacio e via dicendo, vedremo che il paziente inizierà a fare dei movimenti molto strani con la bocca, proprio perché non sa, appunto, non riesce a programmare l'atto che serve appunto per realizzare il gesto. Un altro tipo di aprasia che può essere presente nei pazienti con lesione cerebrovascolare è l'aprasia costruttiva, cioè un deficit nella produzione e nella copia di figure bidimensionali o nella realizzazione, costruzione e assemblaggio di forme e strutture tridimensionali. Quindi un deficit appunto realizzativo in cui il paziente non riesce a copiare figure complesse o modelli tridimensionali e non riesce appunto a assemblare e costruire forme e strutture appunto tridimensionali. Questa difficoltà è molto probabilmente dovuta a un problema nella capacità di integrare e tradurre relazioni spaziali del modello nel programma motorio necessario all'esecuzione del compito. Questa difficoltà, vedremo poi successivamente quali sono le prove che permettono di valutare la presenza di questo tipo di aprassia, appunto, è molto probabilmente riconducibile a una difficoltà nel integrare e tradurre appunto le relazioni spaziali tra gli elementi che sono parte ovviamente del modello che il paziente deve produrre. Bene, lesioni destre. Quindi a carico dell'emisfero destro producono, sempre all'interno di questo tipo di aprassia, deficit nella riproduzione delle relazioni spaziali tra gli elementi dei modelli da riprodurre, mentre invece lesioni a carico dell'emisfero sinistro porta a una produzione di copie molto semplificati dei modelli proposti. Quindi questa sorta di dissociazione tra lesioni destre e lesioni sinistre, quindi un output diverso in funzione dell'emisfero colpito. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere che deficit mostra il paziente con aprasia
aprassia ideomotoria?

Parliamo ora invece della valutazione dei disturbi aprastici. La valutazione delle capacità aprastiche varia a seconda del distretto e delle ipotesi diagnostiche. Quindi noi sappiamo che in base al tipo di lesione o anche al comportamento del paziente possono esserci vari tipi di aprassie e quindi gli strumenti che utilizzeremo varieranno in funzione appunto di queste due caratteristiche. Bisogna tenere in considerazione l'eventuale copresenza di afasia. In effetti abbiamo già detto a più riprese che una lesione a carico dell'emisfero sinistro solitamente può comportare la presenza di aprassia o di un tipo di aprassia. Abbiamo detto anche fino al 30% dei pazienti con lesione sinistra mostra questo tipo di disturbo. Quindi è probabile che la stessa lesione che produce il disturbo di natura prassica sia la causa anche di un possibile deficit di natura linguistica. Quindi nella valutazione del disturbo aprassico ovviamente si deve tenere in considerazione la eventuale e probabile copresenza di un disturbo linguistico, soprattutto a carico dei sistemi di comprensione. Quindi quando noi chiediamo al paziente di utilizzare alcuni oggetti o di imitare alcuni movimenti, ovviamente dobbiamo essere certi che il paziente abbia compreso correttamente il messaggio verbale. Parliamo innanzitutto dell'aprassia degli arti. La prima prova di cui parliamo è il test dell'aprassia ideomotoria di Derenzi. In cosa consiste? Nella riproduzione di 10 gesti con significato il cui modello viene proposto dall'esaminatore, quindi azioni intransitive, quindi gesti con significato che l'esaminatore produce e che il paziente deve ovviamente riprodurre, quindi gesti con significato come ad esempio fare ciao con la mano oppure il saluto militare. Abbiamo poi il test di imitazione di gesti. 24 prove di imitazione, coinvolgimento di distretti diversi, movimento delle dita, movimenti della mano, sequenze motorie, gesti con o senza significato. Bene, in questa prova invece noi chiediamo al paziente di imitare un gesto, il gesto prodotto dall'esaminatore. Questi gesti ovviamente possono essere prodotti appunto con le dita soltanto con la mano o possono essere sequenze motorie complesse. Queste sequenze ovviamente possono essere con o senza un significato simbolico specifico. Il test successivo è lo short test ideomotor apraxia, ho detto anche stima. Cioè imitazione di azioni con e senza significato, 18 con 18 senza significato, relativamente a diverse parti corporee degli arti superiori, cioè parti prossimali o parti più distali degli arti superiori. Quindi appunto imitazioni di gesti con e senza significato. Distinzione tra via semantica, gesti già appresi, e via non semantica, gesti nuovi. In effetti è possibile riscontrare questa dissociazione tra gesti già appresi, appunto gesti con significato, quindi appresi durante il corso della vita, e gesti invece nuovi che vengono proposti appunto dall'esaminatore di cui il paziente ovviamente non conosce il significato. Lo strumento successivo è la pantomima d'uso di oggetti di Derenzi. In cosa consiste? Nella valutazione delle capacità di produrre un gesto relativo all'uso di un oggetto in diverse modalità. L'oggetto può essere mostrato, ma il paziente non può toccarlo, quindi modalità di presentazione visiva. Quindi noi chiediamo appunto al paziente di utilizzare un oggetto che viene presentato visivamente, ma che il paziente non può toccare, quindi stiamo parlando di ovviamente di oggetti di uso comune. L'oggetto non viene mostrato e la pantomima viene richiesta per via verbale, quindi modalità di presentazione acustica. Cioè noi possiamo chiedere, per esempio, al paziente in modalità verbale, appunto, di dimostrare come si utilizza un pettine senza

che sia presente ovviamente nella stanza dell'esaminatore l'oggetto, quindi il pettine. Quindi la richiesta viene fatta soltanto su via verbale e il paziente ovviamente deve ideare e organizzare l'atto motorio che serve per realizzare l'utilizzo, diciamo l'atto motorio per l'utilizzo di questo strumento, come abbiamo detto adesso, del pettine. Oppure, terza modalità, il paziente viene bendato e l'oggetto può essere manipolato prima di produrre la pantomima. Quindi questa è una forma di diciamo, presentazione esclusivamente tattile, quindi non visiva, senza l'apporto dell'informazione di natura visiva, che serve per capire se il paziente ovviamente è in grado di produrre, di attivare le sequenze motorie anche soltanto toccando l'oggetto, cioè senza un feedback di natura visiva. Descriviamo adesso molto brevemente invece una batteria, cioè un insieme di test che serve appunto per valutare il disturbo plastico, che è la Praxis Assessment Battery o PAB. In che cosa consiste? Produzione di gesti transitivi con oggetto e gesti intransitivi, quindi senza oggetto, utilizzo e riconoscimento di azioni eseguite dall'esaminatore, quindi anche una parte in cui è l'esaminatore che deve produrre il gesto o utilizzare uno strumento e il paziente deve riconoscere l'azione appunto che viene svolta dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece la prassia bucco-facciale, gli strumenti che vengono utilizzati sono il test di aprassia bucco-facciale, che è un test di imitazione di 10 movimenti della bocca, gesti con significato, che si esegue in pochi minuti, quindi sono 10 gesti come fischiare, mandare un bacio, imitare il rumore degli zoccoli di un cavallo e via dicendo. Quindi sono gesti, 10 gesti, che il paziente, gesti con significato ovviamente, che il paziente deve imitare ed è appunto una prova molto semplice di relativa semplice somministrazione che si esegue davvero in pochi minuti. Per quanto riguarda la prassia della faccia, l'Upper and Lower Face Apraxia Test, cioè imitazione dei gesti del volto. Qui viene fatta una distinzione tra parte superiore, in cui ci sono 9 item, e inferiore del volto, con 29 item. Punteggi assegnati in base alla difficoltà del compito. Ora, questa è l'unica prova che prevede appunto la distinzione tra parte superiore e parte inferiore del volto. Qui l'attribuzione del punteggio è abbastanza complessa perché varia, appunto, si assegnano 1, 2 o 3 punti o mezzo punto in funzione della difficoltà del compito, che ovviamente è codificata nel foglio di risposta. Vediamo ora quali sono invece gli strumenti che servono per valutare la presenza di aprassia costruttiva. Bene, il primo strumento è la terapia razionale dei disordini costruttivi, che prevede una serie di sottoprove come l'esplorazione visiva di punti e lettere all'interno di un foglio, l'analisi preliminare del compito, quindi dimensione e orientamento dirette, grandezza di angoli, posizioni di punti, in cui viene fatta appunto un'analisi preliminare basata su grandezze e distanze da parte del paziente. E poi abbiamo la parte di organizzazione centrale del compito, con esercizi di rotazioni mentali, identificazione di figure complesse e di figure nascoste, quindi appunto una parte che invece ha a che vedere proprio con l'organizzazione appunto centrale degli stimoli e del compito. Un altro strumento, ne abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, è quello di la rievocazione differita e la copia della figura complessa di Ray, quindi la copia appunto di una figura complessa. Abbiamo descritto precedentemente quali sono le caratteristiche di questa prova: il paziente deve copiare e poi rievocare in maniera differita una figura molto complessa, e la correzione di questa prova prevede appunto che vengano valutate 18 elementi costitutivi di questa figura in base alla riproduzione corretta, la posizione e via dicendo.

Un altro strumento che abbiamo già visto precedentemente è la copia di disegni, quindi la copia di figure geometriche di crescente difficoltà, quindi figure geometriche bidimensionali e tridimensionali di diversa difficoltà. Bene, quali sono gli spunti di riflessione per questa parte di lezione? Che strumenti vengono utilizzati per valutare la prassia degli arti? Bene, facciamo ora un riepilogo invece degli spunti di riflessione all'interno di questa lezione, quindi abbiamo chiesto in cosa consiste la prassia ideomotoria, di descrivere il modello di Gashwind, che deficit mostra il paziente con aprassia ideomotoria, che strumenti vengono utilizzati per valutare l'aprassia degli arti. Bene, questa lezione finisce qui, io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti e spunti di riflessione, vi invito di consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università

telematica internazionale, Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, io sono Emanuele Brienza, professore di metodologia e tecnica della ricerca archeologica presso il nostro Ateneo. Sono qui per introdurvi al corso di archeologia preventiva e paesaggio. Questo corso è estremamente professionalizzante e tocca temi di stringente attualità. Ed è stato girato da me e da altri professionisti del campo, sia a livello di organi statali, sia a livello di università e accademia. I temi principali toccati dal corso sono: definizione dell'archeologia preventiva, potenziale archeologico e rischio archeologico. E in questa parte del corso cercheremo di capire a che cosa serve l'archeologia preventiva, che cosa si intenda per potenziale archeologico, e cioè la potenzialità di trovare dei rinvenimenti nel sottosuolo e quale tipo di rinvenimenti essi siano, e il rischio archeologico, cioè l'incidenza delle opere rispetto agli esistenti rinvenimenti. L'evoluzione legislativa è la norma vigente. Evidentemente questo dell'archeologia preventiva è un tema che già esiste prima che fosse realizzata una norma specifica, e nel corso degli anni le leggi si sono susseguite migliorando i temi e adeguandosi al giorno di oggi. L'Istituto Centrale per l'Archeologia è il portale nazionale. Uno degli organi ministeriali e del Ministero dei Beni Culturali è proprio l'Istituto Centrale per l'Archeologia che si occupa dell'archeologia preventiva ed ha creato il Geoportale Nazionale, che è un sito web dove tutte le operazioni legate all'archeologia preventiva vengono registrate e sono disponibili per chi vuole appunto reperire questo tipo di informazioni. Le fasi della procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico e il template GNA. Come vedrete, per realizzare uno studio di archeologia preventiva bisogna seguire delle fasi e delle linee guida che sono state proprio sviluppate dall'Istituto Centrale dell'Archeologia, che ha anche realizzato degli standard, come il template GNA, su cui noi possiamo registrare sia i dati scritti che i dati archeologici e spaziali che abbiamo raccolto durante le nostre indagini di archeologia preventiva. Open Data e Archeologia. C'è una parte del corso che tratta proprio la possibilità di utilizzare dei dati aperti e disponibili a tutti sul web, dati ovviamente di carattere archeologico che abbiano una forte validità scientifica. La figura professionale dell'archeologo. Ovviamente c'è una figura professionale dell'archeologo di un certo tipo che può realizzare questi studi, cioè esistono archeologi di seconda e prima fascia. Vedremo quali archeologi possono e con quali requisiti possono appunto realizzare questi studi, che sono quelli che di più interessano al giorno d'oggi il Ministero dei Beni Culturali. L'archeologia preventiva in Europa e nel mondo. Ovviamente, vivendo nella comunità europea, l'archeologia preventiva ha degli standard che non riguardano soltanto l'Italia, ma anche la Francia, l'Inghilterra e altri paesi. E quindi gli archeologi europei possono svolgere, secondo questi standard, il lavoro in queste nazioni. Vediamo anche come nel mondo viene realizzata l'archeologia preventiva per darle appunto un contesto globale. Affronteremo da ultimo dei casi di studio in cui l'archeologia preventiva è stata applicata in maniera efficace sia in Italia, in particolare

a Roma, ma anche in Sardegna e in altre regioni, e sia all'estero, come per esempio in Egitto o in Iraq. Gli obiettivi del nostro corso sono quelli di darvi una formazione professionale per quanto riguarda uno dei temi più caldi dell'archeologia, ed è proprio uno dei posti in cui gli archeologi trovano da lavorare. E quindi voi dovrete conoscere bene sia le fasi, sia gli standard utilizzati, ma anche come questo Istituto Centrale di Archeologia Italiano opera. A questo punto non mi resta di augurarvi buono studio e di salutarvi. Grazie per l'attenzione.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Attenzione e coscienza. Gli argomenti affrontati saranno l'enigma della coscienza, come misurare gli stati di coscienza, attenzione selettiva o focalizzata, attenzione divisa, attenzione sostenuta. Andiamo a vedere il primo argomento, l'enigma della coscienza. Fine 800, nascita psicologia. Grande progetto, risolvere alcuni misteri della coscienza. Alla fine del 1800 la psicologia nasce e si qualifica come scienza. Questo avviene intorno al 1861 a Lipsia, nel laboratorio di Wundt. Uno dei primi problemi che gli psicologi di allora si posero fu proprio cosa era la coscienza, come funzionava la mente cosciente. Chiaramente gli psicologi, come pure i medici e tutti gli scienziati dell'epoca, non avevano delle grosse strumentazioni per rispondere a questa domanda e quindi utilizzavano delle metodologie che erano fondamentalmente di tipo osservativo e poi deduttivo. La nascita della prospettiva cognitivista ha consentito di ripensare i fondamentali concetti che riguardano la mente. Il problema della coscienza ha attraversato tutta la storia della psicologia. Nasce quindi con la psicologia stessa, ma è soltanto intorno agli anni 50-60 del Novecento, con la nascita della psicologia cognitivista, che una branca specifica della psicologia comincia a dedicarsi allo studio specifico di questo aspetto del funzionamento mentale. Questo perché? Perché il cognitivismo, come branca della psicologia, si è proprio dedicato a studiare in maniera dettagliata i processi cognitivi, i processi mentali, partendo quindi dal processo più generale, da quello che ci consente di in qualche modo distinguerci dal resto del mondo animale, cioè l'attività cosciente dell'uomo. Noi sappiamo che, o almeno abbiamo la consapevolezza che l'essere umano ha un'attività cosciente. Non siamo in grado di sapere se gli altri animali di ordine inferiore presentino uno stesso livello di coscienza e quindi di consapevolezza delle proprie azioni. Che cos'è la coscienza e quali sono le sue caratteristiche? Come si misurano i diversi stati di coscienza?

Quali sono i livelli di coscienza? Perché abbiamo la coscienza? Quali sono le basi neurali della coscienza? Tutti questi interrogativi hanno trovato diverse tipologie di risposte nel corso della storia della psicologia. Sono interrogativi fondanti perché di fatto aprono una finestra su quello che è l'enigma della coscienza e quindi su quello che è l'enigma del funzionamento della mente consapevole nell'essere umano. Alcune di queste domande hanno trovato delle risposte più soddisfacenti rispetto alle altre domande. Ad esempio, sappiamo ad esempio oggi come si caratterizza la coscienza, quali sono i suoi livelli di coscienza, ma perché abbiamo la coscienza? Questo rimane più che un problema psicologico, un problema di ordine filosofico. Quindi è importante, ad esempio, quando affrontiamo questa tipologia di argomenti, non limitarci soltanto all'ambito psicologico, ma ad andare a cercare, diciamo, risposte anche in discipline diverse, ma comunque affini alla psicologia, come appunto la filosofia. Le caratteristiche della coscienza. La coscienza viene definita spesso come la consapevolezza momento per momento di noi stessi e del nostro ambiente. Esattamente per questo motivo riteniamo che l'uomo abbia una consapevolezza ed una coscienza, perché è in grado di definire se stesso in relazione a quello che sta facendo e al proprio ambiente, momento per momento, è in grado di descriverlo, è in grado di raccontarlo, è in grado di modificare il proprio comportamento in funzione delle risposte ambientali online, cioè mentre si esegue quel tipo di comportamento. Degli altri animali non sappiamo, non abbiamo questa certezza, non abbiamo questa consapevolezza. Sono stati fatti degli studi su animali di ordine inferiore per capire che livello di coscienza e di consapevolezza potessero avere nelle loro azioni, ma non siamo riusciti ad arrivare ad una definizione chiara così come per l'uomo. La coscienza è soggettiva e privata. Gli altri non possono sapere cos'è la realtà per noi. La coscienza presenta delle caratteristiche specifiche. Una prima caratteristica fondamentale è la soggettività della coscienza. Soltanto noi sappiamo che cos'è la realtà per noi stessi. Ognuno di noi ha una sua forma di realtà, una sua, come dire, percezione soggettiva della realtà. Gli altri non possono sapere cosa è la realtà per noi, cosa significa quella specifica realtà per noi, perché la coscienza per definizione è soggettiva e privata, quindi individuale. Dinamica, si passa in continuazione da uno stato mentale all'altro. I livelli di coscienza cambiano durante il corso della giornata, ad esempio, abbiamo livelli di coscienza e di attivazione differenti al mattino, alla sera, al mattino, alla notte. Abbiamo livelli di coscienza e di consapevolezza differenti se siamo stanchi o se invece siamo riposati. Abbiamo livelli di consapevolezza e coscienza differenti se siamo impegnati in un compito impegnativo o se invece ci stiamo dedicando a delle attività ricreative. Quindi il nostro livello di coscienza muta, fluttua nel corso della giornata, cambia, passa di stato in stato, quindi non è statico. Autoriflessiva e centrale per il nostro senso del sé. La mente è consapevole della sua coscienza. La coscienza è quella cosa che ci consente di riflettere su noi stessi. E questa è una proprietà tipicamente, propriamente umana. Fa parte di quella grande fascia di funzioni cognitive alte che rientrano all'interno della metacognizione, cioè della capacità che ha l'uomo di riflettere su se stesso. Riflettere su se stesso, sulla propria vita, sulle proprie scelte, sulle proprie decisioni, sui propri comportamenti, sui propri errori e eventualmente andare ad aggiustare il tiro, quindi andare a modificare il proprio comportamento. La capacità che abbiamo noi di introspezione, ad esempio, quindi di leggerci dentro. L'introspezione è stata una delle tecniche, diciamo, prevalenti in psicologia. Ancora oggi, se ci dedichiamo a delle attività di psicoterapia, di qualunque natura essa sia, di qualunque modello, però in realtà quello che chiediamo al soggetto è di fare una introspezione di se stesso, cioè di andare a leggere se stesso. Ok? Ecco, questa capacità di lettura è una proprietà della coscienza, connessa con il processo di attenzione selettiva. Allora, questo è un punto molto importante.

importante. Quando parliamo di coscienza non possiamo separarla dai processi di attenzione. Di fatto diventano un tutt'uno. Noi siamo coscienti se la nostra attenzione è focalizzata su quel comportamento, su quella situazione ambientale, su quel dato obiettivo da raggiungere. Noi siamo consapevoli e coscienti di noi stessi se ci focalizziamo su noi stessi. Tant'è che cosa facciamo quando dobbiamo appunto riflettere su noi stessi, no? E quindi prendere consapevolezza, a toccare con mano il nostro stato di coscienza. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione su noi stessi. Quindi il concetto di coscienza e il concetto di attenzione sono molto molto vicini fra di loro. Diventa quasi impossibile separarli in maniera netta ed è il motivo per cui la coscienza è stato oggetto di studio del cognitivismo, perché chiaramente il cognitivismo, occupandosi di studiare le varie funzioni cognitive, in primis l'attenzione, ha dovuto affrontare necessariamente con un paradigma particolare, che è appunto il paradigma cognitivista, il discorso dell'enigma della coscienza. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cos'è la coscienza? Come misurare gli stati di coscienza? Le misure di autovalutazione o self-report chiedono alle persone di descrivere le proprie esperienze interiori. Poiché la coscienza è un fatto soggettivo e privato, nessuno più del soggetto che risponde ad un questionario è in grado di definire, di individuare le varie caratteristiche del proprio stato di coscienza. L'esigenza di misurare lo stato di coscienza è stato, sentito in maniera molto forte nel corso di tutta la storia della psicologia. Alla fine sono state individuate una serie di misure più valide e attendibili per appunto avere una quantificazione del livello di coscienza. Tra queste misure, le prime che possiamo utilizzare come psicologi sono i questionari self-report, che sono anche molto facili poi da utilizzare anche su tanti soggetti, su grandi gruppi, perché appunto di solito sono dei questionari. Un tempo erano carta e matita, ora molto più probabilmente sono computerizzati, in cui il soggetto deve rispondere a delle specifiche domande direttamente, quindi dando delle risposte e delle valutazioni rispetto a se stesso. Offrono le indicazioni più dirette sulle esperienze soggettive di una persona, ma non sono sempre verificabili o facili da ottenere. Chiaramente il questionario self-report rispetto ad altri strumenti di misurazione quantitativa, come ad esempio i test cognitivi, risentono di un grandissimo bias, che è la variabilità e l'attendibilità del soggetto. Ci saranno persone che sono maggiormente in grado di leggere dentro se stessi, quindi hanno un maggior grado di introspezione e quindi riescono a rispondere a delle domande specifiche sulla coscienza in maniera più veritiera, e ci saranno delle persone che sono meno in grado di fare questo. Chiaramente questo è un limite del questionario self-report, che è di difficile superamento. Le misure comportamentali registrano le performance su determinate attività. Esse sono oggettive, ma richiedono di desumere lo stato mentale della persona. Cosa intendiamo per misure comportamentali? Gli esperimenti. L'allestimento di un qualunque tipo di esperimento scientifico in cui c'è un compito da portare a termine e il soggetto deve eseguire quel compito seguendo delle indicazioni. Il compito chiaramente è uguale per tutti i soggetti. Soggetto deve rispondere al quesito del compito in funzione di quelle che sono le proprie caratteristiche, le proprie possibilità. Chiaramente questa è una misura di tipo oggettivo, ma d'altro canto è una misura comunque indiretta, nel senso che soltanto attraverso la risposta del soggetto al quesito, lo sperimentatore può desumere lo stato mentale del soggetto stesso. Nel self-report è il soggetto che descrive il proprio stato mentale. Diciamo, che cosa possiamo dire? Che le due misure in realtà sono misure complementari. Da un lato il questionario self-report dà delle indicazioni più dirette sulla descrizione dello stato mentale del soggetto, però è molto variabile, è soggetto a dei bias individuali. Dall'altro lato le misure oggettive danno una quantificazione più precisa, però poi sono meno attendibili per quanto riguarda la

lo stato mentale, diciamo la misurazione dello stato mentale, perché questo deve essere desunto e non deriva da una descrizione diretta. Quindi, qual è la quadratura del cerchio per un bravo sperimentatore psicologo? Utilizzare una batteria di test in cui siano presenti sia le misure self-report, sia strumenti di tipo cognitivo, quindi

tramite l'elettroencefalogramma EEG o le tecniche di neuroimaging. Chiaramente lo stato mentale, l'attivazione della coscienza si può misurare in termini fisiologici attraverso l'utilizzo di tecniche neurofisiologiche. La tecnica per eccellenza che è stata più utilizzata perché non invasiva, facilmente, come dire, allestibile in tutti i setting è l'elettroencefalogramma che misura, rileva le variazioni di attività elettrica del mantello corticale. Altre tecniche più dettagliate, perché ci consentono di avere delle informazioni strutturali, morfologiche e funzionali del cervello, sono quelle che derivano dalle tecniche di neuroimmagine, soprattutto neuroimmagini di tipo funzionale attraverso risonanza magnetica, che ci consente di avere una fotografia in vivo dell'attività del cervello durante l'esecuzione di un compito specifico. Quali sono i livelli di coscienza? Gli psicologi cognitivi considerano l'esistenza di una mente non cosciente guidata da bisogni istintivi e conflitti repressi e di una mente consapevole. Questo è un problema annoso nella psicologia che è stato risolto in vario modo. Vi lancio lì la finestra un'apertura sulla finestra della psicanalisi. Freud ha affrontato questo tema della coscienza indicando un diverso funzionamento della mente con tre diversi livelli di coscienza: un livello conscio, un livello preconscio e un livello inconscio. Il livello conscio chiaramente è la coscienza propriamente detta, quello di cui i comportamenti rientra all'interno di questo livello tutti i comportamenti di cui siamo consapevoli, quindi possiamo descriverli in maniera dettagliata. Poi c'è un livello di funzionamento della mente preconscia, c'è cioè un livello di coscienza leggermente abbassato in cui il comportamento e i contenuti sono quasi consapevoli, ma non del tutto, e diventano, come dire, si manifestano attraverso tutta una serie di escamotage che la mente trova. E poi c'è il funzionamento più profondo, il livello di coscienza più profondo, che è quello inconscio, inconsapevole. Questo problema è stato riaffrontato in termini diversi dal modello cognitivista. Inizialmente nel cognitivismo c'era stato, nel comportamentismo innanzitutto, e poi nelle prime fasi di cognitivismo, un rifiuto dell'idea di un funzionamento della mente non consapevole. Poi però hanno dovuto fare i conti con la realtà dei fatti, cioè la realtà dei fatti qual è? Che l'essere umano mette in atto dei comportamenti di cui non sempre si rende conto, non sempre è consapevole. È esperienza comune di tutti noi avere dei comportamenti e non sapere il perché li abbiamo realizzati. Può essere una risposta ad una persona, può essere un gesto sgarbato ad un'altra persona. Quindi a volte abbiamo dei comportamenti di cui non controlliamo completamente tutto il percorso. Allora, i cognitivisti hanno pensato che in realtà fosse possibile ipotizzare il funzionamento della mente a due livelli, un livello consapevole ed un livello inconsapevole. Con i cognitivisti scompare il termine inconscio e viene fuori quello che viene definito mente non consapevole, funzionamento mentale non consapevole o in altri termini inconscio cognitivo. Automatica volontaria, una delle caratteristiche fondamentali della coscienza è che ha due modalità di funzionamento. Una modalità di funzionamento automatico. Quando questa si verifica? Si verifica quando, ad esempio, noi siamo in un ambiente e qualcosa accade intorno a noi e questo ci porta a prestare attenzione, ed è qui che il livello di consapevolezza si mischia in maniera indissolubile con l'attenzione, a quell'evento che si sta verificando. Siamo per strada, stiamo tranquillamente camminando. A un certo punto succede accanto a noi un incidente stradale. Noi smettiamo di fare quello che stiamo facendo e la nostra attenzione in maniera automatica, cioè senza che noi possiamo controllare questo comportamento, si rivolge verso l'evento appena accaduto. E poi c'è invece un tipo di funzionamento della coscienza di tipo volontario. Ad esempio, tutte le azioni che volontariamente compiamo in maniera controllata. Quindi due livelli di funzionamento della coscienza, automatica e volontaria. La coscienza come spazio operativo globale. Le ricerche effettuate hanno portato ad un'unica conclusione. Non esiste un punto specifico del cervello che dà origine alla coscienza. È uno spazio operativo globale.
Quindi la domanda famosa, ma dove si alloca la coscienza?

in quale parte del cervello è gestita la coscienza? Ecco, ha trovato una risposta, come dire che è una non risposta tutto sommato. Perché? Perché siamo arrivati alla conclusione che tutto il cervello serve al funzionamento della coscienza. Cioè tutto il cervello, l'integrità di tutto il cervello è necessaria al funzionamento dei nostri diversi livelli di coscienza. Non esiste un unico punto, non esiste il centro della coscienza, ma il funzionamento globale del cervello è necessario affinché il comportamento possa definirsi cosciente. Viene quindi definita la coscienza come uno spazio operativo globale, cioè come una cosa generale, di base, ve la dovete immaginare come una sorta di campo cognitivo di base, senza il quale tutto il resto del comportamento, tutte le altre funzioni cognitive, emotive, affettive, non possono aver luogo. Quando non siamo coscienti, siamo in uno stato di incoscienza, cioè siamo in uno stato, ad esempio, vegetativo. Tutte le nostre funzioni mentali decadono, non siamo più in grado di interagire con il mondo, non siamo più in grado di rilevare gli stimoli dal mondo, elaborarli e produrre delle risposte. Viceversa, non siamo neanche in grado di immettere delle risposte nel mondo in via spontanea. Quindi, per questo è stata definita la coscienza come un campo operativo globale, perché è la base. Se manca l'attività cosciente, nessun'altra funzione cognitiva, nessun altro comportamento, nessun altro prodotto umano si può manifestare. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come si può misurare la coscienza? Attenzione selettiva o focalizzata. L'attenzione, processo tramite il quale ci si concentra su alcune caratteristiche dell'ambiente escludendone altre. Il discorso fatto fin qui chiaramente evidenzia la stretta dipendenza della coscienza dall'attenzione. L'attenzione che cos'è? Beh, l'attenzione è un processo cognitivo innanzitutto che è stato definito in termini molto più specifici e operazionalizzati rispetto alla coscienza. Che vuol dire? Che gli psicologi cognitivi sono riusciti ad individuare in maniera specifica, attraverso appunto una modellistica concettuale, quali sono i vari aspetti dell'attenzione? Quindi intanto sappiamo che l'attenzione è necessaria per l'interazione con il nostro ambiente circostante. L'attenzione è quella cosa che ci consente di concentrarci sull'ambiente circostante e quindi di portare a termine determinati compiti. Però sappiamo anche un'altra cosa, che l'attenzione non è un processo unitario, ma esistono diversi tipi di attenzione che la nostra mente utilizza a seconda del comportamento che si trova a dover elicitare. Ok? Quindi in funzione della risposta ambientale l'attenzione cambia. Attenzione selettiva o focalizzata. È la capacità di rispondere a determinati stimoli che vengono selezionati, elaborati e giungono a coscienza. Una delle primissime forme di attenzione è l'attenzione selettiva o focalizzata, che, come dice la parola stessa, ci consente di concentrare il focus dell'attenzione su determinati stimoli dell'ambiente, escludendone altri. Questo è chiaramente importantissimo perché? Perché il nostro ambiente è ricco di stimolazioni, noi non ci rendiamo neanche conto del bombardamento di stimoli che continuamente, giorno e notte, ci arrivano dal nostro ambiente. Ok, l'attenzione focalizzata ci consente di eliminare tutti gli stimoli interferenti e di mantenerci concentrati su quegli stimoli che noi riteniamo essere rilevanti. Faccio un esempio: stiamo studiando, intorno a noi c'è caos, noi riusciamo comunque a leggere la nostra pagina di libro perché ci isoliamo dai rumori della stanza intorno a noi perché la nostra attenzione focalizzata si focalizza sul compito che stiamo portando a termine. Quindi è essenziale l'attenzione focalizzata. È selettiva perché il sistema cognitivo ha capacità limitate. La funzione dell'attenzione focalizzata è quella di limitare l'accesso delle informazioni al cervello. Perché? Perché il nostro sistema cognitivo si satura. Un sistema cognitivo saturo è un sistema cognitivo che non funziona, è un sistema cognitivo che di fatto non riesce ad operare bene, è poco efficiente. Quindi l'attenzione focalizzata ha la necessità di eliminare tutto quello che è il contesto, il contorno irrilevante e consentire quindi l'accesso al cervello solo delle informazioni pertinenti. Teorie strutturali dell'attenzione selettiva.
teoria della selezione precoce, teoria di Broadbent, teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman, teoria della selezione tardiva, teoria di Deutsch e Deutsch. Filtri attentivi permettono il passaggio solo di parte dell'informazione. Tra le tante teorie proposte sull'attenzione selettiva, quelle che hanno preso, come dire, maggiormente piede dal punto di vista scientifico sono le teorie che prevedono un filtraggio dello stimolo. Questo filtraggio dello stimolo può avvenire a diversi livelli nel processo cognitivo. Le teorie principali sono tre. La teoria di Broadbent, che prevede una selezione precoce, quindi l'esistenza di un filtro in fase molto precoce, in ingresso delle informazioni. La teoria di Treisman, che invece prevede che il filtro sia posto nei processi più avanzati del processamento cognitivo attentivo, e la teoria di Deutsch e Deutsch, che invece prevede un filtro soltanto prima della produzione della risposta, quindi molto tardivamente nel processo cognitivo. Tutte queste teorie però prevedono un filtraggio, cioè il fatto che l'attenzione funzioni un po' come il filtro della cappa del forno, fa passare alcune cose ed altre no. Questo è uno schema in cui possiamo vedere il processo attenzionale come si sviluppa. Ci sono gli input sensoriali che vengono registrati, questa la registrazione e la codificazione degli input sensoriali da parte dei recettori porta poi alla percezione, quindi all'analisi percettiva a seconda della tipologia di stimolo, può essere visiva, uditiva, tattile e via dicendo. Che cosa succede? Dopo l'analisi percettiva avviene la codifica di tipo semantico, l'attribuzione del significato, dopodiché una volta che è stato individuato lo stimolo, gli è stato attribuito significato e funzione, si mettono in campo, come dire, le funzioni di tipo esecutivo, le funzioni cognitive mnestiche, decisionali, eccetera, e si produce la risposta. A questo livello, ad ognuno di questi livelli, come vedete sopra, ci sono dei filtri. La selezione precoce prevede che il filtro sia posizionato in ingresso, quindi a livello di registrazione, di analisi percettiva. Le teorie sulla selezione tardiva invece prevedono che il filtro sia spostato verso le fasi finali del processo, verso il momento in cui verranno, diciamo così, messe in campo le funzioni cognitive necessarie per la produzione della risposta. Teoria della selezione precoce, la teoria del filtro di Donald Broadbent, 1958. La selezione dell'informazione avviene prima dell'elaborazione del contenuto semantico, quindi è molto precoce. L'informazione, l'input sensoriale arriva, il filtro attentivo viene posto in ingresso prima ancora che venga codificato e quindi venga interpretato, venga dotato di significato. L'informazione non rilevante decade progressivamente, quindi che cosa succede a tutto quello che il nostro cervello ritiene non essere rilevante? Decade, proprio non aggiunge proprio a coscienza, è il caso di dire, e noi ce lo perdiamo, non ne siamo minimamente consapevoli. Questo avviene per la gran parte delle informazioni, stimolazioni che otteniamo dall'ambiente. Teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman, 1960. L'informazione del canale trascurato non viene eliminata, ma si attenua tramite un filtro che funziona da cancello, fase di pre-elaborazione. Vedete qua, qui ci sono due, cioè un input, qui come vedete ci sono due, le due orecchie, destra e sinistra, mettiamo che l'input chiaramente a questo punto sia di tipo uditivo, entra nel buffer sensoriale uditivo, cioè in quel magazzino di memoria ecoica, diciamo così, quindi quel magazzino di memoria che gestisce i suoni. Cosa succede? Succede che a questo punto ci sarà un stimolo che verrà attenuato, cioè ritenuto non rilevante e quindi diminuito di intensità e quindi giungerà al processo cognitivo in maniera meno forte. Ci sarà una traccia meno forte, una subtraccia direi, mentre il canale invece stimolato in maniera adeguata, cioè quello dove c'è l'informazione ritenuta rilevante, passa in maniera, senza intoppi il filtro attenuante e l'intensità della stimolazione mantiene le proprie caratteristiche, giungendo quindi ai processi di memoria a breve termine, da qui in poi a tutto il resto del processamento cognitivo fino alla produzione della risposta. Quindi in questo caso il filtro che cosa fa? Va a attenuare quel canale sensoriale ritenuto irrilevante. Viene elaborata solo se supera il cancello e giunge a coscienza. Quindi questo filtro
è un cancello d'ingresso. Infatti la teoria di Treisman è anche detta la teoria del cancello, cioè una sorta di cancello che si apre

apre o si chiude e quindi consente o meno il passaggio dell'informazione. Teoria della selezione tardiva, modello di Deutsch e Deutsch, 1963. Tutti i messaggi vengono elaborati a livello semantico. Il filtro opera al momento dell'output, selezionando la risposta giusta. Quindi, nel modello di Deutsch e Deutsch, il filtro è alla fine, è a livello di risposta, quindi tutti gli stimoli ambientali subiscono un processamento, vengono dotati di codifica e vengono dotati di significato. A quel punto agisce il filtro. Gli stimoli significativi producono una risposta e quindi ne diventiamo consapevoli, gli altri no, decadono. Attenzione selettiva uditiva, il fenomeno del cocktail party, capacità di focalizzare la propria attenzione in una situazione particolarmente caotica e rumorosa. Questo è l'esempio classico dell'attenzione selettiva uditiva. Siamo ad una festa, stiamo parlando con delle persone, qualcuno anche a distanza da noi dice il nostro nome. Noi immediatamente orientiamo la nostra attenzione verso quella persona e ci concentriamo su quello che quella persona sta dicendo. Attenzione selettiva uditiva, il paradigma dell'ascolto dicotico. Alle due orecchie vengono presentati simultaneamente due diversi stimoli, numeri, lettere, parole. Quindi da un lato vengono presentati numeri, lettere, parole, dall'altra stimoli alternativi. Ok? Quindi due orecchie presentano due stimolazioni differenti. I soggetti devono stare attenti ad uno solo dei due messaggi, un solo canale attentivo uguale a un solo orecchio, e ripetere quello che sentono. Ad esempio, si istruisce il soggetto di ripetere soltanto le informazioni che sente provenienti dall'orecchio destro e di escludere quelle che sente contemporaneamente dall'orecchio sinistro. Il messaggio udito uguale significato. Il messaggio che viene udito nel canale su cui bisogna prestare attenzione, viene dotato di significato, quindi arriva al momento, diciamo, arriva al magazzino semantico. Il messaggio trascurato, che cosa? Uguale caratteristiche fisiche, ma non significato. Che vuol dire? Che del messaggio trascurato, dell'orecchio, quindi di cui diciamo non prestare attenzione, noi percepiamo soltanto le caratteristiche fisiche, ad esempio l'intensità tonale, ma non il significato dello stimolo. Per cui se andiamo a chiedere alla persona che cosa è stato proiettato all'orecchio di sinistra, quello trascurato, non lo sa recuperare, non lo sa dire. Attenzione selettiva visiva. Il compito di ricerca visiva, identificare il target Q tra i distrattori O. Questo è un classico compito di ricerca visiva in cui bisogna andare ad individuare la Q all'interno di una serie di distrattori O. Attenzione volontaria e automatica. L'attenzione volontaria o endogena, capacità di prestare attenzione a qualche cosa intenzionalmente. L'attenzione volontaria, appunto, è quella cosa che poniamo in essere in maniera consapevole e volontaria. Attenzione automatica o esogena si riferisce a quei fenomeni in cui qualcosa, per esempio un evento sensoriale, cattura la nostra attenzione. Stiamo studiando, quindi siamo concentrati, cade improvvisamente un libro dalla libreria. Orientiamo immediatamente la nostra attenzione verso quello stimolo. Questa è un'attenzione di tipo esogeno, cioè derivata, guidata dall'ambiente, dagli eventi ambientali. Dov'è il cerchio rosso? In questo caso, in un compito di ricerca visiva, dobbiamo individuare tra queste due mappe il cerchio rosso. Chiaramente dobbiamo fare un'analisi visiva mantenendo l'attenzione selettivamente su tutti i target fino ad andare ad individuare il nostro cerchio rosso. Un'altra modalità, invece, è quella di studiare l'effetto pop-up. In queste due matrici è evidente che il cerchio rosso cattura la nostra attenzione molto prima della matrice precedente. Questo tipo di compiti si valuta mediante i tempi di reazione. In questo tipo di compito abbiamo dei tempi di reazione molto più veloci rispetto al precedente, perché si verifica un effetto che viene definito pop-up, cioè l'immagine, il target in questo caso, il cerchietto rosso, esplode dallo sfondo ed immediatamente cattura la nostra attenzione. Attenzione regolata da fattori bottom-up, selezione delle informazioni sensoriali, stimoli inattesi o salienti. L'attenzione è guidata dalle caratteristiche emergenti dell'informazione sensoriale. Fattori bottom-up, quindi sono le caratteristiche dello stimolo che catturano la nostra attenzione e che la guidano. Fattori top-down, conoscenze, aspettative, obiettivi. Tutto quello che noi sappiamo riguardo ad un certo stimolo, ad un certo evento, cattura la nostra attenzione e la guida. Fattori bottom-up e fattori top-down sono presenti sempre in tutti i nostri processi cognitivi. Per
li abbiamo visti quando abbiamo parlato nella lezione della percezione e ce li ritroviamo in tutto il processamento cognitivo, perché la mente ha questa modalità di funzionamento, o dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso. Attenzione spaziale, capacità di spostare il fuoco dell'attenzione su una parte specifica dello spazio in cui è atteso lo stimolo. Questa è una classica immagine di un meme in cui praticamente la persona sposta la propria attenzione nello spazio perché entra nello spazio uno stimolo visivo che cattura la nostra attenzione e noi non siamo in grado di disingaggiarci da questa cosa, dobbiamo necessariamente seguire quella stimolazione di tipo spaziale. Attenzione spaziale visiva, il paradigma di Posner, 1980. Tale paradigma prevede un semplice compito di detezione del segnale target svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento automatico. In questo schema c'è il paradigma di orientamento volontario, c'è un computer con due quadratini, c'è un punto di fissazione centrale e c'è una Q. La Q è rappresentata da questa freccetta. La Q compare indica il rettangolino in maniera valida, definita Q valida, nell'80% delle prove. Che cosa succede? Nelle prove valide il target, in questo caso un ovale bianco, compare nella posizione indicata dalla freccia. Nelle prove invalide il target, cioè questo ovale bianco, compare nelle posizioni opposte a quelle indicate dalla freccia. In questo caso il Q valido produrrà un tempo di reazione più rapido e quello invalido tempi di reazione più lunghi. Quindi qui si vede bene qual è l'andamento del Q valido e del Q invalido. Le risposte valide prevedono dei tempi di reazione più veloci delle risposte invalide. Le posizioni neutre, cioè quelle in cui in realtà non compare il target, prevedono dei tempi di reazione mediani. Esiste però anche l'altra, e questo è quello che accade in caso di orientamento volontario. Cosa succede nel caso di orientamento involontario? Compito di detezione del segnale target svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento automatico. In questo caso, nel caso dell'orientamento automatico, non compare la freccetta, ma compare praticamente una sorta di luminosità sul rettangolino che rappresenta la scelta valida, anche in questo caso nell'80% delle volte. Le prove valide, il target appare nella posizione QD, nelle prove invalide il target appare nella posizione non QD, unQD si dice. La Q non compare al centro, ma sotto forma di una brevissima illuminazione di una della cornice che definiscono i boxes, appunto. Cosa succede in questo caso? Le risposte nella condizione valida tendono ad essere più lente di quelle nella condizione invalida. Quindi si ottiene un effetto opposto al paradigma in condizione volontaria. Questo perché accade? Inibizione di ritorno. L'attenzione è riluttante a tornare su un punto già esplorato in precedenza, cioè l'aumento dei tempi di reazione nell'orientamento involontario deriva dal fatto che vi è una sorta di inibizione di ritorno, secondo cui l'attenzione, una volta che ha esplorato un emicampo, in questo caso un emicampo spaziale, è riluttante a tornare a orientarsi verso quello stesso emicampo. Perché? Perché l'attenzione è un processo di tipo evolutivo, ci serve perché? Perché dobbiamo controllare il nostro ambiente per vedere se siamo in sicurezza. Una volta che il nostro cervello ha esplorato un emicampo e ha deciso che quell'emicampo è sicuro, va a esplorare il resto del mondo per vedere se i pericoli provengono da quel lato lì. Quindi nel momento in cui noi lo costringiamo a ritornare a esplorare l'emicampo già esplorato, ci impiega più tempo per ottenere lo stesso tipo di esplorazione. Spunti di riflessione. Quali e quante sono le teorie basate sul filtro attenzionale? L'attenzione divisa. Capacità di controllare e dividere le risorse attentive tra più compiti contemporaneamente. Noi siamo multitasking, possiamo fare più cose contemporaneamente. Ad esempio, possiamo leggere e ascoltare contemporaneamente la televisione. Questo è possibile perché l'attenzione si divide, può fare più cose in contemporanea. Compito doppio. Il soggetto deve svolgere in contemporanea due compiti diversi. Ad esempio, barrare un target su un foglio e ascoltare

delle parole alle orecchie. Compito primario, cancellazione di figure. Compito secondario, rilevazione acustica di numeri, lettere, giorni della settimana in ordine crescente o decrescente. Questo è un tipico test per valutare l'attenzione divisa. Da un lato si chiede al soggetto di cancellare delle immagini, delle figure e dall'altro di ascoltare e di ripetere numeri, lettere dell'alfabeto in ordine crescente. Fattori che guidano l'attenzione divisa: somiglianza, controllo endogeno, quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una posizione, ci orientiamo verso di essa. Fattori di somiglianza: stimoli simili catturano maggiormente la nostra attenzione e ci consentono anche la possibilità di dividerci e fare due compiti diversi. Usare canali sensoriali diversi rende questo compito più complesso. Controllo endogeno. Quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una determinata parte del campo visivo, siamo già pronti ad orientarci verso quella direzione. Controllo esogeno. Quando compare uno stimolo familiare, sentiamo il nostro nome, ci orientiamo in quella posizione. Controllo esogeno è quello che succede con il fenomeno del cocktail party. Quando sentiamo qualcosa di familiare, il nostro nome, il nome del nostro amico, immediatamente orientiamo l'attenzione verso quel tipo di comportamento, verso quel tipo di ambiente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'attenzione divisa? Attenzione sostenuta. Capacità di mantenere per un tempo prolungato l'attenzione su uno stimolo. A volte siamo costretti a mantenere l'attenzione su uno stimolo per molto tempo, ad esempio quando studiamo o lavoriamo. Dopo 20-30 minuti si ha un decremento completo di attenzione sostenuta. L'attenzione sostenuta ha un suo tempo che non eccede i 30 minuti. Volendo, se siamo molto allenati, possiamo arrivare fino a 45 minuti. Non è un caso che le lezioni scolastiche, il tempo delle lezioni sia stato ridotto da 60 a 45 minuti, perché ci si è resi conto che la capacità di mantenere l'attenzione sostenuta su un determinato compito, man mano che passa il tempo, diminuisce, decresce. Ed è un fattore fisiologico. Arousal uguale livello di attivazione globale dell'organismo in risposta a stimoli esterni. Questo è il primo livello dell'attenzionale. L'arousal è un'attivazione di tipo di base, è veicolata dalla sostanza reticolare ascendente che è qui nel tronco encefalo ed è la cosa che ci consente di essere vigili. Se l'arousal decade, decade lo stato di vigilanza, andiamo fondamentalmente in coma. Attivazione uguale livello generale di vigilanza del sistema nervoso centrale, dal sonno profondo all'ipereccitazione. Ruolo importante di centri sottocorticali, formazione reticolare ascendente del ponte. L'attivazione è un gradino in più dell'arousal. L'arousal è lo stato di base, di funzionamento intellettivo di base. L'attivazione è quello stato che ci consente di essere interattivi, responsivi nei confronti del mondo circostante. SAS. Sistema attentivo supervisore, Challis 1988. L'attenzione oggi viene considerata come un sistema di controllo ed organizzazione dell'elaborazione cognitiva che va dall'attenzione alla coscienza. Nell'88 Challis si pose un quesito, si chiese: ma questo sistema attenzionale in realtà è autonomo, è isolato? E dedusse che in realtà, poiché l'attenzione è alla base di tutto il funzionamento cerebrale e di tutte le forme di comportamento, in realtà fosse un sistema molto complesso e che venne definito da lui come sistema attentivo supervisore, cioè una sorta di supervisore generale del funzionamento di tutte le funzioni cognitive e di tutti i comportamenti umani. Se manca questo SAS, se questo SAS ha un deficit, tutte le funzioni cognitive a cascata, i comportamenti a cascata ne risentono. È un sistema che controlla e modula le operazioni mentali e seleziona gli stimoli ed i piani di azioni efficaci. Quindi è importantissimo perché questo SAS, e quindi il sistema attenzionale supervisore, è quello che ci consente di selezionare gli stimoli come rilevanti e soprattutto ci consente di individuare quali sono le risposte migliori per rispondere a quello stimolo. Inibisce gli stimoli irrilevanti o i piani di azione inefficace. Ha una funzione inibitoria, inibisce tutto quello che è rumore, irrilevante. Correlati neurali. In questo schema potete vedere i centri nervosi coinvolti nel sistema attenzionale. Come potete vedere sono vari, sono centri di tipo prefrontale, centri posteriori a livello parietale.
si costruisce all'interno del cervello un network che è definito network fronto-parietale, in cui però chiaramente si ha un chiaro richiamo all'attivazione dei centri sottocorticali pontini, che appunto, da cui appunto derivano i livelli di arousal e i livelli di attivazione di base. Questi centri sono dei centri che in realtà hanno una relazione con tutto il resto del cervello. Quindi fondamentalmente la rete neurale che gestisce il sistema attenzionale è una rete molto vasta che va dalla corteccia prefrontale alla corteccia parietale. Appunto si parla di network fronto-parietale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è l'attenzione sostenuta? Adesso facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è la coscienza? Come si può misurare la coscienza? Quali e quante sono le teorie basate sul filtro attenzionale? Cos'è l'attenzione divisa? Cos'è l'attenzione sostenuta? La lezione termina qui, nel ringraziarvi vi ricordo che per tutti gli approfondimenti potete andare sul sito dell'università. Grazie per l'attenzione.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza.
2: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, che ha per tema società per azioni. Società per azioni sono la forma più avanzata di svolgimento dell'attività di impresa in forma societaria, ma con la costituzione di una società per azioni. Gli argomenti di questa lezione: società di capitali, costituzione dell'SPA, diciamo brevemente la SPA, azioni e strumenti partecipativi, patrimoni destinati e azioni proprie. Il primo argomento, società di capitali. Come dicevo, sono le forme più avanzate di svolgimento dell'attività di impresa attraverso vari tipi di società, sempre di capitali. Riforma del 2003, c'è una maggiore autonomia privata. Le società di capitali, in particolare le sue operazioni, sono nate nel secolo XVII, ma attenzione, noi parliamo della disciplina italiana. Disciplina italiana è stata regolata, quella che conosciamo ora, col codice del 1942, che ha avuto, con la riforma del 2003, innovazioni molto importanti perché c'è una maggiore autonomia privata. In passato, compresa anche il codice del 42, c'erano molte limitazioni perché si pensava che lo Stato dovesse delimitare l'autonomia dei privati nel regolare le società di capitale, in particolare sulle operazioni. Con la riforma del 2003, invece, si è ritenuto che fosse utile per lo sviluppo e soprattutto nella competizione con le imprese di altri stati di lasciare una maggiore autonomia privata nella costituzione e nello svolgimento della società di capitale. Netta separazione tra SPA e SRL. Il codice del 42 aveva regolato la società per azioni e poi aveva applicato le regole della società per azioni anche alla società a responsabilità limitata, salvo diversa disposizione. Quindi erano sostanzialmente una forma così più semplificata di società per azioni, la SRL. Ora non più, ci sono modelli di organizzazione differenziati nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata. Riduzione della tutela reale, anche questo è frutto della riforma del 2003. E diminuita tutela reale. Cosa si intende per tutela reale? Tutela reale significa che se un certo atto non è conforme alla previsione della legge, viene meno, viene dichiarato nullo o inefficace. La tutela reale invece è venuta meno, nel senso che si è ritenuto che fosse troppo grave far cadere un atto, anche se in contrasto con qualche norma di legge, riconoscere una tutela obbligatoria, cioè risarcitoria. Articolo 2325 del Codice Civile, personalità giuridica della società per azioni. L'articolo 2325 è la norma base delle società per azioni e prevedono che la società per azioni, ma lo stesso succede anche per le altre forme capitalistiche, hanno la personalità giuridica, cioè sono persone giuridiche ma hanno gli stessi diritti delle persone fisiche. Costituzione anche unipersonale. La società per azioni, anche questa è una riforma del 2003, si può costituirsi anche in modo unipersonale, cioè con un solo socio. Il codice civile del 42 riconosceva che durante la vita della società la società per azioni possa ridursi a un solo socio, però soltanto durante la vita, non in sede di costituzione. E poi, durante la vita della società, se si riduceva a un solo socio, quel socio rispondeva illimitatamente. In fondo era una sorta di riduzione della società di capitali quasi ad una società di persone. Ora invece si riconosce che anche la responsabilità limitata, anche se c'è un solo socio, questo socio può essere presente fin dall'atto costitutivo. Attenzione, cioè perché qualcuno, direte voi, vuole costituire una società che presuppone che ci sia, normalmente così si intende, che ci siano più soci con un solo socio. Potrebbe svolgere un'impresa in forma di diciamo personale, quindi come un'impresa individuale. No, è molto diverso. Innanzitutto la società di capitali, anche in forma unipersonale, ha la responsabilità limitata. Poi se io costituisco per svolgere un'attività un'impresa individuale, poi se voglio far associare a me qualcuno, bisogna che costituisca una società, che è nuova ovviamente, non è la continuazione della vecchia impresa. Se invece la società si costituisce anche in modo unilaterale fin dall'inizio, quella società sarà unilaterale, ma è sempre aperta alla partecipazione di soci che vogliono aderire. Nelle SPA e nelle SAPA, cioè le società con operazioni, quote costituite ad azioni. È molto importante, questo nasce dall'origine delle società di capitale, che le
le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. Perché si chiamano azioni? Si chiamano le azioni perché azione era il titolo, l'actio in latino, nel diritto medievale, con cui qualcuno dimostrava di aver diritto, che poteva agire nei confronti dei terzi per ottenere la soddisfazione. L'azione è un documento, vedremo poi che ora non è più neppure un documento perché le cose cambiano col tempo, l'azione comunque è un documento che rappresenta la partecipazione e quindi dà diritto a chi è possessore, è proprietario, titolare si dice per l'esattezza, di quell'azione, di esercitare il diritto di socio, di poter pretendere la partecipazione agli utili e così via. Quindi ha un documento, mentre nel suo di persone non c'è nessun documento che rappresenti la sua partecipazione. L'interessato dovrebbe tirare fuori il contratto originario e sociale per dimostrare che lui è socio. Nelle SPA e nelle SAPA le quote sono costituite da azioni. Stabilità dell'impresa sociale è irrilevante il mutamento dei soci. Nelle società di persone i soci rispondono limitatamente, nelle società semplici è possibile il patto contrario, ma soltanto per i soci che non partecipano alla gestione. Nelle società in nome collettivo invece rispondono illimitatamente. La persona del socio dunque è importante, non può cambiare così liberamente. Invece nelle società di capitali, in particolare nella società per azioni, è rilevante il mutamento dei soci. Nelle società per azioni i soci hanno delle azioni, queste azioni sono trasferibili, quindi è socio della società che è titolare in quel momento della quota di partecipazione rappresentata da azioni. Perché è rilevante che i soci cambiano, perché quel che importa è che ci sia l'apporto dato da quel socio originariamente, anche se nel frattempo quel socio ha ceduto altri la sua partecipazione. Principio di maggioranza per decisioni e modificazioni statutarie. Le società di capitali, in particolare società per azioni, sono società che aspirano a diventare anche molto, ma molto grandi. Per poter funzionare hanno necessità di semplici decisioni adottate a maggioranza. Non si può attendere che tutti siano d'accordo. Nessuna delle persone, per carità, è possibile che ci siano delle deroghe, ma abbiamo visto che se ci sono decisioni da adottare tra tutti i soci, la regola generale è quella dell'unanimità. Nelle società di capitali, al contrario, la regola generale è quella del principio di maggioranza. Principio di maggioranza che non può essere derogato. Si possono prevedere nello statuto delle regole per rafforzare la maggioranza, chiedere per esempio la maggioranza dei due terzi, ma non si può pretendere mai l'unanimità. Se ci fosse una clausola che imponesse l'unanimità dei consensi, quella clausola sarebbe nulla, perché è contraria al principio della società di capitali, cioè quella che deve funzionare il più facilmente possibile. E questa maggioranza non è soltanto maggioranza per le decisioni ordinarie, ma anche per quelle straordinarie, cioè quelle delle modificazioni statutarie, che vengono adottate sempre a maggioranza. Tutela soprattutto obbligatoria, l'ho già accennato, con la riforma del 2003 si è rafforzata si è ridotta la tutela reale e si è rafforzata quindi la tutela soprattutto obbligatoria. Se c'è anche qualcosa che non è stato fatto regolarmente nell'ambito della gestione della società, questo qualcosa, e si tratta di delibere, di decisioni degli organi sociali, non possono cadere così liberamente, ma nella maggior parte dei casi si prevede che queste decisioni, anche se non siano conformi perfettamente alla legge, siano ugualmente efficaci. Semplicemente chi ha subito un danno da queste decisioni ha diritto a ottenerne il risarcimento, non può impedire che quella decisione venga meno del tutto semplicemente perché è contraria a quell'interesse. Spunti di riflessione. Come si sceglie il tipo di società da adottare per un'impresa? Costituzione della SPA, della società per azioni. Come si costituisce la società? Perché nella Costituzione e un contratto, un atto laterale, si fissano le regole di funzionamento della società. Procedimento per pubblica sottoscrizione, raro. La legge, il codice civile, prevede due forme per la costituzione della società per azioni. Uno è per pubblica sottoscrizione, cioè chi è interessato a far sorgere una società può, diciamo, sollecitare l'adesione dei soci fino a raggiungere il capitale che si richiede necessario, e quando si sono raggiunte queste sottoscrizioni, allora si va dal notaio per stipulare il contratto di società. È un procedimento complicato,
perché c'è tutta una fase preparatoria che può essere anche lunga e richiede l'osservanza delle norme di legge relative alla società per azioni quando ancora non c'è la società per azioni. Quindi molto raro. Ci sono stati pochissimi casi di pubbliche sottoscrizioni per la costituzione della società. Stipulazione del contratto o atto unilaterale. Invece, normalmente che fanno? I soci che sono interessati a costituire la società fanno quello che serve per costituire la società e poi stipulano il contratto o l'atto unilaterale davanti a un notaio perché è richiesta la forma pubblica. Atto pubblico appena in nullità. Attenzione, nelle società di persone ho detto che può esserci società anche occulta, anche irregolare. Nelle società di capitali no, perché la società si costituisce soltanto con un atto pubblico, quindi davanti al notaio, e la costituzione per atto pubblico è richiesta a pena di nullità. Iscrizione al registro delle imprese. È necessario che ci sia l'iscrizione al registro delle imprese, ovviamente andandosi al notaio, è il notaio stesso che cura l'iscrizione al registro delle imprese. Un tempo passava un certo periodo temporale tra la stipulazione del contratto di società e l'iscrizione al registro delle imprese. Ora, col sistema attuale in cui l'iscrizione si fa anche telematicamente, il notaio nella stessa giornata in cui stipula l'atto lo registra iscrivendo la società nel registro delle imprese. Condizioni per la costituzione della società per azioni. Capitale minimo 120.000 euro. Attenzione, nella società di capitali c'è la responsabilità limitata. Limitata a che cosa? Limitata al patrimonio della società. La legge a garanzia di terzi impone che ci sia un minimo di capitale, il capitale che si realizza con il conferimento di soci, e nelle società di capitale 120.000 euro. Un importo in realtà molto basso, perché il versamento almeno 25% dei conferimenti in denaro e di tutti i conferimenti in natura. È molto basso perché la legge fissa un importo minimo, 120.000 euro, poi si accontenta che al momento della Costituzione siamo versati il 25%, cioè un quarto, cioè significa un importo che diciamo, chiunque può costituire una società per azioni, perché un importo che chi vuole svolge un'attività economica non certo non si ferma di fronte a questi importi che sono richiesti. Perché poi questi importi devono essere versati alla società, ma immediatamente dopo possono essere utilizzati per svolgere l'attività sociale. Eventuale autorizzazione. Costituzione della società è quindi avere un capitale minimo di 120.000 euro, che questo capitale sia versato almeno il 25% per la parte in denaro e se si tratta di conferimenti di natura per intero. Può essere che per la società sia necessaria delle autorizzazioni e questo lo devono essere realizzati, che altrimenti si può costituire la società. Per esempio, per costituire un'impresa bancaria occorre l'autorizzazione della Banca d'Italia e così per altre attività, ma sono poche queste attività, in generale non è richiesta nessuna autorizzazione. Atto costitutivo della SPA, indicazione obbligatoria, soci e numero di azioni. L'atto costitutivo è l'atto con cui si costituisce la società e deve riportare le regole di funzionamento della società. Le regole di funzionamento della società per azioni non sono fissate dalla legge, però la legge talvolta, anzi spesso, per dopo prima di maggiore autonomia, lascia ai privati una libertà di decidere che cosa vogliono fare. Non può mancare nell'atto costitutivo l'indicazione dei soci e il numero delle azioni. Bisogna indicare nell'atto costitutivo chi sono i soci iniziali, poi possono cambiare ovviamente i soci, cedendo le azioni, e il numero di azioni. Queste numero di azioni sono ferme, nel senso che quanto indicato nell'atto costitutivo rimane fermo per tutta la vita della società, salvo che ci sia una modifica del capitale che è rappresentato a quelle azioni. Il numero di azioni costituisce il numero con cui si divide il capitale dalla società. Denominazione e sede. Le società di capitali, in particolare la società per azioni, è un soggetto a sé stante, alla personalità giuridica, deve avere un nome. Ricordo, pure le società di persone devono avere un nome, però lì si parla di denominazione sociale. O meglio, denominazione sociale nelle società di capitali, mi correggo, per le società di persone si parla di ragione sociale. Denominazione sociale è come fosse il nome della società, e questo deve essere indicato nell'atto costitutivo. Deve essere anche indicata la sede.
il codice continua a parlare di obbligo di indicare la sede, ma in realtà altre norme

aggiungono che oltre alla sede deve essere indicato anche un altro indirizzo, la PEC della società. Nomina degli amministratori e di sindaci. Nell'atto costitutivo deve essere indicato il nome dei primi amministratori e il nome dei primi sindaci, e vedremo poi, diciamo, quali sono le funzioni degli uni e degli altri, perché sono quelli che costituiscono gli organi iniziali della società. L'altro organo dell'assemblea è anche quella individuata, perché nell'atto costitutivo sono indicati i nomi dei soci, quindi la prima assemblea è costituita dai soci indicati nell'atto costitutivo. L'organo amministrativo degli amministratori nominati nell'atto costitutivo, o i sindaci di quelli nominati sempre nell'atto costitutivo. Durata della società. Deve essere indicata una durata della società. La legge non ammette che ci siano durate, ci siano società con una durata a tempo indeterminato. Nelle società di persone è possibile, nella società di capitale invece si chiede una durata che sia fissata nell'atto costitutivo della società. Società non iscritta nel registro delle imprese. Con iscrizione si acquista la personalità giuridica. Ho detto che adesso, a seguito del sistema di iscrizione nel registro delle imprese, il lasso di tempo tra la stipulazione dell'atto costitutivo davanti al notaio e l'iscrizione nel registro delle imprese è brevissimo, può essere proprio poche ore. Un tempo era molto più alto, ma talvolta il notaio, invece di scrivere immediatamente, può impiegare, lo scrive il giorno dopo, oppure sorgono problemi di documentazione e quindi bisogna presentare documentazioni aggiuntive nel registro delle imprese. Ecco, in questo lasso di tempo tra la costituzione della società e l'iscrizione nel registro delle imprese, che succede alla società? Ecco, la società, solo la società per azioni, solo con l'iscrizione riceve la personalità giuridica. Prima è una società non iscritta, quindi non è, diciamo, una società che aspira a diventare società per azioni, ma non è ancora tale. Operazione compiuta prima dell'iscrizione, ne risponde chi ha agito. Prima dell'iscrizione talvolta sono necessarie delle operazioni. Pensate, se una società si costituisce per svolgere un'attività commerciale aprendo un negozio, e siccome deve indicare anche l'indirizzo della sede sociale, si procurerà il contratto di locazione per l'immobile. Ecco, chi risponde se poi questo contratto stipulato, ovviamente prima della Costituzione, da chi pensa di essere l'amministratore della società non viene adempiuto? La legge stabilisce che ne risponde chi ha agito. Questo non significa che lui è l'unico responsabile nei confronti dei terzi. Se, per gli atti compiuti prima dell'iscrizione al registro delle imprese, a nome della società risponde chi ha agito. Ma questo ha diritto di rivalersi sulla società, e normalmente il primo atto, dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori in quel momento in carica assumono su di loro nel senso che assumono a nome della società, gli atti eventualmente compiuti prima. Ma, ho fatto l'esempio del contratto di locazione dell'immobile, ma servirà del personale, servirà così, avere le linee telefoniche, internet, tutte queste cose vengono fatte. Se vengono fatte prima, le obbligazioni, diciamo, saranno adempiute dalla società, ma se non fossero adempiute dalla società, sono a carico, perché ne risponde chi ha agito a nome della società. Divieto di emettere le azioni prima dell'iscrizione. Prima dell'iscrizione non si possono emettere, cioè emettere materialmente le azioni. Adesso le azioni non sono dematerializzate, però ragioniamo ancora in termini di documento azionario. Gli amministratori possono emettere soltanto dopo l'iscrizione. L'eventuale emissione anticipata è una emissione nulla. Dopo l'iscrizione al registro delle imprese, invece, gli amministratori possono emettere le singole azioni e assegnarle ai soci secondo i conferimenti che quelli hanno seguito. Cause di nullità della SPA iscritta: mancanza di atto pubblico. Una volta iscritta la società nel registro delle imprese, questa acquista la personalità giuridica e l'acquista nei confronti dei terzi. Può succedere che ci siano dei vizi dell'atto costitutivo. La legge si è preoccupata, anche sulla base di una direttiva della Comunità Europea, di limitare le cause di nullità. Le cause di nullità di una società che è iniziato già a operare il pubblico e magari vengono scoperte successivamente, crea un sacco di problemi per i terzi che hanno ritenuto così che quella società esistesse proprio perché è già iscritto in registro delle imprese. Per questo sono state limitate le cause di nullità.
Ricordo che invece nel codice civile per i contratti, l'atto costitutivo è un contratto o un atto unilaterale, ma sempre è analogo al contratto. Ecco, tutte le volte che un contratto o un atto giuridico è contrario a legge, questo contratto è nullo e non ha nessun valore tra le parti. Nelle società invece si segue una regola diversa. Le cause di nullità sono soltanto alcune, che stiamo appunto vedendo: una, la mancanza di atto pubblico. Se non c'è un atto pubblico, è raro, per non dire impossibile, che sia iscritto nel registro delle imprese un contratto di società, un atto costitutivo di società che non sia fatto per un atto pubblico, perché chi tiene il registro delle imprese si accorge immediatamente che manca l'atto notarile. Però la legge prevede che in mancanza di atto pubblico, diciamo, questa sia una causa di nullità della società. Oppure illiceità dell'oggetto sociale. Se costituita una società è stata iscritta in registro imprese per un atto sociale che è ritenuto che è illecito, è contrario ad una legge per illiceità dell'oggetto. Pensate a un'attività che voglia sfruttare il lavoro minorile che abbia per oggetto. Anche qua il notaio attento. Se questa è l'attività della società dichiarata un atto costitutivo, se ne accorgiamo. Ma se per caso ci fosse qualche clausola che, diciamo, perché indica un oggetto illecito, un oggetto sociale illecito, questa è una causa di nullità della società. Mancanza di indicazione essenziale. Ho detto quali sono le indicazioni essenziali: devono esserci i nomi dei soci, devono essere i nomi degli amministratori. Quindi, se mancano queste indicazioni essenziali, ugualmente questa è una causa di nullità della società. Sanabilità, scioglimento. Attenzione, sono poche le cause di nullità della società, ma la conseguenza della non nullità non è quella classica del diritto civile, che quando un atto è nullo non produce effetto. Invece, se c'è una causa di nullità, pure tra quelle riconosciute dalla legge, che si accerta dopo l'iscrizione al registro delle imprese, la legge prevede che la nullità non possa essere dichiarata se nel frattempo il vizio è stato sanato. Per esempio, manca l'indicazione degli amministratori o dei sindaci, si fa un atto integrativo e si deposita questo atto integrativo, quindi è sanata la nullità. Oppure, tra le clausole dell'oggetto sociale c'era un'attività che poteva sembrare illecita. Ecco, se viene eliminata quella clausola dell'oggetto sociale, la società viene sanata e non si pronuncia la nullità. Quindi la prima eccezione della nullità, che la nullità non può essere sanata, mentre invece nel diritto civile normale la nullità è insanabile. Non solo, nel diritto civile, nel diritto privato o comune, se un contratto è nullo e basta. E la nullità si riverbera fin dall'inizio. Se invece l'atto costitutivo di una società fosse nullo, perché contrario a comprenda una di quelle cause che sono state indicate, e non sia stato sanato, rimangono validi tutti gli atti compiuti nel frattempo, perché l'accertamento di nullità produce soltanto la conseguenza che la società si scioglie, quindi sarà liquidata. Quindi rimane valido tutto quello che è stato fatto, semplicemente la società si scioglie. Sponi personale, versamento totale di conferimenti. Ho già detto che nelle società di capitale, in particolare sulle operazioni, si può costituire la società per atto unilaterale. E la legge lo consente, ma pone come regola che in questo caso versamento totale dei conferimenti, cioè i conferimenti che nel caso di costituzione plurilaterale possono essere versati, diciamo, non meno del 25%, se la Costituzione è unilaterale, bisogna che siano versati per intero. Trasparenza dell'unipersonalità. Altra regola della società unipersonale è che i terzi devono essere a conoscenza che quella società è unipersonale. Come? Per esempio, nella denominazione della società si prevede l'indicazione società, non so, il monte, società per azioni, unipersonale. Non solo, nella corrispondenza deve essere anche specificato che quella società è unipersonale.
ovviamente anche nel registro di imprese si è risolta che quella società è unipersonale. Quindi c'è una trasparenza dell'unipersonalità. Perché? Perché i terzi devono sapere che quella è una società ancora un pochettino particolare, in cui c'è un socio unico e che quindi un po' può fare della società qualcosa di più personale di quanto succede quando invece c'è una pluralità di soci. Rapporti tra società e socio. Ugualmente nella società unipersonale è possibile che la società abbia rapporti con il socio, per esempio il socio faccia finanziamenti alla società oppure stipuli un contratto di locazione di un bene della società a favore del socio. Ecco, questi contratti devono essere, questi rapporti sociali devono essere resi, diciamo, trasparenti, verificando che sia il rapporto che si instaura tra la società e l'unico socio sia un rapporto corretto. Responsabilità limitata del socio. Rispettando tutte queste regole, la società, anche se unipersonale, se l'operazione è anche unipersonale, mantiene la responsabilità limitata del socio al conferimento. Conferimento dei soci in denaro, almeno il 25%, residuo richiamato dagli amministratori. Il conferimento dei soci, come minimo, lo dicevo prima, deve essere versato, se quello in denaro, il 25%, mentre se si tratta invece di conferimenti in natura, devono essere eseguiti per intero. La parte non versata del conferimento deve essere versata quando lo richiedono gli amministratori. Non è fissata una regola, nel senso non è che è imposto che lo devono fare dopo un anno, dopo due anni. Sono gli amministratori che, secondo le esigenze della società, richiamano i soci. Ovviamente, diciamo, è incentivato il richiamo dei soci perché, per esempio, non si può aumentare il capitale se non sono stati richiamati i versamenti dei soci. Quindi non si può chiedere nuovi capitali ai soci o nuovi soci se prima non si sono acquisiti i versamenti dei primi soci. In natura, ma non per opera o servizio, il conferimento dei soci anche nelle società dei capitali può essere un conferimento in natura. Per esempio si conferisce un immobile in proprietà oppure si conferisce in uso, quindi un immobile o altri beni. Si possono conferire dei diritti di privativa, per esempio dei brevetti e così via, ma non è possibile conferire l'opera personale del socio o servizi prestati dal socio. Quello è possibile nelle società di persone, ma non nelle società di capitale, in particolare nelle società per azioni. Relazione di stima di un esperto. Quando il conferimento è eseguito in denaro, il denaro si valuta di per sé. Ricordo che i conferimenti, poi la sommatura dei conferimenti costituisce il capitale della società, orbene, quindi bisogna dare un valore ai conferimenti. Se si tratta di un conferimento in denaro, il valore è dato alla stessa espressione monetaria del conferimento. Quando invece sono conferiti beni in natura, c'è l'esigenza di individuare il valore del bene che viene conferito. Supponiamo che si conferisca un immobile, e anche nel rispetto degli altri soci, è necessario che si fissi il valore perché diciamo, non si vuole che il capitale appaia costituito. Immaginiamo che tutti i soci conferiscono dei beni in natura e se quei beni valessero meno del valore rappresentato dal capitale, sostanzialmente il capitale sarebbe svalutato. La legge perciò richiede che ci sia una relazione di stima di un esperto che deve attestare che quei beni conferiti abbiano effettivamente il valore che è stato indicato in sede di costituzione. Non basta. Una volta che si è costituita la società, gli amministratori devono fare la revisione della stima dei beni in natura per verificare se per caso il valore persista. Si accerta che il valore invece è minore, non importa se il valore è minore antecedente o perché in quel momento un valore minore, il socio interessato è sollecitato a integrare il conferimento, altrimenti il conferimento e le azioni a lui attribuite si riducono in modo tale che ci sia una coincidenza tra il valore effettivo di quello che è stato conferito e il capitale sociale. Spunti di riflessione. Perché la nullità della società può essere fatta valere solo per cause limitate e senza effetti retroattivi? Altro argomento, azioni e strumenti finanziari partecipativi. Le azioni, ho già anticipato che cosa sono, ma con lo sviluppo dell'economia non ci sono solo le azioni come forma di finanziamento della società, ma anche altri strumenti finanziari partecipativi
cioè nel senso che danno qualche cosa di simile alle azioni che sono appunto, rappresentano la partecipazione del socio. Carattere delle azioni: hanno identico valore e sono indivisibili. Nell'atto costitutivo si indicano il numero delle azioni, il capitale e il numero delle azioni. Le azioni hanno tutte lo stesso valore e sono indivisibili. Se un'azione, supponiamo che è raro che uno sia titolare di una sola azione, ma facciamo l'esempio che una persona sia titolare di una sola azione, può cederla anche a più persone, ma diciamo quelle persone partecipano come aventi una comunione su quell'azione. Se il socio muore, gli eredi partecipano in comunione a quell'azione, non possono chiedere di dividere l'azione, perché l'azione, la singola azione ovviamente è indivisibile. Quindi le azioni hanno identico valore e sono indivisibili. Con o senza valore nominale. E questa è una novità degli ultimi tempi nella legislazione delle società per azioni. In passato nell'atto costitutivo si indicava il capitale, il valore, il numero delle azioni e il loro valore. Ora, se ricordate, ho parlato come obbligatorio indicare le azioni, il numero delle azioni e il capitale. Direte voi, molto facile, si divide il capitale per il numero delle azioni, si ottiene il valore nominale di quell'azione. Non è proprio così. Nel senso che sì, si ottiene il valore nominale, ma uno è il valore, diciamo, divisorio del capitale, l'altro è il valore nominale, cioè quello che compare sull'azione. L'azione è un documento, come meglio, prima era sempre un documento, adesso sono in taluni casi, è un documento che reca l'indicazione del nome della società, del capitale e l'azione, il numero dell'azione, perché essendoci tante azioni, queste azioni sono numerate. Prima si indicava anche il valore nominale di ciascuna azione. Però cosa succedeva se per caso il capitale veniva diminuito per perdite o veniva aumentato perché diciamo, si attribuivano il maggior valore a certi beni e così via? Ecco, che succedeva? Bisognava mettere nuovamente le azioni. Allora è già previsto che non sia necessario indicare il valore nominale su ciascuna azione, basta che si indichi il numero delle azioni nell'atto costitutivo e il capitale sociale. Poi il valore dell'azione in quel momento sarà un valore determinato appunto dalla divisione tra il capitale e il numero delle azioni. Uguali diritti salvo categorie speciali. Ciascuna azione attribuisce al portatore del titolo gli stessi diritti, identici. È possibile che però ci sia una categoria speciale, ci sono delle categorie che hanno diritti diversi, ma ciascuna categoria di azione. Per ciascuna categoria di azioni, le azioni di quella categoria hanno tutti gli stessi diritti. Quindi, indivisibilità delle azioni, il valore nominale non è più obbligatoriamente da annotare sull'azione, uguali diritti salvo categorie speciali. Diritto di voto. Le azioni attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea, è possibile che ci siano però azioni prive del diritto di voto, non sempre, ma soltanto per ciascuna, per specifiche deliberazioni. In generale, quindi, possiamo confermare che le azioni attribuiscono il diritto di voto. Categorie di azioni con diritti diversi. È possibile creare categorie di azioni che abbiano diritti diversi. Azioni privilegiate, preferenza negli utili. Una categoria di azioni è costituita dalle azioni privilegiate che hanno una preferenza negli utili. Cioè le azioni privilegiate, a seconda del tipo di privilegio, attribuiscono che prima di distribuire gli utili agli altri soci, loro abbiano una preferenza nella partecipazione agli utili. Azioni di risparmio oppure al portatore. Anche le azioni di risparmio sono una categoria speciale, la legge prevede regole particolari per l'emissione di azioni di risparmio, sono destinate ai soci che non interessa partecipare alle azioni, tant'è vero che le azioni di risparmio non partecipano a tutte le assemblee, soltanto a determinate assemblee, e attenzione, questa è la particolarità. Attualmente le azioni delle sue operazioni sono tutte nominative, tranne le azioni del risparmio che possono, non devono, ma possono essere anche al portatore. Assemblee speciali per ogni categoria. Quando ci sono più categorie di azioni,
se ci sono deliberazioni che toccano interessi di quella categoria, bisogna costituire un'assemblea speciale per quel tipo di azioni, perché la decisione relativa a questioni che interessano una categoria deve essere deliberata esclusivamente dai portatori di quella categoria di azioni. Circolazione delle azioni, sono titoli di credito nominativi, azioni di risparmio oppure al portatore. Vi ho detto che le azioni sono rappresentate da dei documenti. Questi documenti si chiamano titoli di credito. Sono titoli di credito che sono nominativi, cioè nel senso che possono trasferire con le modalità, lo vedremo in un'altra lezione, con cui si trasferiscono i titoli di credito nominativi. Solo le azioni di risparmio possono essere al portatore. Quindi noi abbiamo che le azioni sono destinate necessariamente alla circolazione. La circolazione avviene secondo le regole dei titoli di credito nominativi o quando è ammissibile un'azione al portatore, secondo i titoli di credito al portatore. Transfer o girata. Come circolano le azioni? Facciamo l'ipotesi dei titoli di credito nominativi, questi si trasferiscono mediante transfer, cioè si stipula un contratto con cui si trasferiscono quelle azioni, ci si reca alla società perché emette un nuovo titolo che viene consegnato all'acquirente di quelle azioni. Oppure, della cosa più semplice, si fa una girata. L'azione è un titolo di credito che può essere trasferito mediante girata, se nominativo, una girata che sia piena, deve essere, diciamo, con la firma autenticata dal notaio. Società quotate dematerializzate. Ho già accennato che adesso la regola del documento cartaceo, azione, no, non è più seguita. Non è più seguita perché nelle società quotate, per esempio, le azioni hanno un trasferimento assai rapido, sarebbe troppo complicato materialmente trasferire le singole azioni che devono prima essere raccolte quando c'è l'acquisto, magari nel mercato borsistico, poi devono essere consegnate chi è il nuovo acquirente. Ci sono le azioni dematerializzate, cioè significa che non c'è più il documento azionario, ma c'è un registro che è tenuto, un apposito ente, ora vedremo chi è questo ente, che annota chi è il titolare di quell'azione e quando c'è un trasferimento, annota il trasferimento, fa il passaggio su questo titolo per quell'azione al soggetto nuovo acquirente. Gestione centrata dell'ammonte titoli. Ecco chi è il soggetto, l'ammonte titoli, ma può essere anche un altro soggetto o giuridico che si occupa di tenere società per società, affidata appunto alla gestione dematerializzata, chi sono i portatori delle singole azioni. Limiti alla circolazione, clausole per l'azione. Le azioni sono destinate alla circolazione, ma è possibile che lo statuto sociale ponga delle limitazioni. Quali limitazioni? Una è la clausola di prelazione, cioè per esempio lo statuto può prevedere che i soci, prima di trasferire le azioni a terzi, le offrano in prelazione agli altri soci. Clausola di gradimento, puro di mero gradimento, purché con obbligo di acquisto. Oppure può essere prevista che le azioni possono essere trasferite soltanto a soggetti che siano graditi dagli amministratori, dal consiglio di amministrazione. Il gradimento può essere un gradimento specifico, con indicazioni previste, per esempio una società che svolge lavori edilizi, si può prevedere che il trasferimento sia ammesso soltanto a favore di ingegneri, una cosa strana perché la società avrà bisogno anche di altri finanziatori, ma una cosa. Se invece il gradimento è un mero gradimento, cioè quello che dice non voglio che entrino certe persone, indipendentemente dai requisiti fissati nella clausola, a questo punto è legittimo il mero gradimento, purché ci sia il patto con cui gli altri soci o la società stessa riacquista le azioni, in modo tale che chi sottoscriva azioni in una società per azioni non sia prigioniero del titolo, ma abbia possibilità di trasferirla ad altri oppure di cederla alla stessa società o ai soci. Azioni riscattabili è sempre un limite alla circolazione, questo è un limite inverso. Si possono emettere azioni riscattabili nel senso che si dà diritto alla società e quindi diciamo, è un peso per chi acquista queste azioni riscattabili o sottoscrive l'azione riscattabile, perché il terzo, il sottoscrittore, si può trovare che a un certo punto la società riscatti quelle azioni e gli liquidi la sua quota di partecipazione.
Azioni correlate all'articolo 2350, secondo comma, correlate ai risultati di un settore di attività sociale. I soci partecipano, gli azionisti, agli utili della società in parte uguali, però è possibile che si emettano delle azioni siano correlate, nel senso che partecipano agli utili di una particolare, un settore di attività dell'impresa. Imputazione dei costi e ricavi del settore. In questo caso c'è l'imputazione di costi e ricavi del settore a quelle azioni. Strumenti finanziari partecipativi non danno la qualità di socio né diritto di voto in assemblea. Ho parlato finora di azioni, però come dicevo all'inizio di questa lezione, la società ha bisogno sempre di finanziamenti. Può essere che però abbia bisogno di finanziamenti senza che i finanziatori partecipano all'attività sociale e quindi aspirano ad averne gli utili. Ecco, è possibile una via di mezzo tra le azioni o i prestiti, i meri finanziamenti, sono strumenti finanziari partecipativi, cioè strumenti finanziari che documentano la partecipazione ad un affare della società e possono, per incentivare questa partecipazione, possono attribuire anche determinati poteri. Non è c'è la partecipazione agli utili, ma ci può essere una partecipazione a determinati poteri del socio, per esempio, che possono designare taluno degli amministratori. Ovviamente non tutti gli amministratori. Attribuiscono altri diritti amministrativi, ad esempio designazione degli amministratori. Quindi sono limitati i poteri amministrativi che spettano a coloro che hanno sottoscritto questi strumenti finanziari partecipativi. Spunti di riflessione. Come si realizza la spersonalizzazione dei soci nelle SPA? Patrimoni destinati a azioni proprie. È un altro argomento. I patrimoni destinati è sempre una novità della riforma del 2002. Patrimoni destinati, specifico affare, massimo 10% del capitale, oppure, leggiamolo insieme, finanziamento a specifico affare. I patrimoni destinati sono appunto un'innovazione della riforma societaria, che sono patrimoni che sono destinati a soddisfare determinate esigenze e si hanno una limitazione della responsabilità nell'ambito di questo patrimonio. Possono essere uno specifico affare oppure essere un finanziamento destinato a quello specifico affare. I patrimoni destinati devono avere la pubblicità nel registro dell'impresa a tutela dei terzi. Opposizione al credito. Proprio perché si crea un patrimonio separato nell'ambito della società, i creditori della società possono opporsi e in questo caso decide il tribunale se questo patrimonio separato è lesivo o non è lesivo. Separazione patrimoniale. Efficacia erga omnes. I patrimoni destinati creano una separazione patrimoniale che è efficace nei confronti di tutti. I patrimoni destinati hanno avuto poco successo nella pratica. Perché hanno avuto poco successo? È più facile costituire una società controllata. Si pensava che all'estero si fa molto ricorso anche ai patrimoni separati, la separazione patrimoniale in Italia si ottiene in un altro modo. Cioè un settore dell'attività viene affidato a una società partecipata, in questo caso è molto più semplice rispetto al costituire un patrimonio separato, rispettare le regole di funzionamento e di contabilità di quel patrimonio separato e poi corre il rischio che qualche creditore si opponga e opponendosi a qualche creditore quel patrimonio separato non si realizza. Ecco, il sistema, il legislatore è stato troppo lungimirante, ma la pratica ne ha decretato l'insuccesso, per cui sono pochissimi patrimoni separati che sono realizzati, perché è molto più facile costituire una società controllata anche con un minimo di capitale. Operazioni sulle azioni proprie. Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni. Cosa sono le azioni proprie? Cioè la società che diventa socio di se stessa. Sembrerebbe una stranezza, però vi spiegherò che invece ha una sua ragione. Quello che la legge vieta è che la società sottoscriva azioni proprie in sede di emissione. Non può sottoscrivere proprie azioni. Le azioni sono sottoscritte da terzi e l'acquisto solo di azioni liberate con utili o riserve disponibili. Se non ci fossero queste regole, potrebbe realizzarsi una società che ha un capitale costituito dalle sue stesse azioni. Sostanzialmente non avrebbe un patrimonio. Per questo la legge non consente la sottoscrizione delle azioni proprie, consente l'acquisto di azioni proprie dopo che sono state liberate,
dal terzo e consente l'acquisto soltanto con utili o riserve che siano disponibili. E quindi in questo modo si tutela l'effettività del capitale sociale. Autorizzazione assembleare massima 18 mesi. Non basta. Un altro limite è che non sono gli amministratori che decidono se di acquistare o non acquistare azioni proprie, ma è l'assemblea che deve autorizzare l'acquisto. Si può dare anche un acquisto che gli amministratori possono acquistare per un certo periodo di tempo, massimo 18 mesi, le azioni proprie, ma altrimenti non si possono avere in portafoglio, si dice, delle azioni proprie se non rispettando queste regole. Disciplina delle azioni proprie. Quando ci sono nel portafoglio della società azioni della stessa società, per l'acquisto è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea, il diritto di voto è sospeso. Non è che le azioni proprie votano, perché chi voterebbe per le azioni proprie? Voterebbero gli amministratori. Ecco, sarebbe un controsenso che gli amministratori votano sulle delibere proposte dagli stessi amministratori, per cui il diritto di voto è sospeso. Alle altre azioni, utile e salvo autorizzazione assembleare, diritto d'opzione. Gli utili spettanti pro quota alle azioni proprie in portafoglio della società sono attribuite alle altre azioni e ugualmente il diritto d'opzione in caso di aumento di capitale attribuito alle altre azioni, salvo che sia l'autorizzazione dell'assemblea per acquistare queste altre azioni. Spunti di riflessione. Perché sono previsti limiti all'acquisto delle azioni proprie? Riepilogo degli spunti di riflessione. Come si sceglie il tipo di società da adottare per un'impresa? Perché la nullità della società può essere fatta valere solo per cause limitate senza effetti retroattivi? Come si realizza la spersonalizzazione dei soci nelle SPA? Perché sono previsti limiti all'acquisto delle azioni proprie? Ecco, con questo finisce questa lezione. Vi ricordo come al solito che potete trovare altre indicazioni e materiali sulla pagina apposita dell'università relativa a questo corso. Vi ringrazio per l'attenzione.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo degli indici dei grafi e degli indici delle reti. Questa lezione sarà divisa in due parti. In questo capitolo affronteremo la prima parte. Gli argomenti. Gli indici dei nodi delle reti, sia di tipo

Lanciamo un dato. Quanti possibili uscite ho del dato? Cioè, quali sono tutti i casi possibili del dato? Sei, sono le sei facce. Se il dato è bilanciato, ci sono sei possibili uscite e non c'è nessuna ragione, se il dato è ben bilanciato, che una uscita sia più probabile dell'altra. I casi favorevoli dipendono da quel che io voglio calcolare. Per esempio, io ho qui tre situazioni diverse. Qual è la probabilità che esca 1 o 3 o 5? In verde deve uscire 1, 3 e 5. Quindi, lanciando un dado, siccome voglio che sia la probabilità che esca 1 o 3 o 5, ho tre possibilità, quindi tre casi favorevoli a quel che voglio, su sei casi possibili. Quindi la probabilità che esca 1, 3 o 5 è un mezzo, 3 su 6 fa un mezzo. Seconda domanda, la probabilità che esca 1 o 4, sono in nero qua. Vedete, ho due casi possibili, è 2 su 6, un terzo. La terza che esca 6, è un solo caso favorevole su 6 possibili, un sesto. Allora, è chiaro che per adottare questa definizione di probabilità, cioè casi possibili, casi favorevoli divisi casi possibili, io devo avere uno spazio discreto, cioè che sia discreto e numerabile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n. È ben noto nel campo della teoria delle probabilità che quando si passa negli spazi continui la definizione di probabilità è un po' più sfuggente. Però in questo caso, siccome abbiamo n passi, un numero di passi discreti nel random walk, il concetto è esattamente lo stesso. Posso definire la probabilità di arrivare a un certo punto andando a contare i casi favorevoli su tutti i casi possibili. Ora, un random walk, vado a destra o a sinistra con una certa probabilità, che potrebbe anche non essere un mezzo, è essenzialmente un albero binario. Io parto dall'origine, tiro la moneta, croce, vado a destra. Testa, vado a sinistra, croce, vado a destra. Cioè, a ogni punto d'arrivo ho una scelta bimodale da fare. Quindi, rappresentando tutte le possibili scelte, dalla prima fino a n-1, vedete, io mi creo quest'albero binario. Cioè, a ogni livello cresce il numero di foglie. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, eccetera, eccetera. Quindi, fermandosi, per esempio, ad n uguale a 5, io ho 2 alla 5 possibili casi, che sono questi 32 pallini. Una sequenza particolare, per esempio croce testa testa croce testa, è questa. Allora, se volessi sapere qual è la probabilità di avere questa sequenza, esattamente questa sequenza, croce testa testa croce testa, ho un solo caso su 32. Quindi la probabilità che tirando a caso una monetina arrivi ad avere questa sequenza è un 32esimo. Se invece sono interessato a tutte le sequenze che hanno due croci e tre teste, devo praticamente andarmele a cercare nell'albero. Per esempio, croce croce, quindi croce croce, e ho esaurito le due croci con le tre teste, sono questo punto qua è esattamente equivalente a questo in un random walk, perché non importa quale sequenza, quale cammino ho effettuato, contano il numero di volte che

sono andato a destra o a sinistra. Allora, vedete, mentre i casi possibili sono facili da calcolare, perché fissate n lanci è 2 alla n, calcolare i casi favorevoli è meno banale. Qui abbiamo un altro esempio, n uguale a 4, qui ci sono tutte le sequenze con, che è una praticamente, con c uguale a 4 e t uguale a 0, croce, croce, croce, croce. All'opposto ho tutte le sequenze con testa uguale a 4 e croce uguale a 0, testa, testa, testa. Allora è evidente, n uguale a 4 significa 8 possibili, stati possibili. La probabilità di essere a distanza 4 o meno 4 è 1 su 8. Quindi in questo albero binario, in questo random walk, la probabilità dopo 4 lanci di essere a distanza più o meno 4 è un ottavo, cioè 0,125, perché ne ho una. Se voglio andare a vedere quali sono le sequenze con C uguale a 3 e T uguale a 1, ne posso contare 4, vedo che sono queste, croce, croce, croce, testa, questa è la prima. Poi ho croce, testa, croce, croce, questa è la seconda, e così via. Quindi ne individuo 4 diverse, ho 8 casi. 4 su 8, 4 sequenze possibili su 8 casi possibili, scusate, 4 sequenze favorevoli su 8 casi possibili è un mezzo. Questa praticamente è la stessa dove ho cambiato in maniera simmetrica il numero di teste di croce. Allora è chiaro che per alberi semplici, quando n è piccolo, i conti si possono fare a mano, cioè andando proprio a contare le sequenze. Per n grande, no. Allora, il problema è questo, dobbiamo imparare a contare. Fissato il numero di passi n, il numero di teste, il numero di croci, in realtà una volta che ho fissato n, ho fissato il numero di teste, in automatico fisso il numero di croci. Quanti sono i possibili cammini che mi portano ad m? Cioè, qui ho richiamato l'espressione di Hebb e qui quello che dicevo leggendo la frase, praticamente la somma fra testa e croce deve essere n. Quindi se fisso n e fisso nt, nc è fissato in maniera automatica. Allora, cominciamo da un conteggio semplice. Prima di tutto impariamo a contare in quanti modi distinti m, n piccolo possiamo colorare n cerchi con n colori, che è del tutto equivalente al problema ho n libri, in quanti modi possibili li posso ordinare in una libreria, cioè il problema della permutazione degli oggetti. Allora, diciamo, si impara velocemente per induzione. Ho due colori e due cerchi. Prima uso il primo colore, quindi posso colorare il primo cerchio e lasciare non colorato il secondo, o posso colorare il secondo e lasciare non colorato il primo. È ovvio che quando, in questo caso, ho il secondo colore, sono obbligato a colorare il secondo o il primo delle due sequenze. Quindi questo primo step lo faccio in due modi. Il rosso posso colorare il primo o il secondo. L'ultimo ho solo un modo possibile, perché è l'unica possibilità che mi dà questo. È chiaro che se aumento il numero di colori e il numero di cerchi, la cosa richiede più passi. Perché? Il primo colore lo posso mettere in tre posti, per n uguale a 3. Il secondo colore, avendo due posti lasciati liberi dal primo, ho
ho due possibilità di metterlo, quindi questa riga si duplica in queste due.

primo e secondo, primo e secondo, primo e secondo. Il terzo colore è obbligato perché nelle sequenze colorate c'è solo un posto che il terzo colore può occupare. Vedete che la generalizzazione a 4, 5 a un generico N è abbastanza semplice. In generale, N cerchi con N colori. Il primo colore lo posso mettere in N modi. E mi rimangono N-1 cerchi da colorare. Il secondo colore lo posso mettere in N-1 cerchi. Il terzo colore in N-2 cerchi. E così via. Cioè, fino a che arrivo ad avere un solo slot libero dove posso usare l'ultimo colore. Quindi, se riassumo, N il primo colore, per N-1 il secondo, per N-2 il terzo, per N-3 il quarto, tu fino ad arrivare per 1. Questi sono tutti i possibili modi in cui posso colorare N cerchi con N colori. Questo oggetto, questa serie di moltiplicazioni definiscono formalmente il fattoriale che viene definito con n punto esclamativo. E il fattoriale è un numero che cresce molto anche con n piuttosto limitati. Cioè 10 fattoriale è 10 per 9, per 8, per 7, per 6, per 5, per 4, per 3, per 2, per 1, che è un numero a 6 cifre. Se non di più. Quindi diciamo il problema, come tutti i problemi di combinatoria, il numero di possibili casi favorevoli cresce con il numero di elementi e quindi a volte è difficile calcolare. Adesso, avendo imparato a colorare con n colori e n cerchi, dobbiamo imparare in quanti modi distinti possiamo colorare n cerchi con n colori, dove n grande cerchi è maggiore di n colori. E poi dividere per il numero di modi distinti in cui posso colorare n cerchi con n colori. Perché? Le permutazioni mi danno delle sequenze in cui l'ordine degli elementi della sequenza è importante. Ma siccome io sto cercando di calcolare il numero di traiettorie che pur diverse o di cammini che pur diverse mi portano allo stesso punto nello spazio-tempo in un random walk, devo capire, data tutte le possibili sequenze, qual è il numero di possibili permutazioni che uso per, dividendo, per eliminarlo dal computo. Questo sembra difficile, ma non lo è. Cioè, se io ci arrivo con 3 traiettorie, ma per arrivarci 2 sono equivalenti, devo dividere per 2. Lo vedremo nell'esempio, forse è più chiaro. Quindi, poi definisco il numero di cammini come il numero CNN, N grande, N piccolo, KNN, cioè il numero di modi distinti con cui posso colorare K cerchi con N colori, per il numero di permutazioni NM. Infatti qui ho messo direttamente N fattoriale. Allora, cerchiamo di capire, è più semplice di quanto si dice. Prendiamo un esempio K, scusate, N uguale a 4 e N piccolo uguale a 2. Allora, voglio colorare 4 cerchi con 2 colori. Il primo colore lo posso mettere in 4 modi. Me ne rimangono 3. Il secondo colore lo posso mettere in 3 modi.

Vedete? E poi mi fermo perché non ho più colori. Allora, il numero di possibili modi con cui colorare quattro cerchi con due colori è 4 per 3, 12. Adesso il numero di modi per colorare due cerchi con due colori è n fattoriale, quindi 2 per 1, 2. Ma perché ho bisogno di dividere per 2? Per questa ragione. Vedete questa sequenza rosso, viola? Questa, a parte l'ordine, è esattamente la stessa di viola rosso. Cioè, se io non voglio tener conto dell'ordinamento dei colori, quindi per me, dopo aver colorato, rosso e viola sono uguali al blu, allora devo considerare il fatto che queste due sequenze sono la stessa. Queste due sequenze sono la stessa, il primo e il terzo, queste due sequenze sono la stessa. Cioè, se non tengo conto dell'ordine, le due sequenze sono identiche. Quindi, quando decido che il modo di colorare quattro cerchi con due colori è 6, in realtà sto contando troppo. Quindi divido per il modo di colorare due cerchi con due colori, che due. Quindi tutte le possibili traiettorie con n uguale a 4 e n piccolo uguale a 2 sono 6. Che poi, diciamo, non è nient'altro che il binomiale, il coefficiente binomiale nello sviluppo di un binomio, a più b alla n. Allora, in generale, fissato il numero di passi n, il numero di teste n piccolo uguale a nt, il numero di cammini possibili è dato da questa formula. Allora, abbiamo detto che kn grande n piccolo, n moltiplicato n-1 moltiplicato n-2, e mi fermo al termine n-n piccolo più 1. Nel caso precedente, 4, 3, 4 meno 2 fa 2, più 1 fa 3, quindi mi ero fermato al secondo termine, diviso il numero di permutazioni n fattoriale. Ora si passa da questo a questo in maniera semplice. Noto che qui manca n grande meno n piccolo fattoriale per completare il n grande fattoriale. Quindi moltiplico per questo sopra e sotto, sopra ottengo n fattoriale e sotto ottengo n piccolo fattoriale moltiplicato n grande meno n piccolo fattoriale. E qui abbiamo proprio la definizione del coefficiente binomiale. Fra l'altro il coefficiente binomiale è l'elemento dell'angolo di Tartaglia, riga n e posizione n grande, posizione n piccolo. Adesso andiamoci a calcolare la nostra probabilità. Dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a m passi dall'origine? Abbiamo m è la somma dei possibili cammini, destra e sinistra con probabilità un mezzo per mezzo. Questa è la pasta. Alcune uguaglianze, n grande uguale a nt più nc. Chiaramente fissato nt, che d'ora in poi chiamerò pn per semplicità, poi pongo pt, la probabilità di avere testa, che chiamo t per semplicità, perché una volta fissato pc è fissata perché 1 meno pt, cioè 1 meno pc, d'altronde sono due eventi. Se uno ha probabilità P, l'evento opposto ha probabilità 1 meno P. Ora, nel caso del random walk, la probabilità è la stessa fra PC e P, quindi è un mezzo un mezzo. Fissato tutto questo, quindi possiamo dare una risposta alla domanda che ci siamo posti. Dopo aver lanciato n volte la moneta,
Qual è la probabilità che siamo arrivati a m passi dall'ora?

l'origine. La risposta è che la probabilità è data dalla distribuzione di Bernoulli, che probabilmente conoscerete. Se consideriamo la definizione casi favorevoli su casi possibili, abbiamo appena visto che questo, che è il coefficiente binomiale, è il numero di casi favorevoli. Ma vi potreste chiedere dove sono i casi possibili. I casi possibili sono contenuti qua, sono questi, perché sto lanciando una moneta bilanciata, quindi la probabilità di andare a destra o a sinistra è un mezzo, quindi P qui è un mezzo, 1 meno P è un mezzo, quindi qui ho un mezzo alla n piccolo per un mezzo alla n grande meno n piccolo, è un prodotto di basi uguali. Sommo gli esponenti, ho che questo n piccolo viene eliminato da questo meno n piccolo e questo termine vale un mezzo alla n, quindi 1 su 2 alla n. Avevamo detto che in un albero binario il numero di casi possibili dopo n passi era 2 alla n e vediamo come i casi possibili qua è 2 alla n. Quindi abbiamo imparato a derivare la distribuzione di Bernoulli partendo dalla definizione di una definizione semplice di probabilità e imparando a contare tutti i possibili cammini che hanno n teste su n lanci. Questo per esempio, come esempio è la distribuzione che si ottiene dopo 100 lanci. Vedete che si conferma quello che dicevamo all'inizio in maniera del tutto intuitiva. Siccome la moneta è bilanciata, mediamente io non mi allontano di molto dall'origine. E l'origine rimane il caso più probabile. È chiaro che quando poi prendo n che cresce molto ho un problema di normalizzazione, lo vedremo nella prossima slide, però sto dicendo, se per esempio vado a prendere la larghezza di questa distribuzione, vedete che di fatto sono, a seconda di dove fisso la cosa, sono a distanza 10 nella maggior parte dei casi, cioè se medio conto gli elementi che sono, il numero di parti sono fra qui e qui, sono la stragrande maggioranza di tutti quelli possibili, quindi un random walk non mi porta troppo lontano dall'origine. Il punto è quanto vale m, cioè è vero che possiamo calcolarlo, però diciamo volendo dare un ordine di grandezza, cioè vale 1, 10, 100, fissato n. E allora nel far questo si passa, come si dice, al limite continuo, cioè si prende il valore della distribuzione poissoniana e lo si calcola nel caso in cui il numero di lanci va all'infinito. Chiaramente c'è un processo di rinormalizzazione che va tenuto conto, di ridefinizione un po' dei parametri, però quel che è importante capire in questo caso è che la distribuzione binomiale discreta nel continuo è una distribuzione a gaussiana, cioè a campana, del tipo e elevato alla m4 diviso 2n, e che la larghezza di questa campana è ordine radice di n, cioè grosso modo, per avere una stima, gran parte dei cammini non si allontanano dall'origine più di radice di n. Quindi si dice formalmente che m vale ordine radice di m. Questo è il risultato che volevamo derivare, perché ci sarà utile in quel che vedremo nelle prossime slide. E qui chiudiamo la parentesi matematica, dopo lo spunto di riflessione. Qual è il valore più probabile di m dopo un cammino di 1000 passi?

poi, se la moneta è truccata, la probabilità di avere testa è maggiore della probabilità di avere croce. Il valore più probabile di M è maggiore di 0, 0 o minore di 0? Passiamo al secondo argomento e ritorniamo al richiamo associativo del modello di Hodgfield. Il modello di Hodgfield, il richiamo associativo nel caso di P maggiore di 1. Quel che avevamo visto nella lezione passata era che nel caso in cui memorizzavo un solo pattern e nel caso in cui partivo da uno stato corrotto, avevo che per n piccolo, cioè il numero di elementi che ho flippato per creare lo stato di partenza, minore di n mezzi, n grande mezzi, il richiamo associativo mi portava nel pattern storato. Nel caso opposto, in cui n piccolo è maggiore o uguale di n mezzi, il richiamo associativo mi porta nel negato del pattern memorizzato. In ogni caso, avendo un solo pattern memorizzato, qualsiasi elemento vettore di start presente alla rete, la rete collassa sempre nella dinamica, rilassa sempre nella dinamica fra il pattern memorizzato e il suo negato. Questo dipende se il numero di elementi cambiati è maggiore o minore di n mezzi. Questo in qualche modo va pensato come se la rete creasse in realtà due bacini equivalenti. Uno è il pattern memorizzato e l'altro è l'opposto. E io decido, scegliendo n piccolo, di partire da un elemento, che diciamo uno stato che appartiene a uno o al secondo. Questo nel caso, adesso di 1, supponiamo di averne P, non solo 1, cosa accade? Quindi P pattern memorizzati, indico come al solito con la barra il vettore a cui aggiungo il pedice P, che è l'indice 1, 2, 3 P, scusate, che è l'indice 1, 2, 3 P, e comincio come al solito. Al tempo T presenta alla rete 1 dei pattern memorizzati. Mu può essere, nu qui può essere 5. Mu uguale a 5. Negli esempi fatti nella prima parte, mu potrebbe essere il pattern che rappresenta il numero 3, quindi x2, il 2 e così via. Scrivo la dinamica del neurone e rimango sempre con il problema di definire i pesi. Ora, nel caso di P uguale a 1, avevamo posto, seguendo la regola di Hebb, che Wj fosse uguale a 1 su n xi xij. In fondo, se c'è una modifica della memoria in seguito all'apprendimento di quel pattern, deve essere proporzionale WJ a XIXJ. Se ne ho P invece di 1, viene naturale generalizzare questa formula sommando tutti i contributi dei P pattern. È la via più naturale. Un pattern mi dà questo contributo, gli altri P-1 danno un contributo del tutto analogo. Quindi i pesi in un modello di Hodgfield per memorizzare P-pattern sono definiti come 1 su n, somme su mu che va da 1 a p, xi mu, xi j mu. Notate che non c'è la normalizzazione in p. Quindi questo numero poteva andare tra meno n e n, a seconda di com'era xi, xj,
Questo in realtà può andare tra meno pn a pn, sempre in maniera discreta. Ora, definiti i pesi sinaptici, andiamo a vedere cosa accade alla nostra dinamica. Come al solito definiamo, diciamo semplicemente, trasformiamo WJ con la definizione 1 su N xi mu xi j mu, qui rimane xi nu j. Semplicemente notiamo che questo termine può essere portato fuori dalla somma perché non sente l'argomento J, e poi abbiamo questo, considerando l'argomento della funzione, solo l'argomento della funzione sto considerando. Adesso vedete, per questo avevamo durante la prima lezione stressato molto il concetto di overlap, che questo termine qui, cioè la seconda sommatoria su J con la normalizzazione 1 su N, è proprio l'overlap tra il pattern che sto cercando di chiamare xi nu con tutti i p pattern memorizzati. Quando mu uguale a nu è l'overlap con se stesso, ma in quel caso a 1. Quando mu è diverso da nu è l'overlap con gli altri. Quindi questo termine, banalmente, come abbiamo visto, può essere anche 1 o ordine 1. Vi ricordate la matrice che per rappresentare lo 0 e la matrice per rappresentare il 9? Avevano un overlap di 0,97. Quindi in quel caso, quando sto tentando di richiamare lo 0, qui nu uguale a 0, la matrice che rappresenta l'8 dà un contributo molto grande a questo termine. Ma ci torneremo dopo aver manipolato leggermente questo termine. Quindi prendiamo l'argomento della funzione segno, che è questo, manipoliamolo come in prima fase in questa maniera, in cui portiamo fuori la xi. Adesso qui l'unica cosa che mi rimane da fare, come nel caso di p uguale a 1, è spezzare la somma in mu in 2. Perché? Perché, come dicevo, ho il caso in cui mu uguale a nu, che è questo, e il caso in cui mu è diverso da nu. Quindi non ho fatto nient'altro che dei p termini della somma, tenermi separato quello in cui nu uguale a mu e riscrivere l'altro, perché più di questo non riesco a fare. Perché si fa questo? Perché si mette in evidenza tutto quello che abbiamo detto, perché questo termine, la sommatoria per j che va da 1 a n di xij nu, è l'overlap di un vettore con se stesso. Quindi vale 1. Diviso per 1 su n. E quindi questo termine mi dà questo contributo. Xi i di nu più un termine che al momento non so calcolare né valutare, però che è la sommatoria su tutti i possibili pattern memorizzati di xi i di nu, quindi dell'elemento generico iesimo dei pattern memorizzati, per l'overlap tra il vettore che sto tentando di richiamare e il vettore memorizzato. Allora, se non ci fosse questo secondo termine, è chiaro che l'argomento della dinamica, segno, che vediamo adesso, se non ci fosse questo secondo termine, abbiamo che lo stato al tempo più 1 è uguale al segno di questo, xi. Saremmo esattamente nel caso di P uguale a 1. Quindi parto nell'attrattore, rimango l'attrattore, nell'attrattore stesso. Ma questo termine c'è e può
essere molto grande. Quando lo

l'overlap degli elementi in memoria è grande, 8, 0, 3. Quei tre termini, nell'esempio che abbiamo fatto nella lezione precedente, praticamente confondono la rete nel richiamo, confondono, a volte c'è anche una rete biologica si confonde nel richiamo. Quindi rimane importante studiare questo termine, che viene detto termine di crossover, perché è ovvio che se il termine di crossover è molto piccolo o richiamo associativo, perché se è molto piccolo significa che tutti gli overlap dei vettori memorizzati sono piccoli, non ho problemi. O addirittura, se non ho problemi, nel caso di pattern memorizzati ortogonali, dove l'overlap fra tutti i vettori P è zero, fra tutte le possibili coppie. Questo è un caso molto poco frequente, perché nella realtà le cose che io voglio riconoscere e su cui voglio avere il richiamo associativo hanno overlap ben preciso. Quindi di fatto il problema rimane, una volta deciso i pattern da memorizzare, è come valutare, calcolare questo termine e come capire se questo termine può essere di disturbo o addirittura rompere la possibilità di richiamo associativo o meno. Ora, come possiamo stimare questo termine di crossover? Notiamo una cosa, e poi capiamo, una volta notata la cosa, no, si capisce perché abbiamo fatto la parentesi sul random walk. Qui ho due somme, una somma su P e una somma su N. Ora, xi mu, xi j mu, xi nu mu, j nu sono variabili che possono avere valore più o meno 1. Adesso, come si fa spesso in questi casi in cui non si sa che fare, ipotizziamo che queste variabili siano variabili stocastiche non correlate, cioè possono assumere valore più o meno 1 a caso, e il valore che assume la variabile xi mu non dipende da quello che assume la variabile xi j mu. Quindi chiaramente sono stocastiche, la probabilità di avere più o meno 1 la poniamo uguale a 1/2, siamo nella definizione del nostro random walk presentato prima. Ora, avevamo visto che se ho una somma che va da 1 a n grandi di variabili stocastiche indipendenti, che è il lancio della moneta, o che il valore di m è ordine radice di n, in questo caso, allora è del tutto naturale stimare questo termine come ordine radice di P-1, perché questi termini sono P-1, radice di N, perché qui ci sono N, diviso 1 su N, cioè 1 su N radice P-1 su N, ordine P-1 su N. Ora, se P è abbastanza grande, il meno 1 possiamo anche trascurarlo, vediamo che siamo arrivati a una conclusione molto importante e soddisfacente, che questo termine è piccolo se N è molto, molto, molto più grande di P. Perché praticamente diventa ordine 0, cioè diventa trascurabile. Cioè, se io voglio memorizzare 10 pattern su 1000 neuroni, P su N, 10 su 1000 fa 1 su 100, questo numero potrebbe essere piccolo e grosso modo mi dà un po' la stima dell'errore che commetto. Quindi siamo arrivati a questo risultato, che il richiamo associativo corretto si ha per P-1 su N molto minore di 1. È ovvio, se N

è molto maggiore di P, questo è trascurabile e la rete, se parte dall'attrattore, rimane all'attrattore. Ora, il punto essenziale in un'applicazione pratica è capire quanto il rapporto P su N può essere accettabile. Per esempio, è evidente che nel caso che avevamo usato come esempio, 10 pattern su 35 neuroni, questi termini di overlap, anche questo era uno dei casi più favorevoli, possono essere duri da trattare, cioè contribuire. In questo caso P su N è un terzo, che non è molto minore di 1, quindi probabilmente usando una rete con 35 neuroni e 10 pattern, qui il richiamo associativo è rotto parecchie volte. E il punto essenziale è che se vogliamo vedere cosa accade, prendiamo il termine di Gross-Kdorff, moltiplichiamo per l'iesimo elemento del pattern che stiamo tentando di chiamare e moltiplichiamo per il segno meno. Otteniamo una quantità che chiamiamo C nu, che praticamente la cui analisi ci dice cosa accade. Se C nu è minore di 0, il termine di Gross-Kdorff ha lo stesso segno di Xi di nu. Quindi non distrugge il richiamo associativo, ho una memoria stabile. Come ho una memoria stabile se questo termine è molto piccolo, maggiore di 0 è molto piccolo. Quel che disturba, mi dà instabilità nel richiamo associativo è quando C in nu è molto maggiore di 1. Quel che si può fare, non lo facciamo, quindi diamo solo il risultato, è stimare la probabilità che C nu sia maggiore di 1 in funzione di P su N. E otteniamo una tabellina che è questa, qui abbiamo il rapporto P su N, qui abbiamo la probabilità e questo è l'andamento, diciamo. Quindi vediamo che come P su N cresce, la probabilità di errore cresce. Cioè abbiamo che per P su N uguale a 0,6, la probabilità di avere parti richiamati in maniera errata è del 10%. Se andiamo per valori di P su N piuttosto piccoli, 0,18, 0,2, qua vediamo che l'errore non è più dell'1%. Ora, l'unica cosa che è da notare in questo grafico è che sembrerebbe che l'errore che io commetto vari in maniera linearmente crescente con il rapporto P su N. Quindi passi da errori molto piccoli quando P è molto molto molto più grande, scusate, quando N è molto molto più grande di P, o errori grandi quando P è dell'ordine di N. Vedremo che non è così. Finiamo questo punto con lo spunto di riflessione. Quali sono le condizioni in cui il termine di crossover non influenza il richiamo associativo? E poi, in caso di pattern memorizzati ortogonali, si ha il richiamo associativo? Come di solito il riepilogo. Qual è il valore più probabile di M dopo un cammino di 1000 passi? Se la moneta è truccata, la probabilità di avere testa è maggiore di quella di avere croce. Il valore più probabile di M è maggiore di 0, 0 o minore di 0? Quali sono le condizioni in cui il termine di crossover non influenza il richiamo associativo? E in caso di pattern memorizzati ortogonali, si ha il richiamo associativo? Con questo abbiamo finito la seconda parte di questa lezione. Come solito vi ricordo che materiali aggiuntivi di approfondimento possono essere trovati sul sito del corso. Vi ringrazio, arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Roberto Ormanni, mi occupo di cinema, nello specifico di cinema documentario, e in questa lezione ci occuperemo proprio di storia del cinema documentario, una prima parte di una lezione più ampia. Gli argomenti di cui parleremo sono: documentario, cos'è? Le origini del cinema documentario, dal secondo dopoguerra al cinema verité, dagli anni 70 ad oggi. Ecco, entriamo nel vivo di questa lezione documentario. Cos'è? Di cosa parliamo quando parliamo di cinema documentario? Sembra un termine semplice, eppure è più ambiguo, più complesso di così. Documentario, un termine ambiguo, una definizione sfuggente. Contrapposizione schematica di generi fiction, non fiction. Dicotomia simbolica di cinema. Méliès, inventore dei film di finzione, Lumière, inventore dei film dal reale. Nella maggior parte dei casi, infatti, si associa all'etichetta di film documentario dei prodotti audiovisivi generalmente di carattere divulgativo, spesso naturalistico, scientifico, storico. Eppure, come vi dicevo, il termine è più ambiguo, più complesso di così. La storia del cinema documentario comprende altre tipologie di film,

I francesi, per esempio, la chiamano documentaire de création, gli inglesi più ampiamente non fiction film. Ecco, questi film sono film che partono sì dalla realtà, ma ci offrono un punto di vista su quella realtà più ampio e soprattutto sperimentano nuove forme e nuovi contenuti per raccontare quel preciso punto di vista sulla realtà. La contrapposizione fiction, non fiction, infatti, è una schematizzazione troppo semplificante che dobbiamo superarla. Questa schematizzazione così semplificante in realtà ricalca una mitologia, no, della storia del cinema, delle origini del cinema. Infatti, la storia del cinema ci insegna che da un lato ci sarebbe Georges Méliès, inventore dei film di finzione con i suoi trucchi di magia portati sul grande schermo, e dall'altro lato i fratelli Lumière come inventori del film dal reale. La situazione però è più complessa di così già dalle stesse origini e lo possiamo capire insieme guardando direttamente le immagini. Il cinema nasce all'insegna del documentario con La sortie de l'usine Lumière a Lyon, che è effettivamente il primo film della storia del cinema girato nel 1895 da Louis Lumière, fuori da una delle sue fabbriche di famiglia a Lione, appunto. Ecco, se guardiamo queste immagini, però, da un lato ci sembrano appunto immagini documentarie, naturalmente. Sembra una macchina da presa accesa che raccoglie una realtà che si muove davanti, all'obiettivo. L'uscita di una fabbrica, uomini e donne che hanno smesso di lavorare e che tornano a casa, chi in bici, chi a piedi, anche un cane abbiamo visto uscire. Quello che però sembra un film documentario a tutti gli effetti, in realtà nasconde qualcosa di più. Louis Lumière, infatti, che appunto ha ripreso questa scena, ha naturalmente dato delle indicazioni di regia ai lavoratori e alle lavoratrici, della sua fabbrica. Banalmente, guardando le immagini, abbiamo visto che, le persone non si sono incamminate verso la telecamera. C'è chi è andato a destra, c'è chi è andato a sinistra. Possiamo immaginare che anche gli stessi abiti che indossavano non erano gli abiti quotidiani con cui andavano in fabbrica. E dunque cosa ci racconta questa realtà? Che è vero che il film Lumière era un film dal reale, che raccontava una realtà con dei personaggi che non interpretavano, una finzione, eppure ci racconta che quella realtà è stata in qualche modo guidata in maniera creativa da Louis Lumière. John Grierson definisce il documentario come un trattamento creativo della realtà. Tutti i film, compresi quelli di fiction, svolgono funzione documentaria, tutti i documentari hanno una componente di messa in scena. Ecco, vorrei che ci concentrassimo molto su questa definizione di John Grierson, documentario come un trattamento creativo della realtà. Una definizione molto sintetica, eppure ci dice quello che stavamo cercando di raccontarci guardando le immagini Lumière. Una realtà, assolutamente sì, vera, tangibile, che non finge, eppure dietro il lavoro di ripresa di questa realtà c'è un trattamento creativo, una direzione. Banalmente anche semplicemente scegliere dove posizionare la macchina da presa è già una prima scelta e quindi un primo trattamento creativo di quella realtà, perché scegliamo come posizionarci di fronte a quella realtà. Eppure tutti i film, compresi quelli di fiction, ci raccontano qualcosa di vero. Basti pensare alle location, qualsiasi film di finzione ambientato in un ambiente esterno ci racconta un vero luogo, uno spazio che noi potremmo andare a guardare dal vivo, ma anche film di finzione come la fantascienza o i film storici ci raccontano qualcosa di vero, ci raccontano qualcosa di documentario, banalmente il lavoro storico della ricostruzione, per esempio, di un set, o anche ci raccontano il lavoro professionale dietro i costumisti, dietro i truccatori o dietro banalmente gli effetti speciali e scenografici. Quindi per questo possiamo dire che tutti i film di fiction ci raccontano una realtà vera. Allo stesso tempo, come vi dicevo, tutti i film di non fiction, quindi tutti i film documentari,

hanno dentro di sé un germe di finzione, in qualche modo, una componente di messa in scena, perché appunto chi riprende quel film documentario sceglie come mettere in scena quella realtà e quella verità. Se il mio discorso appunto è stato abbastanza chiaro, lo spunto di riflessione che vi lancio dovrebbe portarvi a rispondere abbastanza agevolmente a questa domanda. Come si può definire il documentario? Procediamo nella nostra lezione parlando delle origini del cinema documentario. Come abbiamo detto, la storia del cinema documentario affonda le sue radici nelle origini del cinema, proprio nel 1895, eppure la definizione del genere proprio documentario si sposta un po' più in là, un po' più in avanti, ed è proprio questa che dobbiamo andare adesso a mettere a fuoco. Robert Flaherty e le tracce del vero, Nanook of the North, 1922, è considerato il primo documentario, padre del cinema etnografico. Ecco, Robert Flaherty è considerato a tutti gli effetti il padre del genere documentario. Flaherty inaugura l'approccio documentario, perché se abbiamo detto che Louis Lumière riprende le sue fabbriche a Lione con uno stile documentaristico, ecco, il genere documentario invece a tutti gli effetti nasce con Robert Flaherty. Robert Flaherty in realtà era un ispettore minerario, non era un cineasta. Fu il suo datore di lavoro che lo spinse a comprare una cinepresa per documentare le sue missioni nel Canada settentrionale e nello specifico per documentare gli Inuit, la popolazione appunto di quelle zone. È per questo che è considerato anche il padre del cinema etnografico. Tra il 1920 e il 1921, infatti, Robert Flaherty trascorse 15 mesi insieme alla famiglia di Nanook, appunto, l'Inuit protagonista del suo primo film documentario. Ecco, il cinema documentario etnografico ci racconta allora proprio questo, anche un approccio di stare con quella realtà. Robert Flaherty, infatti, con il suo protagonista e con la famiglia Inuit di Nanook, stabilisce un'intimità che permette un grado di partecipazione e anche un grado di empatia a chi guarda quel film. A differenza dei fratelli Lumière o in generale, per esempio, dei travelogue, che sono un altro genere cinematografico delle origini del cinema, che ci raccontano appunto un luogo con uno sguardo quasi voyeuristico e turistico, appunto, Flaherty e il documentarista in generale, da quel momento in poi, dal momento del 1922 in poi, il documentarista non si limita a registrare passivamente il visibile, ma si sforza di entrare in quella realtà, stabilire con essa un grado di approfondimento che ci permette di cogliere meglio il senso nascosto dentro le maglie del reale. John Grierson, tra teoria e pratica, l'indagine sociale per rintracciare la drammaturgia del quotidiano. Drifters, 1929, è il suo unico film. Ecco, un altro dei grandi padri del cinema documentario è sicuramente John Grierson, uno scozzese, che tra l'altro si muove tra pratica, ma con un unico film, che è Drifters del 1929, e soprattutto con la teoria. È lui, infatti, a parlare per la prima volta di film documentario, parlando proprio di un film di Robert Flaherty, che abbiamo visto poc'anzi. Cosa si intende quando John Grierson ci parla di drammaturgia del quotidiano? Ecco, per lui è il quotidiano che deve diventare il soggetto della narrazione e soprattutto un soggetto appassionante. Drifters, infatti, il suo unico film, racconta un tema quasi banale, molto semplice, cioè la pesca delle aringhe nei mari del nord. Ecco, quello che tenta di fare Grierson è esattamente questo: rendere degno di narrazione, onorevole, qualsiasi argomento quotidiano. Senza cercare un tono epico, attenzione, ma soltanto utilizzando gli strumenti creativi del cinema, perché il quotidiano mantiene dentro di sé già una drammaturgia, un interesse. Il Cineocchio di Ziga Vertov, nel 1922 nasce il gruppo di lavoro Kino Pravda, Cinema Verità, nel 1929 gira L'uomo con la macchina da presa, vedere con la macchina da presa per cogliere e decifrare il mondo. Ecco, parliamo di un altro grande protagonista del cinema documentario delle origini, che è Ziga Vertov. All'anagrafe

Nasce come Dennis Kaufman e si trova a lavorare nella Russia sovietica post-rivoluzionaria. Vertov sviluppa un documentario molto differente da Flaherty e Grierson. Il gruppo di lavoro Krinopravda, che fonda infatti nel 1922, in qualche modo ci può racchiudere un po' il senso del suo lavoro. Mette insieme infatti cineoperatori professionali.

davanti alla macchina da presa, ma attenzione, non direzionando, non adottando un trattamento creativo, ma riprendendo di nascosto molto spesso quella stessa verità e quella stessa realtà, perché per loro appunto non doveva esserci una direzione. La vita doveva essere presa sul vivo, nel suo farsi. Questo, attenzione, non deve lasciarci pensare che il lavoro di Zygavertov e del gruppo Kino Pravda non avesse un grado di sperimentazione. Anzi, al contrario, e L'uomo con la macchina da presa, il suo film del 29, ne è un esempio. La macchina da presa serve a guardare il mondo, ma la bisogna intenderla come un Kinoglas, lui chiamava così la macchina da presa, un cineocchio che consente di trovare l'invisibile nel visibile. Per comprendere il meccanismo del mondo è necessario però passare inevitabilmente dal montaggio. Il montaggio con le sue possibilità di manipolazione, di accostamento, delle immagini che ci consentono di far esplodere nuovi significati di quella stessa, realtà. Eschwitz-Schub, montaggio d'archivio. Con la caduta della dinastia dei Romanov, 1927, usa in modo creativo i materiali firmati privati dello zar Nicola II. Ecco, abbiamo parlato di grandi padri del cinema documentario, ma c'è sicuramente anche una grande madre di questo genere. Sempre nella Russia post-rivoluzionaria, lavora infatti Esifir Shub, prima documentarista donna della storia. Il suo lavoro si caratterizza per una pratica che troverà grande applicazione anche nel cinema documentario contemporaneo, e ovvero quella pratica del riuso dei materiali d'archivio. Per molti anni Shub infatti coltiva il desiderio di raccontare la storia della rivoluzione russa a partire da vecchi filmati di cronaca, per lo più inizialmente è a quei filmati che guarda. Eppure nel 1926, in maniera fortuita, trova in dei vecchi scatoloni i materiali privati filmati dello zar Nicola II. Ecco, con quei materiali porta a termine il suo grande documentario che è La caduta della dinastia dei Romanov. I materiali recuperati da Esifir Shub, che sono decine di migliaia di metri di pellicola, vanno a costruire un film che non è una sintesi asettica della storia. Shub infatti opera con il montaggio, appunto, fornendo un punto di vista preciso su quella storia. I materiali d'archivio diventano in qualche modo uno strumento, delle parole, delle immagini che ci consentono però, e consentono a Shub innanzitutto, di raccontare un punto di vista su quella stessa storia che quei materiali raccontano. Il cinema documentario in Italia, dalle vedute ai film dal vero, sin dal 1896 si diffondono riprese di viaggio, di guerra, di cronaca, di ricerca scientifica. Le case di produzione Ambrosio Film e Cines diedero grande impulso al documentario. Ecco, finora abbiamo parlato delle origini del documentario in Europa, in America, in Italia. Eppure questa storia inizia anche in Italia, con i film cosiddetti dal vero, film che diffondono immagini d'attualità come quelle del terremoto di Messina del 1908 o della guerra italo-turca del 1911, immagini che appunto raccontano il mondo appunto preso nella sua realtà. Molto spesso, inizialmente, anche le case di produzione assecondano il gusto di questo pubblico che andava cercando molto spesso immagini esotiche, di posti lontani, e da qui per esempio i film dal vero di viaggio. L'industria cinematografica però non parla solo a questo pubblico che cerca appunto un gusto dell'esotico, ma vanno anche a costruire documentari di grande sperimentazione e penso per esempio all'Ambrosio, una società di produzione che si distingue per alcuni film dedicati al mondo scientifico diretti da Roberto Omegna. Uno dei primi grandi documentaristi italiani che sperimenta molto con la macchina da presa per riprendere il mondo scientifico. Giovanni Vitrotti, Luca Comerio, Roberto Megna sono solo alcuni dei nomi che segnarono il genere. Nel 1925, durante il ventennio fascista, nasce l'Istituto Luce, l'Unione Cinematografica Educativa, un ente votato alla diffusione di pellicole didattiche, documentari di propaganda e, dal 1927, un cinegiornale. Ecco, tra il 1924 e il 1926 Mussolini intuisce la potenzialità del mezzo cinematografico. Dopo aver conosciuto il lavoro del Sindacato di Istruzione Cinematografica, fondato da Luciano

Feo nel 1924, Mussolini capisce che può sfruttare il mezzo cinematografico a fini didattici e propagandistici. Ed ebbene, nel luglio del 25, Mussolini stabilisce il riconoscimento dell'Istituto Luce come ente autonomo. L'Unione Cinematografica Educativa, questo l'acronimo della sigla Luce, viene utilizzato dunque con fini di educazione, istruzione e propaganda. Nel 26 viene resa obbligatoria in tutte le sale del regno la proiezione di documentari prodotti dall'ente Luce. Nel giugno 27, proprio sotto la direzione di De Feo, viene prodotto il primo cinegiornale Luce, un prodotto dai forti toni propagandistici, proiettato obbligatoriamente in tutte le sale del paese. Nel 1937 Sandro Pallavicini crea la Incom, Industria Nazionale Cortometraggi, con l'intento di promuovere documentari propagandistici sui temi d'attualità. Ecco, a proposito della Incom, i cui documentari è possibile andarli anche a visionare sul sito dell'archivio Luce. Ecco, la Incom di Pallavicini nasce nel 1937 un po' con l'intento di promuovere una produzione documentaria diversa dall'ente Luce, più lontana da quel modello puramente propagandistico, e tenta di riprendere un po' uno stile americano improntato alla spettacolarità delle immagini. Nonostante questo, né l'Istituto Luce, la Incom e le altre realtà private, pur dinamizzando la produzione documentaria italiana, non realizzano una vera sperimentazione del genere. Il documentario in qualche modo resta impigliato a quel tono ideologico propagandistico, senza riuscire a sperimentare con questo genere. Gli spunti di riflessione dopo questa panoramica sulle origini del cinema documentario dovrebbero essere chiari e, per rispondere alla domanda chi teorizza per primo l'idea del cinema verità. Procediamo con il nostro nuovo argomento, dal secondo dopoguerra al cinema verité. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il cinema documentario vive grandi stravolgimenti, grandi sperimentazioni, arrivando a conoscere nuove forme del genere, sia in Europa che in America. Il conflitto spinge a riprendere la realtà. Cesare Zavattini teorizza un cinema che racconti fatti veri. Nasce il neorealismo italiano. Ecco, naturalmente definire il luogo e la data di nascita di un movimento così ricco e sfaccettato come il neorealismo italiano è impossibile. Quello che possiamo dire, però, è che sin dagli inizi degli anni 40, sulle macerie vive ancora della Seconda Guerra Mondiale, inizia a crescere un'urgenza di realtà, anche nel cinema. Inizia a muoversi un insieme di esperienze pratiche e di riflessioni teoriche che tracciano un nuovo modo di fare cinema, un cinema capace di parlare della realtà contemporanea, ambientando le storie nei luoghi reali e non più nei teatri di posa, con attori non necessariamente professionisti, ma uomini e donne comuni. Uno dei massimi teorici del neorealismo è sicuramente Cesare Zavattini, che già nel 1942, quindi ancora guerra in corso, invitava i giovani cineasti e le giovani cineaste a provare a raccontare storie vere, senza soggetti, di finzione. L'urgenza di raccontare la realtà rende più verosimile la finzione, ma non sembra rinnovare il documentario. Ecco, sembra che nel realismo italiano è sia la finzione a raccogliere i frutti di questa spinta verso il reale, quindi è la finzione, il cinema di finzione a mettere in pratica veramente gli insegnamenti dei teorici del neorealismo. L'urgenza di verità teorizzata da Cesare Zavattini infatti nutre le sceneggiature, i soggetti, cambia le messe in scena, le intuizioni di regia del cinema di finzione, aumentando il grado di realismo dei film. Basti pensare a Vittorio De Sica, a Luchino Visconti, soltanto per citare due grandi nomi. Tuttavia non sembra riuscire a rinnovarsi il genere documentario in questa fase, che sembra ancorato ancora a quegli stessi orizzonti didattici e ideologici portati avanti già negli anni precedenti. Per trovare dei nomi
capaci di portare a nuovi

0: nuove rivoluzioni dentro il genere documentario, infatti, bisognerà aspettare ancora qualche anno. Il documentario antropologico italiano, Cecilia Mangini, è la prima documentarista italiana. Dal 1958, seguendo la lezione di Ernesto Di Martino, unisce impegno civile e rivoluzioni estetiche. Ecco, come dicevo, bisognerà aspettare ancora qualche anno. Negli anni 50 però iniziano ad affacciarsi nuovi nomi dentro il genere documentario anche in Italia. Cecilia Mangini è uno dei nomi che rivoluziona l'approccio documentaristico, in Italia. La prima documentarista donna, italiana, barese di nascita, esordisce da subito, nel 58, abbracciando la teoria antropologica di Ernesto De Martino. Tra i suoi collaboratori storici, per citarne soltanto due, basti ricordare il marito, Lino Del Fra, e un intellettuale del suo tempo come Pierpaolo Pasolini, con cui scrive i suoi primi film. Ecco, come dicevo, la sua ricerca è improntata a un approccio antropologico. Cecilia Mangini infatti va a raccontare la realtà e soprattutto la marginalità del paese e della società italiana. Quello che lei va a raccontare sono per esempio i canti funebri dell'entroterra salentino, passando per esempio per i ragazzi delle borgate romane, fino ad arrivare al racconto di un meridione trasfigurato dalla industrializzazione, o per esempio andando a indagare la condizione femminile nella società italiana degli anni 60. Il cinema di Cecilia Mangini è un cinema che si muove con la convinzione che le immagini possano scuotere la società civile. E a proposito di questa sua pulsione, mi fa piacere mostrare alcuni secondi di Essere donne, un film del 1964 prodotto dalla Unitelefilm, conservato all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e diretto appunto da Cecilia Mangini.
1: Sono molto nervosa per tutte le faccende di casa e la pulizia di cinque persone e devo anche lavorare. Adesso vado a lavorare. Questo è il mio lavoro, è un lavoro di passamaneria. Non si guadagna neanche 1.000 lire al giorno lavorando 9 ore, senza cassa mutua, neanche un soldo di pensione un domani. Faccio come mia madre, che come dopo 25 anni di risaie e 20 anni di lavoro ai campi, non ha neanche un soldo di pensione. Io ho lavorato in fabbrica per 24 anni, mi hanno licenziato per una giornata di sciopero.
2: Mi scusino se le do le spalle, ma io non posso farmi riconoscere, altrimenti non mi darebbero più il lavoro.
0: Ecco, come vi dicevo, il cinema di Cecilia Mangini è un cinema che si pone dentro quella realtà che cerca di raccontare, con un approccio chiaramente appunto antropologico, come vi dicevo, accogliendo i grandi insegnamenti di Ernesto De Martino, ma soprattutto con un intento politico molto preciso, perché il suo è un cinema molto spesso di denuncia, che cerca di raccontare l'arretratezza o i problemi della società italiana degli anni 60-70. Il direct cinema americano, Robert Drew, pioniere del genere negli anni 60. Frederick Wiseman sviluppa l'approccio nei suoi documentari di osservazione. Ecco, come vi dicevo, mentre in Italia si sviluppa il documentario antropologico, di cui Cecilia Mangini è per esempio una grande esponente, in America si sviluppa il direct cinema. Robert Drew è il teorico e regista che sin dal 1960 raccoglie attorno a sé una serie di documentaristi che scelgono di girare opere seguendo rigide indicazioni estetiche, tecniche, anche etiche. I documentari legati alla corrente del direct cinema, infatti, adottano uno stile che può essere definito di osservazione. Frederick Wiseman, ne è probabilmente il massimo esponente. Il compito del regista di direct cinema, infatti, qual è? È quello di azzerare ogni possibile commento autoriale, sia registico, ma anche nel montaggio. Per esempio, il direct cinema non ricorre quasi mai a un commento musicale nei suoi film. Il loro intento, l'intento dei registi del direct cinema, infatti, è di raccontare una realtà raccogliendo gli eventi così come si svolgono davanti, alla telecamera. I protagonisti di questi film devono dimenticarsi completamente della presenza della macchina da presa dentro quella realtà. Non c'è nessuna intervista, nessuna indicazione registica. Il trattamento creativo come vi dicevo, è praticamente azzerato, non c'è nessun artificio tecnico in questi film, il montaggio deve essere ridotto al minimo, tutto quello che è contenuto nella realtà deve arrivare direttamente allo spettatore attraverso una pura osservazione, che molto spesso quasi sembra un'osservazione legata a un voyeurismo, molto spesso che potrebbe ricordare l'estetica delle telecamere di sorveglianza. Ecco, il dark cinema è questo, quello che cerca un po' di teorizzare, una sorveglianza verso la realtà che si svolge davanti ai nostri occhi. E non a caso Frederick Wiseman sceglie molto spesso nei suoi film di entrare dentro i palazzi del potere, dentro le istituzioni, perché crede che con la macchina da presa si possa in qualche modo osservare e sorvegliare sulla realtà del mondo. Il cinema verité di Jean Rouch e Edgar Morin. La camera è lo strumento che provoca la realtà per innescare la verità, una modalità partecipativa di documentario. Ecco, mentre negli Stati Uniti si sviluppa il direct cinema, in Francia l'antropologo e cineasta Jean Rouch, insieme al sociologo Edgar Morin, elaborano una concezione di documentario che prende il nome di cinema verité. Per loro la cinepresa diventa uno strumento partecipante, attivo nel lavoro del cineasta. È uno strumento utile a far emergere lati nascosti delle storie e delle persone che si sceglie di raccontare. Il cinema verité in qualche modo è a metà strada tra atto creativo e ricerca antropologica. La scelta di filmare, infatti, consente di innescare una realtà. A differenza del direct cinema, che invece teorizzava un grado zero di intervento dell'autore, il cinema verité invece al contrario incoraggia una relazione con i soggetti protagonisti dei film. Le persone che compaiono in questi documentari spesso sono invitate a partecipare direttamente ripensando la relazione tra osservante e osservato. È un cinema dunque che appunto partecipa al suo farsi e alla realtà che sceglie di raccontare, e dunque si staglia veramente dall'altro lato del ventaglio. Se da un lato troviamo il cinema di osservazione del direct cinema, qui ci troviamo davanti a una modalità di partecipazione del documentario. Gli spunti di riflessione dopo questi temi che vi invito e che lancio sono: chi è la prima documentarista italiana e che tipo di documentari gira? Entriamo nell'ultimo argomento di questa lezione, dagli anni 70 ad oggi. Ecco, come abbiamo visto, il documentario si sviluppa, si evolve nel secondo dopoguerra e durante gli anni 60, ma negli anni 70 nuovi stravolgimenti tecnici ed estetici intervengono nella storia del documentario e ci conducono fino al documentario contemporaneo. Il documentario militante degli anni 70, cinema d'intervento fatto da tanti per tanti, a basso costo, di lotta. In Italia, cinegiornali di Liberi di Zavattini, collettivo Videobase, Alberto Grifi. Ecco, subito dopo il 68, con le sue rivoluzioni sociali che conquistano l'intero Occidente, e poi lungo tutti gli anni 70, anche il cinema documentario vive delle rivoluzioni. Vive delle rivoluzioni grazie anche alla diffusione di nuovi dispositivi di ripresa e nuovi dispositivi di registrazione. Infatti la pellicola viene in qualche modo sostituita dal video elettronico, che permette dunque una nuova crescita al cinema documentario, una crescita verso una deriva militante, una dimensione militante di lotta del cinema. In questa fase, infatti, il concetto di informazione sostituisce quello di espressione all'interno del cinema documentario. Le immagini documentarie diventano un'arma a tutti gli effetti, al servizio della controinformazione, dal basso appunto. L'idea di un cinema da tanti per tanti, infatti, nasce dal tentativo di trasferire il mezzo di comunicazione video dalle mani di pochi esperti, dei professionisti, nelle mani di una moltitudine, di molteplici non esperti. In Italia, casi come quelli dei cinegiornali Liberi di Zavattini o del collettivo Videobase di Anna Laiolo, Alfredo Leonardi e Guido Lombardi, o anche casi di autorialità forti come quella di Alberto Grifi, lavorano per raccontare la realtà impresa diretta, ma soprattutto

le immagini costituiscono uno strumento di lotta per trasformare quella realtà. Documentare una verità serve anche per cambiarla, forse, quella verità attraverso una militanza. E a proposito di questo, mi fa piacere mostrarvi pochi secondi del primo cinegiornale libero di Cesare Zavattini.

0: Cine giornale uno prima.
1: Cominciamo da te.
2: Sì, uno dei temi che noi forse possiamo trattare qui è quello che hanno impostato i giovani in questo periodo qui, cioè una sfiducia da parte loro totale, radicale nei confronti del cinematografo. Dicono che il cinema non serve più a niente, che il cinema è diventato una forma di mediazione, quindi che allontana dalla realtà. Dice: se voi ci date la macchina da presa in mano, noi finiamo col diventare dei fotografi, e allora non ci serve, noi non vogliamo essere dei fotografi, ma vogliamo fare qualche cosa di più. Questa fine del cinema è vera o no? È così, e fra di noi ci saranno molti parenti. Proviamo a toccare questo tema, che coinvolge anche tanti altri temi generali, cose di politica, eccetera.
3: Ecco, come vi dicevo, in questo momento degli anni 70 inizia e si sviluppa una riflessione proprio sul mezzo cinema. A cosa serve questo cinema? Esiste ancora un cinema? E cosa può fare un cinema diverso? E questo esattamente sono alcuni degli interrogativi che prendono piede negli anni 70. Cesare Zavattini ancora una volta ne è uno dei teorici e promulgatori principali, ma insieme a lui tanti altri, come per esempio Alberto Grifi. Questo cinema appunto sviluppa, come vi dicevo, un intervento. È un cinema di lotta, un cinema militante. L'immagine in qualche modo diventa un'immagine politica, riempita in qualche modo da una fiducia, perché infatti i cineasti e le cineaste che lavorano in questi anni 70, cineasti e cineaste molto spesso non professionisti, che prendono per la prima volta la macchina da presa in mano proprio in questi anni, senza una vera e propria formazione, ma i nuovi mezzi tecnici, molto più leggeri, molto più maneggevoli, anche più a basso costo, permettono proprio una esplorazione dentro quella realtà, soprattutto un desiderio di lotta, appunto, di militanza. La nuova onda del documentario dagli anni 90, pratiche di inchiesta, performance, mockumentary, reenactment, found footage film. In Italia, Leonardo Di Costanzo, Costanza Quatriglio, D'Anolfi, Parenti, Alina Marazzi, Pietro Marcello. Ecco, tra gli anni 80 e gli anni 90 una nuova generazione di filmmakers cresce nel mondo e anche in Italia. In questa fase del cinema documentario ci sono vecchie pratiche che vengono rinnovate in qualche modo e da un altro punto di vista si vanno a inventare nuovi linguaggi. La formula, per esempio, dell'inchiesta più pura, quindi quel documentario di stampo divulgativo, no, dell'inizio della storia del cinema documentario, viene in qualche modo ripresa, eppure viene sicuramente rinnovata con un altri approcci forti degli insegnamenti prodotti negli anni 70, per esempio. Un nome su tutti che si potrebbe citare nel cinema occidentale è sicuramente quello di Michael Moore, con le sue inchieste dentro la società e la politica americana. Ma ci sono anche nuove estetiche che vengono sperimentate dentro questo grande genere che è il cinema documentario. Si valorizza, per esempio, la dimensione performativa dell'immagine. Molto spesso, infatti, il cinema documentario dagli anni 80, dagli anni 90 e fino alla contemporaneità slitta spesso verso nuove forme che vanno a entrare dentro il campo, per esempio, della videoarte. È un cinema che si sposta anche, che esce dalle sale cinematografiche e che entra, per esempio, nei musei, negli spazi espositivi. Si portano all'estremo anche nuove potenzialità del mezzo. Il mockumentary

che citavo prima, per esempio, è in qualche modo uno strumento metariflessivo. Si gioca con il medium cinematografico, creando dei finti documentari, ma questi finti documentari, oltre che decostruire un po' il medium, appunto, vanno in qualche modo a stimolare una riflessione sullo stesso medium. L'immagine che vediamo è vera o è falsa? Proprio questo interrogativo ci spinge a costruire nuove credenze nell'immagine. Soprattutto un'altra grande pratica che si sviluppa dagli anni 80 in poi è quella del found footage film. Ecco, di questa pratica ne parleremo approfonditamente nella prossima lezione, ma vorrei iniziare a dirvi qualcosa. Il found footage film, infatti, è quel cinema documentario che inizia a lavorare con la memoria, col recupero di immagini del passato che vanno in qualche modo a essere risignificate, esplorate nuovamente, studiate e forse riscoperte in nuovi e significati inaspettati. I nomi di questa nuova onda del cinema documentario sarebbero sicuramente tanti. In questa lezione citiamo sicuramente alcuni autori e autrici che lavorano in Italia, Leonardo Di Costanzo, Costanza Quatriglio, Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, Alina Marazzi, Pietro Marcello, sono alcune di queste autorialità che lavorano proprio con le pratiche e le estetiche che ho citato prima. Leonardo Di Costanzo, per dirne soltanto uno, è un regista che si è formato all'interno delle scuole del cinema verité a Parigi, e quindi il suo approccio è sicuramente quello di un'inchiesta di stampo più antropologico. Pietro Marcello, invece, per esempio, è un altro regista che lavora molto con i materiali d'archivio, andando a costruire e ricostruire il senso della storia attraverso la memoria, delle immagini. Si diffondono archivi storici impegnati nel riuso come AMOD, archivi dedicati a memorie di famiglia come Fondazione Home Movies, festival specifici come Unarchive Found Footage Fest. Ecco, in questo ambiente, in questo universo di nuove pratiche, nuove estetiche del cinema documentario, molto importante è anche riuscire a inventare nuovi modi di distribuire e di mostrare questo nuovo cinema. Alcuni di questi spazi, per esempio, sono rappresentati dai festival che sono nati dagli anni 80 in avanti. L'Unarchive Found Footage Fest è un festival che lavora proprio nella distribuzione dei film a base d'archivio, ma anche fondazioni come la Fondazione Home Movies si occupano proprio della conservazione e tutela del patrimonio audiovisivo, soprattutto familiare. L'AMOD, l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, è un'altra istituzione attiva in Italia che appunto trova la sua missione nella conservazione del patrimonio audiovisivo, ma anche nel riuso creativo, favorendo progetti di riuso delle immagini. Cinema del reale, un cinema che lavora con il reale per cercare nuovi punti di vista, intreccia aspetti finzionali e aspetti documentali. Ecco, come vi dicevo, in questo nuovo universo del cinema documentario contemporaneo, molte sono le zone grigie fra fiction e non fiction. Proprio per questo molto spesso ormai non si parla più di cinema documentario, ma di cinema del reale, una definizione che in qualche modo ci racconta proprio qualcosa in più. È un cinema infatti che lavora nel reale e con il reale, intrecciando le pulsioni documentaristiche più pure, ma soprattutto quel trattamento creativo di stampo finzionale del cinema. È un cinema soprattutto che lavora con le immagini dentro un mondo strabordante di immagini come è il mondo contemporaneo. Un cinema che in qualche modo cerca di abbattere i confini dei generi, ibridandoli, ma è soprattutto un cinema che cerca di collocarsi di fronte alla realtà per capirla un po' meglio, probabilmente, per capirne il suo funzionamento. È un cinema, tutto
sommato che ci ricorda che dentro un mondo in cui tutto sembra essere cinema, forse esiste ancora un bisogno profondo di verità e che forse proprio l'immagine documentaria ci può aiutare a ricostruire una credenza dentro il mondo attraverso proprio le immagini. Uno spunto di riflessione che vi lascio dopo questa parte di lezione è quali sono le esperienze di documentario militante in Italia? Ecco, volendo fare un riepilogo dunque di tutti i nostri spunti di riflessione, come si può definire il documentario? Chi teorizza per primo l'idea del cinema verità? Chi è la prima documentarista italiana e che tipo di documentari gira? Quali sono le esperienze di documentario militante in Italia? Io vi ringrazio per aver seguito questa lezione e per ulteriori materiali relativi al tema vi rimando al sito dell'Ateneo nella parte dedicata al corso.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons.

0: persons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nei disturbi mentali. Bene, questo argomento deve essere trattato all'interno del nostro corso perché i disturbi cognitivi non sono caratteristici soltanto di malattie cerebrovascolari, malattie neurodegenerative, neuroinfiammatorie o traumatiche, ma sono presenti in alcuni casi anche primari nei disturbi mentali. Vediamo quali sono gli argomenti di questa lezione. I disturbi mentali, i disturbi cognitivi nella schizofrenia, i disturbi cognitivi negli altri disturbi mentali, la valutazione dei disturbi cognitivi nei disturbi mentali. Quindi tratteremo in maniera un pochino introduttiva quali sono i principali disturbi mentali in cui i sintomi cognitivi sono preponderanti, poi parleremo più nel dettaglio dei disturbi cognitivi nella schizofrenia, che tra i disturbi mentali è quella maggiormente caratterizzata dai deficit cognitivi. Poi affronteremo ovviamente anche la presenza di deficit cognitivi negli altri disturbi mentali e poi parleremo degli strumenti che servono appunto per valutare questi disturbi cognitivi. Bene, passiamo al primo argomento della lezione, i disturbi mentali appunto. Dunque, i disturbi mentali possono essere definiti come un comportamento clinicamente significativo o sindrome psicologica che colpisce un individuo durante un arco temporale ed è associata a disabilità o importante compromissione dell'autosufficienza. Quindi abbiamo appunto la presenza di una sindrome appunto, o di un comportamento psicologico che si presenta per un arco temporale definito.

e che ha ovviamente un impatto sulla vita quotidiana e sulla realizzazione del paziente che presenta questo disturbo. Parliamo ora dello spettro schizofrenico. Al suo interno possiamo vedere la presenza di diversi sindromi, quindi la schizofrenia, il disturbo schizotipico di personalità, il disturbo schizofreniforme, il disturbo schizoaffettivo tipo bipolare e tipo depressivo. Bene, all'interno di questo spettro la sindrome maggiormente caratterizzata da deficit cognitivi, e ne parleremo ampiamente successivamente, è la schizofrenia. Diamo una definizione di schizofrenia in base ai sintomi che si possono presentare. Abbiamo la presenza di deliri o disturbi del pensiero, di allucinazioni, cioè di percezioni di voci o immagini in assenza del percetto, pensiero ed eloquio disorganizzato, comportamento motorio disorganizzato o anormale. Sintomi negativi quali la bulia, la logia, l'anedonia. Quindi abbiamo questi due cluster principali di sintomi, cioè i sintomi positivi, cioè la presenza di deliri e allucinazioni, e di sintomi negativi, come appunto l'anedonia, la bulia, la logia, e disturbi del pensiero e disturbi di natura motoria. Questi sono i principali sintomi della schizofrenia. Parliamo ora del disturbo depressivo maggiore o unipolare, che vede la presenza di umore depresso per la maggior parte della giornata, marcato disinteresse o piacere verso le normali attività, una significativa perdita di peso o alterazioni dell'appetito, aumento o diminuzione significativi, ovviamente, insonnia o ipersonnia persistente, agitazione psicomotoria o rallentamento della motricità, sensazione di fatica o di perdita di energie, bassa autostima o eccessivi sensi di colpa, diminuzione delle capacità di attenzione e concentrazione, ricorrenti pensieri di morte, ideazioni suicidarie o tentativi di suicidio. Quindi un insieme di sintomi, di caratteristiche cliniche in cui l'umore depresso ovviamente è il sintomo cardine, sintomo principale, ma poi ci sono appunto tutta un'altra serie di sintomi che sono presenti appunto nel paziente con depressione maggiore unipolare. Parliamo ora invece del disturbo bipolare, che è caratterizzato da alternanza tra episodi maniacali, logorrea, accelerazione del contenuto del pensiero, ridotto bisogno di sonno, ed episodi depressivi. Quindi appunto un alternarsi tra questi due eccessi, e cioè episodi maniacali in cui il paziente è molto attivato, e episodi invece di natura depressiva. Da qui il termine disturbo bipolare. Ossessioni, quindi pensieri ricorrenti e persistenti o immagini vissute come intrusive e indesiderati che causano ansia o disagio marcati. L'individuo tenta di neutralizzare queste ossessioni, questi pensieri, con altri pensieri o azioni, quindi eseguendo una compulsione. Come possono essere definite queste compulsioni? Come comportamenti ripetitivi, per esempio lavarsi le mani, riordinare, controllare, o azioni mentali, pregare, contare, ripetere parole mentalmente, eseguiti in risposta a un'ossessione secondo regole applicate rigidamente. Quindi il disturbo ossessivo-compulsivo è caratterizzato appunto da quello che viene definito un anancasmo, cioè dall'associazione tra pensieri ossessivi e compulsioni che servono a volti a prevenire o ridurre l'ansia o disagio, o a prevenire alcuni eventi o situazioni temuti senza esserne collegati. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere quali sono le caratteristiche cliniche della schizofrenia. Passiamo all'argomento successivo, cioè i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Krepelin, già nel 1919,
aveva definito la schizofrenia come un disturbo cognitivo precoce, come aspetto primario della malattia. In effetti è stato Kraepelin il primo a parlare di quella che poi è stata definita come demenza precoce, cioè a caratterizzare la schizofrenia con la presenza appunto molto precoce di disturbi cognitivi simili a quelli che si presentano nella demenza. La grande differenza tuttavia è sita nel fatto che la schizofrenia spesso esordisce durante l'adolescenza, quindi appunto Kraepelin aveva definito questi disturbi cognitivi come molto precoci, cioè non dovuti a un processo degenerativo legato all'età. Successive conferme all'idea di questo precoce disturbo cognitivo sono derivate dall'osservazione di un quoziente intellettivo premorboso molto basso, cioè i pazienti con schizofrenia, già prima dell'esordio schizofrenico, hanno un quoziente intellettivo, quindi un funzionamento intellettivo globale, diciamo, scarso dal punto di vista funzionale. Sintomi presenti già presenti nei first episode, quindi appunto questi sintomi cognitivi sono già presenti nel primo episodio psicotico, cioè ancora prima che venga fatta una diagnosi franca di schizofrenia, e da osservazioni di studi di neuroimaging e le disfunzioni frontali, cioè la caratterizzazione del fatto che i pazienti con schizofrenia hanno in studi di neuroimmagini sia una riduzione quantitativa della sostanza grigia a carico dei danni dei lobi frontali, ma anche un funzionamento non corretto delle stesse aree, come è emerso da studi di neuroimaging funzionale. Bene, vediamo quali sono i livelli del processo del disturbo cognitivo nel paziente con schizofrenia. Quindi abbiamo un livello, quello che viene definito il pathology level, quindi abbiamo una anormalità dei pazienti con schizofrenia, diciamo di natura cerebrale, così come viene evidenziata da studi di elettroencefalogramma o di neuroimaging, sia strutturale che funzionale. Abbiamo l'impairment level, quindi un livello in cui abbiamo un deficit in diverse capacità attentive, vedremo successivamente quali, ma qui già possiamo citare l'attenzione, disinibizione e diciamo lo switch tra attenzione e altre funzioni cognitive. Abbiamo un disability level, cioè una disabilità, cioè questi disturbi nelle capacità cognitive che si traducono in disabilità nell'attività di vita quotidiana, cioè leggere un giornale o ascoltare, capire, comprendere, ricordare una lezione, e poi l'handicap participation level, in cui queste disabilità ovviamente portano poi a un deficit funzionale nella vita quotidiana e una scarsa realizzazione, ad esempio anche professionale, di questi pazienti. Quindi un processo che va da processi di base, ovviamente, quindi meccanismi cerebrali, cognitivi, funzionali e nella vita quotidiana. Quali sono i disturbi più comuni nei pazienti con schizofrenia? Parliamo come primo argomento della working memory, cioè l'abilità nel mantenere e manipolare le informazioni in un breve periodo di tempo. Cioè questi pazienti con schizofrenia hanno una marcata difficoltà appunto nella capacità di mantenere e manipolare le informazioni per un breve periodo di tempo. Questi deficit sono presenti anche in parenti di primo grado non affetti. Diversi studi, soprattutto diversi studi recenti, hanno dimostrato proprio questo, che anche i parenti di primo grado, ad esempio i fratelli dei pazienti schizofrenici non affetti dal disturbo, sono caratterizzati comunque dalla presenza di deficit in questa capacità, cioè nella memoria di lavoro. Il deficit di working memory è correlato a sintomi psicopatologici, cioè disturbi formali del pensiero, e a disfunzioni prefrontali, soprattutto appunto a carico della corteccia prefrontale dorso laterale.
Bene, vediamo quali sono le basi neurobiologiche di questo disturbo. Mentre un deficit nella corteccia dorsolaterale prefrontale associato nei processi di working memory alla selezione delle informazioni, invece un danno a carico della corteccia prefrontale ventrolaterale invece è responsabile di difficoltà nel mantenimento delle informazioni. Quindi un substrato neurobiologico molto importante e ormai dimostrato in moltissimi studi scientifici. Parliamo ora delle funzioni esecutive. Il paziente con schizofrenia presenta diverse difficoltà nelle funzioni esecutive, quindi in compiti di iniziativa e intenzionalità dei comportamenti, nella capacità di astrazione, attribuzione di significato agli stimoli esterni in relazione all'esperienza. Vedremo poi successivamente quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare queste difficoltà, pianificazione ed elaborazione di strategie. In ultimo, la flessibilità cognitiva. Quindi tutte quelle caratteristiche, quelle funzioni che vengono definite appunto funzioni esecutive, che non a caso risiedono nella corteccia frontale, che nel paziente con schizofrenia sono compromesse anche in modo molto serio. Il paziente con schizofrenia tuttavia ha anche difficoltà nelle capacità attentive. È presente infatti un deficit in tutte le componenti attentive, sia le componenti intensive che quelle selettive, quindi nell'allerta, nella capacità di mantenere l'attenzione nel tempo, ma anche nel saper direzionare l'attenzione in maniera selettiva su alcuni stimoli piuttosto che ad altri e mantenere l'attenzione divisa su due o più compiti oppure su stimoli di natura diversa. Anche il disturbo attentivo sembra essere, e questo ce lo confermano gli studi, un disturbo primario, quindi non secondario alla sintomatologia e non legato ai farmaci che vengono somministrati a questi pazienti. E i disturbi, anche i disturbi attentivi, sono presenti sin dal primo episodio psicotico, quindi in maniera molto precoce nell'evoluzione del paziente con schizofrenia. Quindi non soltanto disturbi nelle funzioni esecutive, nella working memory, nell'attenzione, ma anche disturbi di memoria dichiarativa. Il deficit di memoria e apprendimento verbale e non verbale è presente nel 91% dei pazienti. Questo è uno studio che ha appunto in maniera abbastanza definitiva chiarito come disturbi di memoria dichiarativa e di apprendimento verbale e non verbale è presente in quasi tutti i pazienti schizofrenici. Anche questo disturbo di memoria dichiarativa è primario e anche questo è presente in parenti di primo grado. Le aree maggiormente associate alla presenza di questo disturbo sono l'ippocampo, vedete questa struttura del lobo temporale mediano, una struttura profonda di sostanza grigia, e di nuovo la corteccia prefrontale. Queste sono le due regioni maggiormente, le cui disfunzioni sono maggiormente associate alla presenza di un disturbo di memoria dichiarativa. I pazienti schizofrenici mostrano anche disturbi nella velocità di elaborazione e di esecuzione di elaborazione dell'informazione, che è a monte degli altri deficit, un rallentamento generale nell'elaborazione delle informazioni che può essere anche primario rispetto agli altri disturbi di natura cognitiva. Questo deficit di velocità di elaborazione delle informazioni sembra essere associato più che a un disturbo di aree specifiche cerebrali, a una connettività, la connettività strutturale. Questo studio ha messo in relazione, per esempio, la velocità di elaborazione delle informazioni di pazienti schizofrenici e di soggetti sani con l'integrità microstrutturale della sostanza bianca valutata attraverso uno strumento di risonanza magnetica che viene definito come diffusion tensor imaging, che permette appunto di
valutare e quantificare la presenza di danno microstrutturale nella sostanza bianca del cervello. E come vedete, l'integrità microstrutturale dei pazienti con schizofrenia, come vediamo qui in rosso, è minore rispetto a quella dei soggetti sani, e questo è in relazione appunto alla velocità di elaborazione delle informazioni, che è ovviamente ridotta, capacità che è ridotta nei pazienti con schizofrenia rispetto ai soggetti sani. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione della lezione, possiamo chiedere di descrivere i deficit di working memory nella schizofrenia. Passiamo ora all'argomento successivo, che è quello dei disturbi cognitivi negli altri disturbi mentali. Bene, iniziamo dai disturbi dell'umore. Nella depressione possiamo avere deficit di memoria anche gravi, di attenzione e a carico delle funzioni esecutive. Questi deficit sono correlati alla gravità dei sintomi, quindi i pazienti che avranno sintomi psicopatologici maggiori hanno anche disturbi cognitivi maggiori, quindi questa è una correlazione positiva tra la presenza di deficit cognitivi e di sintomi psicopatologici. Bene, esiste un concetto che viene definito, un concetto clinico, che è la pseudodemenza, cioè deficit cognitivi causati non da disturbi organici, ma dall'episodio depressivo, e che deve essere necessariamente reversibile. Quindi quando parliamo di pseudodemenza, parliamo di un paziente con un episodio depressivo maggiore e che mostra anche sintomi cognitivi molto importanti, disturbi di memoria, delle capacità attentive, molto simili, in qualche modo sovrapponibili a quelli della demenza, ma sono disturbi, diciamo, secondari rispetto a disturbo psicopatologico. Quindi, trattando la depressione, questi sintomi cognitivi scompaiono. Appunto, il concetto di reversibilità del disturbo cognitivo ci dice appunto che il disturbo cognitivo, a seguito del trattamento farmacologico per la depressione, scompaiono, e quindi sono appunto secondari rispetto all'episodio depressivo. Parliamo invece ora del disturbo bipolare, che è caratterizzato da deficit della memoria di lavoro, quindi di working memory, nella attenzione, soprattutto nella componente dell'attenzione sostenuta, nella memoria, nelle funzioni esecutive, nelle capacità visuo-spaziali. Questi disturbi sono anche presenti in fase eutimica, cioè nella fase in cui il paziente, dal punto di vista dell'umore, è relativamente stabile, quindi non è né in un episodio maniacale né in un episodio depressivo. I deficit cognitivi, ovviamente, correlano con il numero di episodi, soprattutto la memoria, le funzioni esecutive e la durata di malattia. Quindi maggiore è il numero di episodi maniacali e depressivi del paziente, maggiore saranno i disturbi cognitivi, soprattutto appunto, come abbiamo detto, a carico dei processi mnesici, delle funzioni esecutive, e con ovviamente la durata di malattia. Parliamo invece ora del disturbo ossessivo compulsivo, che forse è il disturbo mentale meno caratterizzato da disturbi cognitivi, però abbiamo deficit nelle funzioni esecutive che sono primari rispetto alle altre capacità, cioè le altre capacità cognitive possono essere compromesse, ma il deficit nelle funzioni cognitive è a monte degli altri deficit cognitivi. Abbiamo anche consistenti deficit visuo-spaziali e visuo-costruttivi. I pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo possono mostrare anche deficit nei compiti di memoria non verbale dovuti a difficoltà di encoding più che di richiamo delle informazioni. Quindi sembra che nel paziente con disturbo ossessivo-compulsivo il disturbo di memoria sia appunto più caratterizzato da un problema nella fase di elaborazione delle informazioni e di encoding piuttosto che di richiamo e di accesso alle informazioni tout court. In questo studio è stato messo in luce come i disturbi cognitivi dei pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo possono essere messi in relazione all'integrità microstrutturale sia della sostanza grigia, di nuovo
utilizzata anche qui una tecnica, la tecnica di diffusion tensor imaging, quindi il disturbo cognitivo è messo in relazione sia alla presenza di una cattiva integrità microstrutturale, temporale, parietale e in un'area un pochino più posteriore che viene definita il precuneo, ma anche della sostanza bianca, soprattutto di aree più posteriori, come vediamo in questa figura. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione di lezione possiamo chiedere in che cosa si caratterizza la pseudodemenza. Passiamo ora all'argomento successivo, cioè la valutazione dei disturbi cognitivi nei disturbi mentali. Ora vedremo quali sono

dei pazienti con disturbi mentali possono mostrare diciamo un livello intellettivo al di sotto della norma, e lo strumento maggiormente utilizzato appunto per quantificare livello intellettivo è quella che viene definita la VAIS, cioè la Wechsler Adult Intelligence Scale, che è lo strumento più utilizzato nel mondo per quantificare il quoziente intellettivo. Infatti questa scala valuta il quoziente intellettivo, il QI appunto, di soggetti adulti attraverso il confronto delle prestazioni di un individuo con il punteggio medio ottenuto da membri di parità. Quindi si ottiene un punteggio, e questo punteggio viene messo in relazione a quello di persone che hanno pari età rispetto al paziente che viene indagato. Bene, la VAIS è composta da 15 subtest, di cui 10 fondamentali e 5 supplementari. Quelli supplementari vengono somministrati quando si ha un dubbio sulle prove appena svolte e quindi si vuole fare un piccolo approfondimento diagnostico. Allora si possono utilizzare anche i subtest supplementari. Bene, quindi questi 15 subtest sono divisi in, diciamo, possono essere raggruppati in diversi indici. Ad esempio l'indice di comprensione verbale, definito anche ICV. Il secondo indice è quello di ragionamento visuo-percettivo, o IRP. L'indice di memoria di lavoro, o IML. E l'indice di velocità di elaborazione, o IVE. Quindi quattro indici che possono in qualche modo riassumere la prestazione del paziente. Questi quattro indici sono presenti nell'ultima versione della VAIS, che è la versione numero 4. Precedentemente le prestazioni dei pazienti erano descritte in maniera diversa. Ad oggi lo strumento che viene utilizzato prevede appunto la presenza di questi quattro indici. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le sottoprove che compongono questi quattro indici. Quindi l'indice di comprensione verbale prevede alcune prove, di descrivere somiglianze tra parole, una prova di vocabolario, informazione e comprensione. Quindi una prova in cui il paziente deve descrivere somiglianze tra parole, mostrare capacità di vocabolario e di comprensione del testo. L'indice appunto viene definito indice di comprensione verbale proprio perché le prove hanno a che vedere appunto con la comprensione anche complessa di messaggi verbali. L'indice di ragionamento viso-percettivo, o IRP, invece prevede la somministrazione di prove come il disegno con i cubi, il ragionamento con le matrici, i puzzle, confronto di pesi e completamento di figure. Quindi in questa prova, in queste sottoprove, ovviamente abbiamo vengono esplorate le capacità di ragionamento e visuo-percettive del paziente o del soggetto che si sottopone a questa scala. Le prove invece che fanno parte dell'indice di memoria di lavoro, abbiamo la memoria di cifre, il ragionamento aritmetico e il riordinamento di lettere e numeri su base scalare. Questa prova è una prova supplementare, quindi indice appunto di memoria di lavoro, capacità di mantenere l'informazione e lavorarci su per brevi periodi di tempo. L'indice di velocità di elaborazione invece è composto da ricerca di simboli, cifrario e cancellazione prove, in cui appunto viene valutata la velocità di esecuzione, di elaborazione delle informazioni e di esecuzione del compito. Bene,
Una volta definito appunto il livello intellettivo globale, questo ovviamente è importante per tutti i pazienti con disturbi mentali, vediamo quali sono invece le prove in cui possiamo valutare la velocità di elaborazione dell'informazione e l'attenzione.

attenzione. Alcune di queste prove le abbiamo già viste nelle lezioni precedenti, questa ad esempio, il Continuous Performance Test, ho detto anche il CPT, che prevede come task quello di premere un tasto alla X, quindi vengono presentati serialmente una serie di lettere al paziente, il paziente deve premere il tasto il più velocemente possibile quando compare lo stimolo target che è una X, oppure la seconda consegna può essere quella di premere un tasto alla X solo se preceduta da una A, quindi il paziente deve premere appunto il target rimane lo stesso, la X, ma il compito è premere il tasto il più velocemente possibile solo se la X viene preceduta da una A. Un altro test che serve per valutare le capacità di velocità di elaborazione delle informazioni e di attenzione, e anche questo lo abbiamo descritto nelle lezioni precedenti, è il trial making, sia nella versione A e B, in cui il compito è quello di riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri, oppure numeri e lettere in maniera alternata, presenti nel foglio. Come possiamo vedere, lo ripetiamo, nella versione A il paziente deve unire i numeri in maniera sequenziale, 1, 2, 3 e via dicendo, invece nella versione B il paziente deve alternare numeri e lettere, quindi 1A, 2B, 3C e via dicendo. E ovviamente come modalità di risposta noi raccoglieremo come informazioni importanti i secondi che ci sono voluti per eseguire il compito e il numero di errori, se ce ne sono ovviamente. Vediamo quali sono invece gli strumenti maggiormente utilizzati che ci servono per valutare le funzioni esecutive. Bene, un compito molto utilizzato è lo Stroop Color Word Test, in cui viene valutata la resistenza all'interferenza con tre compiti. Bene, in un compito noi chiediamo al soggetto di leggere le parole, che ovviamente hanno a che vedere con dei colori, quindi verde, rosso, blu, marrone e via dicendo. In un altro compito diciamo di denominare i colori che sono presenti sul foglio, quindi verde, rosso, blu, viola e via dicendo. Nell'ultimo compito invece, che è il compito che viene definito il compito di interferenza, il paziente deve ignorare un'informazione molto prepotente, cioè quella della parola, ma dire il colore con cui la parola è scritta. Quindi in questo caso il compito, la risposta corretta sarebbe rosso, blu, viola, verde e via dicendo. Quindi il paziente deve appunto inibire quella che è una risposta prepotente automatica, che è la lettura della parola, e resettare la propria risposta per dare la risposta corretta, che invece ha a che vedere con il colore con il quale la parola è scritta. Quindi un compito appunto in cui viene valutata la capacità di resistere all'interferenza. Questa è una capacità che purtroppo è selettivamente compromessa in diversi disturbi mentali, su tutte la schizofrenia. Bene, esistono anche delle batterie che servono per valutare i disturbi cognitivi nei disturbi mentali, ma soprattutto nella schizofrenia, qui ne descriveremo due batterie che servono appunto per, quindi, insieme di test che servono per valutare le capacità cognitive nei pazienti, selettivamente nei pazienti con schizofrenia. La prima di cui parliamo è quella che viene definita la BACS, cioè Brief Assessment of Cognitive in Schizofrenia. La BACS è composta da diverse prove che valutano la memoria ed apprendimento verbale, quindi l'apprendimento di 15 parole che vengono ripetute per 5 trial, quindi in questo modo è possibile valutare le capacità di memoria a lungo termine, di apprendimento di materiale verbale. Questo test è molto simile, del tutto analogo al test delle 15 parole di Ray. La fluenza semantica e fonemica. Nella fluenza semantica al paziente viene chiesto di indicare il maggior numero di animali in un minuto, in quella fonemica il maggior numero di parole che iniziano con la T. Questa è una prova di
ovviamente accesso al lessico, ma anche di funzioni esecutive, cioè di selezione della risposta corretta tra distrattori. Sequenze di numeri in ordine crescente, in cui appunto il paziente deve mettere in ordine crescente delle sequenze di numeri, e un compito motorio, sappiamo che le capacità motorie nei pazienti con schizofrenia possono essere compromesse, un compito motorio dei gettoni, cioè mettere il maggior numero di gettoni possibili in una scatola nell'arco di 60 secondi. I gettoni che vengono messi davanti al paziente sono 100 e il paziente li deve inserire all'interno di questa scatola e l'informazione che noi otteniamo da questa prova è appunto il numero di gettoni che il paziente è riuscito a mettere all'interno della scatola in 1 minuto, quindi un'indicazione sulla destrezza o la presenza di impaccio motorio nel paziente con schizofrenia. La prova successiva invece è la codifica di simboli, in cui vengono fatti vedere al paziente alcuni simboli che sono associati a dei numeri e il paziente deve riportare i numeri corretti al simbolo giusto. Sempre all'interno della BACS invece è presente il test della Torre di Londra. In questa prova al paziente viene detto che ci sono alcune regole da applicare a questo gioco. In sostanza, quello che deve fare il paziente è partire da una configurazione iniziale in cui in questa piccola pedana ci sono tre barre di legno, una corta in cui può stare una sola palla, una lunga media, in cui possono stare due palle, una lunga in cui possono essere infilate tre palle, e da questa configurazione il paziente deve arrivare a quest'altra configurazione. Le regole da osservare sono di prendere, ogni volta che si prende una palla, la si deve posizionare in una di queste stecche, mentre questa stecca ne può contenere una sola, questa due, questa al massimo tre, ovviamente. Le mosse da fare all'interno di questo compito, ovviamente, sono appunto: la prima mossa è di spostare la pallina blu qui, la seconda mossa è di spostare la pallina verde. La terza mossa è di spostare la pallina rossa a questo livello e poi di portare la pallina come ultima mossa, la pallina verde su quella rossa. Questo è un compito che valuta le capacità di pianificazione di compiti complessi. Passiamo alla batteria successiva, che è una batteria nuovamente utilizzata per valutare le capacità cognitive nei pazienti con schizofrenia, che viene definita Matrix, che deriva da un consenso di studiosi di deficit cognitivi nella schizofrenia, quindi Matrix Consensus Cognitive Battery. Vediamo da che cosa è composta questa batteria. Viene valutato la velocità di elaborazione delle informazioni attraverso una prova di fluenza, di codifica dei simboli, molto simile a quella che abbiamo visto precedentemente, alla versione A del trial making, quella in cui il paziente deve semplicemente unire i numeri, i cerchietti relativi ai numeri all'interno del foglio. Il compito invece che valuta le capacità attentive è il Continuous Performance Test, l'abbiamo visto precedentemente, in cui il paziente deve premere un tasto il più velocemente possibile appena vede una X o se la X è preceduta da una A. La Working Memory invece viene valutata con il Maryland Letter Number Span, quindi lo span di numeri e lettere, e la prova di span spaziale della VICE, in cui il paziente deve toccare dei cubi in una determinata sequenza. L'apprendimento verbale invece viene valutato attraverso l'Hopkins Verbal Learning Test, appunto un test di apprendimento verbale. Poi c'è una prova di apprendimento spaziale, cioè le figure del Brief Visual Spatial Memory Test, in cui al paziente vengono mostrate delle figure astratte all'interno di un foglio e deve poi ricordare la posizione di alcune determinate figure geometriche all'interno di questo foglio, quindi apprendere appunto la configurazione spaziale di queste figure all'interno del foglio. Un'altra prova della Matrix è il ragionamento e problem solving, che viene valutato attraverso i labirinti della Neuropsychological Assessment Battery, quindi la sottoprova appunto dei labirinti.
La cognizione spaziale, invece, che è l'ultima prova, viene valutata attraverso il test di intelligenza emotiva Meyer-Sullivan-Caruso, Emotional Intelligence Test, in cui ci sono alcune prove

tra cui appunto il riconoscimento di emozioni facciali, una prova appunto che serve a valutare diciamo, difficoltà di cognizione sociale che sono molto diciamo, deficitari nei pazienti con schizofrenia. Bene, come spunti di riflessione per questa ultima parte della lezione possiamo chiedere di descrivere le batterie utilizzate per valutare i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Vediamo, facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quindi, quali sono le caratteristiche cliniche della schizofrenia? Descrivere i deficit di working memory nella schizofrenia. In cosa si caratterizza la pseudodemenza e descrivere le batterie utilizzate per valutare i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Bene, questa lezione termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per spunti di riflessione e approfondimenti. Vi invito a consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Stephen Gundel, sono docente di Film and Television Studies presso l'Università di Warwick in Gran Bretagna. Sono qui per presentare un corso di lezioni che ho registrato per quest'università su storie dei media. Perché dovremmo studiare la storia dei mass media? Innanzitutto i motivi sono due. Perché i media formano il modo in cui vediamo noi stessi e la società in cui viviamo. E poi perché i mass media hanno fatto parte integrante della storia del Novecento. Il nostro corso è diviso in varie aree di studio. Parleremo di stampa, radio, cinema e televisione. Ognuno di questi mezzi ha una sua storia e noi tratteremo quella storia, ma anche nel modo in cui questi media hanno interagito tra di loro, creando culture, situazioni, esperienze e anche forme di consumo.

le imprese mediatiche e gli operatori mediatici. Parleremo dei media in contesti diversi, in contesti pubblici, commerciali, ma anche in contesti statali. Guarderemo le persone e i ruoli di chi lavora in queste imprese. Prenderemo come esempi certe figure come il produttore cinematografico. Genere e mass media. Attraverso i mass media abbiamo visto tantissime immagini di uomini e donne. Valuteremo queste immagini, ma guarderemo anche dietro le quinte per capire che ruoli hanno svolto le donne da una parte e gli uomini dall'altra, prestando attenzione particolare alla crescita del ruolo delle donne nelle imprese mediatiche. America ed Europa. Dobbiamo riconoscere che molte delle immagini, molte delle innovazioni tecnologiche in campo dei media hanno derivato nel corso del XX secolo dall'America. Noi studieremo questi fenomeni, ma guarderemo anche all'Europa, alle risposte che sono state sviluppate nei paesi europei a queste innovazioni americane, per esempio nel campo del divismo o nelle coproduzioni cinematografiche. Quali sono gli obiettivi del nostro corso? Sono tre. Innanzitutto, vogliamo sviluppare la nostra conoscenza storica dei mass media. In secondo luogo, vogliamo fornire degli strumenti per analizzare le pratiche mediatiche. E in terzo luogo, vogliamo prendere in considerazione i problemi, le questioni che sono poste dallo sviluppo e dalla crescita dei media. Ecco, sono sicuro che questo corso vi sarà di grande aiuto nella vostra formazione professionale e vi darà una conoscenza ottima della storia dei mass media. Ci rivediamo all'interno delle lezioni. Buono studio!

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Apprendimento, il ruolo dell'esperienza. Gli argomenti affrontati saranno: cos'è l'apprendimento? Il condizionamento classico, associare uno stimolo all'altro, le teorie associazioniste, il condizionamento operante, l'apprendimento nella prospettiva cognitivista, il cervello adattivo. Cos'è l'apprendimento? Processo attraverso il quale l'esperienza produce un cambiamento relativamente duraturo e adattivo nella capacità di comportamento di un organismo. Questa è la definizione classica di apprendimento. L'apprendimento ha una funzione di tipo adattivo. Questo è il concetto cardine quando parliamo di apprendimento. A cosa serve l'apprendimento? A far sì che l'organismo si adatti all'ambiente. Apprenda quindi, impari dall'ambiente a comportarsi in maniera funzionale, efficiente ed adeguata e si adatti all'ambiente circostante. Gli organismi intelligenti sono quelli che si adattano meglio, quindi sono quelli che hanno appreso di più dall'ambiente, hanno modificato il proprio comportamento in funzione dei cambiamenti ambientali e quindi sono quelli che sono riusciti a sopravvivere al processo evolutivo. Quindi l'apprendimento ha una funzione adattiva. È una funzione evolutiva. Il concetto di apprendimento richiama l'attenzione sull'importanza di adattamento all'ambiente è diverso dall'evoluzione. Che vuol dire? Vuol dire che l'adattamento all'ambiente è necessario per la sopravvivenza del singolo individuo in quello specifico contesto. L'evoluzione è un processo più generale che riguarda in minima parte il singolo individuo in quanto tale, ma riguarda la specie a cui l'individuo appartiene. L'apprendimento è un qualcosa che avviene nel singolo individuo, ma gli apprendimenti dei singoli individui massificati, come dire, centuplicati, consentono alla specie di sopravvivere e quindi consentono alla specie di evolversi in maniera progressiva. Adattamento all'ambiente riguarda i cambiamenti che intervengono nel comportamento di un organismo a fronte degli stimoli ambientali incontrati nell'arco di vita ed è strettamente personale. Tutti gli organismi si adattano all'ambiente in cui vivono per sopravvivere, dagli organismi più semplici come batteri, i virus,

agli organismi più complessi come l'essere umano. Tutti i nostri comportamenti sono soggetti ad apprendimento e ad adattamento, chiaramente con un livello di complessità differente a seconda dell'organismo in oggetto di studio. Evoluzione. Si focalizza sull'adattamento biologico della specie trasmesso da una generazione all'altra. L'evoluzione rientra chiaramente nell'ambito dell'apprendimento e nell'ambito dell'adattamento, nel momento in cui i comportamenti adattivi vengono imparati e trasmessi alle generazioni successive. Nel momento in cui, ad esempio, lo scimpanzé ha imparato ad aprire, i frutti utilizzando un arnese, e ha trasmesso questa conoscenza alle generazioni, successive, questo apprendimento ha consentito alla specie scimpanzé di fare un salto evolutivo lungo il corso dell'evoluzione. Le forme più semplici di apprendimento sono abituazione, calo progressivo di intensità della risposta a uno stimolo ripetuto. Questo è un effetto abbastanza semplice da, descrivere. Siamo tutti noi consapevoli che se veniamo sottoposti ad una stimolazione continuativa, ci abituiamo ad essa e la nostra risposta diventa via via più fioca. Tendiamo ad esempio ad abituarci alle stimolazioni sonore dell'ambiente intorno a noi, tanto che arriviamo a non percepirle quasi più, a non discriminarle quasi più. Esposizione a un singolo evento. L'abituazione, quindi, è un fenomeno che si verifica in risposta all'esposizione ad un singolo evento ripetuto nel corso del tempo. Sensibilizzazione, incremento progressivo di intensità della risposta a uno stimolo ripetuto. Se veniamo sottoposti ripetutamente ad uno stesso stimolo, invece che abituarsi, quindi, come dire, diminuire l'intensità della nostra risposta, possiamo sensibilizzarci a quello stimolo e quindi produrre una risposta maggiorata, abnorme. Anche in questo caso, esposizione è un singolo evento. È un singolo evento ripetuto che ci sensibilizza. Una cosa banale, quando ad esempio utilizziamo un prodotto cosmetico, facciamo conto, una crema per le mani in maniera ripetuta, rischiamo di sensibilizzarci a quello stimolo. Cioè la nostra pelle, invece di avere un beneficio da quell'oggetto, produce una risposta abnorme perché si è sensibilizzata. Ok, quindi è stata sottoposta ad un evento in maniera ripetuta ed eccessiva. Entrambi i processi hanno funzioni adattive. L'abituazione a stimoli familiari privi di rilevanza consente di investire le proprie risorse su altri stimoli importanti. L'abituazione è quella cosa che ci consente, ad esempio, di elidere i movimenti, i rumori di fondo mentre stiamo eseguendo un compito importante. Noi siamo in grado, ad esempio, di studiare eliminando il rumore del traffico che proviene dalle finestre della nostra stanza, perché ormai ci siamo abituati a quel rumore di fondo e quindi possiamo non considerarlo, possiamo non farlo arrivare a coscienza e possiamo continuare a concentrarci sul compito che stiamo invece eseguendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per apprendimento? Il condizionamento classico. Associare uno stimolo all'altro. Il condizionamento classico pavloviano, processo per cui un organismo impara ad associare due stimoli in modo tale che l'uno venga a suscitare una reazione che in origine veniva suscitata solo dall'altro. Quando parliamo di apprendimento non possiamo prescindere dal modello comportamentista. Il comportamentismo è quella corrente psicologica che più di tutti ha studiato come un organismo apprende. I primi studi sono stati effettuati da Pavlov, il neurofisiologo russo, il quale cominciò a interessarsi a come vengono prodotte delle risposte in associazione alla presenza di un determinato stimolo. L'esperimento di Pavlov. Questo cartoon evidenzia il classico esperimento ormai famosissimo di Pavlov. In questo esperimento esistono delle condizioni, diciamo delle condizioni prima del condizionamento, delle condizioni durante il condizionamento e delle condizioni dopo il condizionamento. Prima del condizionamento, che cosa succede? Abbiamo un cane, abbiamo una ciotola di cibo.
La ciotola di cibo viene definita stimolo incondizionato perché

produce una risposta che è una risposta incondizionata, il riflesso incondizionato di salivazione, che è un riflesso naturale, è un riflesso fisiologico. Ad un certo punto Pavlov comincia a presentare uno stimolo neutro, il suono di una campanella. Il cane, in risposta al suono della campanella, non produce alcuna risposta fisiologica, non saliva, nessuna salivazione, riflesso incondizionato. Durante il condizionamento Pavlov cosa fa? Abbina la presentazione della campanella al cibo. Questo abbinamento produce una risposta di salivazione che in questo caso viene definito riflesso incondizionato. Fa questo abbinamento diverse volte, ripete questo abbinamento diverse volte, fino a condizionare la risposta di salivazione del cane. A un certo punto che cosa fa Pavlov? Toglie lo stimolo incondizionato, toglie il cibo, presenta solo lo stimolo condizionato, cioè la campanella, e osserva che il cane produce una salivazione definita riflesso condizionato. Di fatto, all'interno di questo paradigma, uno stimolo neutro che mai prima avrebbe prodotto una risposta fisiologica, dopo il condizionamento riesce a produrre una risposta fisiologica di salivazione. Il cane ha appreso, è stato condizionato ed ha appreso un tipo di comportamento. Elementi del condizionamento classico. Stimolo incondizionato, SI, stimolo che suscita una risposta riflessa o innata, risposta condizionata, indipendentemente da ogni apprendimento precedente, il cibo ad esempio. Risposta incondizionata, RI, risposta riflessa o innata indotta da uno stimolo incondizionato in assenza di una qualsiasi apprendimento, la risposta di salivazione. Risposta condizionata, stimolo che tramite ripetute associazioni a uno stimolo incondizionato viene a suscitare una risposta condizionata simile alla risposta incondizionata originaria, è la condizione in cui si è verificato il condizionamento. Stimolo condizionato, stimolo che tramite ripetute associazioni a uno stimolo incondizionato viene a suscitare una risposta condizionata simile alla risposta incondizionata originaria, lo stimolo neutro, in questo caso il suono del campanello. Il condizionamento classico è più forte quando ci sono abbinamenti ripetuti, stimolo condizionato, stimolo incondizionato, chiaramente, perché è una risposta di associazione. Questo tipo di stimolo, questo stimolo di apprendimento si verifica per associazione tra due stimolazioni. Una stimolazione che non produce una risposta fisiologica ed una stimolazione che produce risposta fisiologica. La ripetuta presentazione nel tempo di questa diade induce l'apprendimento classico. Lo stimolo incondizionato è particolarmente intenso, chiaramente deve essere particolarmente appetibile, intenso e forte da suscitare una forte risposta nell'animale. L'associazione stimolo condizionato e stimolo incondizionale è ripetuta anche nel corso del tempo, quindi sedute ripetute nel corso del tempo. L'intervallo di tempo tra stimolo condizionato e stimolo incondizionato è più breve, 2 o 3 secondi. Chiaramente se c'è un grosso divario tra lo stimolo condizionato e lo stimolo incondizionato, l'associazione non può avvenire. L'associazione può avvenire soltanto se vengono praticamente presentati quasi in simultaneo o comunque in associazione molto stretta, associazione temporale molto stretta fra di loro. Un organismo impara ad associare due stimoli, ad esempio una canzone a un evento piacevole. Questa è una cosa abbastanza frequente. Quante volte ascoltando una canzone ci torna in mente un pensiero piacevole, un'emozione piacevole, una sensazione piacevole? Questo si verifica perché abbiamo subito un condizionamento di tipo classico. Cosicché uno stimolo, la canzone, viene a suscitare una reazione, il senso di felicità innescata in origine dall'altro stimolo, l'evento piacevole. È un evento, è un qualcosa di cui tutti abbiamo esperienza. Ascoltiamo una canzone mentre
stiamo vivendo un evento piacevole, prendiamo un bel voto all'università, ascoltiamo una canzone che ci piace. Che succede? Che abbiniamo questi due eventi. Successivamente l'ascolto di quella canzone ci riporterà alla mente la sensazione piacevole di felicità occorsa al momento in cui abbiamo sentito la canzone insieme al bel voto preso. Quindi basterà soltanto la bella canzone per suscitare in noi un senso di piacevolezza o di felicità. Meccanismi che regolano l'apprendimento condizionato: estinzione, riacquisizione, generalizzazione dello stimolo, la discriminazione, il condizionamento di ordine superiore. Alcuni di questi adesso li vedremo in maniera più dettagliata perché sono i principali, quelli più importanti. Tra questi chiaramente c'è il meccanismo della estinzione, processo per cui lo stimolo condizionato viene presentato ripetutamente in assenza dello stimolo incondizionato, facendo indebolire e poi scomparire la risposta condizionata. Cosa succede se al povero cane gli somministriamo più e più volte soltanto il campanello in assenza del cibo? Che la risposta di salivazione nel corso del tempo diminuirà fino a scomparire del tutto. Perché? Perché si perde l'associazione tra lo stimolo condizionato e lo stimolo incondizionato. Questo cartoon descrive esattamente quanto vi ho detto. Se noi facciamo sentire al cane che è stato condizionato un suono, in questo caso il rumore di un diapason, ma non gli presentiamo in contemporanea il cibo, piano piano la risposta di salivazione del cane scompare. Ogni occorrenza dello stimolo condizionato non accompagnato dallo stimolo incondizionato viene chiamata prova di estinzione. Quando succede questo? Succede con prove di estinzione ripetute. Cioè all'inizio del condizionamento la sola somministrazione dello stimolo condizionato produce la risposta condizionata di salivazione. Ma se noi ripetiamo questa procedura più e più volte, senza fare un richiamino di associazione tra stimolo condizionato e stimolo incondizionato, si verifica l'estinzione. Il suono del campanello non seguito dal cibo induce la perdita della risposta di salivazione. Appunto, è necessario che questo abbinamento venga presentato più e più volte nel corso del tempo. Riacquisizione. La ricomparsa di una risposta condizionata precedentemente estinta dopo un periodo di sospensione e senza nuove prove di apprendimento. È possibile riacquisire la risposta estinta dopo un periodo di riposo, c'è una sorta di recupero spontaneo della risposta incondizionata. Se una risposta condizionata può riapparire all'improvviso dopo che si era estinta, significa che l'abbinamento tra stimolo incondizionato e stimolo condizionato esiste ancora, il che implica a sua volta che l'estinzione non è un processo di disapprendimento della risposta condizionata, quanto piuttosto di inibizione della risposta condizionata stessa. Cioè, quando si verifica il processo di estinzione, non è che l'apprendimento fatto viene cancellato, rimane comunque nella memoria del cervello del cane, e potrà riapparire in un secondo momento. Perché? Perché è comunque lì, ma le prove di estinzione portano il cervello del cane, o comunque il cervello dell'organismo, ad inibire la produzione di questa risposta, che però può essere riacquisita molto rapidamente, in maniera spontanea. Generalizzazione dello stimolo. Pavlov scoprì che una volta acquisita una risposta condizionata, l'organismo reagisce spesso non solo allo stimolo condizionato originario, ma anche a stimoli che gli somigliano. Questa è la base fondamentale della psicoterapia di ordine comportamentista, cioè il fatto di poter generalizzare una risposta appresa ad eventi che hanno caratteristiche strutturali fisiche simili all'evento che ha originato il condizionamento. Siamo in grado quindi di generalizzare la risposta di un comportamento appreso. Maggiore la somiglianza tra gli stimoli, maggiore la probabilità che si determini una risposta condizionata. Chiaramente la somiglianza di tipo fisico tra gli stimoli è essenziale affinché si verifichi la risposta di tipo condizionato. Più gli stimoli sono simili, cioè se invece che il suono di un campanello è il suono di un diapason o il suono di un altro strumento, comunque si produce questo tipo di risposta condizionata. Se gli stimoli sono molto fisicamente dissimili, una luce al posto di un suono, chiaramente questo non avviene.
In questo fenomeno, stimoli simili allo stimolo condizionato originario inducono anche essi la stessa risposta condizionata. Appunto, se sostituiamo un suono con un altro, comunque la risposta condizionata si verifica perché è stata generalizzata la risposta. Discriminazione. Situazione in cui una risposta condizionata fa seguito ad uno stimolo, ma non ad altri, seppure simili. La discriminazione è l'opposto

della generalizzazione, cioè nella discriminazione noi rispondiamo in maniera specifica soltanto ad un tipo di stimolo. Nel condizionamento classico, la risposta condizionata, come la reazione ad un segnale di allarme, fa seguito ad uno stimolo, un suono, ma non ad altri. Quindi, nella discriminazione, la reazione è specifica. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per meccanismo di riacquisizione? Le teorie associazioniste, il condizionamento operante. Il condizionamento operante permette di apprendere risposte operanti, che vuol dire risposte che attraverso un'azione, l'organismo compie un'azione. Ci si è resi conto nel corso del comportamentismo che il paradigma di Pavlov poteva spiegare i comportamenti più semplici, ma non poteva andare a spiegare i comportamenti più complessi, quelli dove si verificavano, dove c'era una sorta di esercizio della volontà dell'individuo, possiamo dire così. E quindi sono stati, diciamo, proposti altri esperimenti per individuare delle teorie alternative. Ed è stato in qualche modo individuato il condizionamento di tipo operante da parte di Skinner, che lo ha definito tale. Prima di arrivare a Skinner, però, c'è un passaggio precedente fatto da Thorndike. Risposte strumentali finalizzate al raggiungimento di uno scopo. Che vuol dire? Che in questo tipo di condizionamento le risposte che l'organismo produce sono finalizzate ad uno scopo. L'organismo è consapevole di produrre delle risposte al fine di ottenere un certo scopo. Non sono più quindi risposte riflesse come la salivazione, dove quella è una risposta fisiologica, un riflesso salivare che il cane mette in campo. Qui invece c'è una sorta di intenzionalità volta alla finalizzazione del target. La legge dell'effetto di Thorndike. Thorndike, 1898, fu l'antesignano del condizionamento operante. Gli esperimenti con il gatto fatti da Thorndike hanno aperto la strada poi a Skinner per fare i suoi esperimenti con la gabbia di Skinner. Cercò di capire come gli animali imparano a risolvere i problemi. Thorndike si focalizzò su questo quesito: come fa un animale a risolvere un problema? E cosa costruisce Thorndike? Costruisce una gabbia di questo tipo in cui pone all'interno della gabbia un gatto. Questa gabbia ha una leva all'interno che può essere premuta. Se premuta o spostata questa leva, cosa succede? Che la gabbia si apre. Il gatto può uscire, può raggiungere la ciotola di cibo che è posta ad una distanza tale che il gatto, se si sporge con la zampetta, non riesce da dentro la gabbia a raggiungere. Chiamò questo apprendimento strumentale, cioè funzionale fondamentalmente. Strumentale vuol dire funzionale al raggiungimento di uno scopo. Lo scopo del gatto è raggiungere il cibo fuori dalla gabbia. La gabbia puzzle box che si apre dall'interno tirando una corda o facendo una pressione su una leva con il peso del corpo. Queste sono le condizioni. Il gatto vede il cibo all'esterno della gabbia. Cosa succede? Si trova ingabbiato all'interno, intrappolato all'interno della gabbia. Per prove ed errori comincia a urtare contro la leva della gabbia e impara che l'urto oppure il tiraggio della levetta aprono la porta della gabbia e lui può uscire. Performance del gatto. In questo grafico vediamo come man mano che aumenta il numero di prove a cui il gatto è sottoposto, diminuisce il tempo che ci impiega ad aprire la gabbia. Questo per Thorndike stava a significare che il gatto aveva imparato un comportamento strumentale, cioè aveva imparato che se tira la leva, la gabbia si apre, lui esce e mangia il cibo e inizialmente l'aveva imparato attraverso un'associazione per errore, cioè per sbaglio, per errore andava a toccare questa leva e questa leva si apriva, si abbassava e lasciava cadere, aprire la gabbia. Ha imparato che se produce questo comportamento in maniera strumentale, cioè finalizzata, volontaria, ottiene il suo obiettivo, cioè uscire e mangiare. Legge dell'effetto: una risposta seguita da una conseguenza soddisfacente diventerà più probabile, una risposta seguita da una conseguenza frustrante diventerà meno probabile. Thorndike, in base ai suoi esperimenti, promulgò la legge dell'effetto, secondo cui, in effetti,
se siamo o se otteniamo una conseguenza soddisfacente rispetto a un nostro comportamento, saremo portati a ripetere.

questo comportamento più e più volte. Se la risposta ottenuta in funzione del nostro comportamento invece è negativa, questo ci porterà a diminuire l'occorrenza di quel tipo di comportamento. Esiste però anche un'altra legge, che è la legge dell'esercizio. L'apprendimento per prove ed errori è ugualmente sensibile alla ripetizione e al consolidamento dell'apprendimento. Più ripetiamo un comportamento, più impariamo da questo. Quindi più esercizio facciamo, fondamentalmente più apprendiamo. Skinner è l'analisi del condizionamento operante. Skinner coniò l'espressione comportamento operante per designare un organismo che opera nel proprio ambiente. L'apprendimento viene influenzato dalle conseguenze che esso stesso produce. Skinner, partendo dalle osservazioni di Thorndike, andrò oltre, cominciò proprio ad interessarsi alla modalità del comportamento con cui un organismo opera, agisce attivamente nell'ambiente. Disegnò questa Skinner box, questa viene definita Skinner box, una scatola dove viene posto dentro un ratto. In questa scatola ci sono delle leve. Se il ratto, impara a premere la leva, otterrà cibo e acqua. Skinner progettò la Skinner box, appunto, in realtà una gabbia molto molto semplice. Sulla base di queste osservazioni, Skinner identificò rinforzo, si determina quando una risposta viene rafforzata dai risultati che ne derivano. Anche in questo caso, il ratto muovendosi nella gabbia casualmente schiaccia, urta la leva e ottiene la ricompensa, cioè il cibo e l'acqua. Per prove ed errori, il ratto comincerà a premere la leva sempre più frequentemente e capirà a un certo punto che se vuole mangiare deve premere la leva. E quindi si instaura quello che è appunto il condizionamento operante. Questo condizionamento operante è, come dire, si determina perché il cibo funge da rinforzo e il comportamento del ratto viene rinforzato perché il risultato che ne ottiene è un risultato positivo, è un rinforzo positivo, cioè ottiene il cibo che lui può mangiare. Però con questo tipo di esperimento si determina anche un altro tipo di comportamento che è determinato dalla punizione. Si determina quando una risposta viene indebolita dai risultati che ne derivano. Se quando il ratto preme la leva, invece di ottenere cibo, ottiene una leggera scossa elettrica sulle zampe, questa viene definita punizione e porterà alla diminuzione del comportamento. Il ratto andrà a premere la leva sempre meno frequentemente. Le condizioni antecedenti e le conseguenze. Dei fattori individuati da Skinner, due hanno un'influenza sul comportamento. La condizione antecedente, lo stimolo discriminatorio, quindi cosa avviene prima che si verifichi il comportamento, e le conseguenze del comportamento che la rinforzano o la riducono. Questo è essenziale. Nel condizionamento operante, le conseguenze del comportamento sono essenziali per il mantenimento dello stesso apprendimento. I cinque processi operativi principali. Questi sono i processi operativi principali identificati da Skinner e che determinano il condizionamento di tipo operante. Abbiamo il rinforzo, l'estinzione operante e la punizione. Il rinforzo si presenta un rinforzo di tipo positivo, un rinforzo di tipo negativo. Ognuno di questi processi determina un comportamento che determina una conseguenza che produce un risultato. Vediamoli nel dettaglio. Se utilizziamo il paradigma del rinforzo positivo, avviene una risposta, ad esempio il topo preme una leva, che determina una conseguenza, si presenta uno stimolo, cioè viene fornito il cibo, che elicita un risultato. La risposta si intensifica e l'animale aumenta la pressione sulla leva. Nel paradigma del rinforzo negativo avviene una risposta, ad esempio si assume aspirina. Questo determina una conseguenza, si elimina uno stimolo negativo, ad esempio il mal di testa. Il risultato qual è? Che la risposta si intensifica, si rinforza la tendenza ad assumere l'aspirina contro il mal di testa. Ed è un meccanismo che conosciamo benissimo perché questo tipo di rinforzo negativo è appunto la cosa che ci induce a perpetrare un certo tipo di comportamento nel momento in cui otteniamo delle conseguenze per noi positive, in questo caso la riduzione del mal di testa. Un altro processo che si verifica
in seno al condizionamento operante e l'estinzione operante. Avviene la risposta, il topo preme una leva. Uno stimolo che rinforzava il comportamento non appare più, non viene più fornito il cibo. Come risultato, la risposta diminuisce e di conseguenza l'animale diminuisce la frequenza della sua pressione sulla leva. Un altro tipo di processo è quello del paradigma della punizione. Anche qui possiamo avere una punizione positiva e una punizione negativa. La punizione positiva viene detta anche avversativa. Avviene la risposta. Ad esempio, due fratelli litigano per un giocattolo, si produce una conseguenza, si presenta uno stimolo negativo, i genitori li sgridano. Il risultato qual è? La risposta diminuisce e la lite si placa. Nel paradigma della punizione negativa, invece, detta anche costo della risposta, avviene la risposta. I due fratellini litigano per un giocattolo. Si ha una conseguenza, si rimuove uno stimolo, ad esempio niente TV per una settimana. Il risultato che si produce? La risposta diminuisce, la lite si placa. Quindi, nel caso in cui vi sia una punizione avversativa o una punizione negativa, il risultato è sempre lo stesso, l'estinzione del comportamento negativo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la legge dell'effetto? L'apprendimento nella prospettiva cognitivista. Attenzione spostata dal concetto di associazione a quello di rappresentazione. Allora, dopo che il comportamentismo ha promulgato la sua teoria sull'apprendimento classico operante, il cognitivismo che nasce come costola dal comportamentismo alla fine, diciamo, degli anni 40, all'inizio degli anni 50, si comincia a domandare se in realtà esiste un altro modo di descrivere l'apprendimento che non sia così, come dire, così basilare come l'aveva spiegato il comportamentismo, e comincia a spostare la propria attenzione dal concetto di associazione tra stimoli e risposte al concetto di rappresentazione. Rappresentazione di che tipo? Mentale. I cognitivisti quindi cominciano a chiedersi se dal punto di vista del cervello si creino delle rappresentazioni mentali, degli schemi mentali che consentano l'apprendimento e che guidano l'apprendimento individuale. Esaltato il ruolo attivo del soggetto, dando rilievo a processi di elaborazione e rappresentazione. Chiaramente i cognitivisti hanno un concetto completamente diverso rispetto ai comportamentisti del soggetto, cioè dell'essere umano. L'essere umano nel cognitivismo è un essere attivo, è un essere che opera attivamente nell'ambiente, che costruisce la propria conoscenza attivamente attraverso l'esperienza, apprendendo quindi dall'esperienza. E quindi il soggetto non è più un mero esecutore di riflessi primitivi, ma diventa il vero e proprio artefice della risposta comportamentale, diventa il vero e proprio attore della risposta comportamentale, diventa attivo. Chiaramente si determina uno stretto legame tra apprendimento e memoria. Ovvio, noi apprendiamo dei comportamenti che vengono poi memorizzati e vengono riprodotti al momento opportuno. Quindi i cognitivisti fanno un salto in più rispetto ai comportamentisti, non solo si occupano di capire come avviene il processo di apprendimento, ma lo legano alla funzione cognitiva che più di ogni altra beneficia dell'apprendimento, cioè la memoria. Noi apprendiamo qualcosa per poi ricordare, noi apprendiamo una poesia a memoria per poi ricordarla, e quindi i due processi sono in stretta dipendenza uno dall'altro. I cognitivisti si occupano esattamente di questo aspetto. Importanza attribuita al concetto di schema, una struttura di conoscenza che guida il processo di elaborazione e viene aggiornato sulla base delle nuove informazioni. Prescindono dal concetto di associazione stimolo-risposta, identificano la presenza nel cervello della formazione di una serie di schemi, quindi di script, di copioni, cioè di elementi che vengono aggiornati di volta in volta, quindi non sono fissi, sono dinamici, perché vengono aggiornati dall'esperienza. Ricordatevi sempre che nel cognitivismo vige la legge del feedback, del feed forward, cioè le esperienze e gli stimoli consentono al processo cognitivo di tornare indietro e di riscrivere se stesso, di andare avanti saltando dei processi, facendo un passaggio in più, quindi diventando passando ad uno stadio evolutivo superiore.
Top down, bottom up. Ancora una volta riproponiamo il solito sistema di funzionamento del cervello.

L'apprendimento può avvenire attraverso due meccanismi ormai arcinoti, il meccanismo bottom-up e il meccanismo top-down, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Bottom-up si parte dalle caratteristiche dello stimolo per costruire l'esperienza, top-down si parte da quello che il cervello già sa per definire le conoscenze e l'esperienza. Questi due meccanismi sono essenziali anche per spiegare i principi dell'apprendimento e si alternano a seconda delle caratteristiche

sarei stato assunto in pianta stabile. Adesso vorrei parlarvi del mio incontro con lo spazio. Anche questo è un caso. Un giorno, una sera, io stavo lasciando il telegiornale, sento una telescrivente che squilla, come quando c'è una notizia, viene battuta una notizia urgente. Vado a vedere, strappo la notizia, e la notizia è: l'Unione Sovietica ha messo in orbita il primo satellite artificiale, si chiama Sputnik. Io avevo letto qualcosa il giorno prima sui satelliti artificiali, così feci la notizia non limitandomi al semplice lancio, ma aggiungendo anche quali sarebbero state le prospettive di questa impresa compiuta dall'Unione Sovietica. E dallo spazio non mi sono liberato più. Dopo lo Sputnik vennero i lanci, venne Gagarin, e poi dopo Gagarin venne la Valentina Tereshkova, e poi Titov, e poi ancora Leonov, il primo astronauta sovietico che esce nello spazio. E poi i sovietici addirittura fanno le prime navicelle a tre posti, prima ancora. Gli americani sono ancora indietro. Però poi a un certo punto anche loro mandano un uomo in orbita. E poi ecco che comincia un grande progetto, che è il progetto Gemini, navicelle a due posti, che è la prova generale del volo verso la Luna. Navicelle con due astronauti che però provano in orbita tutte le manovre, il rendezvous, cioè l'incontro, e poi ancora il docking, l'aggancio e lo sgancio tra due veicoli in orbita. Tutte manovre che poi sarebbero state fatte dalle navicelle Apollo durante i voli lunari. Ricordo molto volentieri il progetto Gemini perché fu quello che mi dette la carica, l'entusiasmo per arrivare, per amare lo spazio, per amare queste imprese, per godere ogni volta che c'era un lancio da Cape Kennedy o dall'Unione Sovietica. Ricordo il lancio del Saturno 5. Quindi io andai in America e feci un viaggio. Andai in America perché mi mandò in America l'allora direttore del telegiornale, Fabiano Fabiani, il miglior direttore che abbiamo avuto, senz'altro. E lui si rese conto delle mie difficoltà di essere costretto a fare le telecronache, come si diceva allora, sul tubo, cioè stando in studio, non on the point, sul posto, ma lontano, ricevendo in cuffia dei telegrammi in inglese. La NASA mandava questi telegrammi e tu dovevi però fare una telecronaca che durava magari una o due ore. E a un certo punto il direttore si rese conto di queste mie difficoltà e di questi miei sforzi, andati fortunatamente poi alla fine bene, e mi premiò mandandomi in America a fare un viaggio di studio, un mese e mezzo in America, nelle principali basi spaziali e nelle industrie che in 12 stati collaboravano a quella impresa indicata dal presidente Kennedy nel 61 al congresso a Camere Riunite. Disse Kennedy allora: noi manderemo entro il decennio degli americani sulla Luna e li riporteremo a terra sani e salvi. E così cominciò il progetto Apollo, i viaggi lunari. Ne ricordo uno in particolare. Ero stato, fra l'altro, avevo subito appena un intervento chirurgico noioso, non grave, ma noioso. Reduce da questo intervento, dovetti fare la telecronaca del lancio di Apollo 8, siamo nel dicembre del 1900.

0: 1968 e gli spettatori possono vedere per la prima volta scorrere sotto i propri occhi, esattamente come gli astronauti di Apollo 8, che in quel momento la stavano sorvolando, la superficie lunare, grigia, desolata, inaccessibile, ancora inviolata. E a un certo punto, tra le immagini delle alture e dei crateri lunari, a queste immagini si sovrapposero le voci del comandante di Apollo 8, Frank Borman, e dei suoi compagni Anders e Lovell, a recitare in coro un passo dell'Antico Testamento, Mosè, primo libro di Mosè, Genesi.
1: In the beginning, God created the heaven and the earth.
0: In principio Dio creò il cielo e la terra era senza forma e vuota, e regnava il buio sulla superficie dell'abisso. Poi Dio disse sia la luce, e la luce fu, e lo Spirito divino aleggiava sulle acque. Ecco, questo episodio, che poi viene ricordato come la preghiera degli astronauti, è forse il più suggestivo, per quanto mi riguarda, nella giovane storia dell'astronautica. E poi c'è il lancio, la Luna. Passano da Apollo 8 sette mesi, da dicembre del 68 a luglio del 69, e poi c'è nel luglio del 69 la maratona lunare, 30 ore di trasmissione. E io credo che i più grandicelli tra voi forse ricorderanno che io ebbi il privilegio di commentare immagini in bianco e nero, ancora vive nella memoria di milioni di donne e di uomini in ogni continente. Della Luna ricordo che non fu una telecronaca difficile, anzi, se devo essere sincero, fu una delle telecronache più facili che io abbia mai fatto, perché tutto andò secondo le previsioni, secondo il piano di volo, il librone che la NASA mi aveva spedito e come me aveva spedito a tutti i giornalisti, a giornalisti sportivi, a giornalisti spaziali di tutto il mondo. In questo librone praticamente veniva raccontata la missione minuto per minuto e tutto andò secondo questo libro. Quindi una telecronaca facile, tranne 12 minuti, che sono i 12 minuti che non potrò mai dimenticare, che ancora mi sogno la notte insieme alla maturità classica, non so, all'esame di anatomia patologica, alle cose, ai momenti più difficili della mia esistenza. Cioè, a un certo punto, nel momento più critico della missione, nel top della missione, quando la navicella Apollo 11 si distacca dall'orbita lunare per iniziare la discesa verso la superficie della Luna, un minuto prima mi viene detto: non avrai le immagini, perché il computer di bordo è sovraccarico di dati e non funziona, e quindi gli astronauti dovranno fare la discesa a mano. Della ripresa televisiva non se ne possono occupare, verrà registrata e ve la manderanno più tardi. E allora che fai? Non ci sono le immagini, tu per 12 minuti devi raccontare quello che succede. Devi fare una radiocronaca, cioè devi parlare sempre. Ma il radiocronista è un signore che racconta, che sta sul posto, vede delle cose e racconta queste cose a della gente che sta lontana e che queste cose non vede. Ma io non vedevo nulla e dovevo raccontare a persone che come me non vedevano nulla. Ma mi venne un'idea. Io dissi: l'immagine è molto importante, l'immagine in televisione è tutto, vale molto più delle parole. Poi su questo punto ritorneremo. E allora

0: pensai, adesso io conosco bene le macchine, conosco bene gli uomini. Sono stato a Houston e ho visto le simulazioni di certe manovre delicate, come appunto la discesa sulla superficie della Luna. Quindi facciamo immaginare alla gente, facciamo vedere alla gente quello. E allora i due uomini sono in piedi, uno accanto all'altro. Hanno a disposizione uno spazio grande quanto la cabina di un ascensore. Davanti a loro il quadro di comando, decine di leve, pulsanti, spie luminose. Armstrong e Aldrin stanno scendendo verso la superficie lunare. Velocità 5 metri al secondo, comunica Armstrong. Questo è uno dei pochi telegrammi in voce che dice. Velocità 5 metri al secondo. Approfitto di questo per dire alla gente, per dire agli spettatori, la velocità, ha comunicato Armstrong, è di 5 metri al secondo, ma scenderà mano a mano che l'astronave si avvicina alla superficie della Luna. Al momento dell'atterraggio la velocità sarà di un metro al secondo. Al momento dell'atterraggio, nel mare della tranquillità, una landa desolata, tutta polvere e sassi, vicino all'equatore della Luna. Ecco, io credo che più di tante cose che dette e viste durante questa trasmissione, questa maratona lunare, la gente, molta gente ricordi proprio, sia più vivo nella gente il ricordo di queste, di questo pezzo di telecronaca, questo brano di telecronaca, fatto senza vedere nulla, con una grande emozione, con una grande paura.
1: Ha toccato il suolo lunare.
2: No, non ha toccato.
0: Dunque, della Luna, parlando della Luna, ho dimenticato di accennare alla, così, alla polemica, la garbata polemica con Ruggero Orlando, ha toccato, non ha toccato. Beh, la verità è che io mi sono trovato per una serie di disguidi tecnici a dover fare quei 15 minuti di telecronaca senza immagini, dover fare da solo, senza l'aiuto di nessuno. Credo che sia stato tutto sommato un bene. Perché? Perché guardando la telecamera, guardando il pubblico, essendo io in primo piano, risaltava quella che era la mia emozione che veniva trasmessa poi al pubblico. Un colloquio con Orlando sarebbe stato, secondo me, meno coinvolgente per quanto riguarda il pubblico. Ruggero era bravissimo, era uno straordinario commentatore, non un telecronista. Il telecronista è un altro mestiere, a proposito di quella della garbata polemica tra le due, devo dire che io seguì la navicella, la discesa di Apollo 11 fino a 2 metri, poi dopo i 2 metri mi è sembrato di sentire Richard Allen, era molto disturbata, che vuol dire toccato terra, Richard Allen, ma mi è sembrato, posso anche essermi sbagliato, comunque quando era a 2 metri io ho pensato a un elicottero, quando un elicottero sta per toccare terra va così e poi pum. Quindi a quel punto 2 metri, un attimo di pausa, questo Richard Allen ha toccato. E Ruggero dice, no, non ha toccato. Allora mi ha spiegato, in realtà avevamo ragione tutte e due, lui mi ha spiegato, guarda Tito, che la navicella ha delle antenne che toccano il terreno, forse, ma io non ho detto è atterrato, ho detto ha toccato, toccato il suo, perché aveva toccato con le, poi 20 secondi dopo, boom, c'è stato l'atterraggio. La cosa comica anche è che

con questa, chiamiamola litigata, insomma, ci siamo persi il comunicato del comandante Arzo, che dice Eagle has landed, Aquila è atterrata sulla Luna. Ce lo siamo perduto, perché litigando tra noi. È lo spirito sportivo che un telecronista deve avere. Quel telecronista è un po' uno sportivo. Ecco, non a caso approfitto per parlare del mio passaggio allo sport quando ci fu la riforma della RAI nel 76. Io passai allo sport del TG1, mi occupai della domenica sportiva, la domenica sportiva si faceva a Milano e quindi misi un giornalista di Milano, ragioni di geopolitica, a fare la trasmissione, e scelsi Adriano De Zan. Quindi Adriano De Zan, mio vecchio collega del corso del 54, conduce questa trasmissione popolarissima. Gli affianco di volta in volta degli sportivi, il primo fu Nicola Pietrangeli, sportivi famosi, e la trasmissione va bene, l'indice di ascolto va bene. E mi faccio piano piano, mi creo una redazione di giovani, di ragazzi non raccomandati da nessuno, tantomeno da politici. E raccomando a questi ragazzi una cosa: ricordatevi che il giornalista sportivo non è, come qualcuno, come molti credono, continuano a credere, un giornalista di seconda categoria. Giornalista sportivo deve essere un giornalista completo, che sa di politica, perché la politica è entrata nello sport. Lo sport non è mica una monade asettica, è un settore di vita come tanti altri, e la politica c'entra. Ci può entrare il costume, vedi lo scandalo delle scommesse. E allora ecco che se uno va a fare una telecronaca di calcio, ma sa solo di calcio, il dribbling, il gestire la palla, il 4-2-4, il 4-3-1-2, tutto questo va bene, ma bisogna che il giornalista sia pronto a fare un tipo di telecronaca diversa, dove appunto possono entrare la politica, il costume e tante altre cose. Vediamo se ho qualche ricordo particolare ancora di persone che ho incontrato. Beh, direi innanzitutto il personaggio che mi ha... due personaggi mi hanno colpito più di tutti. Papa Giovanni XXIII, che tra l'altro, si può dire, ha dato il nome alle mie figlie, a una certamente, Brigida, all'altra gliel'ho detto io il nome di Caterina, ma legato al Papa che inaugurava in via della Conciliazione, in piazza San Pietro, lì all'angolo, la statua di Santa Caterina. Di Papa Giovanni ricordo un episodio curioso. Ha scritto di me nel suo diario, e io l'ho appreso leggendo Famiglia Cristiana. Scrisse il Papa: il Santo Padre, divertito per le acrobazie di Tito Stagno, in servizio per la TV, disse al suo segretario, Monsignor Loris Capovilla, dobbiamo mandare un piccolo segno di rispetto a quel bravo giovanotto. Il piccolo segno di rispetto fu una foto che io ho nel mio studio del Papa con la firma autografa, e poi un rosario che mia moglie conserva, custodisce gelosamente, e poi ancora le medaglie del pontificato. Il Papa perché? Perché si divertì per le mie acrobazie? Perché io, aspettando che il corteo papale uscisse da San Pietro, mi ero messo, era presto, mi ero messo a leggere il giornale, fumavo, e a un certo punto mi è sembrato che qualcosa mi fosse passata velocemente davanti. Era il corteo papale, le automobili che sfrecciarono veloci davanti a me, e la macchina della RAI, una macchina scoperta con l'operatore e il tecnico del suono, si affiancò alla macchina del pontefice e via, partì a razzo. E allora io disperatamente mi misi a correre, battendo

credo, è l'ultimo record di Mennea. E arrivato a 2 metri dalla macchina mi ci tuffai dentro, uscendo spettinato, impolverato, e vidi, uscendo a 20 metri da me, Monsignor Capovilla che mi indicava al Papa, è il Papa Giovanni XXIII che sorrideva, che rideva. L'altro personaggio di cui voglio parlare è Kennedy, John Kennedy, che io ho conosciuto pochi mesi prima che venisse ucciso a Dallas. Lui venne in Europa, fece un giro in Europa, andò in Germania, ricordate il famoso discorso "Ich bin ein Berliner", io sono un berlinese. Venne in Italia e io lo seguì a Roma, all'altare della patria, dove le pose una corona. E mi ricordo che lì fui guardato con sospetto dalla guardia del corpo del presidente, perché io ero seduto, ma un po' nascosto, sui gradini dell'altare della patria, e siccome il monitor prendeva in pieno il sole e quindi non vedevo l'immagine, mi spostai e mi nascosi un pochino sotto i gradini, quindi venendo fuori la guardia del corpo del presidente diceva: "Chi è questo?" Insomma, non dico che tirarono fuori le pistole, ma certamente mi sorvegliarono. D'ora in poi fui sotto sorveglianza. Altri personaggi che ho conosciuto, ne ho conosciuto tanti. Ho conosciuto, parlando di Sophia Loren, quando la prima volta che andò in America, a Hollywood, partì da Ciampino, non c'era allora l'aeroporto di Fiumicino, da Ciampino Est. E io andai da lei col microfono e lei non mi spiccicò parola, ma scoppiò in un pianto dirotto. E io tendi il microfono così e in onda. La sera andarono 40 secondi del pianto di Sophia Loren. Fra l'altro, Sophia aveva un mazzo di rose che le aveva consegnato un regista, un produttore, non so bene, e così nel pianto me lo lasciò e io lo portai poi a mia moglie la sera. Rose stupende. Bene, la vita in televisione, la televisione com'è oggi, com'è cambiata? Beh, è cambiato il modo di fare le telecronache perché è cambiata la tecnologia. Una volta, ai miei tempi, una telecronaca si faceva a volte persino con 3 sole telecamere, a volte con 5. Io ricordo la telecronaca della Fiera di Bari, 5 telecamere, soltanto 5. Poi, ricordo ancora, 11 telecamere della BBC a Londra, quando, durante la visita di Saragat, del presidente Saragat e del ministro degli esteri, che era Nenni, alla regina d'Inghilterra a Windsor, 11 telecamere, incredibile. Le immagini erano poche, quindi bisognava parlare molto. E a volte si parlava sotto l'immagine, diciamo, di un quadro, uno parlava di una vicenda, che ne so, di qualcosa che riguardava l'economia. Tutto questo alla gente non arrivava, perché l'immagine, ricordatevelo, si porta via fino al 90% dell'attenzione dello spettatore. Di attenzione per le nostre parole, per le mie parole, ne resta appena il 10%. Quindi, se poche sono le immagini, poche devono essere le parole. E non solo, ma le parole, e questa è una lezione, devono assolutamente riferirsi a ciò che si vede, perché lì è concentrata la maggior parte dell'attenzione. Darò degli esempi. E poi devono essere parole chiare, semplici, non diciamo istanza, ma diciamo richiesta. Ecco, non diciamo unità cinofile, ma diciamo cani, in modo che la gente capisca. Tutto quel po' d'attenzione la parola non se la deve portare via, non se la deve assolutamente portare via. E vi faccio un esempio: se sullo schermo compare un gatto, è inutile dire che questo è un gatto bianco con dei grandi baffoni, gli occhi gialli o verdi. Questo si vede benissimo. Ma se io dico, riferendomi strettamente all'immagine,
dove è concentrato.

l'attenzione della gente. Si chiama Biancaneve. Intanto dico che è una gatta. Do questa notizia. Ha 3 anni ed è la gatta preferita di Brigitte Bardot. Ecco, io tutte queste immagini, tutte queste parole che si riferiscono strettamente a quello che in quel momento si vede nello schermo, il gatto, state tranquilli che arrivano tutte alla gente. Ma se vedendo il gatto io mi metto a parlare, non so, degli alimenti per animali, la gente non mi segue più, non mi segue più. L'attenzione, ripeto, è sull'immagine. Questa è una cosa che i telecronisti dovrebbero tenere sempre a mente. La parola deve aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ecco, l'immagine non dice che il gatto ha 3 anni, lo dico io. Ecco, aggiungo questo all'immagine. Che siamo nella tecnica televisiva. Poi ho detto che ai miei tempi le telecamere per una telecronaca erano pochissime. Pensate che oggi per una finale di Coppa dei Campioni di calcio si usano 40 telecamere e altrettante telecamere vengono usate per una gara del campionato del mondo di Formula 1. Le telecamere coprono il rettilineo, le curve, le tribune, i box e poi piccole telecamere sono piazzate su ogni monoposto, su ogni vettura. In televisione si vede tutto e allora ecco perché bisogna parlare poco, si vede e soltanto aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ma c'è un'altra cosa, si vede, oggi è difficile, diventa sempre più difficile mentire in televisione, cioè cercare di falsare con le parole quello che le immagini ormai mostrano chiaramente a tutti. Ecco, pensando alla televisione di domani, io penso a una televisione che si avvicini sempre, che sia sempre più aderente alla realtà. Una televisione che rispetti, che sia costretta a rispettare la verità.

Salve, mi chiamo Pierluigi Lopalco, sono un medico specialista in igiene e medicina preventiva e sono professore di igiene all'Università di Pisa. Sono qui per presentare il volume Informati e vaccinati, cosa sono, come funzionano e quanto sono sicuri i vaccini. È un libro che mi ha anche dato l'onore e il privilegio di essere premiato come migliore opera divulgativa nel premio appunto per la divulgazione scientifica nazionale Dosi. Di tutti gli argomenti che tratto nel volume ho voluto focalizzare l'attenzione in particolare su tre. Parleremo innanzitutto su cosa sono i vaccini. Cercheremo di capire meglio come sono fatti i vaccini, a che cosa servono. Poi vedremo come funzionano, non soltanto sull'individuo, ma come funzionano una volta che applichiamo una vaccinazione a livello di popolazione. E infine il grosso dilemma, quello che spesso blocca magari un genitore a prendere la decisione a vaccinare un proprio figlio. Ma questi vaccini sono davvero sicuri? Dunque, iniziamo dal primo problema. Cosa sono questi vaccini? Bene, per capire cos'è un vaccino dobbiamo fare un passetto indietro e cercare di capire che cosa succede in caso di malattia infettiva. Noi definiamo malattia infettiva qualunque malattia che sia causata da un microrganismo. Appunto, il microrganismo entra in contatto con il suo ospite. Se non viene distrutto immediatamente da quelle che sono le difese generiche a specifiche dell'ospite, il microrganismo riesce a moltiplicarsi nel suo ospite. In questo caso, appunto, abbiamo un'infezione. L'infezione può essere asintomatica oppure può dar luogo ad una malattia, cioè la malattia si ha nel momento in cui il microrganismo procura dei danni, dà dei problemi al suo ospite. In caso di infezione e ancor di più in caso di malattia, quello che resta da questo incontro è il ricordo di questo incontro, cioè il ricordo della immunità. In questa immagine il complicato e complesso mondo della immunità è stato molto semplificato con l'immagine di alcuni anticorpi, con una schematizzazione degli anticorpi, cioè per esempio un bambino ha il morbillo. Lo riesce in qualche maniera a superare, dopo questa malattia, per tutta la sua vita o per una lunga parte della sua vita, noi troveremo degli anticorpi contro il morbillo in questo bambino. Cosa fa il vaccino? Il vaccino cerca di emulare questo incontro, deve cercare in qualche maniera di ingannare il sistema immunitario dell'ospite in maniera che alla fine di questo incontro, fra il vaccino e l'ospite abbiamo lo stesso risultato, cioè la memoria dell'incontro, l'immunità specifica verso questa malattia. Dunque, cos'è che differenzia un'infezione naturale da una vaccinazione? Fondamentalmente il fatto che la vaccinazione, a differenza di un'infezione e di una malattia, non crea danni importanti all'ospite. Bene, i vaccini hanno una lunga storia, a parte con Jenner, la storia della vaccinazione del vaiolo, ma sicuramente possiamo dire che il papà della vaccinazione moderna è Louis Pasteur, questo grande uomo che ha fatto tanti studi che ci permettono oggi, per esempio, non solo di bere un latte salubre, ma ancora più importante, per esempio, di bere una birra di qualità decente, perché appunto Pasteur fece tanti studi sulla fermentazione e capì come bloccare, come addomesticare i lieviti o i batteri che causavano la fermentazione, l'acidificazione e così via. Allo stesso modo, Pasteur ebbe un'intuizione, quella di poter riuscire ad addomesticare questi microrganismi per poter simulare un'infezione, appunto con dei microrganismi addomesticati, che lasciassero il ricordo, quindi lasciassero l'immunità senza procurare danno. In questa immagine

sulla destra della diapositiva, si vede appunto una delle invenzioni di Pasteur, il vaccino contro la rabbia. Questa malattia terribile, la rabbia è una malattia che non lascia scampo. Se abbiamo i primi sintomi della rabbia, la letalità è del 100%. Non esiste neanche oggi una terapia efficace, ma la si può prevenire. Cioè si può far sì che il soggetto abbia già in circolo degli anticorpi tali che possano bloccare questo terribile virus che altrimenti arriva al cervello, procura una encefalite che, come vi ho detto, è inevitabilmente mortale. A quei tempi, ai tempi di Pasteur, parliamo della fine dell'Ottocento, la rabbia era endemica. I cani, i gatti per le campagne francesi erano portatori di questo virus ed erano tantissimi i bambini che morivano appunto perché erano a contatto frequente con questi animali affetti da rabbia. Bene, Pasteur, con dei metodi particolarmente laboriosi, con i mezzi che aveva a disposizione, riuscì in qualche maniera a isolare questo virus. Attenzione, non sapeva nemmeno cosa fosse un virus, perché lui conosceva i batteri, ma a quell'epoca i virus ancora non si conoscevano e non si potevano nemmeno vedere con i microscopi che erano a disposizione a quel tempo. Lui comunque riuscì in qualche maniera a isolare questo agente infettivo, ad addomesticarlo, come lui sapeva fare con i batteri, quindi con il calore, con i disinfettanti, e a produrre un vaccino. Un vaccino che, somministrato a dei bambini che erano stati appena morsicati da un cane, risultò essere efficace, cioè questi bambini non sviluppavano la malattia. Potete immaginare però qual era a quel tempo il livello di, come si dice oggi, biosafety, no? Cioè il livello di sicurezza con cui si lavorava in quei laboratori. E anche potete immaginare il livello di sicurezza di quei vaccini. Si trattava di vaccini che contenevano dei microrganismi vivi appena appena attenuati, quindi gli eventi avversi, che potevano arrivare anche fino alla morte delle persone vaccinate, erano piuttosto frequenti. Forse qui nasce la paura per i vaccini. Oggi la storia delle vaccinazioni è assolutamente diversa. Molti dei vaccini attuali, anzi la stragrande maggioranza dei vaccini attuali, contiene solo singole proteine, singole parti di questo batterio, di quel virus, che comunque sono sufficienti per mimare quell'incontro, come ho detto all'inizio, e mimare quindi una malattia e produrre un'immunizzazione duratura. Questo nella figura, per esempio, uno degli ultimi vaccini arrivati a nostra disposizione, che è il vaccino contro il meningococco B. Si parte quindi, come vedete, non dal batterio, ma addirittura dalla ricostruzione del suo genoma. E come vedete, qui non si vede una coltivazione di meningococchi in questa slide, ma si vede un computer davanti al quale dei bioinformatici, quindi non dei biologi, ma dei matematici, degli informatici, selezionano le parti di questo genoma che poi produrranno le proteine che saranno contenute nel vaccino. Non voglio farla così lunga e non entrare in tecnicismi, ma quello che dopo questo meccanismo arriverà nella fiala del vaccino che noi somministreremo ai nostri bambini, ai nostri adolescenti per proteggerli dalla meningite di tipo B, saranno quattro proteine sintetizzate in laboratorio appunto con queste tecnologie molto molto avanzate. Quindi i vaccini di oggi sono enormemente più purificati rispetto a quelli del passato. Ma come funziona un vaccino? Fino ad ora abbiamo visto come funziona il vaccino nella protezione individuale, appunto nel evocare una immunità, quindi mimare l'incontro con un microorganismo e proteggere quindi il soggetto vaccinato nel caso di un secondo incontro col microorganismo reale. Però dobbiamo capire che i vaccini funzionano anche in un'altra maniera. Funzionano perché permettono di fornire ad una popolazione una protezione collettiva. Prima di spiegare come funziona questa protezione collettiva, voglio fare con voi una brevissima riflessione. Vedete qui un uomo della preistoria, sia nel paleolitico che nel neolitico. La vita media di questi uomini, che appunto andavano in giro a cacciare, ma anche poi quando si misero a coltivare la terra, non superava i 35-40 anni. Poi arriva la tecnologia molto più avanzata, per esempio immaginate nell'antico Egitto, immaginate una cultura, una civilizzazione che riesce a costruire le piramidi, non solo, ma già a quei tempi si cominciano a creare
i primi meccanismi di smaltimento dei rifiuti, quindi insomma una civiltà anche da un punto di vista igienico sicuramente più avanzata di quella dell'uomo e degli insediamenti del Neolitico. Eppure, se noi andiamo a vedere quanto viveva in media un egiziano di 3.000-4.000 anni fa, è sempre lì, 35-40 anni. Andiamo avanti in questa linea della storia, arriviamo all'epoca dei Romani. I Romani sono stati dei geni nel campo dell'igiene, hanno inventato le latrine. La latrina era la maniera più efficace appunto per allontanare dai centri urbani i reflui, no? Gli scarichi. E sicuramente questo permetteva il blocco della circolazione di molti microrganismi che appunto si trasmettevano con le feci. Eppure anche allora il cittadino romano viveva in media 35-40 anni. Facciamo un salto in avanti ancora più veloce, arriviamo nel Medioevo, la medicina fa passi sicuramente più avanzati, la vita media è sempre quella. Velocemente, rivoluzione francese, il tempo di Napoleone, la fine del XVIII secolo, la vita media resta sempre lì, 35-40 anni. Però forse quello che ci stupirà di più è quando facciamo quest'ultimo balzo, il balzo al periodo della rivoluzione industriale. Ci troviamo alla fine del Novecento. Gran parte della popolazione europea, dei paesi sviluppati, abbandona le campagne per appunto industrializzarsi, per passare nelle città. Il livello di vita aumenta sicuramente, la qualità dell'alimentazione aumenta sicuramente, l'igiene generale aumenta. Alla fine del Novecento la vita media in Europa, parliamo dell'Europa, era sempre lì, non superava i 40 anni. Perché questo? Perché ancora fino a quel tempo non c'era stata la grossa rivoluzione per la salute umana. Non c'era ancora stato un serio controllo delle malattie infettive. Infatti, se voi vedete quello che poi succede molto rapidamente, nell'arco di un secolo, vedete, quello che vi ho fatto vedere era una storia che è durata per millenni. Per millenni la vita media è sempre stata ferma lì. Appena, a partire dall'inizio del Novecento, sono stati introdotti dei meccanismi efficaci per controllare le malattie infettive, solo allora la vita media dell'umanità ha preso a salire, fino ad arrivare ad aver superato addirittura gli 80 anni ai tempi d'oggi. Di cosa stiamo parlando? Il lavaggio delle mani, un avanzamento enorme nel campo dell'igiene, che ha permesso per esempio di fare delle operazioni chirurgiche in maggiore sicurezza. Ma poi sono arrivati gli antibiotici e i vaccini. Grazie quindi al controllo delle malattie infettive a livello di popolazione, la vita media dell'uomo finalmente è aumentata. E ora vediamo appunto come fa un vaccino a creare questo beneficio di popolazione. Ci dobbiamo rifarci al concetto di herd immunity. Su cosa si basa questo concetto? Noi sappiamo che anche se vaccinassimo il 100% di tutta la popolazione, non avremmo immunizzato il 100%, perché c'è sempre qualcuno che anche se vaccinato comunque non è protetto efficacemente nei confronti della malattia, cioè non è comunque immune, è suscettibile alla malattia. E poi sicuramente è molto difficile vaccinare il 100% dei soggetti. Quindi immaginiamo di aver vaccinato il 90% dei soggetti o di aver immunizzato il 90% dei soggetti. Quindi uno su 10 non è immune. In questo semplicissimo schema che cosa vediamo? Vediamo appunto dei soggetti che sono suscettibili, quelli in rosa. Arriva un soggetto malato in questa ipotetica, fantomatica popolazione. Anche se malato, anche se potenzialmente può trasmettere la malattia, comunque la malattia non viene trasmessa. Anche se ho delle persone suscettibili, cioè che potrebbero ammalarsi, queste persone comunque non si ammalano. Perché? Perché statisticamente sono in contatto con una maggioranza di persone immunizzate, che quindi hanno fatto come da cordone intorno al microrganismo e non ne hanno permesso la diffusione. Cosa succede invece se fallisce l'immunità di gregge, la herd immunity? Succede questo, che se entra nella stessa popolazione un soggetto vaccinato, il soggetto vaccinato contagerà e poi innescherà una catena di contagio all'interno della popolazione. Avremo quindi l'evento epidemico, più o meno grande a seconda di quante persone suscettibili abbiamo nella popolazione. Però attenzione, perché può anche esserci un altro problema. Cioè quel 10% dei soggetti suscettibili, piuttosto che essere sparsi nella popolazione, li possiamo trovare
in qualche maniera raggruppati, possono essere raggruppati perché magari vivono nello stesso quartiere o sono

raggruppati perché sono tutti bambini che frequentano una specifica scuola, o raggruppati perché magari hanno tutti la stessa età e a quell'età, per esempio, si iscrivono ad un college universitario. Bene, anche in questo caso, anche se sono pochi, questi soggetti possono rappresentare un fallimento della herd immunity perché appunto possono innescare un'epidemia, anche se di piccole proporzioni. Dunque, quando si vaccina, non bisogna soltanto pensare che stiamo proteggendo un individuo, ma dobbiamo anche pensare che noi in questa maniera e con le opportune cautele di cui abbiamo appena parlato, possiamo proteggere un'intera popolazione. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Va bene, ma se noi dobbiamo vaccinare tante persone che sono sane, perché ha senso vaccinare chi è sano, chi ancora non si è ammalato. E molte di queste vaccinazioni devono essere fatte proprio sui bambini, perché sono i bambini quelli esposti a molte delle infezioni di cui stiamo parlando, come il tetano, la poliomielite, la difterite, il morbillo, eccetera. Dobbiamo essere sicuri che questi vaccini abbiano un profilo di sicurezza il più elevato possibile. Perché appunto stiamo parlando di somministrare un farmaco, perché il vaccino è comunque un farmaco, ad una popolazione sana. Bene, cosa sappiamo della sicurezza dei vaccini e come facciamo a saperlo? Paradossalmente, noi abbiamo un po' anche imparato dal passato e abbiamo imparato dagli errori del passato. Per esempio, nel mio libro descrivo diversi incidenti avvenuti nel mondo delle vaccinazioni durante la storia della vaccinazione collettiva. Uno dei più famosi è proprio l'incidente Cutter. È il 1955, siamo negli Stati Uniti, vaccinazione contro la poliomielite, 120.000 bambini vengono vaccinati con questo nuovo vaccino. È un vaccino di tipo Salk, quindi fatto con dei virus che dovrebbero essere uccisi, completamente inattivati. Che cosa succede invece? Che di questi 120.000 bambini vaccinati con questo tipo di vaccino prodotto dall'industria Cutter, almeno 40.000 svilupperanno segni poliomielite e 5 muoiono dopo la vaccinazione. Che era successo? C'era stato un errore nella produzione. Il vaccino non era stato inattivato, ma era il virus contenuto nel vaccino, purtroppo era ancora vivo ed era capace di produrre malattia. E non solo ci furono questi 40.000 casi, perché ovviamente poi il caso venne evidenziato, fu studiato dai medici del tempo e il virus vaccinale del vaccino Cutter si diffuse nella popolazione americana. Infettò almeno 220.000 persone e in tutta questa storia alla fine si ebbero 160 casi di paralisi poliomielitica e 10 morti. Fu il più grande incidente nella storia delle vaccinazioni. Cosa ci ha insegnato quell'incidente? Ci ha insegnato tanto, perché proprio da allora iniziarono a migliorarsi i processi di produzione e di sicurezza di tutti i prodotti biologici, inclusi i vaccini. Si affermarono alcuni standard, si affermarono delle regole internazionali cui oggi tutti i produttori devono attenersi. Oggi, prima di mettere un vaccino in commercio, il vaccino viene testato su una larga parte di popolazione in un lungo periodo che va dagli 8 ai 10 anni. Si parte da una fase 1 di sperimentazione su pochi soggetti ad una fase 2 di sicurezza e valutazione degli anticorpi che si fa su centinaia, alle volte anche migliaia di soggetti, fino ai grandi trial clinici randomizzati, studi clinici che si fanno su migliaia, addirittura decine di migliaia di soggetti, per valutare l'efficacia sulla popolazione del vaccino di cui stiamo parlando. Ovviamente in tutte queste fasi viene valutata anche la tollerabilità e la sicurezza del vaccino. Quindi già prima della messa in commercio un vaccino viene testato per un lungo periodo. Ma non basta. Una volta autorizzato all'uso e una volta utilizzato, quindi per esempio nelle campagne di vaccinazione, esiste la cosiddetta fase 4 di sperimentazione, cioè parliamo della farmacovigilanza, la valutazione clinica post-marketing. Nel corso della farmacovigilanza, qualunque evento avverso che venga registrato dopo la somministrazione di un vaccino deve essere segnalato alle autorità preposte, le quali poi indagano quello che è successo e verificano se il vaccino è stata la vera causa di quell'evento avverso o meno. In questa maniera, quindi, la conoscenza sulla sicurezza dei vaccini aumenta sempre di più.
Come vi ho detto, alla farmacovigilanza si segnala un qualunque evento

evento inaspettato, inatteso, o anche atteso, ma sicuramente un evento avverso, un evento fastidioso, che si sia verificato dopo una vaccinazione. Attenzione, una segnalazione alla farmacovigilanza non implica che il vaccino sia stata la causa. È un segnale, la farmacovigilanza serve proprio per questo, serve per segnalare degli eventi. Poi appunto ci saranno sia le commissioni di farmacovigilanza che fanno un immediato studio dell'evento e ne possono valutare il rapporto causa-effetto, cioè possono vedere se effettivamente è stato il vaccino a causare quell'evento, oppure poi se questo evento è particolare, ci sono anche degli studi che si fanno su popolazioni molto grandi, studi epidemiologici che serviranno nel più breve tempo possibile a valutare se effettivamente quel vaccino, come qualunque altro farmaco, ha causato, è stata la vera causa o meno di quel evento avverso. Quindi, alla domanda se oggi noi sappiamo quanto sono sicuri i vaccini, la risposta è sì. Noi sappiamo che i vaccini, ogni vaccino ha una storia a sé, però ogni vaccino può dare degli eventi avversi, ma gli eventi avversi più comuni sono sicuramente degli eventi avversi come la febbre, il dolore, la stanchezza, magari un po' di mal di testa, che assolutamente sono da preferire a quello che sarebbe l'incontro con il microorganismo vero, con il microorganismo selvaggio. Una cosa è vaccinarsi contro il morbillo e avere magari una febbre dopo il morbillo, avere anche un calo delle piastrine transitorio che in un caso ogni 50.000 dei vaccinati si può osservare, piuttosto che incontrare il virus del morbillo, perché il virus del morbillo invece in un caso su 10 mi manda in ospedale a causa di una polmonite, in un caso su 1.000 mi può dare un'encefalite, un caso su 1.000 di infezione può esitare addirittura in una morte. Dunque, quando si ragiona sulla scelta se vaccinarsi o non vaccinarsi, dobbiamo sempre pensare a questo bilanciamento. Dobbiamo pensare ad un bilanciamento fra i rischi che corro vaccinandomi, che si conoscono, e i rischi che si conoscono ancora meglio, ma che forse devono essere spiegati ancora di più, che io corro se incontro il microrganismo per il quale invece mi sono vaccinato, appunto per non essere malato. E quindi siamo arrivati alla fine, informati e vaccinati o informati e vaccinati. Il titolo è volutamente un po' ambiguo, si può leggere in entrambi i modi. Sicuramente per vaccinarci dobbiamo informarci. Questo libro è una goccia nel mare della divulgazione, nel mare della informazione. Però appunto, se hai dei dubbi su un vaccino, sulla sua sicurezza, sulla storia della vaccinazione, sulla storia delle malattie, informati, leggi questo libro e poi vedrai che sceglierai di vaccinarti. Grazie per l'attenzione.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questo incontro in cui parleremo dell'esplorazione dell'universo dallo spazio utilizzando uno dei mezzi migliori che l'universo ci dà per la sua comprensione, cioè i raggi cosmici. Mi chiamo Pier Giorgio Picozza, sono professore emerito dell'Università di Roma Tor Vergata e professore anche di fisica qui all'Università Unirettuno. Mi sono occupato per molti anni di esperimenti nello spazio e ho guidato molte missioni sia nel campo dei raggi cosmici, specialmente per lo studio della materia oscura e dell'antimateria primordiale. Mi sono occupato anche degli effetti che hanno questi raggi cosmici negli astronauti quando questi stanno nello spazio. Per cui adesso cominciamo intanto a parlare di come è fatto l'universo, di che cos'è l'universo. L'universo è un gigantesco laboratorio nel quale da 13 miliardi e 800 milioni di anni si svolge il più grande esperimento di fisica. Come nasce l'universo? Qual è la sua evoluzione? Qual è la sua storia? L'universo nasce partendo da una situazione in cui una grandissima quantità di energia, un'enorme quantità di energia, era racchiusa in un volume molto molto piccolo. In quel momento tutte le forze della natura che noi attualmente conosciamo erano descritte da una sola legge che le guidava tutte quante. La gravità era così forte che anche l'asse del tempo, anche il tempo, veniva distorto dalla gravità, tanto da diventare anch'esso come una quarta dimensione spaziale. Per cui nel momento in cui l'universo ha cominciato ad evolversi, è iniziato sia lo spazio sia il tempo. Questa quantità di energia si è praticamente subito trasformata in tempi dell'ordine del miliardesimo, miliardesimo, miliardesimo, miliardesimo di secondo in materia e fotoni, cioè luce. La materia era composta da quelli che oggi noi chiamiamo i mattoni della natura, cioè i quark, i leptoni e anche i fotoni ed i neutrini. Intanto si creava uno spazio tra tutte queste particelle, cioè l'universo si espandeva. Cioè, si espandeva nel senso che si creava un nuovo spazio. Poiché con questa espansione l'universo si raffreddava e raffreddandosi questi quark si sono uniti fra di loro per formare quelli che sono i protoni e di neutroni e anche le loro antiparticelle, cioè gli antiprotoni, gli antineutroni e così via. Sempre nell'ordine di un decimo miliardesimo di secondo, i protoni e gli antiprotoni, materia e antimateria, si sono annichilati fra di loro, trasformandosi in energia ed in altre particelle che poi sono decadute, ma per qualche strano motivo, per qualche rottura di quella che si chiama un'asimmetria, è sopravvissuto solamente un protone su ogni miliardo di protoni prima esistenti, mentre gli antiprotoni forse sono spariti completamente. Con quell'uno su un miliardo si è costruito poi tutto l'universo. I protoni, assieme ai neutroni, che vengono con qualche processo che vengono dai protoni stessi, loro stessi si sono create i primi nuclei, il deuterio, l'elio 3, l'elio 4. Poi, per 380 mila anni, nulla è successo.

Si è dovuto attendere che l'universo fosse abbastanza raffreddato in modo di poter creare i primi atomi. In quel momento l'universo era fortemente omogeneo, cioè tutta la materia e l'energia, i fotoni, eccetera, lo riempivano in modo uniforme, eccettuato qualche punto in cui

stelle, le galassie e così via. Ma come noi possiamo conoscere l'universo di cui ho parlato come se fosse una cosa già completamente e facilmente conosciuta e conoscibile? Bene, è possibile esplorare l'universo e conoscere le leggi della sua evoluzione e studiando tutti i tipi di radiazione che arrivano a noi. Possiamo vedere e studiare la luce visibile, quella normale. Possiamo studiare dei microonde, la luce, chiamiamola luce, ma sono onde elettromagnetiche nel campo delle microonde, dell'infrarosso, dei raggi X, dei raggi gamma. E ognuna, studiando con tutti questi vari mezzi, noi avremo informazioni sempre più complete, diverse e fra di loro complementari. Come esempio, oppure anche potremmo anche rivelare tutte le particelle, sia cariche e neutre, che ci portano a noi dei pezzi, degli esempi di materia che viene da qualche parte del nostro universo. Come possiamo noi andare a vedere, a studiare l'universo mediante, in tanti modi, e per tanto tempo si è studiato e anche adesso mediante dei telescopi da Terra, ma ora lo studiamo mediante delle missioni spaziali. Queste missioni ci permettono di studiare il cielo su tutte le lunghezze d'onda elettromagnetiche, come vedete dal campo delle microonde e con l'esperimento Planck, che ci ha rivelato in maniera molto chiara, anche se non è stato il primo, come noi siamo immersi completamente in nuvole, una grande nuvola di fotoni di bassissima, bassissima energia, di temperatura intorno ai 2,7 gradi Kelvin, cioè intorno a meno 271 gradi Celsius. E poi nel campo dell'infrarosso, un altro come Hersch, o il campo Hubble è uno dei più importanti, dei più grandi, che hanno avuto il maggior successo, telescopi vi sono nello spazio, che riesce a vedere l'universo sia nel campo dell'infrarosso, nel campo del visibile e nel campo dell'ultravioletto. Poi con i raggi X. Oppure possiamo vedere il cielo dei gamma, cioè vedere solamente ciò che ci portano, le informazioni che ci portano i gamma. Ed infine, invece, la materia che ci viene nei raggi cosmici da mondi o da stelle, da galassie e forse ancora da più lontano mediante i raggi cosmici. Vorrei presentare solamente un esempio per far comprendere cosa significa esplorare l'universo in modi diversi. Guardiamo un attimo la galassia di Andromeda. La possiamo vedere anche a occhio nudo oppure con dei telescopi normali e possiamo vedere la luce visibile, cioè vediamo tutte le stelle di questa galassia che splendono. Ma se noi riusciamo a vedere la luce che ci vede, che viene da noi nel campo, per esempio, dell'infrarosso, noi vediamo le stelle che stanno per nascere. Noi vediamo che in una galassia vi sono stelle che brillano limpidamente, stelle che nascono, stelle che muoiono. Ecco, in questo caso noi vediamo le stelle che stanno nascendo. Se invece andiamo a filtrare e far passare solamente i raggi X, vediamo le stelle che stanno negli ultimi istanti della loro vita, le stelle che muoiono. È chiaro che l'universo va studiato con molti, molti mezzi. Fra questi mezzi, molto interessante e di grandissima importanza sono i raggi cosmici. I raggi cosmici, vediamo cosa sono. Intanto, come sono stati scoperti? Sono stati scoperti ben oltre 100 anni fa,
da parecchie persone, ma chi ha preso il Nobel è stato Victor Hess, che è un austriaco.

che ha fatto parecchie salite a bordo di una mongolfiera e portando all'interno un elettroscopio, cioè quell'oggetto con le due fascette che si caricano e si allontanano fra di loro. Bene, si accorse che mentre andava verso in alto questo elettroscopio si scaricava, che significa che incontrava altre cariche elettriche, e più che andava su altro più si accorgeva che dovevano esserci tante particelle cariche. Chiaramente la prima ipotesi è che queste particelle dovevano venire dal cielo. All'inizio si pensava che venissero solamente da terra, come il radon, si era appena scoperta la radioattività, ma lì si è visto che praticamente questa invece la vera radiazione si otteneva andando verso l'alto. Allora, cosa sono questi raggi cosmici? Vediamoli in questa animazione. Questi raggi cosmici sono delle particelle che vengono da lontano, le descriveremo meglio in seguito, cioè da fuori l'atmosfera, che entrando nella nostra atmosfera creano degli sciami e ci creano, come potete vedere, tutte queste particelle di cui forse avete sentito parlare, i neutrini, i muoni, i pioni, eccetera. Questa scoperta è stata fondamentale. Questa scoperta ha permesso la nascita della fisica delle particelle elementari. Cioè, si è scoperto subito che assieme ai protoni e ai neutroni che noi già conosciamo, esisteva per esempio il positrone, la particella predetta da Dirac, che era colui che ha portato la teoria dell'antimateria, e questa particella fu scoperta dai raggi cosmici, eccolo qua, da Anderson. Fu scoperta dopo un'altra particella molto importante, quelle che si chiamano i muoni positivi e negativi, poi vedete ancora i pioni, i caoni e molte altre particelle. Tutto questo andò in questa maniera fino intorno al 1956-57, perché in quegli anni cominciarono ad apparire gli acceleratori che avevano un'energia sufficiente di creare le particelle. Siamo ritornati nel mondo galileiano, cioè poter noi produrre quel tipo di particelle. E questi acceleratori hanno permesso di creare delle condizioni in spazi piccolissimi molto simili a quelli che vi erano nei primi miliardesimi di secondo dell'universo, e ci hanno mostrato a noi l'esistenza del mondo dei quark. Il quark di cui ho parlato prima, i sei quark, i sei blettoni e anche le loro antiparticelle, cioè gli antiquark e gli antileptoni. I tre quark formano un protone, altri quark formano un antiprotone, e poi ci ha fatto scoprire tutte quelle particelle che praticamente ci legano l'uno all'altro, cioè per esempio i fotoni che legano per esempio gli elettroni ai protoni, oppure i gluoni, oppure che legano per esempio i quark fra di loro. Allora, ritorniamo ora invece al mondo dei raggi cosmici. Come nascono questi raggi cosmici? Dove sono prodotti? Quando abbiamo una stella di grande massa, o praticamente tutte le stelle iniziano nella stessa maniera, noi parliamo ora di una di grande massa, si comincia, fatta all'inizio da idrogeno, l'idrogeno comincia a bruciare, bruciando diventa, e poi si trasforma in elio. In elio però
Però comincia a mancare questo carburante che mantiene queste particelle fluttuanti e la gravità fa collassare. Allora questa energia che nasce dalla gravità permette agli eli ancora di creare poi unirsi e crearsi per esempio i carboni, poi i carboni assieme agli eli possono creare gli ossigeni e così via fino a che la nostra stella diventa come un mantello, come strati di una cipolla, dove al centro ha un nucleo di nichel ferro. Però se questa stella è molto pesante, cioè una grandissima, ha una grande massa, improvvisamente esplode, cioè improvvisamente collassa completamente, ma poi come in un grande respiro esplode verso l'esterno. E questa qui che potete vedere qui è l'esplosione della supernova Magellano, che nel 1987, cioè non moltissimi anni fa. Ma allora in questa esplosione tutto il mantello esterno va verso lo spazio, questo mantello è quello che forma i nostri i raggi cosmici ed è lanciato in una forma che noi chiamiamo supernova remnant, in una forma di guscio. Pertanto i raggi cosmici creati in questa maniera possono essere accelerati sia in questo momento del grande esplosione, ma anche quando quelli che ormai sono stati creati prima incontrano una di queste supernova remnants che danno allora uno shock talmente forte da farli accelerare. Una volta che questi sono stati prodotti qua sopra, questi raggi cosmici si propagano nella galassia, in una delle galassie, in questo caso nella nostra, ma incontrano quello che si chiama il mezzo interstellare, cioè della materia, dei gas. E come un acceleratore, poiché arrivano ad altissima energia, si possono rompere. Per cui dal carbonio, per esempio, e dagli altri si possono creare il litio e il berillio, dall'elio 4, l'elio 3 e l'elio 2, ma come un acceleratore questi possono anche creare coppie di protoni antiprotoni, ma anche di elettroni e positroni attraverso questo canale, produzione di pioni positivi e negativi, muoni positivi e negativi, mentre gli elettroni hanno la loro vita. Sono primari anche loro, nascono dalla supernova. Poi tutti questi nuclei, questi raggi cosmici, possono entrare nel nostro sistema solare, vengono ad essere, come si dice, modulati se vi è attività del Sole più o meno forte e venire catturati dai nostri oggetti. I raggi cosmici sono stati misurati in modo abbastanza preciso, in 32 ordini di grandezza, se andiamo a vedere i flussi, e fino ad altissime energie, se andiamo a vedere la scala delle energie. Ma cosa hanno di particolare? Vanno di particolare che quelli di bassa energia sono circa una particella per metro quadro per secondo, cioè noi le possiamo misurare per esempio prendendo dei palloni oppure anche degli apparati messi in satelliti fuori dello spazio. Però andando avanti con l'energia questi diventano meno numerosi, e come in questo caso abbiamo per esempio di un chilometro una particella per chilometro quadrato per anno. Qui invece abbiamo addirittura per decine d'anni, e a questa energia abbiamo una particella per 1000 chilometri quadrati per anno. Per cui potete capire, se in questa prima parte noi possiamo misurarli in maniera diretta, qui dobbiamo utilizzare altri mezzi. Vediamolo subito. Per quelli diretti, cioè quelli che hanno, per cui esiste un flusso anche abbastanza elevato, che non hanno bisogno di apparati enormi, possiamo utilizzare strumenti che possiamo mettere fuori dell'atmosfera. E lo vedete quanti esperimenti spaziali noi abbiamo
che volano in questo momento, lanciati nei diversi anni, da Pamela a Fermi, a MS e ISS e il Cales sulla stazione spaziale, mentre Dampe invece è un'altra missione a cui partecipano gli italiani assieme ai cinesi.

Quando invece andiamo a flussi molto meno elevati, dobbiamo invece vedere cosa succede, come ho fatto vedere prima, cosa succede quando questi raggi cosmici interagiscono nell'atmosfera. Abbiamo visto prima che creano degli sciami di tutte queste particelle che, come ho detto, hanno dato origine alla fisica delle particelle. Noi le raccogliamo a terra, tutte quelle che arrivano, che sono state assorbite nel frattempo, mettendo apparati a terra in spazi enormi. Per esempio l'osservatorio Auger è circa 3.000 km quadrati, tanti apparati messi a una certa distanza uno dall'altro, si raccolgono queste particelle e da questi prodotti, chiamiamoli secondari, si ricostruisce l'energia e anche il genere di raggio cosmico che li ha prodotti. Come vedete, nello spazio li possiamo vedere direttamente, contarli uno per uno, invece da terra possiamo solamente vedere cosa combinano, quali sono i loro prodotti e poi risalire a loro. Se vogliamo andare ancora più avanti con l'energia, cioè arrivare ad energie così elevate, che molto molto elevate, dobbiamo andare nello spazio, perché nello spazio possiamo vedere un'atmosfera, una quantità di atmosfera molto molto più grande. E allora, come potete vedere, un raggio cosmico entra nell'atmosfera, crea quella che abbiamo detto, lo sciame emette per esempio raggi a ultravioletti e questi vengono raccolti da un grande telescopio messo o su satellite o sulla stazione spaziale internazionale. Richiamo il fatto che è necessario avere tanti tanti strumenti, perché si fanno tante cose. Molti chiedono ma perché bisogna utilizzare così tante emissioni, perché ognuna riesce a isolare, a vedere, a far comprendere una parte delle leggi della natura, una parte dei misteri dell'universo. Allora, in questo finora abbiamo parlato del raggio cosmico, cioè di pezzi, se volete, di materia che viene dalle stelle che sono esplose, cioè un qualcosa che è nato nell'universo dopo miliardi di anni, un milione, miliardi di anni, e che ancora sta nascendo e morendo in questo momento. Però dentro i raggi cosmici, come piccoli contributi, qualcosa di nascosto, vi è qualcosa di molto importante. Dentro di loro è nascosto il mistero dell'antimateria, e dentro di loro è nascosto il mistero della materia oscura. Che cos'è il mistero dell'antimateria? Perché ci è venuto, perché è nato per noi questa esigenza di andare a trovare l'antimateria all'interno di questi raggi cosmici? Nel 1987 un esperimento su pallone che per una delle prime volte ha usato i magneti che permettono di separare cariche positive e negative, ha misurato un numero di antiprotoni, cioè di particelle di antimateria, molto superiore a quelle che noi ci aspettavamo dallo scontro tra i raggi cosmici con il materiale interstellare, che può produrre, come ho detto precedentemente, coppie di protoni e di antiprotoni. Questo fatto cominciò subito a creare un interesse molto, molto grande. Ma dove vengono questi antiprotoni? E la fantasia cominciò a spaziare e si pensò che potessero venire da domini, cioè da zone in cui vi era fatte solo di antimateria. Oppure potevano venire, lo vediamo meglio in questa diapositiva, lo vedete, mentre questi primi descrivono quelli che sono prodotti normalmente dall'interazione dei protoni primari con il materiale interstellare, che abbiamo già visto più volte, queste invece dice potrebbero venire da domini di antigalassie, galassie di antimateria, o potrebbero venire da annichilazione, cioè da scontro delle particelle esotiche, di cui parleremo fra poco, e che

praticamente decadono in antimateria. Oppure, ecco ancora, da piccoli buchi neri che sono nati nei primi istanti dell'universo e in questo momento è il loro tempo affinché possano evaporare. Ecco, quel piccolo risultato ha fatto nascere un interesse fondamentale per la ricerca dell'antimateria. Perché noi dobbiamo andare a cercare questo mondo di antimateria? Bene, Paul Dirac, che ha avuto il premio Nobel, come ho detto prima, per la scoperta dell'antimateria, disse: noi dobbiamo considerare piuttosto un caso che la Terra e forse tutto il sistema solare contengono una preponderanza di elettroni negativi o protoni positivi. Lui parla del 1933, dove si conosceva ancora molto poco. È del tutto possibile che per qualcuna delle stelle avvenga il contrario. Ecco, dov'è la base del nostro ragionamento? Che, come ho detto prima, all'inizio dell'evoluzione dell'universo avevamo solo energia, non avevamo materia. Per cui, per la legge della natura, della simmetria fra materia e antimateria, questa energia si deve essere trasformata in materia ed antimateria. E difatti vi ho già detto prima che siano formati protoni ed antiprotoni. Allora, ma c'è stata questa annichilazione che ha distrutto praticamente quasi tutti i protoni e i antiprotoni. Ma perché non pensare che assieme a un protone che è rimasto vivo, non sia rimasto anche un antiprotone che per qualche forza antigravitazionale si siano allontanati uno dall'altro in maniera molto forte e il protone ha costruito i protoni rimasti? Hanno costruito il nostro universo, e mentre quegli antiprotoni hanno costruito un universo a noi a parallelo fatto di antimateria. Oppure un'altra ipotesi, che il nostro stesso universo possa essere fatto da, per esempio, galassie come noi le conosciamo, ma anche antigalassie abbastanza distanti l'una verso l'altra, altrimenti i loro margini si toccherebbero e noi dovremmo vedere nel cielo brillare una grande luce, se esistono lontano. Ecco, non è una fantasia, ma è una fantasia che è poggiata su delle leggi della natura. Ma accanto al mistero della materia, dell'antimateria, nello stesso tempo ho cominciato a sorgere anche il mistero della materia oscura, che era nato già negli anni 30, però era rimasto dimenticato. Dagli anni 60 ed in poi si è scoperta in maniera molto evidente due cose. Una, che le stelle dentro una galassia, si muovevano troppo velocemente per poter rimanere dentro quella galassia se la loro massa era quella che noi pensavamo che fosse. Oppure, guardando per esempio questa galassia, noi possiamo vedere delle stelle lontane che corrono, queste qua giù anche, che corrono intorno, che girano intorno con una velocità troppo grande. Se la massa è quella che noi possiamo calcolare, per esempio, dalla luce di questa galassia. È come se noi lanciassimo un satellite a una certa velocità che è sufficiente affinché rimanga intorno alla Terra, e gli lasciamo la stessa velocità per mandarlo, non so, 10 volte più lontano, 100 volte più lontano. Lui ha la stessa velocità, lui non rimarrebbe fisso, scapperebbe dalla gravità e andrebbe via. Invece queste stelle sembrano avere sempre la stessa velocità. Vuol dire che all'interno della galassia vi è un altro tipo di materia. Ma chiaramente uno potrebbe dire, ma non esiste solo la materia luminosa, esiste la materia morta, le stelle che sono morte, i gas spenti e così via. Ma anche qui gli studi dello spazio ci hanno dato una risposta molto precisa. Cioè, come ho detto all'inizio,
nei primi 3 minuti del nostro universo si sono stati creati, oltre i protoni, sono stati creati i deuteri, gli eli 3 e gli eli 4 e così via. Questo rapporto tra di loro è chiaramente legato al numero di protoni, e il numero di protoni è legato al numero di fotoni. Fotoni che noi conosciamo, come vi ho detto, è quella famosi fotoni a microonde. Pertanto noi sappiamo già in maniera molto chiara che la materia vera, gravitazionale, quella che noi conosciamo, che è ordinaria, è solamente un quarto, un quinto di quella necessaria per mantenere le stelle fra di loro unite nelle galassie e mantenere e permettere alle stelle più lontane di una galassia di girare intorno alla galassia. Allora, questo è il grande mistero. Aggiungo, anche se fuori dal discorso dei raggi cosmici, il terzo mistero, il mistero dell'energia oscura. Già dal 1998 si è scoperto che attualmente l'universo è in fase di accelerazioni. Noi dobbiamo subito pensare che quando l'universo è, chiamiamo, esploso, il famoso Big Bang, doveva rallentare, e così è successo, rallentato. Però ad un certo momento il rallentamento, cioè la gravità, è diminuita di molto. Sapete, la gravità va con uno su la distanza degli oggetti al quadrato, per cui quando si allontanavano molto è diventata piccola. È diventata invece preponderante un'altra forza che esisteva da sempre, ma era diversa, che è una forza invece antigravitazionale, forse la forza del vuoto, una forza che dipende da una energia che è sempre la stessa. Anche se l'universo si espande, la densità di questa energia è sempre uguale, e questa energia antigravitazionale fa accelerare l'universo. Prima era la gravità che non la faceva accelerare, ma la faceva disaccelerare. Ma quando la gravità è diventata troppo piccola, è diventata importante questa nuova forza, e queste galassie, eccetera, hanno cominciato ad accelerare, e attualmente siamo in accelerazione. Come ho detto prima, è un'energia oscura antigravitazionale. Anche questo è stato confermato da 2 grandi esperimenti, WMAF e Planck. Oggi sappiamo che l'universo è composto di radiazione e materia ordinaria, come elettroni, protoni, neutroni, fotoni e neutrini, 4,9%, di materia oscura fredda, cioè non veloce, del 26,8%, di energia oscura che non sappiamo che cos'è, del 68,3%, forse una piccola parte ancora di antimateria. Allora, come andiamo a cercare l'antimateria? L'antimateria possiamo andare a cercare, come speriamo di trovare l'antimateria cosmologica? Andando a cercare nuclei di antimateria che potrebbero essere sfuggiti da un'antigalassia molto distante, hanno attraversato lo spazio intergalattico riempito dei campi magnetici molto turbolenti, siano entrate nella Via Lattea, che abbia superato il vento galattico e abbia trovato la sua strada verso la Terra. Una cosa molto complessa, però è possibile. Altra domanda invece: di che cosa è composta la materia oscura? C'è una grande ipotesi, l'ipotesi supersimmetrica. Cioè, l'ipotesi dice che insieme al mondo che noi conosciamo, quello delle particelle di cui ho parlato prima, cioè i quark, i leptoni, eccetera, esiste un mondo parallelo fatto da un altro tipo di quark, che si chiamano squark, oppure leptoni, che sono sleptoni, e così via. E come noi abbiamo questi quark, riescono a produrre protoni e neutroni, e assieme agli elettroni producono gli atomi, qui può darsi che queste particelle, questi squark, questi elettroni, producano ancora, combinati insieme, altri tipi di particelle che la teoria chiama neutralini. Questi neutralini hanno la proprietà, che se esistono ovviamente,
che se poi, quando si incontrano sono materia e antimateria.

fra di loro si annichilano. E quando si annichilano si trasformano in quark e così via, ma alla fine di tutto il gioco si trasformano in positroni ed elettroni, per esempio in protoni ed antiprotoni, proprio cose che noi riusciamo a vedere molto bene. È così che sono partite subito alle ricerche di antimateria tanti esperimenti, ma due essenzialmente. PAMERA, che è stato lanciato il 15/06/2006, e AMS, che è stato posto sul sito spaziale nel 2011. PAMERA più piccolo, 470 kg, AMS 7 tonnellate, anche se è partito poi anni dopo. Questa è la partenza invece di PAMERA. Il volo di PAMERA, vedete, è nel deserto del Baikonur, è una cosa molto diversa da come partono invece gli shuttle, e anche in America partivano gli shuttle, partono ancora adesso i satelliti, tutto un mondo diverso. Qui siamo veramente nel vero deserto. Ecco PAMERA che è partito con dentro degli strumenti delicatissimi, e il terrore di vederli distrutti da questa grande grande balzi che ha fatto questa PAMERA, mentre AMS è stato montato all'interno della Stazione Spaziale Internazionale in questo punto. Ecco, questo è grande, ma è stato montato qui. Che risultati sono stati ottenuti? Intanto, perché sono importanti? Importanti questi due perché hanno un oggetto, una cosa particolare, uno strumento particolare, un magnete. Il magnete è importante perché separa le cariche positive e negative, cioè separa per esempio la carica dei protoni da quella degli antiprotoni, separa la carica dei positroni e dai protoni e dagli elettroni dagli antiprotoni. Però come possiamo separare quelli che hanno la stessa carica? Ecco, qui intorno ci saranno tanti strumenti che permettono di riconoscere un protone, per esempio, da un positrone, e un antiprotone da un elettrone. Dico che esiste un positrone ogni 10 alla 5, cioè 100.000, un milione di protoni. È come quest'ago del pagliaio che bisogna tirare fuori, per cui devono essere riconosciuti molto bene. Qual è stato il più grande risultato che è stato ottenuto? Quello. Vedete? Questo non è altro che la misura del numero di elettroni misurati da PAMERA in un certo periodo diviso la somma del numero di elettroni più il numero di positroni, cioè questi positivi diviso la somma positivi più negativi. Perché è importante? Perché tutto ciò che ci aspettavamo è un andamento lungo questa linea qui, mentre PAMERA vede i suoi dati completamente diversi. Questa prima parte era facilmente spiegabile perché è dovuta facilmente alla quella che io ho detto prima, l'attività solare che è importante alle basse energie, ma questa no. Questa sicuramente è dovuta a un contributo di elettroni e positroni non previsto dalla teoria normale, cioè dalla produzione normale e normale nella galassia di positroni e di elettroni. In poco tempo ci sono stati centinaia e centinaia, migliaia anche di articoli che hanno detto che hanno riconosciuto in questo risultato come la prova, l'evidenza non solo dell'esistenza della materia oscura, esistenza già chiara, ma di che cosa, della composizione, di cosa era fatta la materia oscura. Questo è il nostro esperimento PAMERA, è stato poi fortemente confermato anni dopo molto da AMS, però come sempre, ma la domanda che ci si era fatti era: ma è veramente sono saliti i positroni oppure sono diminuiti gli elettroni, per cui il rapporto sembra essere più grande, ma in realtà è solamente perché gli elettroni sono di meno? No, perché come vedete anche i positroni sono loro saliti, cioè un contributo aggiuntivo a tutto quello che noi possiamo conoscere. È chiaro però che nella natura non svela i suoi misteri in maniera così facile. Difatti è nato subito un enigma molto avvenuto.

vincente. Perché? Perché è vero che gli elettroni, la coppia elettrone-positrone mostra di essere apparsa in una possibile annichilazione di neutrini, però nel caso degli, come in questo caso, nel caso degli antiprotoni no. Gli antiprotoni misurati da Pamela sono gli antiprotoni che noi ci aspettiamo proprio nell'urto dei raggi cosmici primari con materiale interstellare. E questo dà un po' qualche problema, anche se i teorici hanno dato una spiegazione dicendo vabbè, vuol dire che produce solamente positroni. Ma è chiaro, questo è un problema che fa riflettere. Allora, un'altra interpretazione dice: se sono solo elettroni e positroni, questo contributo può venire anche dalle pulsar. Cosa sono le pulsar? Le pulsar sono diciamo, delle stelle di neutroni, neutroni fortemente che girano, che fortemente ruotanti. Sapete che il neutrone ha è dei dipolo magnetico, per cui qui avremo un campo elettromagnetico, il quale può strappare gli elettroni tramite vari processi diventando emettendo prima dei gamma, i gamma diventando anche elettroni e positroni e così via, e essendo accelerati, alla fine noi potremo avere un contributo di elettroni e positroni che viene disperso dopo 100.000 anni per esempio nella nostra galassia. In questo caso chiaramente è solamente elettroni e positroni e non è chiesto anche antiprotoni e protoni, per cui il problema è ancora aperto. Abbiamo perso le speranze? No, in quanto gli ultimi dati ora di AMS, del grande esperimento AMS, fa vedere che non solamente crescono i positroni, ma scendono, ma a un certo momento scendono. È chiaro? E se noi abbiamo due particelle che si annichilano fra di loro, a secondo della massa che loro hanno, possono dare un'energia massima di positroni, cioè a secondo della loro massa, a un certo momento devono sparire. E perché? Perché a più alta energia non si possono più trovare. Ecco qua, sta cominciando a scendere. Anche nel caso degli antiprotoni sembra che ci stiamo un po' allontanando da quella che è una produzione normale. Anche il mistero ancora rimane. Le due cose, pulsar e materia oscura, sono sul piatto e sul tavolo. AMS dovrebbe rimanere operativo per tutto il tempo, per cui la stazione spaziale rimarrà operativa, noi speriamo, fino al 2028. Per quella data, forse, anche questo mistero sarà chiarito. Vorrei finire parlando di un altro tipo di raggi cosmici che ha dato dei risultati abbastanza interessanti. Queste sono quelle che si chiamano le fasce di Van Allen, cioè voi sapete che la Terra ha intorno a sé un campo magnetico e questo campo magnetico ha intrappolato le particelle, essenzialmente protoni più vicini ed elettroni intorno, e sono anche insieme di particelle che praticamente possono essere anche dannosi sia per gli strumenti che in volo o anche per gli astronauti e così via. Ma quello che Pamela ha scoperto è una cosa molto interessante. Ha scoperto che esiste anche una fascia, le potete vedere questa gialla, di antiprotoni, cioè intorno alla Terra abbiamo una fascia di antimateria. Allora la domanda che si sono fatti, guardate, decine di migliaia di persone che ci hanno contattato, parlavo di decine, che hanno detto: ma questi antiprotoni della fascia potranno alimentare i propulsori spaziali che la NASA ha ipotizzato per il futuro prossimo? Cioè una grande nave spaziale potrebbe risucchiare questi antiprotoni e poi farli collidere con i protoni e creare così energia, sarebbe una cosa molto bella. Però
noi, i conti che noi abbiamo fatto, ci dimostrano che non ce ne sono molti, non andremo molto lontani. Ma in ogni caso la speranza c'è sempre e la fantasia può rimanere accesa ancora per molto tempo. La lezione finisce qui, io saluto tutti coloro che mi hanno seguito, spero

che aver fatto nascere in loro un desiderio di conoscere l'universo e un certo tipo di entusiasmo per quello che i ricercatori fanno per scoprire le leggi della natura. Se volete conoscere più cose, potete trovare il materiale nella pagina web della nostra università. Grazie e arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Sono felice di presentarvi il mio elaborato che tratta appunto lo sport washing e come determinati investimenti dovrebbero migliorare la reputazione di un paese. Questo è un argomento che pone le sue basi nel marketing, infatti è definibile come strategia di sport washing. E all'interno dell'elaborato è stato interessante vedere come alcuni investimenti siano giustificati attraverso l'analisi statistica di dati, di grafici e di tabelle descrittive, alcune ottenute tramite il modello di regressione multipla. Quindi per addentrarci nell'argomento è bene capire da dove trae origine. Esso è un termine che viene coniato nel 2015 da Rebecca Vincent, che è un'attivista per i diritti umani, durante i giochi europei del 2015. Praticamente lei insieme al suo team di comunicazione criticavano le continue violazioni dei diritti umani avvenute nello stesso paese appunto durante gli stessi giochi europei. Quindi lo sport washing è definibile come una pratica che utilizza lo sport e i suoi relativi investimenti per migliorare la reputazione di un paese, quindi distogliere l'attenzione dai problemi che essa può avere. Questo sarà quello di cui andrò a parlare. È interessante vedere come la parte finale del neologismo sia washing, che letteralmente vuol dire lavare, ma questo è un elemento già affrontato nel marketing e sono studiate tutte e quattro le applicazioni, come il greenwashing, il whitewashing, il pinkwashing e il vegan washing, che sono tutte e quattro attività dette opportunista. Possiamo concedere il termine di facciata, perché faccio un esempio, vi parlo delle prime due. Con greenwashing si intende le attività opportuniste da parte dell'azienda che magari per avere quella reputazione verde non richiesta magari tendono ad avere investimenti, un occhio di riguardo in più rispetto all'ambiente, anche se non richiesto. Il whitewashing invece è un po' più simile al discorso di sport washing, perché si immagina una parete, un muro pieno magari di difetti, delle imperfezioni, e con della vernice bianca viene coperto tutte le imperfezioni, e quindi assomiglia di più al sinonimo di sport washing. A questo punto nell'elaborato sono stati studiati diversi paesi che optano per fare queste strategie, e sono il Qatar, l'Arabia Saudita e il Bahrain, quindi tutti i paesi del Golfo Arabico. Sono state studiate le loro posizioni relative a una classifica che tiene conto di 86 parametri che giudicano la libertà di orientamento sessuale, di religione, di espressione, e quindi formano appunto una classifica in cui vediamo che il Qatar, l'Arabia Saudita e il Bahrain sono agli ultimi posti. Quindi vediamo come la reputazione stessa di questi paesi è terribilmente macchiata. E quindi a questo punto interviene lo sport washing, appunto le autorità e i governi optano per questa strategia, e vediamo come opera. Si è stato studiato proprio in un capitolo in questo elaborato le correlazioni che sussistono con il concetto di soft power, quindi l'utilizzo dei cosiddetti mezzi non coercitivi, quindi senza l'ausilio della forza fisica, per plasmare le percezioni degli altri paesi. E quindi diciamo che però l'investimento per eccellenza è l'ospitare un grande evento, perché questo evento, magari un esempio la Coppa del Mondo, un europeo, in questo caso non gli europei perché magari stiamo parlando di nazioni che sono al di fuori dell'Europa, però comunque hanno una grande potenza mediatica, e questa potenza mediatica fa sì che avvenga quel fenomeno detto dell'associazione, in questo caso positiva, perché lo spettatore associerà positivamente il paese rispetto all'evento. Io infatti vi pongo un esempio: questa è la barra di ricerca per Qatar 2022. In Qatar ci sono stati i mondiali nel 2022 e possiamo vedere come delle violazioni che ci sono stati in quel paese rispetto magari allo sfruttamento dei lavoratori, o 6.500 migranti che sono stati

0: diciamo, che sono stati morti, che sono morti durante la costruzione dei nuovi stadi, vediamo che non c'è traccia, perché appunto è avvenuta quella distrazione che volevano i governi, le autorità in questo caso. E ciò che vuole il governo è definito in un piano strategico, in un documento che è simile anche all'Agenda 2030 dell'Italia. Questi sono i loghi dei tre paesi che vi ho menzionato, qui è Qatar National Vision 2030 per il Qatar, Saudi Vision 2030 Arabia Saudita, Economic Vision per il Bahrain. All'interno è stato interessante vedere come siano state impiegate le risorse. Si è visto che comunque sono per lo più fossili, quindi sono tutti e tre considerati reinterstate, ossia utilizzano le risorse appunto come gas naturale, petrolio, quindi quelle diciamo fossili appunto, anche se c'è un tentativo di diversificazione dell'economia. Ma ancora più interessante è stato vedere come lo sport sia stato il protagonista di questi documenti e come appunto sia il principale attore per migliorare appunto l'immagine di questi paesi. E quindi arriviamo ai due esempi, il caso studio e il mondiale in Qatar che vi dicevo poc'anzi, e vi faccio notare che questo è stato il mondiale più costoso della storia con 220 miliardi spesi, infatti il confronto con le altre edizioni è eloquente. E quelle critiche che vi mostravo prima, infatti questo dimostra l'enigmaticità rispetto magari al titolo, di cui magari io ho usato una metafora per dire che lo sport washing è una coperta forse un po' troppo corta che non riesce a coprire, perché comunque sono tante le critiche che vengono mosse e quindi alla fine le questioni vengono fuori. E quindi arriviamo all'altro caso studio, in particolare un altro investimento che è particolarmente sinonimo di sport washing, che è stato l'acquisto da parte dell'Al-Nassr, una squadra della Saudi Pro League, il maggiore campionato arabo, appunto di Cristiano Ronaldo, in ottica 2034, perché in quell'anno ci saranno i mondiali in Arabia Saudita. Quindi Cristiano Ronaldo ha un duplice incarico, è sia promoter di quel mondiale che ci sarà, che anche ha il compito di migliorare il campionato stesso, perché grazie alle sue esternalità è riuscito a portare un grandissimo numero di superstar all'interno del campionato per preparare il campionato, appunto, quindi gli spettatori a riempire gli stadi, perché l'Arabia ha un problema che non riesce a riempire gli stadi e tramite questi investimenti cerca di aumentare la presenza degli spettatori. Ed è stato studiato proprio questo dal caso di Dominic Schreier e Carl Singleton, se Ronaldo avesse effettivamente aumentato gli spettatori. Io vi propongo uno dei tre grafici presenti nell'elaborato in cui è eloquente e si vede chiaramente l'effetto che ha avuto Ronaldo, perché mostra la percentuale minima, massima e mediana. È un grafico a dispersione e quindi per ogni squadra, e si può vedere dove ha giocato Ronaldo, quindi dove diciamo è stato ospitato, quella squadra ha potuto beneficiare della capienza massima durante la stagione. Però è stato più interessante vedere come i due ricercatori abbiano utilizzato il modello di regressione multipla per stimare le presenze e l'utilizzo della capacità. Questa è la formula utilizzata, dove Y in un primo caso assume il log delle presenze, in un secondo l'utilizzo della capacità. Beta 0 è una costante. CR7OM e CR7WI sono variabili dummy, dette dicotomiche, che possono avere valore 0 o 1. Se hanno valore 0 annullano il coefficiente accanto, 1 appunto lo confermano e misurano se Ronaldo è apparso in casa o in trasferta, quindi se un valore è 0 l'altro sarà 1. E quindi beta 1 e beta 2 sono i coefficienti che misurano l'effetto che ha avuto o alle presenze o all'utilizzo della capacità rispettivamente in casa e in trasferta, mentre invece beta 3 misura rispetto a tutto il campionato, lo vedremo tra poco, perché il resto comunque sono effetti fissi ed è l'errore. Quindi concludo dicendo che attraverso lo studio di 240 partite della Saudi Pro League 22-23 è emerso che Ronaldo ha aumentato di una percentuale che va dal 55 al 68% le presenze quando lui giocava in casa.
1: Perché ha messo quell'intervallo 55-68 la loro regola?
0: Perché comunque sono dati...
1: Non sono stime puntuali.
0: Come?
1: Non sono stime puntuali. Sono stime a intervallo.
0: Sì, perché comunque non sono significativi rispetto allo zero, cioè questi sono i dati, più davanti ci sono quelli significativi rispetto allo zero con una maggiore percentuale. Questi invece è più una stima che comunque il calcolatore ha fatto, però si può prendere per buona questo intervallo in cui si dice che appunto Ronaldo ha aumentato le presenze in casa di questa percentuale. L'utilizzo dello stadio di casa è aumentato del 20%, mentre invece quando è stato ospite di un altro stadio, quello stadio ha aumentato la sua

0: sull'utilizzo della capacità del 15%, ma il dato più importante è quello del 3% dell'utilizzo della capacità degli altri stadi, ossia dove non ha nemmeno giocato, praticamente c'è stato questo aumento.
1: E quindi per me può bastare, non so se qualcuno della commissione.
0: Volevo fare una riflessione
1: se hanno curiosità, no, le conclusioni sono chiare.
0: No, su come non essere complici di questo sistema. Sì, questo la statistica lo definisce. Proprio volevo fare la conclusione sul fatto che magari queste siano comunque attività, non diciamo illecite, ma che comunque quel che viene nascosto non è corretto. Però tre ricerche, magari potremmo esserne complici, magari anche guardando una partita dei mondiali, giocando, ma alcune strade sono come il boicottaggio, che però non condivido personalmente, più che altro condivido il pensiero di tre ricercatori, che sono Archer, Wojtowicz e Karl, che dicono che bisogna rendere attiva la partecipazione, quindi far emergere i problemi, e quindi il lettore, dopo aver letto l'elaborato, sarà pronto a percepire le strategie, avrà capacità, le capacità, quindi conoscenze e competenze per individuare queste strategie e capire se sono benigni oppure frutto di sport washing. E quindi con questo ho concluso e vi ringrazio.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 106 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Complimenti al direttore.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi.

L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma

0: Direttore Lesman, noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che ha per tema società per azioni. Società per azioni sono la forma più avanzata di svolgimento dell'attività di impresa in forma societaria, ma con la costituzione di una società per azioni. Gli argomenti di questa lezione: società di capitali, costituzione dell'SPA, diciamo brevemente la SPA, azioni e strumenti partecipativi, patrimoni destinati e azioni proprie. Il primo argomento, società di capitali. Come dicevo, sono le forme più avanzate di svolgimento di attività di impresa attraverso vari tipi.

principi di società, sempre di capitali. Riforma del 2003, c'è una maggiore autonomia privata. Le società di capitali, in particolare sulle operazioni, sono nate nel secolo XVII, ma attenzione, noi parliamo della disciplina italiana. La disciplina italiana è stata regolata, quella che conosciamo ora, col codice del 1942, che ha avuto, con la riforma del 2003, innovazioni molto importanti, perché c'è una maggiore autonomia privata. In passato, compresa anche nel codice del 42, c'erano molte limitazioni perché si pensava che lo Stato dovesse delimitare l'autonomia dei privati nel regolare le società di capitale, in particolare sulle operazioni. Con la riforma del 2003 invece si è ritenuto che fosse utile per lo sviluppo e soprattutto in una competizione con le imprese di altri Stati di lasciare una maggiore autonomia privata nella costituzione e nello svolgimento delle società di capitale. Netta separazione tra SPA e SRL. Il codice del 42 aveva regolato la società per azioni e poi aveva applicato le regole della società per azioni anche alla società a responsabilità limitata, salvo diversa disposizione. Quindi erano sostanzialmente una forma così più semplificata di società per azioni, la SRL. Ora non più, ci sono modelli di organizzazione differenziati nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata. Riduzione della tutela reale, anche questo è frutto della riforma del 2003, e diminuita la tutela reale. Cosa si intende per tutela reale? Tutela reale significa che se un certo atto non è conforme alla previsione della legge, viene meno, viene dichiarato nullo o inefficace. La tutela reale invece è venuta meno, nel senso che si è ritenuto che fosse troppo grave far cadere un atto, anche se in contrasto con qualche norma di legge, riconoscere una tutela obbligatoria, cioè risarcitoria. Articolo 2325 del Codice Civile, personalità giuridica della società per azioni. L'articolo 2325 è la norma base delle società per azioni e prevede che la società per azioni, ma lo stesso succede anche per le altre forme capitalistiche, hanno la personalità giuridica, cioè sono persone giuridiche ma hanno gli stessi diritti delle persone fisiche. Costituzione anche unipersonale. La società per azioni, anche questa è una riforma del 2003, si può costituirsi anche in modo unipersonale, cioè con un solo socio. Il codice civile del 42 riconosceva che durante la vita della società la società per azioni possa ridursi a un solo socio, però soltanto durante la vita, non in sede di costituzione. E poi, durante la vita della società, se si riduceva a un solo socio, quel socio rispondeva illimitatamente. In fondo era una sorta di riduzione della società di capitale quasi ad una società di persone. Ora invece si riconosce che anche la responsabilità limitata, anche se c'è un solo socio, questo socio può essere presente fin dall'atto costitutivo. Attenzione, cioè perché qualcuno, direte voi, vuole costituire una società che presuppone che ci sia, normalmente così si intende, che ci siano più soci, con un solo socio. Potrebbe svolgere un'impresa in forma di diciamo personale, quindi come un'impresa individuale. No, è molto diverso. Innanzitutto la società di capitali, anche in forma unipersonale, ha la responsabilità limitata. Poi se io costituisco per svolgere un'attività un'impresa individuale, poi se voglio far associare a me qualcuno, bisogna che costituisca una società che è nuova, ovviamente, non è la continuazione della vecchia impresa. Se invece la società si costituisce anche in modo unilaterale fin dall'inizio, quella società sarà unilaterale, ma è sempre aperta alla partecipazione di soci che vogliono aderire. Nelle SPA e nelle SAPA, cioè le società con antioperazioni, quote costituite ad azioni. È molto importante, questo nasce dall'origine delle società di capitale, che le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. Perché si chiamano azioni? Si chiamano azioni perché azione era il titolo, l'actio in latino, nel diritto medievale, con cui qualcuno dimostrava di aver diritto, quindi poteva agire nei confronti dei terzi per ottenere la soddisfazione. L'azione è un documento, vedremo poi che ora non è più neppure un documento perché le cose cambiano col tempo. L'azione comunque è un documento che rappresenta la partecipazione e quindi dà diritto a chi è possessore, è proprietario, titolare, si dice per l'esattezza, di quella

di esercitare il diritto di socio, di poter pretendere la partecipazione agli utili e così via. Quindi ha un documento, mentre nelle sue altre persone non c'è nessun documento che rappresenti la sua partecipazione. Dovrebbe, l'interessato dovrebbe tirare fuori il contratto originario sociale per dimostrare che lui è socio. Nelle SPA e nelle SAPA le quote sono costituite da azioni. Stabilità dell'impresa sociale è irrilevante il mutamento dei soci.

sia l'apporto dato da quel socio originariamente, anche se nel frattempo quel socio ha ceduto altri la sua partecipazione. Principio di maggioranza per decisioni e modificazioni statutarie. Le società di capitale, in particolare società per azioni, sono società che aspirano a diventare anche molto, ma molto grandi. Per poter funzionare hanno necessità di semplici decisioni adottate a maggioranza. Non si può attendere che tutti siamo d'accordo. Nessuna delle persone, per carità, è possibile che ci siano delle deroghe, ma abbiamo visto che se ci sono decisioni da adottare tra tutti i soci, la regola generale è quella dell'unanimità. Nelle società di capitali, al contrario, la regola generale è quella del principio di maggioranza. Principio di maggioranza che non può essere derogato. Si possono prevedere nello statuto delle regole per rafforzare la maggioranza, chiedere per esempio la maggioranza dei 2/3, ma non si può pretendere mai l'unanimità. Se ci fosse una clausola che imponesse l'unanimità dei consensi, quella clausola sarebbe nulla perché è contraria al principio della società di capitali, cioè quella che deve funzionare il più facilmente possibile. E questa maggioranza non è soltanto maggioranza per le decisioni ordinarie, ma anche per quelle straordinarie, cioè quelle delle modificazioni statutarie, che vengono adottate sempre a maggioranza. Tutela soprattutto obbligatoria, l'ho già accennato, con la riforma del 2003 si è rafforzata, o meglio, si è ridotta la tutela reale e si è rafforzata quindi la tutela soprattutto obbligatoria. Se c'è anche qualcosa che non è stato fatto regolarmente nell'ambito della gestione della società, questo qualcosa, e si tratta di delibere, di decisioni degli organi sociali, non possono cadere così liberamente, ma nella maggior parte dei casi si prevede che queste decisioni, anche se non siano conformi perfettamente alla legge, siano ugualmente efficaci. Semplicemente chi ha subito un danno da queste decisioni ha diritto a ottenerne il risarcimento, ma non può impedire che quella decisione venga meno del tutto semplicemente perché è contraria a quell'interesse. Spunti di riflessione. Come si sceglie il tipo di società da adottare per un'impresa? Costituzione della SPA, della società per azioni. Come si costituisce la società? Perché nella Costituzione è un contratto, un atto laterale, si fissano le regole di funzionamento della società. Procedimento per pubblica sottoscrizione, raro. La legge, il Codice Civile, prevede due forme per la costituzione della società per azioni. Uno è per pubblica sottoscrizione, cioè chi è interessato a far sorgere una società può, diciamo, sollecitare l'adesione dei soci fino a raggiungere il capitale che si richiede necessario, e quando si sono raggiunte queste sottoscrizioni, allora si va dal notaio per stipulare il contratto di società. È un procedimento complicato perché c'è tutta una fase preparatoria che può essere anche lunga e richiede l'osservanza delle norme di legge relative alla società per azioni quando ancora non c'è la società per azioni. Quindi è molto raro. Ci sono stati pochissimi casi di pubbliche sottoscrizioni per la costituzione della società. Stipulazione del contratto o atto unilaterale. Invece, normalmente che fanno? I soci che sono interessati a costituire la società fanno quello che serve per costituire la società e poi stipulano il contratto o l'atto unilaterale davanti al notaio perché è richiesta la forma pubblica. Atto pubblico appena è nullità. Attenzione. Nelle società di persone ho detto che può esserci società anche occulta, anche irregolare. Nelle società di capitali no, perché la società si costituisce soltanto con un atto pubblico, quindi davanti al notaio, e la costituzione per atto pubblico è richiesta a pena di nullità. Iscrizione al registro delle imprese. È necessario che ci sia l'iscrizione al registro delle imprese, ovviamente andandosi al notaio, è il notaio stesso che cura l'iscrizione al registro delle imprese. Un tempo passava un certo periodo temporale tra la stipulazione del contratto di società e l'iscrizione al registro d'impresa. Ora, col sistema attuale in cui l'iscrizione si fa anche telematicamente, il notaio nella stessa giornata in cui stipula l'atto lo registra iscrivendo la società al registro delle imprese. Condizioni per la costituzione della società per azioni. Capitale minimo 120.000 euro. Attenzione. Nella società di capitali c'è la responsabilità limitata. Limitata a che cosa? Limitata al patrimonio della società.
la legge a garanzia di tesi impone che ci sia un minimo di capitale, il capitale che si realizza con il conferimento di soci, e nelle

società di capitale 120.000 euro, un importo in realtà molto basso, perché il versamento almeno 25% dei conferimenti in denaro e di tutti i conferimenti in natura. È molto basso perché la legge fissa un importo minimo, 120.000 euro, poi si accontenta che al momento della Costituzione siamo versati il 25%, cioè un quarto, cioè significa un importo che diciamo, chiunque può costituire una società per azioni, perché un importo che chi vuole svolgere un'attività economica non certo non si ferma di fronte a questi importi che sono richiesti. Perché poi questi importi devono essere versati alla società, ma immediatamente dopo possono essere utilizzati per svolgere l'attività sociale. Eventuale autorizzazione. Costituzione della società è quindi avere un capitale minimo di 120.000 euro, che questo capitale sia versato almeno il 25% per la parte in denaro e se si tratta di conferimenti in natura per intero, può essere che per la società siano necessarie delle autorizzazioni e queste devono essere realizzate, che altrimenti si può costituire la società. Per esempio, per costituire un'impresa bancaria occorre l'autorizzazione della Banca d'Italia e così per altre attività, ma sono poche queste attività, in generale non è richiesta nessuna autorizzazione. Atto costitutivo della SPA, indicazione obbligatoria, socio e numero di azione. L'atto costitutivo è l'atto con cui si costituisce la società e deve riportare le regole di funzionamento della società. Le regole di funzionamento della società per azioni non sono fissate dalla legge, però la legge talvolta, anzi spesso, per dopo prima di maggiore autonomia, lascia ai privati una libertà di decidere che cosa vogliono fare. Non può mancare nell'atto costitutivo l'indicazione dei soci e il numero delle azioni. Bisogna indicare nell'atto costitutivo chi sono i soci iniziali, poi possono cambiare ovviamente i soci, cedendo le azioni, e il numero di azioni. Queste numero di azioni sono ferme, nel senso che quanto indicato nell'atto costitutivo rimane fermo per tutta la vita della società, salvo che ci sia una modifica del capitale che è rappresentato a quelle azioni. Il numero delle azioni costituisce il numero con cui si divide il capitale dalla società. Denominazione e sede. Le società di capitali, in particolare la società per azioni, è un soggetto a sé stante, alla personalità giuridica, deve avere un nome. Ricordo, pure le società di persone devono avere un nome, però lì si parla di denominazione sociale. O meglio, denominazione sociale nelle società di capitali, mi correggo. Per le società di persone si parla di ragione sociale. Denominazione sociale come fosse il nome della società e questo deve essere indicato nell'atto costitutivo. Deve essere anche indicata la sede. Il codice continua a parlare di obbligo di indicare la sede, ma in realtà altre norme aggiungono che oltre alla sede deve essere indicato anche un altro indirizzo, che è la PEC della società. Nomina degli amministratori e dei sindaci. Nell'atto costitutivo deve essere indicato il nome dei primi amministratori e il nome dei primi sindaci, e vedremo poi diciamo che quali sono le funzioni degli uni e degli altri, perché sono quelli che costituiscono gli organi iniziali della società. L'altro organo dell'assemblea è anche quella individuata perché nell'atto costitutivo sono indicati i nomi dei soci, quindi la prima assemblea è costituita dai soci indicati nell'atto costitutivo. L'organo amministrativo degli amministratori nominati nell'atto costitutivo o i sindaci di quelli nominati sempre nell'atto costitutivo. Durata della società. Deve essere indicata una durata della società. La legge non ammette che ci siano ci siano società con una durata a tempo indeterminato. Nelle società di persone è possibile, nella società di capitale invece si chiede una durata che sia fissata nell'atto costitutivo della società. Società non iscritta nel registro delle imprese, con iscrizione si acquista la personalità giuridica. Ho detto che adesso, a seguito del sistema di iscrizione nel registro delle imprese, il lasso di tempo tra la stipulazione dell'atto costitutivo davanti al notaio e l'iscrizione nel registro delle imprese è brevissimo, può essere proprio poche ore. Un tempo era molto più ampio, ma talvolta il notaio, invece di scrivere immediatamente, può impiegare, lo scrive il giorno dopo, oppure sorgono problemi di documentazione e quindi bisogna presentare documentazioni aggiuntive nel registro delle imprese. Ecco, in questo lasso di tempo, tra la quando
costituzione della società, iscrizione nel registro.

imprese, che succede alla società? Ecco, la società, solo la società per azioni, solo con l'iscrizione riceve la personalità giuridica. Prima è una società non iscritta, quindi non è, diciamo, una società che aspira a diventare società per azioni, ma non è ancora tale. Operazione compiuta prima dell'iscrizione, ne risponde chi ha agito. Prima dell'iscrizione talvolta sono necessarie delle operazioni. Pensate se una società si costituisce per svolgere un'attività commerciale aprendo un negozio. E, siccome deve indicare anche l'indirizzo della sede sociale, si procurerà il contratto di locazione per l'immobile. Ecco, chi risponde se poi questo contratto stipulato, ovviamente prima della Costituzione, da chi pensa di essere l'amministratore della società non viene adempiuto? La legge stabilisce che ne risponde chi ha agito. Questo non significa che lui è l'unico responsabile nei confronti dei terzi. Se, per gli atti compiuti prima dell'iscrizione al registro delle imprese, a nome della società risponde chi ha agito, ma questo ha diritto di rivalersi sulla società e normalmente il primo atto, dopo l'iscrizione al registro delle imprese, gli amministratori in quel momento in carica assumono su di loro nel senso assumono a nome della società, gli atti eventualmente compiuti prima. Ma, ho fatto l'esempio del contratto di locazione dell'immobile, ma servirà del personale, servirà così, avere le linee telefoniche, internet, tutte queste cose vengono fatte, se vengono fatte prima, le obbligazioni, diciamo, saranno adempiute dalla società, ma se non fossero adempiute dalla società, sono a carico perché ne risponde chi ha agito a nome della società. Divieto di emettere le azioni prima dell'iscrizione. Prima dell'iscrizione non si possono emettere, cioè emettere materialmente le azioni. Adesso le azioni non so, sono dematerializzate, però ragioniamo ancora in termini di documento azionario. Gli amministratori possono emettere soltanto dopo l'iscrizione. L'eventuale emissione anticipata è una emissione nulla. Dopo l'iscrizione al registro delle imprese, invece, gli amministratori possono emettere le singole azioni e assegnarle ai soci secondo i conferimenti che quelli hanno seguito. Cause di nullità della SPA iscritta: mancanza di atto pubblico. Una volta iscritta la società nel registro delle imprese, questa acquista la personalità giuridica e l'acquista nei confronti dei terzi. Può succedere che ci siano dei vizi dell'atto costitutivo. La legge si è preoccupata, anche sulla base di una direttiva della Comunità Europea, di limitare le cause di nullità. Le cause di nullità di una società che è iniziata già a operare il pubblico e magari vengono scoperte successivamente, crea un sacco di problemi per i terzi che hanno ritenuto così che quella società esistesse proprio perché è già iscritta in registro delle imprese. Per questo sono state limitate le cause di nullità. Ricordo che invece nel codice civile per i contratti, l'atto costitutivo è un contratto o un atto unilaterale, ma sempre è analogo al contratto. Ecco, tutte le volte che un contratto o un atto giuridico è contrario a legge, questo contratto è nullo e non ha nessun valore tra le parti. Nelle società invece si segue una regola diversa. Le cause di nullità sono soltanto alcune, che stiamo appunto vedendo, una la mancanza di atto pubblico. Se non c'è un atto pubblico, è raro, per non dire impossibile, che sia iscritto nel registro delle imprese un contratto di società, un atto costitutivo di società che non sia fatto per un atto pubblico, perché chi tiene il registro delle imprese si accorge immediatamente che manca l'atto notarile. Però, la legge prevede che in mancanza di atto pubblico, diciamo, questa sia una causa di nullità della società. Oppure illiceità dell'oggetto sociale. Se costituita una società è stata iscritta in registro imprese per un atto sociale che è ritenuto che è illecito, è contrario ad una legge per illiceità dell'oggetto. Pensate a un'attività che voglia sfruttare il lavoro minorile, che abbia per oggetto. Anche qua il notaio, attento, se questa è l'attività della società dichiarata un atto costitutivo, se ne accorgerà. Ma se per caso ci fosse qualche clausola che, diciamo perché indica un oggetto illecito, un oggetto sociale illecito, questa è una causa di nullità della società. Mancanza di indicazione essenziale. Ho detto quali sono le indicazioni essenziali, devono esserci
i nomi dei soci, devono essere i nomi degli amministratori, quindi se mancano queste indicazioni essenziali, ugualmente questa è una causa di nullità della società. Sanabilità, scioglimento. Attenzione, sono poche le cause di nullità della società, ma la conseguenza della non nullità non è quella classica del diritto civile che quando un atto è nullo non produce effetto. Invece, se c'è una causa di nullità, pure tra quelle riconosciute dalla legge, che si accerta dopo l'iscrizione del registro delle imprese, la legge prevede che la nullità non possa essere dichiarata se nel frattempo il vizio è stato sanato. Per esempio, manca l'indicazione degli amministratori o dei sindaci, si fa un atto integrativo e si deposita questo atto integrativo, quindi è sanata la nullità. Oppure tra le clausole dell'oggetto sociale c'era un'attività che poteva sembrare illecita, ecco, se viene eliminata quella clausola dell'oggetto sociale, la società viene sanata e non si pronuncia la nullità. Quindi la prima eccezione della nullità, che la nullità non può essere sanata, mentre invece nel diritto civile normale la nullità è insanabile. Non solo, nel diritto civile, nel diritto privato o comune, se un contratto è nullo e basta. E la nullità si riverbera fin dall'inizio. Se invece l'atto costitutivo di una società fosse nullo, perché contrario comprenda una di quelle cause che sono state indicate, e non sia stato sanato, rimangono validi tutti gli atti compiuti nel frattempo, perché l'accertamento di nullità produce soltanto la conseguenza che la società si scioglie, quindi sarà liquidata. Quindi rimane valido tutto quello che è stato fatto, semplicemente la società si scioglie. Sponi personale, versamento totale di conferimenti. Ho già detto che nelle società di capitale, in particolare le società per azioni, si può costituire la società per atto unilaterale. E la legge lo consente, ma pone come regola che in questo caso il versamento totale dei conferimenti, cioè i conferimenti che nel caso di costituzione plurilaterale possono essere versati non meno del 25%, se la costituzione è unilaterale bisogna che siano versati per intero. Trasparenza della unipersonalità. Altra regola della società unipersonale che i terzi devono essere a conoscenza che quella società è unipersonale. Come? Per esempio, nella denominazione della società si prevede l'indicazione società, il Monte, società per azioni, unipersonale. Non solo, nella corrispondenza deve essere anche specificato che quella società è unipersonale. E ovviamente anche nel registro di imprese risulta che quella società è unipersonale. Quindi c'è una trasparenza dell'unipersonalità. Perché? Perché i terzi devono sapere che quella è una società ancora un pochettino particolare, in cui c'è un socio unico e che quindi un po' può fare della società qualcosa di più personale di quanto succede quando invece c'è una pluralità di soci. Rapporti tra società e socio. Ugualmente nella società unipersonale è possibile che la società abbia rapporti con il socio, per esempio il socio faccia finanziamenti alla società oppure stipuli un contratto di locazione di un bene della società a favore del socio. Ecco, questi contratti devono essere, questi rapporti sociali devono essere resi, trasparenti, verificando che sia il rapporto che si instaura tra la società e l'unico socio su un rapporto corretto. Responsabilità limitata del socio. Rispettando tutte queste regole, la società, anche se unipersonale, la società per azione anche unipersonale, mantiene la responsabilità limitata del socio al conferimento. Conferimento dei soci in denaro, almeno il 25%, residuo richiamato dagli amministratori. Il conferimento dei soci, come minimo, lo dicevo prima, deve essere versato, se quelli in denaro, il 25%, mentre se si tratta invece di conferimenti di natura, devono essere eseguiti per intero. La parte non versata del conferimento deve essere versata quando lo richiedono gli amministratori. Non è fissata una regola, nel senso non è che è imposto che lo devono fare dopo un anno, dopo due anni. Sono gli amministratori che, secondo le esigenze della società, richiamano i soci. Ovviamente
diciamo, incentivato il richiamo dei soci perché, per esempio,

si può aumentare il capitale se non sono stati richiamati i versamenti dei soci, quindi non si può chiedere nuovi capitali ai soci o nuovi soci se prima non si sono acquisiti i versamenti dei primi soci. In natura, ma non per opera o servizi, il conferimento dei soci, anche nelle società dei capitali, può essere un conferimento in natura, per esempio si conferisce un immobile in proprietà, oppure si conferisce in uso, quindi un immobile o altri beni, si possono conferire dei diritti, diritti di privativa, per esempio dei brevetti e così via, ma non è possibile conferire l'opera personale del socio o servizi prestati dal socio. Quello è possibile nelle società di persone, ma non nelle società di capitale, in particolare nelle società per azioni. Relazione di stima di un esperto. Quando il conferimento è eseguito in denaro, il denaro si valuta di per sé. Ricordo che i conferimenti, poi la sommatura dei conferimenti costituisce il capitale della società. Orbene, quindi bisogna dare un valore ai conferimenti. Se si tratta di conferimenti in denaro, il valore è dato alla stessa espressione monetaria del conferimento. Quando invece sono conferiti beni in natura, c'è l'esigenza di individuare il valore del bene che viene conferito. Supponiamo che si conferisca un immobile. E anche nel rispetto degli altri soci è necessario che si fissi il valore perché diciamo, non si vuole che il capitale appaia costituito. Immaginiamo che tutti i soci conferiscono dei beni in natura e se quei beni valessero meno del valore rappresentato dal capitale, sostanzialmente il capitale sarebbe svalutato. La legge perciò richiede che ci sia una relazione di stima di un esperto che deve attestare che quei beni conferiti abbiano effettivamente il valore che è stato indicato in sede di Costituzione. Non basta. Una volta che si è costituita la società, gli amministratori devono fare la revisione della stima dei beni in natura per verificare se per caso il valore persista. Si accerta che il valore invece diciamo, è minore, non importa se il valore è minore antecedente o perché in quel momento un valore minore, il socio interessato è sollecitato a integrare il conferimento, altrimenti il conferimento e le azioni a lui attribuite si riducono in modo tale che ci sia una coincidenza tra il valore effettivo di quello che è stato conferito e il capitale sociale. Spunti di riflessione. Perché la nullità della società può essere fatta valere solo per cause limitate e senza effetti retroattivi? Altro argomento, azioni e strumenti finanziari partecipativi. Le azioni, ho già anticipato che cosa sono, ma con lo sviluppo dell'economia non ci sono solo le azioni come forme di finanziamento della società, ma anche altri strumenti finanziari partecipativi. Cioè, nel senso che danno qualche cosa di simile alle azioni che sono appunto, rappresentano la partecipazione del socio. Carattere delle azioni: hanno identico valore e sono indivisibili. Nell'atto costitutivo si indicano il numero delle azioni, il capitale e il numero delle azioni. Le azioni hanno tutte lo stesso valore e sono indivisibili. Se un'azione, supponiamo che. È raro che uno sia titolare di un socio, ma facciamo l'esempio che una persona sia titolare di una sola azione. Può cederla anche a più persone, ma diciamo, quelle persone partecipano come aventi una comunione su quell'azione. Se il socio muore, gli eredi partecipano in comunione a quell'azione, non possono chiedere di dividere l'azione, perché la singola azione ovviamente è indivisibile. Quindi le azioni hanno identico valore e sono indivisibili, con o senza valore nominale. E questa è una novità degli ultimi tempi nella legislazione delle società per azioni. In passato, nell'atto costitutivo, si indicava il capitale, il numero delle azioni e il loro valore. Ora, se ricordate, ho parlato come obbligatorio indicare le azioni, il numero delle azioni e il capitale. Voi direte voi, molto facile, si divide il capitale per il numero delle azioni, si ottiene il valore nominale di quell'azione. Non è proprio così. Nel senso che sì, si ottiene il valore nominale, ma uno è il valore, diciamo, divisorio del capitale, l'altro è il valore nominale, cioè quello che compare sull'azione. L'azione

documento, meglio, prima era sempre documento, adesso sono intorno ai casi, un documento che reca l'indicazione del nome della società, del capitale e l'azione, il numero dell'azione, perché essendoci tante azioni, queste azioni sono numerate. Prima si indicava anche il valore nominale di ciascuna azione, però cosa succedeva se per caso il capitale veniva diminuito per perdite o veniva aumentato perché c'era, diciamo, si attribuivano il maggior valore a certi beni e così via. Ecco, che succedeva? Bisognava mettere nuovamente le azioni. Allora era già previsto che non sia necessario indicare il valore nominale su ciascuna azione, basta che si indichi il numero delle azioni nell'atto costitutivo e il capitale sociale. Poi il valore dell'azione in quel momento sarà un valore determinato appunto dalla divisione tra il capitale e il numero delle azioni. Uguale diritti salvo categorie speciali. Ciascuna azione attribuisce al portatore del titolo gli stessi diritti, identici. È possibile che però ci sia una categoria speciale, ci sono delle categorie che hanno diritti diversi, ma ciascuna categoria di azione, per ciascuna categoria di azione, le azioni di quella categoria hanno tutti gli stessi diritti. Quindi, indivisibilità delle azioni. Il valore nominale non è più obbligatoriamente da annotare sull'azione, uguali diritti salvo categorie speciali. Diritto di voto. Le azioni attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea. È possibile che ci siano però azioni prive del diritto di voto, non sempre, ma soltanto per specifiche deliberazioni. In generale, quindi, possiamo confermare che le azioni attribuiscono il diritto di voto. Categorie di azioni con diritti diversi. È possibile creare categorie di azioni che abbiano diritti diversi. Azioni privilegiate, preferenza negli utili. Una categoria di azioni è costituita dalle azioni privilegiate che hanno una preferenza negli utili, cioè le azioni privilegiate, a seconda del tipo di privilegio, attribuiscono che prima di distribuire gli utili agli altri soci, loro abbiano una preferenza nella partecipazione agli utili. Azioni di risparmio oppure al portatore. Anche le azioni di risparmio sono una categoria speciale, la legge prevede regole particolari per l'emissione di azioni di risparmio, sono destinate ai soci che non interessa partecipare alle azioni, tant'è vero che l'azione di risparmio non partecipa a tutte le assemblee, soltanto a determinate assemblee. E attenzione, questa è la particolarità. Attualmente le azioni delle sue operazioni sono tutte nominative, tranne le azioni di risparmio che possono, non devono, ma possono essere anche al portatore. Assemblee speciali per ogni categoria. Quando ci sono più categorie di azioni, se ci sono deliberazioni che toccano interessi di quella categoria, bisogna costituire un'assemblea speciale per quel tipo di azioni, perché la decisione relativa a questioni che interessano una categoria deve essere deliberata esclusivamente dai portatori di quella categoria di azioni. Circolazione delle azioni. Sono titoli di credito nominativi, azioni di risparmio oppure al portatore. Vi ho detto che le azioni sono rappresentate da dei documenti. Questi documenti si chiamano titoli di credito. Sono titoli di credito che sono nominativi, cioè nel senso che possono trasferire con le modalità, lo vedremo in un'altra lezione, con cui si trasferiscono i titoli di credito nominativi. Solo le azioni di risparmio possono essere al portatore. Quindi noi abbiamo che le azioni sono destinate necessariamente alla circolazione. La circolazione avviene secondo le regole dei titoli di credito nominativi o quando per non è ammissibile un'azione al portatore, secondo i titoli di credito al portatore. Transfer o girata. Come circolano le azioni? Facciamo l'ipotesi dei titoli di credito nominativi. Questi si trasferiscono mediante transfer, cioè si stipula un contratto con cui si trasferiscono quelle azioni, ci si reca alla società perché emette un nuovo titolo che viene consegnato all'acquirente di quell'azione. Oppure, della cosa più semplice, si fa una girata. L'azione è un titolo di credito che può essere trasferito mediante girata, se è nominativo, una girata che sia piena, deve essere, diciamo, con la firma autenticata dal notaio. Società quotate dematerializzate. Ho già accennato che adesso la regola
del

del documento cartaceo, azione, non è più seguita. Non è più seguita perché nelle società quotate, per esempio, le azioni hanno un trasferimento assai rapido, sarebbe troppo complicato materialmente trasferire le singole azioni che devono prima essere raccolte quando c'è l'acquisto, magari nel mercato borsistico, poi devono essere consegnate chi è nuovo acquirente. Ci sono le azioni dematerializzate, cioè significa che non c'è più il documento azionario, ma c'è un registro che è tenuto, un apposito ente, ora vedremo chi è questo ente, che annota chi è il titolare di quell'azione e quando c'è un trasferimento, annota il trasferimento, fa il passaggio su questo titolo per quell'azione al soggetto nuovo acquirente. Gestione centrata della monte titoli. Ecco chi è il soggetto, la monte titoli, ma può essere anche un altro soggetto o giuridico che si occupa di tenere società per società affidata appunto alla gestione dematerializzata, chi sono i portatori delle singole azioni. Limiti alla circolazione, clausole per l'azione. Le azioni sono destinate alla circolazione, ma è possibile che lo statuto sociale ponga delle limitazioni. Quali limitazioni? Una è la clausola di prelazione. Cioè, per esempio, lo statuto può prevedere che i soci, prima di trasferire le azioni a terzi, le offrano in prelazione agli altri soci. Clausola di gradimento, puro di mero gradimento, purché con obbligo di acquisto. Oppure può essere prevista che le azioni possono essere trasferite soltanto a soggetti che siano graditi dagli amministratori, dal consiglio di amministrazione. Il gradimento può essere un gradimento specifico con indicazioni previste, per esempio una società che svolge lavori di edilizia si può prevedere che il trasferimento sia ammesso soltanto a favore di ingegneri, una cosa strana perché la società avrà bisogno anche di altri finanziatori, ma una cosa. Se invece il gradimento è un mero gradimento, cioè quello che dice non voglio che entrino certe persone, indipendentemente dai requisiti fissati nella clausola, a questo punto è legittimo il mero gradimento, purché ci sia il patto con cui gli altri soci o la società stessa riacquista le azioni, in modo tale che chi sottoscriva azioni in una società per azioni non sia prigioniero del titolo, ma abbia possibilità di trasferirla ad altri oppure di cederla alla stessa società o ai soci. Azioni riscattabili è sempre un limite alla circolazione, questo è un limite inverso. Si possono emettere azioni riscattabili nel senso che si dà diritto alla società e quindi diciamo è un peso per chi acquista queste azioni riscattabili o sottoscrive l'azione riscattabile perché il sottoscrittore si può trovare che a un certo punto la società riscatti quelle azioni e gli liquida la sua quota di partecipazione. Azioni correlate all'articolo 2350, secondo comma. Correlate ai risultati di un settore di attività sociale. I soci partecipano, gli azionisti, agli utili della società in parte uguali, però è possibile che si emettano delle azioni siano correlate, nel senso che partecipano agli utili di una particolare, un settore di attività dell'impresa. Imputazione dei costi e ricavi del settore. In questo caso c'è l'imputazione di costi e ricavi del settore a quelle azioni. Strumenti finanziari partecipativi non danno la qualità di socio né diritto di voto in assemblea. Ho parlato finora di azioni, però come dicevo all'inizio di questa lezione, la società ha bisogno sempre di finanziamenti. Può essere che però abbia bisogno di finanziamenti senza che i finanziatori partecipano all'attività sociale e quindi aspirano ad averne gli utili. Ecco, è possibile una via di mezzo tra le azioni o i prestiti, i meri finanziamenti, sono strumenti finanziari partecipativi, cioè strumenti finanziari che documentano la partecipazione ad un affare della società e che possono, per incentivare questa partecipazione, possono attribuire anche determinati poteri. Non è c'è la partecipazione agli utili, ma ci può essere una partecipazione a determinati poteri del socio, per esempio, che possono designare taluno degli amministratori. Ovviamente non tutti gli amministratori. Attribuiscono altri diritti amministrativi, ad esempio designazione degli amministratori. Quindi sono limitati i poteri amministrativi che spettano a coloro che hanno sottoscritto questi strumenti finanziari partecipativi. Spunti di riflessione. Come si realizza la spersonalizzazione dei soci nelle SPA? Patrimoni destinati a azioni proprie. È un altro argomento. I patrimoni destinati è sempre una novità del

dalla riforma del 2002, patrimoni destinati, specifico affare, massimo 10% del capitale, oppure, leggiamolo insieme, finanziamento a specifico affare. Patrimoni destinati sono appunto un'innovazione della riforma societaria, che sono patrimoni che sono destinati a soddisfare diciamo, determinate esigenze e si hanno una limitazione della responsabilità nell'ambito di questo patrimonio. Posso essere uno specifico affare oppure essere un finanziamento destinato a quello specifico affare. I patrimoni destinati devono avere la pubblicità nel registro dell'impresa a tutela dei terzi. Opposizione al credito, proprio perché si crea un patrimonio separato nell'ambito della società, i creditori della società possono opporsi e in questo caso diciamo, decide il tribunale se questo patrimonio separato è lesivo o non è lesivo. Separazione patrimoniale, efficacia erga omnes. I patrimoni destinati creano una separazione patrimoniale che è efficace nei confronti di tutti. I patrimoni destinati hanno avuto poco successo nella pratica. Perché hanno avuto poco successo? È più facile costituire una società controllata. Si pensava che all'estero diciamo, si fa molto ricorso anche ai patrimoni separati. La separazione patrimoniale in Italia si ottiene in un altro modo, cioè un settore dell'attività viene affidato a una società partecipata, in questo caso è molto più semplice rispetto al costituire un patrimonio separato, rispettare le regole di funzionamento e di contabilità di quel patrimonio separato e poi corre il rischio che qualche creditore si opponga e opponendosi a qualche creditore quel patrimonio separato non si realizza. Ecco, il sistema. Il legislatore è stato troppo lungimirante, ma la pratica ne ha decretato l'insuccesso, per cui sono pochissimi patrimoni separati che sono realizzati, perché è molto più facile costituire una società controllata anche con un minimo di capitale. Operazioni sulle azioni proprie. Divieto di sottoscrizione e proprie azioni. Cosa sono le azioni proprie? Cioè la società che diventa socio di se stessa, sembrerebbe una stranezza, però vi spiegherò che invece ha una sua ragione. Quello che la legge vieta è che la società sottoscriva azioni proprie appunto in sede di emissione, non può sottoscrivere proprie azioni. Le azioni sono sottoscritte da terzi e l'acquisto solo di azioni liberate con utili riserve disponibili. Se non ci fossero queste regole, potrebbe realizzarsi una società che ha un capitale costituito dalle sue stesse azioni, sostanzialmente non avrebbe un patrimonio. Per questo la legge non consente la sottoscrizione delle azioni proprie, consente l'acquisto di azioni proprie dopo che sono state liberate dal terzo e consente l'acquisto soltanto con utili o riserve che siano disponibili. E quindi in questo modo si tutela l'effettività del capitale sociale. Autorizzazione assembleare massima 18 mesi. Non basta. Un altro limite è che non sono gli amministratori che decidono se di acquistare o non acquistare azioni proprie, ma è l'assemblea che deve autorizzare l'acquisto. Si può dare anche un acquisto che gli amministratori possono acquistare per un certo periodo di tempo, massimo 18 mesi, le azioni proprie, ma altrimenti non si possono avere diciamo, sì, in portafoglio, si dice, delle azioni proprie se non rispettando queste regole. Disciplina delle azioni proprie. Quando ci sono nel portafoglio della società azioni della stessa società, per l'acquisto è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea, il diritto di voto è sospeso, non è che le azioni proprie votano, perché chi voterebbe per le azioni proprie? Voterebbero gli amministratori. Ecco, sarebbe un controsenso che gli amministratori votano sulle delibere proposte dagli stessi amministratori, per cui il diritto di voto è sospeso. Alle altre azioni, utile e salvo autorizzazione assembleare, diritto d'opzione. Gli utili spettanti pro quota alle azioni proprie in portafoglio della società sono attribuiti alle altre azioni e ugualmente il diritto d'opzione in caso di aumento di capitale attribuito alle altre azioni, salvo che ci sia l'autorizzazione dell'Assemblea per acquistare le azioni. Spunti di riflessione. Perché sono previsti limiti all'acquisto delle azioni proprie? Riepilogo degli spunti di riflessione. Come si sceglie il tipo di società da adottare per un'impresa? Per
perché la nullità della società può essere fatta valere solo per cause limitate senza effetti retroattivi.

Come si realizza la spersonalizzazione dei soci nelle SPA? Perché sono previsti limiti all'acquisto delle azioni proprie? Ecco, con questo finisce questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che potete trovare altre indicazioni e materiali sulla pagina apposita dell'università relativa a questo corso. Vi ringrazio per l'attenzione.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo degli indici dei grafi e degli indici delle reti. Questa lezione sarà divisa in due parti. In questo capitolo affronteremo la prima parte. Gli argomenti. Gli indici dei nodi delle reti, sia di tipo geometrico che topologico. Esempi degli indici di questi nodi. Indici dei nodi delle reti geometrici e topologici. Praticamente si tratta di indici tramite i quali è possibile capire ogni volta il nodo in questione che appartiene a un network, quali sono le sue caratteristiche fondamentali. Questo consente di poter leggere in maniera analitica anche delle reti, dei networks estremamente numerosi come il numero di nodi e di link, perché a vista sarebbe estremamente difficile comprenderli e caratterizzarli. Indici delle reti. Gli indici delle reti sono fondamentali per leggere e interpretare un grafo, specialmente quando il numero dei nodi o delle connessioni è molto ampio. Ecco gli indici, la lista degli indici che esamineremo in dettaglio. Il grado di ogni nodo, indicato dalla lettera D. La forza di ogni nodo della rete, indicato dalla lettera S. La betweenness di ogni nodo, indicato dalla lettera B. La assortativity di ogni nodo, indicato dalla lettera A. Il grado di protezione di ogni nodo, indicato dalla lettera P. E la rilevanza di ogni nodo, indicato dalla lettera R. Quelli che vedete in rilievo sono indici proposti recentemente in alcune pubblicazioni dal Centro Ricerche SEMEIA. Il grado di ogni nodo, la lettera D. Il grado è il numero di legami che arrivano a ogni nodo. Qui stiamo adesso immaginando per semplicità un grafo, come dire, non orientato, cioè dove il percorso AB e il percorso BA sono analoghi. Allora, noi indichiamo con la lettera D, vedete in questa equazione, DI di un nodo qualsiasi, la somma dei legami, dei link che gli arrivano da J. Ok? Ok, questo L che vedete qui vale 1 se esiste una connessione nel grafo diretta tra quei due nodi, o nell'MRG o nell'MST che abbiamo già esaminato, 0 nel caso in cui il legame diretto tra quei due nodi, J e I, non è presente. Quindi LJI è la presenza di link tra il nodo I e il nodo J. WJI è il valore del link, cioè il peso tra il nodo I e il nodo J. Bene, è molto facile da calcolare, ma dobbiamo chiederci che cosa significa. Se un dato è generato dall'analisi di alcuni specifici attributi semantici, cioè c'è un dataset definito da variabili e da record, il grafo è una codifica di un specifico insieme di attributi di quel dataset. In questo caso, più grande è il numero di legami che ciascun nodo ha rispetto agli altri, più quel nodo è un prototipo, è una sorta di media rappresentativa dei suoi primi vicini. Quindi un nodo che ha molti link, significa che è legato ai primi vicini con molti altri nodi, beh, significa che quel nodo è un prototipo dei nodi a cui è collegato in prima istanza. Il grado di ciascun nodo è spesso chiamata hubness di quel nodo. Più alto è il grado del nodo, più forte è il suo ruolo di mediatore tra i suoi vicini. Immaginate una stella in cui c'è un nodo centrale e quattro nodi laterali periferici. Beh, il nodo centrale è come se fosse una sorta di mediatore, di prototipo. Le caratteristiche di quel nodo centrale rappresentano anche in parte le caratteristiche dei nodi strettamente a lui collegati. Adesso esaminiamo la forza di ogni nodo.
La forza è il rapporto tra il numero di links di quel nodo e il numero dei links dei suoi nodi vicini. L'equazione è molto semplice. Si tratta SI, cioè che è la forza di quel nodo, è il quadrato del suo grado diviso la somma di tutti i link di tutti i suoi primi vicini. NI è il numero dei link di quel nodo, DI è il grado del nodo I, DK in questo caso è il grado di ognuno dei K vicini del nodo I, e S1, quando è uguale a 1 da questo calcolo, significa che la forza del nodo è normale. Proviamo a essere più espliciti. Immaginiamo che abbiamo 5 nodi, un nodo centrale, 4 nodi periferici legati solo a lui. Immaginiamo che questi nodi rappresentino dei soggetti che potrebbero essere dei soggetti di una gang, no? Di una banda criminale. È chiaro che il nodo centrale ha 4 legami perché è legato a 4 nodi periferici. Per cui 4 alla seconda ci dà 16. Al denominatore dobbiamo mettere la somma dei legami dei suoi primi vicini. Sono 4 i primi vicini che ha, ognuno ha un solo legame con il nodo centrale, per cui la somma è sempre 4, per cui 16.

diviso 4 ci dà 4 e 4 è la forza del nodo centrale. Per cui, in altre parole, più il nodo centrale ha legami, tanti legami, con tanti primi vicini, ciascuno dei quali ha pochi legami, tanto più il nodo centrale ha una forza d'attrazione potente. Vediamo il significato della forza. La forza di ciascun nodo è l'attrazione che quel nodo esercita sui primi vicini. Più alta è la forza di un nodo e più quel nodo lavora come centro di gravità dei primi vicini. I nodi che hanno una forza molto maggiore di 1, da quel calcolo sull'equazione mostrata, possono rappresentare anche un sottocampione derivante dei nodi dell'intera rete. Altro indice fondamentale, l'abitudines. L'abitudines è il numero di percorsi più corti che passano attraverso ciascun nodo o vertice. Nell'equazione potete trovare, vedete, BI, che è uguale a tutte le combinazioni dei nodi, da ogni nodo a ogni altro, vedete, ma in modo tale che al numeratore ci sono soltanto quei percorsi che passano per il nodo I, vedete I qui, mentre al denominatore ci sono tutti i percorsi. Quindi l'abitudines è praticamente quanto un nodo sta in mezzo al grafo, in modo da costringere gli altri, per comunicare tra di loro, a passare sempre e comunque tramite lui, quando c'è il percorso più breve da rispettare. Quindi vediamo di concettualizzare questo indice. L'abitudines è la misura di quanto ciascun nodo è necessariamente implicato nello scambio comunicativo tra i nodi della rete. Considerando tutti i possibili percorsi più corti all'interno di una certa rete, più alta è l'abitudines di un nodo, maggiore è la sua posizione chiave all'interno del processo di comunicazione della rete. Immaginate per esempio nelle gang criminali quelli che sono i portatori dei pizzini, sono quelli di cui ci si serve per trasportare un messaggio da un membro all'altro. Se sono pochi, quei pochi hanno una bitwiness molto alta, perché sono loro che consentono di passare tramite loro un messaggio da ogni punto della rete, cioè da ogni membro della gang, a ogni altro. L'abitudines è spesso anche chiamata centralità di un nodo all'interno della rete. Questo indice quindi misura quanto ogni nodo è un collo di bottiglia all'interno dei processi di comunicazione della rete. Proprio un collo di bottiglia, cioè un passaggio obbligato. Un altro concetto interessante è la assortativity. L'assortativity è il rapporto tra la similarità di ciascun nodo e quella dei suoi vicini, dal punto di vista del grado. Questo è molto semplice, perché vedete l'equazione che vedete qui espressa, ci dice in questa parte la differenza in valore assoluto tra il grado del nodo I e il grado di ognuno dei suoi vicini. Ok? Ovviamente dei due al denominatore prende il grado più alto. Uno meno significa che se questi sono uguali, qui viene uno, ovviamente. Sommando tutti i primi vicini e dividendoli per n, si ha che quando un nodo è circondato da nodi che hanno il suo stesso grado, l'assortatività è una, cioè è un'isola di nodi, con al centro quello che abbiamo chiamato I, tutti uguali come grado. Questa è la assortatività locale che abbiamo visto, perché è quella più interessante, che ci consente di dire quanto un nodo, qualsiasi, ha intorno nodi simili come grado. Normalmente l'assortatività locale è misurata considerando la similarità del grado di ciascun nodo rispetto al grado dei suoi primi vicini. Si misura anche la assortatività globale, che è anche chiamata omofilia della rete. Questa misura è calcolata da una correlazione lineare tra il grado di ciascun nodo con il grado di
tutti gli altri.

nodi tramite il grafo delle adiacenze, la matrice delle adiacenze. In questo caso l'assortatività globale del network viene misurata in maniera globale, non locale come mostrato nella formula precedente. Ovviamente il concetto complementare all'assortatività è la disorzattività, cioè la differenza, la eterofilia tra i

per stabilire quanto un nodo è protetto all'interno di un grafo. Qui è riportata la tabella di pruning che abbiamo già esaminato, ma che io ricordo brevemente. Si tratta di potare il grafo secondo una certa metodologia. Innanzitutto si individua nel grafo i nodi che hanno grado più basso. Tutti i nodi che hanno grado più basso vengono eliminati e quando vengono eliminati si dice ok, al primo passo K1, cioè M è il numero di passi, l'indice che conta questi passi è K, per cui K uguale a 1, immaginiamo che G è il grado, il grado che abbiamo eliminato è 1 perché abbiamo visto che c'erano nodi soltanto con una connessione. Il delta G sarà 1 perché stiamo iniziando. L dipende dai nodi che abbiamo cancellato, dai link, scusate, che abbiamo cancellato quando abbiamo eliminato tutti i nodi che hanno grado 1. E N è il numero di nodi eliminati. Vi ricordo che questa tabella è stata esaminata in dettaglio in una precedente lezione. E possiamo calcolare l'indice PI che vedete in questa zona, che è praticamente quando viene cancellato un nodo I, il nodo I, rispetto al numero di passi che sono stati necessari per cancellare tutto il grafo. Quindi, se il nodo I è stato cancellato all'ultimo passo, cioè quando K era uguale a M praticamente, PI diventa uguale a 1, significa che quello è il nodo più protetto, o quelli sono i nodi più protetti. Mentre se PI è molto basso, significa che magari fin dal primo step di pruning quel nodo è stato cancellato. Normalmente se il grafo presenta delle foglie, cioè dei nodi con grado 1, questi sono i primi ad essere cancellati. Ma potremmo avere anche un grafo che presenta come grado minimo il 2, allora tutti i nodi che hanno grado 2 verrebbero cancellati e avrebbero la protezione minore. Cosa ci dice la protezione, l'indice chiamato protezione? Ci dice che i nodi periferici di una rete sono quelli più soggetti a essere perduti, a essere potati. La protezione misura quanto ciascun nodo di una certa rete è incastrato e protetto dagli altri nodi. Più un nodo è incastrato nella rete, più bassa è la probabilità che verrà tagliato da attacchi periferici. La tabella di pruning è una simulazione del processo che stabilisce il grado teorico di protezione di ciascun nodo all'interno di una data rete. I nodi che vengono potati sono gli ultimi, i nodi che vengono potati e che sono gli ultimi a essere potati sono i nodi che in realtà sono più protetti all'interno della rete. L'ultimo indice che dobbiamo esaminare è quello probabilmente più complesso, ma anche più significativo, che è la relevance, che abbiamo trovato nelle lezioni precedenti sotto il nome di delta H. È praticamente un'equazione che costa praticamente, vedete, viene calcolato il mi con 0, lo vedete qui, mi con 0, è il numero di nodi della rete diviso il numero massimo di passi. Ok? Questo rapporto è un rapporto, diciamo, di gradiente medio della rete. Poi viene tolto un nodo alla volta. E ogni volta che viene tolto un nodo, secondo una procedura leave one out, viene ricalcolato la tabella di pruning e questo n con la barretta sopra sta a significare che è il numero di nodi meno 1 in questo caso, cioè senza quello i che abbiamo tolto, diviso il numero di passi mi che sono stati necessari per annientare il grafo che è rimasto quando abbiamo tolto quel nodo. Questo è una sorta di media di gradiente, come vedete. Successivamente viene calcolato il coefficiente phi della rete intera e poi della rete senza quel nodo. Quindi c'è un H0 che dice quanto era complessa la rete

tutta intera, e un HI che ci dice quanto era complessa tutta la rete senza quel nodo però che abbiamo tolto. Le togliamo una alla volta e quindi potremo stabilire la rilevanza, il RI, scusate, cioè quanto è rilevante ciascun nodo facendo la differenza tra il nodo, la complessità del nodo che abbiamo tolto, meno la complessità del nodo della rete quando era intera. Questo indice può misurare la complessità, può essere definito come la capacità della rete di preservare le comunicazioni tra i suoi nodi quando alcuni links sono randomicamente cancellati. La funzione H, che abbiamo già visto, è una funzione che ci permette di calcolare questa complessità globale del grafo, che ricordo è quanto lavoro serve perché quel grafo venga annullato, venga annientato, facendolo il pruning sistematico. L'indice di rilevanza, tecnicamente chiamato anche delta H, misura quanto ciascun nodo della rete contribuisce a incrementare o a decrementare la complessità della rete. L'indice di rilevanza, ripeto, tecnicamente chiamato delta H, misura quanto ciascun nodo della rete contribuisce a incrementare e decrementare questa complessità. Ma questo significa che più la complessità della rete incrementa, cresce, quando un nodo specifico viene rimosso dalla rete, più alto è il contributo di tale nodo nel far decrescere la rete, cioè un nodo inibitore. Se io tolgo un nodo qualsiasi e mi accorgo che la complessità della nuova rete senza quel nodo diventa molto, molto più grande, significa che quel nodo impediva alla rete di aumentare la sua complessità. Quindi è una sorta di inibitore, una sorta di calmiere, che diremmo in economia. Nello stesso modo, quando la complessità del network decresce quando uno specifico nodo viene cancellato dalla rete, più alto è il contributo di quel nodo a incrementare la complessità della rete. Stiamo dicendo che se togliendo un certo nodo la complessità della rete crolla, cioè decresce, significa che quel nodo quando c'era la teneva alta, per cui è un eccitatore della complessità della rete. Di conseguenza, quando un nodo è cancellato dalla rete e la complessità di quel nodo senza quel nodo non cambia significativamente, è il terzo caso, significa che il contributo di quel nodo alla rete è più o meno indifferente. Quindi abbiamo individuato nella relevance tre casi, quei nodi togliendo i quali la rete di botto aumenta di complessità, e sono i nodi inibitori significativi, importanti, perché inibiscono e tengono sotto controllo la complessità della rete. Quei nodi togliendo i quali la complessità della rete crolla improvvisamente, e sono quei nodi che sono eccitatori, perché nel momento in cui li si rimuove, la rete diminuisce la sua complessità e quindi sono anch'essi molto significativi. Terzo caso, che abbiamo visto adesso, quei nodi togliendo i quali la complessità della rete, cioè l'indice H con tutti i nodi e l'indice H senza quello specifico nodo, non varia di molto, non varia quasi per nulla. Per cui significa che il contributo di quei nodi alla complessità della rete è vicino a essere nullo. Questo è molto importante quando il grafo rappresenta, ha una semantica esterna, cioè è una networks. Immaginate che noi abbiamo un grafo che rappresenta come nodi diversi soggetti di una banda criminale. L'esempio è sempre lo stesso, ma è perché è molto, come dire, diretto. Ecco, se vediamo che togliendo un certo nodo la complessità della rete rimane più o meno la stessa, potremmo dire che quel nodo, quel soggetto, è più o meno indifferente alle dinamiche della banda che stiamo esaminando. Se invece, come dire, togliendo un certo nodo, quindi arrestandolo se fosse un criminale, quindi togliendolo di mezzo, la complessità della rete crolla, significa che quel nodo contribuiva in maniera significativa ad aumentare la complessità della rete, era un nodo eccitatorio, quindi può essere un nodo chiave. Se si tratta del mondo criminale, isolarlo in qualche modo diventa
propedeutico alla comprensione e alla sconfitta di quella rete. Se invece al contrario, togliendo quel nodo, la complessità della rete aumenta in maniera significativa, questo significa altresì che quel nodo è importante, ma è importante perché tiene ordine nella rete, gli impedisce di crescere in maniera, come dire, entropica, disordinata. Ma crescendo in maniera disordinata la rende anche, come dire, più resistente agli attacchi. Poniamoci adesso delle domande. Qual è il significato della protezione di un nodo all'interno di un grafo? Qual è la procedura per calcolare la rilevanza di un nodo all'interno di un grafo? Esempi di indici di nodi. Proviamo adesso a esaminare nel dettaglio alcuni dataset giocattolo per vedere come i vari indici che abbiamo presentato, come dire, si articolano, si declinano quando c'è una base dati sulla quale vogliamo fare un'analisi. Il primo dataset giocattolo è quello che vedete qui a sinistra, indicato dal mouse. Si tratta, come vedete, di una gang di 27 persone, in giallo come sfondo il nome. Ogni soggetto della gang può appartenere a due bande, alla banda dei Jets e alla banda dei Sharks. Può avere una certa età, una fascia di età, 40 anni, 30 anni o 20 anni. Un certo grado di cultura, può aver frequentato la junior school, arrivato fino al college o arrivato fino alla high school. Può avere uno specifico stato civile, singolo, sposato o divorziato. E può avere una certa professione, qui le professioni non sono sicuramente eticamente consigliabili, ma sono quelle di questo dataset giocattolo. Può essere un pusher, un ladro o un allibratore, un pusher, un spacciatore. Ecco, come vedete, questo dataset può essere riscritto in maniera molto più esplicita tramite un semplice pre-processing, aprendo ogni variabile in tutte le opzioni che prevedeva. Per esempio, la variabile gang prevede due opzioni, e quindi la presenza nella gang dei Jet o la presenza nella gang dei Shark. E vedete qui ci sono degli 1 sotto Shark finché si tratta di un membro degli Shark e dei Jet, e 1 sotto gli Shark quando si tratta di un membro degli Shark. Ugualmente la variabile età è stata aperta in 3 variabili indipendenti, almeno non statisticamente ma logicamente. Ugualmente la variabile grado di educazione, junior school, college. Quindi in tutto siamo arrivati a 14 variabili. Una volta che abbiamo queste 14 variabili, tramite un algoritmo noi possiamo provare a trovare la matrice delle relazioni di similarità che esiste tra ogni membro della banda e ogni altro, questa matrice quadrata che sarà, se sono 27 i soggetti che appartengono a questo gruppo, sarà una matrice quadrata 27 per 27, la cosiddetta matrice delle relazioni che abbiamo già esaminato. Da questa matrice delle relazioni noi potremo usare un filtro che abbiamo già conosciuto, che è il Maximally Regular Graph. E il Maximal Irregular Graph ci progetterà un grafo che è quello che vedete in questa immagine. Questo grafo l'abbiamo colorato successivamente in 2 colori diversi per far meglio capire le 2 gang, quella dei Jets in blu e quella degli Sharks, vedete, in rosso. Dal grafo possono essere tratte molte considerazioni, ma quello che adesso noi volevamo evidenziare era gli indici che abbiamo presentato, come possono essere applicati a un grafo di questo tipo. Qui abbiamo i 27 soggetti e qui abbiamo i diversi indici, il grado, la forza di cluster, di attrazione, la assortativity, la protection, la betweeness e l'indice H dell'MST e l'indice H dell'MRG.
Proviamo a leggere soltanto l'indice H, cioè la relevance dell'MST. Noi ci accorgiamo subito, se vedete i due numeri in verde, che l'MST di tutta la rete è 0.1099, ma 0.09 compare in due casi, specifici compare. Praticamente, quando togliamo il soggetto chiamato AL, la rete collassa. Collassa, cioè diventa estremamente più semplice, cioè l'indice H senza il soggetto AL è molto più piccolo dell'indice H che ha anche il soggetto AL. Ugualmente, una cosa analoga ci viene quando togliamo il soggetto DON. Vedete il soggetto DON? DON è un shark. E anche quando togliamo, quindi una volta ci indica AL, che è un jet, come soggetto critico da arrestare per far crollare la complessità della rete, e ci indica anche un altro soggetto, questa volta dell'altra banda, dei sharks, come il soggetto da far arrestare per far crollare il grafo. Oh, in questo caso vedete che abbiamo due soggetti critici. Ma non abbiamo solo due soggetti critici, abbiamo anche quei soggetti che vedete i numeri in rosso, dei soggetti togliendo i quali il grafo aumenta di complessità, e anche parecchio, come vedete, da 0,10, quasi 0,11, va a 0,13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casi, 6 casi su 27. Questi sono i soggetti togliendo i quali il grafo aumenta di complessità e quindi diventa più resiliente ad eventuali attacchi, più disperso, più diffuso. Tutti gli altri soggetti, quelli che vedete in nero, vedete che presentano un valore pressoché analogo a quello del valore H dell'MST intero, per cui tutti questi soggetti sono, come dire, non indifferenti, ma più o meno indifferenti. Quelli più significativi sono quelli che abbiamo indicato in verde, perché il grafo collassi, e quelli che abbiamo indicato in rosso, perché il grafo esplode in complessità. Adesso scorriamo anche la colonna Betweeness, per avere un'idea più complessiva. Vedete che la colonna Betweeness c'è un soggetto in particolare che c'è il massimo di Betweeness. Vedete in rosso, indicato dal mouse, si tratta di Mike. Mike non soltanto ha il massimo di Betweeness, vedete che ha anche il massimo di forza di clustering, cioè di forza d'attrazione, 2.5. A questo punto torneremo al grafo, però vi prego di tenere in mente questi soggetti. I due soggetti che fanno collassare il grafo sono AL e DON. Il soggetto che invece Mike, che come vedete, se seguite la linea, è uno dei soggetti che ha il massimo di Betweeness, ha il massimo di attrazione, però è quello togliendo il quale il grafo aumenta di complessità. Tenendo presente questi tre soggetti, ripeto, AL, DON e Mike, passiamo a rivedere il grafo dal quale siamo partiti. E andiamo subito a vedere che Mike, cioè il soggetto con il massimo di Betweeness e il massimo di forza di clustering, si trova proprio al centro del grafo, in una posizione centrale, addirittura essendo quello che ha anche il maggior numero di link. Vedete 5 link, al massimo di forza d'attrazione, perché i nodi connessi con lui spesso hanno basso grado, ma anche il soggetto tramite il quale ogni nodo, se vuole parlare con ogni altro, deve passare, per cui sembra un soggetto fondamentale. Lo è dal punto di vista della Betweeness, ma se per ipotesi arrestiamo Mike, il grafo aumenta di complessità, cioè diventa più complesso di quando c'era Mike. Per cui è il soggetto da non arrestare da questo punto di vista. Ed è controintuitivo rispetto alle nostre esperienze e alla letteratura sulla teoria dei grafi precedente.
Andiamo invece a vedere il soggetto che abbiamo chiamato Al. Al, vedete, scompare proprio

vicino a Mike. Però nell'MST questo legame, vedete questo? Non c'è. Neanche questi ci sono. È un grafo ad albero, per cui Al occuperebbe una posizione semilaterale rispetto al grafo. L'MRG invece ci fa vedere che Al è praticamente a capo di una cricca, di una sottobanda. Ecco perché, si spiega, anche con l'MST, quindi con un grafo meno complesso di quello che abbiamo di fronte, togliendo Al, il grafo e la banda crollano di complessità. Quindi andiamo a vedere anche Don è dell'altra banda, degli Shark, eccolo qui. Vedete, anche lui compare in una posizione. Se togliete questo legame tra Don e All, che era quello che era presente quando era soltanto l'MST, Don anche è in una posizione ordinaria del grafo, non particolarmente rilevante, se isoliamo questo legame a grado 2 addirittura, ok? Bene, il sistema della relevance ci dice che se si toglie Don dallo schema del grafo, anche in questo caso la complessità del grafo crolla. Detto tra le righe, questo dataset è una rifacitura accademica del 1982 di alcuni scienziati della San Diego University, quando crearono questo dataset per dimostrare l'efficacia delle prime reti neurali, e costruirono questo dataset artificialmente, ma tenendo in mente che, ad esempio, Don era uno dei capi della banda degli Sharks, cioè non era uno qualunque. Ecco, noi abbiamo ritrovato Don come capo e Al, che era anche uno dei capetti della banda dei Sharks, tramite un'analisi di similarità molto semplice fatta usando gli indici che abbiamo mostrato su un grafo dell'MST e dell'MRG. Questo è un altro dataset giocattolo che ci serve soltanto a capire meglio come funzionano questi indici. Lui lo abbiamo fatto interpretare sempre da un algoritmo adattivo particolare, che adesso non è possibile esaminare in dettaglio. Da questo algoritmo è uscita una matrice dei tensori che mostrava tutte le relazioni tra ogni lettera, ogni digit e ogni altra, e il grafo che ne seguiva era questo. Vedete che questo grafo, tra l'altro, è molto interessante, perché se voi lo scorrete, vedete da qui, dall'estrema destra, vi accorgete che questo MRG, perché presenta dei circuiti, è molto, molto fatto bene, perché vedete, qui abbiamo la C che si trasforma in G, aggiungendo un pochino, deformando un pochino il tratto della C, che si trasforma in O, che si trasforma in D. Potete vedere come in questo grafo la maggioranza delle trasformazioni ai primi vicini è molto morbida, cioè ha organizzato in modo che, come dire, ci fosse un sentiero con meno scalini possibili nel passare da ogni digit a ogni altro. Ma a parte adesso le considerazioni, come dire, matematico-estetiche su questo grafo, andiamo a vedere come questo grafo viene letto dagli indici che abbiamo appena mostrato. Ecco qui. Qui abbiamo, per esempio, che i vari indici, per esempio l'abitudines, vedete? Il massimo dell'abitudines è nella N. E infatti la N occupa un ruolo centrale nel grafo. Poi c'è la M che è vicino alla N e così via. Vedete che leggendo ogni riga noi possiamo avere una rappresentazione significativa del ruolo che ogni nodo gioca all'interno di questo schema. Potete vedere anche che esistono alcune lettere, per esempio, che aumentano o diminuiscono la complessità del grafo. Vedete questo H, vedete quando diventa negativo, significa che quei digit, togliendo quei digit, il grafo collassa leggermente. Potete vedere la forza di cluster, che la massima forza di cluster, qui scorrendo, nessuna ne ha una particolare forza di cluster, ma per esempio il numero 8 ha 2.08. La lettera B ha 1.78, la lettera U ha 2.27.
come dire, si tratta di quelle lettere, di quei digit, che hanno primi vicini molto poveri, per cui li attraggono. Una lettura attenta di questo tipo di indici può permetterci di capire qual è il contributo, da diversi punti di vista, che ogni nodo dà al grafo globale. In più, ci presenta un altro dataset, perché questo è un altro dataset, ha un numero di variabili, che sono quelle degli indici che abbiamo utilizzato, ma il numero dei casi è analogo a quello del dataset che abbiamo esaminato e quindi ci permetterebbe di fare ulteriori analisi con un altro dataset. Questo è un altro dataset giocattolo, dove ci sono, vedete, sulle colonne 6 tipi di stanza: bagno, cucina, stanza da letto, salone, ufficio, corridoio. Sulle righe sono indicati invece 50 oggetti che normalmente possono comparire in un appartamento tipico: la scrivania, il portacenere, le sedie, gli sgabelli, i libri, le librerie, le penne, la carta, il sapone, il telefono. E ogni volta è detto: ok, qual è la frequenza con la quale ognuno di questi oggetti compare in ognuna di queste stanze? Questo è un dataset fatto di indici aggregati. Potete vedere, non so, che il portacenere, ashtray, compare 44% delle volte nel bagno, 22% nella cucina, 66% nella bedroom. Sono frequenze e non probabilità, per cui è chiaro che la somma di riga non deve fare 1. Ma una volta che abbiamo questo dataset, da questo dataset con un sistema artificiale adattivo possiamo avere poi un grafo che ci proietta le relazioni fondamentali presenti in questa tabella. E guardando soltanto i numeri, il sistema è in grado di darci, per esempio, un grafo molto significativo. Come potete vedere, qui c'è, vedete? Sgabello, caffetteria, forno, stufa, frigorifero, la macchina per i toast, le tazze, ecco. E dall'altra parte, da quest'altra parte, c'è tutta l'attrezzatura del bagno, come potete vedere, sapone, molto piccolo di dimensioni, se sapone allora bilancia e lavandino, toilette con la doccia e col bagno e con la vasca, come vedete sono collegati direttamente tra di loro, la toilette è una sorta di raccordo anulare tra la doccia e la vasca, molto interessante. Poi potete vedere la parte centrale che è dedicata all'ufficio, poi qui tutta la parte specifica dell'ufficio e qui la parte specifica del salotto. In altre parole, il sistema adattivo, leggendo quella tabella fatta di pochi numeri, ci ha dato una rappresentazione molto efficiente di come è organizzato tipicamente un appartamento. Ma se andiamo a leggere un attimo gli indici di questo grafo, ci accorgiamo di una cosa molto interessante. Per esempio, andiamo a vedere che qual è l'oggetto più protetto in tutte queste strutture. Pensate, se un attimo seguite il mouse, vedete che la massimo della protezione, cioè al decimo, all'ultimo grado, 10, è il sapone. Il sapone è l'oggetto più protetto insieme alla TV, insieme all'orologio, alle finestre e alle tende. Gli oggetti più interni, cioè quelli che fanno da regolatori praticamente degli altri oggetti. Altra cosa interessante, qual è l'oggetto che fa più da bottleneck, cioè più da collo di bottiglia per la comunicazione all'interno di questa rete? Cioè se gli oggetti dovessero scambiarsi dei messaggini tra di loro, no? Seguendo però il grafo come link, quale sarebbe l'oggetto attraverso il quale passano più delle volte questi messaggini? Beh, sarebbero le tende, le cassettiere. Vedi, le cassettiere sono l'oggetto che tu trovi in più stanze diverse, perché i cassetti, come sapete, servono sempre. Quello che voglio farvi notare è che gli oggetti invece che aumentano la complessità, se tolti, aumentano la complessità, sono le poltrone e i portaceneri. Se tolti, la complessità, sono degli ordinatori, poltrone e portaceneri sono dei modi di ordinare queste stanze prototipiche, mentre gli oggetti, togliendo i quali

la rete diventa molto più semplice, sono le dimensioni medie e il telefono. Togli il telefono, sembra quasi una metafora dell'oggi, e la complessità di questa rete d'appartamento crolla. Ovviamente questo è soltanto un esempio che non vuole significare nulla al di là di quello che vi ho detto, soltanto per vedere quanto sono significativi questi indici quando li leggiamo da un grafo. In altre parole, di botto, leggendo un grafo, per quanto complesso, con questi indici, riusciamo a capire che tipo di partita gioca ogni nodo all'interno del grafo. Domandiamoci adesso come gli indici di ogni nodo aiutano a comprendere il significato di un grafo. E quindi riassumiamo tutte le domande. Qual è il significato della protezione di un nodo all'interno di un grafo? Qual è la procedura per calcolare la rilevanza di un nodo all'interno di un grafo? E come gli indici di un nodo aiutano a comprendere il significato di quel nodo nel grafo? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Ulteriori approfondimenti li potete trovare nel sito dell'Ateneo, la parte dedicata a questo corso. Arrivederci.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta

universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva. Io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click,

0: rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Questa lezione è la seconda parte della lezione dal titolo Memoria associativa e modello di Hofield. Gli argomenti che tratteremo sono due: una parentesi matematica, il Randall Walk, modello di Hofield e richiamo associativo per P maggiore di 1. Una parentesi matematica e random walk. Introdurremo un concetto formale matematico che è quello del random walk, essenzialmente per avere una tecnica per una stima numerica di una quantità che poi in qualche modo incontreremo nell'analisi del richiamo associativo del modello di Hofield per P maggiore di 1. Quindi cominciamo con il random walk, che è in qualche modo andare in giro lanciando una moneta. Lanciamo una moneta. Facciamo un passo a destra se esce testa o uno a sinistra se esce croce. Di fatto la moneta non è truccata, la probabilità di andare a destra o a sinistra è di un mezzo. Nel grafico abbiamo diverse realizzazioni di un random walk, quindi diversi lanci di moneta. Vedete, c'è questo andamento a zig zag: se esce testa vado a più 1, se esce croce vado a meno 1, e dopo un certo numero di passi, qui 100, siamo in presenza di diverse distanze, ci troveremo a diverse distanze dall'origine. Questo in qualche modo è la distanza da dove siamo partiti e questo è il tempo. Quindi essenzialmente questo è un plot tempo-distanza e rappresenta un random walk in una dimensione spaziale, perché ci muoviamo a destra e a sinistra. La domanda fondamentale che uno a cui vuole rispondere è: dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a distanza m passi dall'origine? Cioè, dopo aver lanciato 100 lanci, qual è la probabilità che siamo a meno 1, a 9 o a meno 19? Ora, diciamo, intuitivamente la risposta l'abbiamo. Allora, se io lancio, vado a destra o a sinistra lanciando una moneta che ha uguale probabilità, è chiaro che dopo 100 lanci mi aspetto che la configurazione più probabile sia 50 destra e 50 croce. Quindi mi aspetto mediamente che dopo 100 lanci in realtà sia più o meno con maggiore probabilità nelle vicinanze del

dell'origine, della partenza. E diciamo, questo dal punto di vista puramente intuitivo è vero. Il problema è che vogliamo capire esattamente come calcolare questa probabilità e soprattutto da cosa dipende. Ok? Facciamo un esempio. Qui abbiamo 15 lanci fatti a mano, abbiamo diverse sequenze. Vedete, questa qua a tutte testa fino a questo punto e poi croce, a 13 testa e 2 croci. Facendo la somma, se vado a destra per 13 ho più 13, due volte vado a sinistra, quindi meno 1, 13 meno 2 è 11, quindi mi trovo a distanza 11 dall'origine. 9 testa, 6 croci, mi trovo a distanza 3, 7 testa, 8 croci, mi trovo a distanza meno 1 e così via. Formalmente scriviamo che M è la somma da 1 a N, dove N è il numero di lanci, di una variabile aleatoria, casuale, che può assumere valori più o meno 1 con probabilità 1,5, 0,5. D'accordo? Essenzialmente è la rappresentazione formale di quello che abbiamo detto. Ed M può essere pensato come il numero di volte che ho testa per più 1 più il numero di volte che ho croce per meno 1. Quindi diciamo sia numero di volte che ho testa meno il numero di croce. Questo mi rappresenta il punto di arrivo. Chiaramente posso arrivare in una data posizione con due diverse sequenze che hanno con lo stesso numero di testa e croce. Cioè questa sequenza ha lo stesso numero di testa e croce di quest'altra, ma l'ordine della sequenza, l'ordine in cui testa e croce sono la sequenza, è diverso. Allora, di fatto, in questo caso, le due sequenze sono due sequenze diverse. Quindi, nel caso io fossi interessato all'ordine con cui sono uscite testa o croce, queste due sequenze sono diverse. Se non sono interessato, non è importante calcolare l'ordine, queste sequenze sono due cammini diversi che mi portano allo stesso punto finale. Come vedremo, il problema di calcolare la probabilità in un random walk è capire quanto fissato il punto finale, quante sono le sequenze o le traiettorie che partendo dall'origine ti portano al punto finale. La sequenza dei lanci non influenza il risultato finale, ma rappresenta uno dei possibili cammini. Ok? Ora, calcolare la probabilità. Questa è una definizione molto semplice. Lanciamo un dado. Quanti possibili uscite ho del dato? Cioè, quali sono tutti i casi possibili del dato? 6, sono le 6 facce. Se il dado è bilanciato, ci sono 6 possibili uscite e non c'è nessuna ragione, se il dado è ben bilanciato, che una uscita sia più probabile dell'altra. I casi favorevoli dipendono da quel che io voglio calcolare. Per esempio, io ho qui 3 situazioni diverse. Qual è la probabilità che esca 1 o 3 o 5? In verde deve uscire 1, 3 e 5. Quindi, lanciando un dado, siccome voglio che sia la probabilità che esca 1 o 3 o 5, ho 3 possibilità, quindi 3 casi favorevoli a quel che voglio, su 6 casi possibili. Quindi la probabilità che esca 1, 3 o 5 è 1/2, 3 su 6 fa 1/2. Seconda domanda, la probabilità che esca 1 o 4, sono in nero qua. Vedete, ho 2 casi possibili e 2 su 6, 1/3. La terza che esca 6, è un solo caso favorevole su 6 possibili, 1/6.

Allora, è chiaro che per adottare questa definizione di probabilità, cioè casi possibili, casi favorevoli divisi casi possibili, io devo avere uno spazio discreto, cioè che sia discreto e numerabile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n. Diciamo, è ben noto nel campo della teoria delle probabilità che quando si passa negli spazi continui la definizione di probabilità è un po' più sfuggente. Però in questo caso, siccome abbiamo n passi, un numero di passi discreti nel random walk, il concetto è esattamente lo stesso. Posso definire la probabilità di arrivare a un certo punto andando a contare i casi favorevoli su tutti i casi possibili. Ora, un random walk, vado a destra o a sinistra con una certa probabilità, che potrebbe anche non essere un mezzo, è essenzialmente un albero binario. Io parto dall'origine, tiro la moneta, croce, vado a destra, testa, vado a sinistra, croce, vado a destra. Cioè, a ogni punto d'arrivo ho una scelta bimodale da fare. Quindi, rappresentando tutte le possibili scelte, dalla prima fino a n-1, vedete, io mi creo quest'albero binario. Cioè, a ogni livello cresce il numero di foglie. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, eccetera, eccetera. Quindi, fermandosi, per esempio, ad n uguale a 5, io ho 2 alla 5 possibili casi, che sono questi 32 pallini. Una sequenza particolare, per esempio croce testa testa croce testa, è questa. Allora, se volessi sapere qual è la probabilità di avere questa sequenza, esattamente questa sequenza, croce testa testa croce testa, ho un solo caso su 32. Quindi la probabilità che tirando a caso una monetina arrivi ad avere questa sequenza è un 32esimo. Se invece sono interessato a tutte le sequenze che hanno due croci e tre teste, devo praticamente andarmele a cercare nell'albero, per esempio, croce croce, quindi croce croce, e ho esaurito le due croci con le tre teste, sono questo punto qua è esattamente equivalente a questo in un random walk, perché non importa quale sequenza, quale cammino ho effettuato, contano il numero di volte che sono andato a destra o a sinistra. Allora, vedete, mentre i casi possibili sono facili da calcolare perché fissate n lanci è 2 alla n, calcolare i casi favorevoli è meno banale. Qui abbiamo un altro esempio. N uguale a 4. Qui ci sono tutte le sequenze che è una praticamente, con C uguale a 4 e T uguale a 0. Croce, croce, croce, croce. All'opposto ho tutte le sequenze con testa uguale a 4 e croce uguale a 0. Testa, testa, testa. Allora, è evidente, N uguale a 4 significa 8 possibili, stati possibili. La probabilità di essere a distanza 4 o meno 4 è 1 su 8. Quindi in questo albero binario, in questo random walk, la probabilità dopo 4 lanci di essere a distanza più o meno 4 è un ottavo, cioè 0,125, perché ne ho una. Se voglio andare a vedere quali sono le sequenze con C uguale a 3 e T uguale a 1, e ne posso contare 4, vedo che sono queste, croce, croce, croce, testa, questa è la prima, poi ho croce,

voce, testa, croce, croce, questa è la seconda, e così via. Quindi ne individuo quattro diverse. Ho otto casi, quattro su otto, quattro sequenze possibili su otto casi, scusate, quattro sequenze favorevoli su otto casi possibili è un mezzo. Questa praticamente è la stessa dove ho cambiato in maniera simmetrica il numero di teste di croce. Allora è chiaro che per alberi semplici, quando n è piccolo, i conti si possono fare a mano, cioè andando proprio a contare le sequenze. Per n grande, no. Allora il problema è questo: dobbiamo imparare a contare. Fissato il numero di passi n, il numero di teste, il numero di croci, in realtà. Una volta che ho fissato n, ho fissato il numero di teste, in automatico fisso il numero di croci. Quanti sono i possibili cammini che mi portano ad m? Cioè, qui ho richiamato l'espressione di Lebesgue e qui quello che dicevo leggendo la frase, praticamente la somma fra testa e croce deve essere n. Quindi se fisso n e fisso nt, nc è fissato in maniera automatica. Allora, cominciamo da un conteggio semplice. Prima di tutto impariamo a contare in quanti modi distinti mn piccolo possiamo colorare n cerchi con n colori, che è del tutto equivalente al problema ho n libri. In quanti modi possibili li posso ordinare in una libreria? Cioè il problema della permutazione degli oggetti. Allora, diciamo, si impara velocemente per induzione. Ho due colori e due cerchi. Prima uso il primo colore, quindi posso colorare il primo cerchio e lasciare non colorato il secondo, o posso colorare il secondo e lasciare non colorato il primo. È ovvio che quando, in questo caso, ho il secondo colore, sono obbligato a colorare il secondo o il primo delle due sequenze. Quindi questo primo step lo faccio in due modi. Il rosso posso colorare il primo o il secondo. L'ultimo ho solo un modo possibile, perché è l'unica possibilità che mi dà questo. È chiaro che se aumento il numero di colori e il numero di cerchi, la cosa richiede più passi. Perché il primo colore lo posso mettere in tre posti, per n uguale a 3. Il secondo colore, avendo due posti lasciati liberi dal primo, ho due possibilità di metterlo. Quindi questa riga si duplica in queste due, primo e secondo. Primo e secondo, primo e secondo. Il terzo colore è obbligato perché nelle sequenze colorate c'è solo un posto che il terzo colore può occupare. Vedete che la generalizzazione a 4, 5 a un generico n è abbastanza semplice. In generale, n cerchi con n colori. Il primo colore lo posso mettere in n modi e mi rimangono n-1 cerchi da colorare. Il secondo colore lo posso mettere in n-1 cerchi. Il terzo colore in n-2 cerchi e così via. Cioè, fino a che arrivo ad avere un solo slot libero dove posso usare l'ultimo colore. Quindi se riassumo n il primo colore per n-1 il secondo, per n-2 il terzo, per n-3 il quarto, tu fino ad arrivare per 1, questi sono tutti i possibili modi in cui posso colorare n cerchi con n colori. Questo oggetto, questa serie di moltiplicazioni definiscono formalmente il fattoriale che viene definito con n punto esclamativo.
e il fattoriale

è un numero che cresce molto anche con n piuttosto limitati, cioè 10 fattoriale, 10 per 9, per 8, per 7, per 6, per 5, per 4, per 3, per 2, per 1, che è un numero a 6 cifre, se non di più. Quindi

con n colori e n cerchi, dobbiamo imparare in quanti modi distinti possiamo colorare n cerchi con n colori, dove n grande cerchi è maggiore di n colori. E poi dividere per il numero di modi distinti in cui posso colorare n cerchi con n colori. Perché? Le permutazioni mi danno delle sequenze in cui l'ordine degli elementi della sequenza è importante. Ma siccome io sto cercando di calcolare il numero di traiettorie che pur diverse o di cammini che pur diverse mi portano allo stesso punto nello spazio-tempo in un random walk, devo capire, data tutte le possibili sequenze, qual è il numero di possibili permutazioni che uso dividendo per eliminarlo dal computo. Questo sembra difficile, ma non lo è. Cioè, se io ci arrivo con tre traiettorie, ma per arrivarci due sono equivalenti, devo dividere per due. Lo vedremo nell'esempio, forse è più chiaro. Quindi, poi definisco il numero di cammini come il numero CNN, n grande, n piccolo, KNN, cioè il numero di modi distinti con cui posso colorare K cerchi con n colori, per il numero di permutazioni NM. Infatti qui ho messo direttamente n fattoriale. Allora, cerchiamo di capire, è più semplice di quanto si dice. Prendiamo un esempio K, scusate, n uguale a 4 e n piccolo uguale a 2. Allora, voglio colorare 4 cerchi con due colori. Il primo colore lo posso mettere in 4 modi. Me ne rimangono 3. Il secondo colore lo posso mettere in 3 modi. Vedete? E poi mi fermo perché non ho più colori. Allora, il numero di possibili modi con cui colorare 4 cerchi con due colori è 4 per 3, 12. Adesso, il numero di modi per colorare due cerchi con due colori è n fattoriale, quindi 2 per 1, 2. Ma perché ho bisogno di dividere per 2? Per questa ragione. Vedete questa sequenza rosso, viola? Questa, a parte l'ordine, è esattamente la stessa di viola rosso. Cioè, se io non voglio tener conto dell'ordinamento dei colori, quindi per me, dopo aver colorato rosso e viola sono uguali al blu, allora devo considerare il fatto che queste due sequenze sono la stessa. Queste due sequenze sono la stessa, il primo e il terzo, queste due sequenze sono la stessa. Cioè, se non tengo conto dell'ordine, le due sequenze sono identiche. Quindi quando decido che il modo di colorare 4 cerchi con due colori è 6, in realtà sto contando troppo. Quindi divido per il modo di colorare due cerchi con due colori, che è 2. Quindi tutte le possibili traiettorie con n uguale a 4 e n piccolo uguale a 2 sono 6. Che poi, diciamo, non è nient'altro che il binomiale, il coefficiente binomiale nello sviluppo di un binomio A più B alla N. Allora, in generale, fissato il numero di passi N, il numero di teste N piccolo uguale a NT, il numero di cammini possibili è dato da questa formula. Allora, abbiamo detto che Kn grande n piccolo, n moltiplicato n-1 moltiplicato n-2 e mi fermo al termine n
meno

n piccolo più 1. Nel caso precedente 4, 3, 4 meno 2 fa 2, più 1 fa 3, quindi mi ero fermato al secondo termine, diviso il numero di permutazioni n fattoriale. Ora si passa da questo a questo in maniera semplice. Noto che qui manca n grande meno n piccolo fattoriale per completare il n grande fattoriale, quindi moltiplico per questo sopra e sotto, sopra ottengo n fattoriale e sotto ottengo n piccolo fattoriale moltiplicato n grande meno n piccolo fattoriale. E qui abbiamo proprio la definizione del coefficiente binomiale. Fra l'altro, il coefficiente binomiale è l'elemento dell'angolo di Tartaglia, riga n e posizione n grande, posizione n piccolo. Adesso andiamoci a calcolare la nostra probabilità. Dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a m passi dall'origine? Abbiamo M è la somma dei possibili cammini, destra e sinistra con probabilità un mezzo per mezzo. Questa è la pasta. Alcune uguaglianze, n grande uguale nt più nc. Chiaramente fissato nt che d'ora in poi chiamerò pn per semplicità. Poi pongo t, la probabilità, pt, la probabilità di avere testa, che chiamo T per semplicità, perché una volta fissato P, PC è fissata perché 1 meno PT, cioè 1 meno PC, d'altronde sono due eventi. Se uno ha probabilità P, l'evento opposto ha probabilità 1 meno P. Ora, nel caso del random walk, la probabilità è la stessa fra PC e P, quindi è un mezzo un mezzo. Fissato tutto questo, quindi possiamo dare una risposta alla domanda che ci siamo posti. Dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a m passi dall'origine? La risposta è che la probabilità è data dalla distribuzione di Bernoulli, che probabilmente conoscerete. Se consideriamo la definizione casi favorevoli su casi possibili, abbiamo appena visto che questo che è il coefficiente binomiale è il numero di casi favorevoli. Ma vi potreste chiedere dove sono i casi possibili? I casi possibili sono contenuti qua, sono questi, perché sto lanciando una moneta bilanciata, quindi la probabilità di andare a destra o a sinistra è un mezzo. Quindi P qui è un mezzo. 1 meno p è un mezzo. Quindi qui ho un mezzo alla n piccolo per un mezzo alla n grande meno n piccolo. È un prodotto di basi uguali. Sommo gli esponenti, ho che questo n piccolo viene eliminato da questo meno n piccolo e questo termine vale un mezzo alla n, quindi 1 su 2 alla n. Avevamo detto che in un albero binario il numero di casi possibili dopo n passi era 2 alla n e vediamo come i casi possibili qua è 2 alla n. Quindi diciamo, abbiamo imparato a derivare la distribuzione di Bernoulli partendo dalla definizione, di una definizione semplice di probabilità e imparando a contare tutti i possibili cammini che hanno n teste su n lanci. Questo per esempio, come esempio, è la distribuzione che si ottiene dopo 100 lanci. Vedete che si conferma quello che dicevamo all'inizio in maniera del tutto intuitiva. Siccome la moneta è bilanciata, mediamente io non mi allontano di molto dall'origine. E l'origine rimane il caso più probabile. È chiaro che quando poi prendo n che cresce molto,
un problema di normalizzazione.

vedremo nella prossima slide, però sto dicendo, se per esempio vado a prendere la larghezza di questa distribuzione, vedete che di fatto sono, a seconda di dove fisso la cosa, sono a distanza 10 nella maggior parte dei casi. Cioè, se medio conto gli elementi che sono, il numero di parti sono fra qui e qui, sono la stragrande maggioranza di tutti quelli possibili. Quindi un random walk non mi porta troppo lontano dall'origine. Il punto è, quanto vale M? Cioè, è vero che possiamo calcolarlo, però diciamo, volendo dare un ordine di grandezza, cioè vale 1, 10, 100 fissato N. E allora, nel far questo si passa, come si dice, al limite continuo, cioè si prende il valore della distribuzione poissoniana e lo si calcola nel caso in cui il numero di lanci va all'infinito. Chiaramente c'è un processo di rinormalizzazione che va tenuto conto, di ridefinizione un po' dei parametri. Però quel che è importante capire in questo caso è che la distribuzione binomiale discreta nel continuo è una distribuzione a gaussiana, cioè a campana, del tipo E elevato alla M4 diviso 2N, e che la larghezza di questa campana è ordine radice di N. Cioè, grosso modo, per avere una stima, gran parte dei cammini non si allontanano dall'origine più di radice di n. Quindi si dice formalmente che m vale ordine radice di m. Questo è il risultato che volevamo derivare, perché ci sarà utile in quel che vedremo nelle prossime slide. E qui chiudiamo la parentesi matematica, dopo lo spunto di riflessione. Qual è il valore più probabile di M dopo un cammino di 1000 passi? E poi, se la moneta è truccata, la probabilità di avere testa è maggiore della probabilità di avere croce. Il valore più probabile di M è maggiore di 0, 0 o minore di 0? Passiamo al secondo argomento e ritorniamo al richiamo associativo del modello di Hopfield. Il modello di Hopfield, il richiamo associativo nel caso di P maggiore di 1. Quel che avevamo visto nella lezione passata era che nel caso in cui memorizzavo un solo pattern e nel caso in cui partivo da uno stato corrotto, avevo che per n piccolo, cioè il numero di elementi che ho flippato per creare lo stato di partenza, minore di n mezzi, n grande mezzi, il richiamo associativo mi portava nel pattern storato. Nel caso opposto, in cui n piccolo è maggiore o uguale di n mezzi, il richiamo associativo mi porta nel negato del pattern memorizzato. In ogni caso, avendo un solo pattern memorizzato, qualsiasi elemento vettore di start presente alla rete, la rete collassa sempre nella dinamica, rilassa sempre nella dinamica fra il pattern memorizzato e il suo negato. Questo dipende se il numero di elementi cambiati è maggiore o minore di n mezzi. Questo in qualche modo va pensato come se la rete creasse in realtà due bacini equivalenti. Uno è il pattern memorizzato e l'altro è l'opposto. E io decido, scegliendo n piccolo, di partire da un elemento, che diciamo uno stato che appartiene a uno o al secondo. Questo nel caso, adesso di uno, supponiamo di averne p, non solo

cosa accade. Quindi P pattern memorizzati, indico come al solito con la barra il vettore a cui aggiungo il pedice P, che è l'indice 1, 2, 3, P, scusate, che è l'indice 1, 2, 3, P, e comincio come al solito. Al tempo T presenta alla rete uno dei pattern memorizzati. Mu può essere, nu qui può essere 5. Mu uguale a 5. Negli esempi fatti nella prima parte, mu potrebbe essere il pattern che rappresenta il numero 3, quindi xi2, il 2 e così via. Scrivo la dinamica del neurone e rimango sempre con il problema di definire i pesi. Ora, nel caso di P uguale a 1, avevamo posto, seguendo la regola di Hebb, che WJ fosse uguale a 1 su N XI XJ. In fondo, se c'è una modifica della memoria in seguito all'apprendimento di quel pattern, deve essere proporzionale WJ a XI XJ. Se ne ho P invece di 1, viene naturale generalizzare questa formula sommando tutti i contributi dei P pattern. È la via più naturale. Un pattern mi dà questo contributo, gli altri P-1 danno un contributo del tutto analogo. Quindi i pesi in un modello di Hockfield per memorizzare P pattern sono definiti come 1 su N, somme su mu che va da 1 a P, xi mu, xi j mu. Notate che non c'è la normalizzazione in P. Quindi questo numero poteva andare tra meno n e n, a seconda di com'era xi, xi, j, questo in realtà può andare tra meno pn a pn, sempre in maniera discreta. Ora, definiti i pesi sinaptici, andiamo a vedere cosa accade alla nostra dinamica. Come al solito, definiamo, diciamo semplicemente, trasformiamo WJ con la definizione 1 su N xi mu xi j mu, qui rimane xi nu j. Semplicemente notiamo che questo termine può essere portato fuori dalla somma perché non sente l'argomento J, e poi abbiamo questo, considerando l'argomento della funzione, solo l'argomento della funzione sto considerando. Adesso vedete, per questo avevamo durante la prima lezione stressato molto il concetto di overlap, che questo termine qui, cioè la seconda sommatoria su J con la normalizzazione 1 su N, è proprio l'overlap tra il pattern che sto cercando di chiamare xi nu con tutti i P pattern memorizzati. Quando mu uguale a nu è l'overlap con se stesso, ma in quel caso a 1. Quando mu è diverso da nu è l'overlap con gli altri. Quindi questo termine, banalmente, come abbiamo visto, può essere anche 1 o ordine 1. Vi ricordate la matrice che per rappresentare lo 0 e la matrice per rappresentare il 9? Avevano un overlap di 0,97. Quindi in quel caso, quando sto tentando di richiamare lo 0, qui nu uguale a 0, la matrice che rappresenta l'8 dà un contributo molto grande a questo termine. Ma ci torneremo dopo aver manipolato leggermente questo termine. Quindi prendiamo l'argomento della funzione segno,
che è questo, manipoliamolo come in prima fase in questa maniera, in cui portiamo fuori la XI. Adesso qui l'unica cosa che mi rimane da fare, come nel caso di P uguale a 1, è spezzare la somma in mu in 2. Perché? Perché, come dicevo, ho il caso in cui mu uguale a nu, che è questo, e il caso in cui mu è diverso da nu. Quindi non ho fatto nient'altro che dei pi termini della somma, tenermi separato quello in cui nu uguale a mu e riscrivere l'altro, perché più di questo non riesco a fare. Perché si fa questo? Perché si mette in evidenza tutto quello che abbiamo detto. Perché questo termine, la sommatoria per j che va da 1 a n di xij nu, è l'overlap di un vettore con se stesso. Quindi vale 1, diviso per 1 su n. E quindi questo termine mi dà questo contributo, xi i di nu, più un termine che al momento non so calcolare né valutare, però che è la sommatoria su tutti i possibili pattern memorizzati di xi i di nu, quindi dell'elemento generico iesimo dei pattern memorizzati, per l'overlap tra il vettore che sto tentando di richiamare e il vettore memorizzato. Allora, se non ci fosse questo secondo termine, è chiaro che l'argomento della dinamica, segno, che vediamo adesso, se non ci fosse questo secondo termine, abbiamo che lo stato al tempo più 1 è uguale al segno di questo, xi. Saremmo esattamente nel caso di P uguale a 1. Quindi parto nell'attrattore, rimango l'attrattore, nell'attrattore stesso. Ma questo termine c'è e può essere molto grande quando l'overlap degli elementi in memoria è grande, 8, 0, 3. Quei tre termini, nell'esempio che abbiamo fatto nella lezione precedente, praticamente confondono la rete nel richiamo, confondono, a volte c'è anche una rete biologica si confonde nel richiamo. Quindi rimane importante studiare questo termine, che viene detto termine di crossover, perché è ovvio che se il termine di crossover è molto piccolo ho richiamo associativo, perché se è molto piccolo significa che tutti gli overlap dei vettori memorizzati sono piccoli, non ho problemi. O addirittura, se non ho problemi, nel caso di pattern memorizzati ortogonali, dove l'overlap fra tutti i vettori P è zero, fra tutte le possibili coppie. Questo è un caso molto poco frequente, perché nella realtà le cose che io voglio riconoscere e su cui voglio avere il richiamo associativo hanno overlap ben preciso. Quindi di fatto il problema rimane, una volta deciso i pattern da memorizzare, è come valutare, calcolare questo termine e come capire se questo termine può essere di disturbo o addirittura rompere la possibilità di richiamo associativo o meno. Ora, come possiamo stimare questo termine di crossover? Notiamo una cosa, e poi capiamo, una volta notata la cosa, no, si capisce perché abbiamo fatto la parentesi sul random walk. Qui ho due somme, una somma su P e una somma su N. Ora, xi mu, xi j mu, xi nu mu, j nu, sono variabili che possono avere valore più o meno 1. Adesso,
come si fa spesso in questi casi in cui non si sa che fare. Ipotizziamo che queste variabili siano variabili stocastiche non correlate, cioè possono assumere valore più o meno 1 a caso e il valore che assume la variabile xi mu non dipende da quello che assume la variabile xi j mu. Quindi, chiaramente, sono stocastici, la probabilità di avere più o meno 1 la poniamo uguale a 1/2, siamo nella definizione del nostro random walk presentato prima. Ora, avevamo visto che se ho una somma che va da 1 a n grandi di variabili stocastiche indipendenti, che è il lancio della moneta, o che il valore di m è ordine radice di n, in questo caso, allora è del tutto naturale stimare questo termine come ordine radice di p-1, perché questi termini sono p-1, radice di n, perché qui ci sono n, diviso 1 su n, cioè 1 su n radice p-1 su n è ordine p-1 su n. Ora, se P è abbastanza grande, il meno 1 possiamo anche trascurarlo, vediamo che siamo arrivati a una conclusione molto importante e soddisfacente, che questo termine è piccolo se N è molto, molto, molto più grande di P. Perché praticamente diventa ordine 0, cioè diventa trascurabile. Cioè, se io voglio memorizzare 10 batter su 1000 neuroni, P su N, 10 su 1000 fa 1 su 100, questo numero potrebbe essere piccolo e grosso modo mi dà un po' la stima dell'errore che commetto. Quindi siamo arrivati a questo risultato, il richiamo associativo corretto si ha per P-1 su N molto minore di 1. È ovvio, se N è molto maggiore di P, questo è trascurabile e la rete, se parte dall'attrattore, rimane all'attrattore. Ora, il punto essenziale in un'applicazione pratica è capire quanto il rapporto P su N può essere accettabile. Per esempio, è evidente che nel caso che avevamo usato come esempio, 10 pattern su 35 neuroni, questi termini di overlap, anche questo era uno dei casi più favorevoli, possono essere duri da trattare, cioè contribuire. In questo caso P su N è 1/3, che non è molto minore di 1, quindi probabilmente usando una rete con 35 neuroni e 10 pattern, qui il richiamo associativo è rotto parecchie volte. E il punto essenziale è che se vogliamo vedere cosa accade, prendiamo il termine di Gross-Kdorff, moltiplichiamo per l'iesimo elemento del pattern che stiamo tentando di chiamare e moltiplichiamo per il segno meno. Otteniamo una quantità che chiamiamo C nu, che praticamente la cui analisi ci dice cosa accade. Se C in nu è minore di 0, il termine di Gross-Kdorff ha lo stesso segno di xi di nu. Quindi non distrugge il richiamo associativo. Ho una memoria stabile. Come ho una memoria stabile se questo termine è molto piccolo, maggiore di 0 è molto piccolo. Quel che disturba, mi dà instabilità nel richiamo associativo, è quando C in nu è molto maggiore di 1. Quel che si può fare, non lo facciamo, quindi diamo solo il risultato, è stimare la probabilità che C nu sia maggiore di 1 in funzione di P su N. E otteniamo una tabellina che è questa, qui abbiamo il rapporto P su N, qui abbiamo la probabilità e questo è l'andamento, diciamo. Quindi vediamo che come P su N cresce, la probabilità di errore cresce, cioè abbiamo che per P su N uguale a 0,6
la probabilità di avere parti di error richiamati in maniera errata è del 10%. Se andiamo per valori di più e su n piuttosto piccoli, 0,18, 0,2, qua vediamo che l'errore non è più dell'1%. Ora, l'unica cosa che è da notare in questo grafico è che sembrerebbe che l'errore che io commetto vari in maniera linearmente crescente con il rapporto P su N. Quindi passi da errori molto piccoli quando P è molto molto molto più grande, scusate, quando N è molto molto più grande di P, o errori grandi quando P è dell'ordine di N. Vedremo che non è così. Finiamo questo punto con lo spunto di riflessione. Quali sono le condizioni in cui il termine di crossover non influenza il richiamo associativo? E poi, in caso di pattern memorizzati ortogonali, si ha il richiamo associativo? Come di solito il riepilogo. Qual è il valore più probabile di M dopo un cammino di 1000 passi? Se la moneta è truccata, la probabilità di avere testa è maggiore di quella di avere croce. Il valore più probabile di M è maggiore di 0, 0 o minore di 0? Quali sono le condizioni in cui il termine di crossover non influenza il richiamo associativo? E in caso di pattern memorizzati ortogonali, si ha il richiamo associativo? Con questo abbiamo finito la seconda parte di questa lezione. Come solito vi ricordo che materiali aggiuntivi di approfondimento possono essere trovati sul sito del corso. Vi ringrazio, arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Roberto Ormanni, mi occupo di cinema, nello specifico di cinema documentario e in questa lezione ci occuperemo proprio di storia del cinema documentario, una prima parte di una lezione più ampia. Gli argomenti di cui parleremo sono documentario, cos'è? Le origini del cinema documentario, dal secondo dopoguerra al cinema verité. Dagli anni 70 ad oggi. Ecco, entriamo nel vivo di questa lezione documentario. Cos'è? Di cosa parliamo quando parliamo di cinema documentario? Sembra un termine semplice, eppure è più ambiguo, più complesso di così. Documentario, un termine ambiguo, una definizione sfuggente, contrapposizione schematica di generi fiction, non fiction. Dicotomia simbolica di cinema. Méliès, inventore dei film di finzione, Lumière, inventore dei film dal reale. Nella maggior parte dei casi, infatti, si associa all'etichetta di film documentario dei prodotti audiovisivi generalmente di carattere divulgativo, spesso naturalistico, scientifico, storico. Eppure, come vi dicevo, il termine è più ambiguo, più complesso di così. La storia del cinema documentario comprende altre tipologie di film. I francesi, per esempio, la chiamano documentaire de création. Gli inglesi, più ampiamente, non fiction film. Ecco, questi film sono film che partono, sì, dalla realtà, ma ci offrono un punto di vista su quella realtà più ampio e soprattutto sperimentano nuove forme e nuovi contenuti per raccontare quel preciso punto di vista sulla realtà. La contrapposizione fiction-non fiction, infatti, è una schematizzazione troppo semplificante che dobbiamo superarla. Questa schematizzazione così semplificante in realtà ricalca una mitologia, no, della storia del cinema, delle origini del cinema. Infatti, la storia del cinema ci insegna che da un lato ci sarebbe Georges Méliès, inventore dei film di finzione con i suoi trucchi di magia portati sul grande schermo, e dall'altro lato i fratelli Lumière come inventori del film dal reale. La situazione però è più complessa di così già dalle stesse origini e lo possiamo capire insieme guardando direttamente le immagini. Il cinema nasce all'insegna del documentario con La Sortie de l'Usine Lumière a Lyon, che è effettivamente il primo film della storia del cinema girato nel 1895 da Louis Lumière, fuori da una delle sue fabbriche di famiglia a Lione, appunto. Ecco, se guardiamo queste immagini, però, da un lato ci sembrano appunto immagini documentarie, naturalmente. Sembra una macchina da presa accesa che raccoglie una realtà che si muove davanti, all'obiettivo. L'uscita di una fabbrica, uomini e donne che hanno smesso di lavorare e che tornano a casa, chi in bici, chi a piedi, anche un cane abbiamo visto uscire. Quello che però sembra un film documentario a tutti gli effetti, in realtà nasconde qualcosa di più. Louis Lumière, infatti, che appunto ha ripreso questa scena, ha naturalmente dato delle indicazioni di regia ai lavoratori e alle lavoratrici della sua fabbrica. Banalmente, guardando le immagini, abbiamo visto che le persone non si sono incamminate verso la telecamera. C'è chi è andato a destra, c'è chi è andato

a sinistra. Possiamo immaginare che anche gli stessi abiti che indossavano non erano gli abiti quotidiani con cui andavano in fabbrica. E dunque cosa ci racconta questa realtà? Che è vero che il film Lumière era un film dal reale, che raccontava una realtà con dei personaggi che non interpretavano una finzione, eppure ci racconta che quella realtà è stata in qualche modo guidata in maniera creativa da Louis Lumière. John Grierson definisce il documentario come un trattamento creativo della realtà. Tutti i film, compresi quelli di fiction, svolgono funzione documentaria. Tutti i documentari hanno una componente di messa in scena. Ecco, vorrei che ci concentrassimo molto su questa definizione di John Grierson, documentario come un trattamento creativo della realtà. Una definizione molto sintetica, eppure ci dice quello che stavamo cercando di raccontarci guardando le immagini Lumière. Una realtà, assolutamente sì, vera, tangibile, che non finge, eppure dietro il lavoro di ripresa di questa realtà c'è un trattamento creativo, una direzione. Banalmente, anche semplicemente scegliere dove posizionare la macchina da presa è già una prima scelta e quindi un primo trattamento creativo di quella realtà, perché scegliamo come posizionarci di fronte a quella realtà. Eppure, tutti i film, compresi quelli di fiction, ci raccontano qualcosa di vero. Basti pensare alle location, qualsiasi film di finzione ambientato in un ambiente esterno ci racconta un vero luogo, uno spazio che noi potremmo andare a guardare dal vivo, ma anche film di finzione come la fantascienza o i film storici ci raccontano qualcosa di vero, ci raccontano qualcosa di documentario, banalmente il lavoro storico della ricostruzione, per esempio, di un set, o anche ci raccontano il lavoro professionale dietro i costumisti, dietro i truccatori o dietro banalmente gli effetti speciali e scenografici. Quindi per questo possiamo dire che tutti i film di fiction ci raccontano una realtà vera. Allo stesso tempo, come vi dicevo, tutti i film di non fiction, quindi tutti i film documentari, hanno dentro di sé un germe di finzione, in qualche modo, una componente di messa in scena, perché appunto chi riprende quel film documentario sceglie come mettere in scena quella realtà e quella verità. Se il mio discorso appunto è stato abbastanza chiaro, lo spunto di riflessione che vi lancio dovrebbe portarvi a rispondere abbastanza agevolmente a questa domanda. Come si può definire il documentario? Procediamo nella nostra lezione parlando delle origini del cinema documentario. Come abbiamo detto, la storia del cinema documentario affonda le sue radici nelle origini del cinema, proprio nel 1895, eppure la definizione del genere proprio documentario si sposta un po' più in là, un po' più in avanti, ed è proprio questa che dobbiamo andare adesso a mettere a fuoco. Robert Flaherty e le tracce del vero, Nanook of the North, 1922, è considerato il primo documentario, padre del cinema etnografico. Ecco, Robert Flaherty è considerato a tutti gli effetti il padre del genere documentario. Flaherty inaugura l'approccio documentario perché se abbiamo detto che Louis Lumière riprende le sue fabbriche a Lione con uno stile documentaristico, ecco, il genere documentario invece a tutti gli effetti nasce con Robert Flaherty. Robert Flaherty in realtà era un ispettore minerario, non era un cineasta. Fu il suo datore di lavoro che lo spinse a comprare una cinepresa per documentare le sue missioni nel Canada settentrionale e nello specifico per documentare gli Inuit, la popolazione appunto di quelle zone. È per questo che è considerato anche il padre del cinema etnografico. Tra il 1920 e il 1921, infatti, Robert Flaherty trascorse 15 mesi insieme alla famiglia di Nanook, appunto, l'Inuit protagonista del suo primo film documentario. Ecco, il cinema documentario etnografico ci racconta allora proprio questo, anche un approccio di stare con quella realtà. Robert Flaherty, infatti, con il suo protagonista e con la famiglia Inuit di Nanook, stabilisce un'intimità
che permette un grado di partecipazione e anche un grado di empatia a chi guarda quel film. A differenza dei fratelli Lumière o in generale, per esempio, dei Travelogue, che sono un altro genere cinematografico delle origini del cinema, che ci raccontano appunto un luogo con uno sguardo quasi voyeuristico e turistico, appunto Flaherty e il documentarista in generale, da quel momento in poi, dal momento del 1922 in poi, il documentarista non si limita a registrare passivamente il visibile, ma si sforza di entrare in quella realtà, stabilire con essa un grado di approfondimento che ci permette di cogliere meglio il senso nascosto dentro le maglie del reale. John Grierson tra teoria e pratica, l'indagine sociale per rintracciare la drammaturgia del quotidiano. Drifters, 1929, è il suo unico film. Ecco, un altro dei grandi padri del cinema documentario è sicuramente John Grierson, uno scozzese, che tra l'altro si muove tra pratica, ma con un unico film, che è Drifters del 1929, e soprattutto con la teoria. E lui, infatti, a parlare per la prima volta di film documentario, parlando proprio di un film di Robert Flaherty, che abbiamo visto poc'anzi. Cosa si intende quando John Grierson ci parla di drammaturgia del quotidiano? Ecco, per lui è il quotidiano che deve diventare il soggetto della narrazione e soprattutto un soggetto appassionante. Drifters, infatti, il suo unico film, racconta un tema quasi banale, molto semplice, cioè la pesca delle aringhe nei mari del nord. Ecco, quello che tenta di fare Grierson è esattamente questo, rendere degno di narrazione, onorevole, qualsiasi argomento quotidiano. Senza cercare un tono epico, attenzione, ma soltanto utilizzando gli strumenti creativi del cinema, perché il quotidiano mantiene dentro di sé già una drammaturgia, un interesse. Il Cineocchio di Ziga Vertov, nel 1922 nasce il gruppo di lavoro Kino Pravda, Cinema Verità, nel 1929 gira L'uomo con la macchina da presa, vedere con la macchina da presa per cogliere e decifrare il mondo. Ecco, parliamo di un altro grande protagonista del cinema documentario delle origini, che è Ziga Vertov. All'anagrafe nasce come Dennis Kaufman e si trova a lavorare nella Russia sovietica post-rivoluzionaria. Vertov sviluppa un documentario molto differente da Flaherty e Grierson. Il gruppo di lavoro Kino Pravda, che fonda infatti nel 1922, in qualche modo ci può racchiudere un po' il senso del suo lavoro. Mette insieme infatti cineoperatori professionisti incaricati di filmare la realtà. Ma attenzione, per Vertov la verità di quella stessa realtà si poteva raggiungere soltanto cogliendo la vita che si sviluppava davanti alla macchina da presa, ma attenzione, non direzionando, non adottando un trattamento creativo, ma riprendendo di nascosto molto spesso quella stessa verità e quella stessa realtà, perché per loro appunto non doveva esserci una direzione, la vita doveva essere presa sul vivo, nel suo farsi. Questo, attenzione, non deve lasciarci pensare che il lavoro di Ziga Vertov e del gruppo Kino Pravda non avesse un grado di sperimentazione, anzi, al contrario, e L'uomo con la macchina da presa, il suo film del 29, ne è un esempio. La macchina da presa serve a guardare il mondo, ma la bisogna intenderla come un Kinoglaz, lui chiamava così la macchina da presa, un cineocchio che consente di trovare l'invisibile nel visibile. Per comprendere il meccanismo del mondo è necessario però passare inevitabilmente dal montaggio. Il montaggio con le sue possibilità di manipolazione, di accostamento delle immagini che ci consentono di far esplodere nuovi significati di quella stessa realtà. Eshfir Shub, montaggio d'archivio. Con la caduta della dinastia dei Romanov, 1927, usa in modo creativo i materiali firmati privati dello zar Nicola II. Ecco, abbiamo parlato di grandi padri del cinema documentario, ma c'è sicuramente anche una grande madre di questo genere. Sempre nella Russia post-rivoluzionaria,
lavora infatti Ezefir Shub, prima documentarista donna della storia. Il suo lavoro si caratterizza per una pratica che troverà grande applicazione anche nel cinema documentario contemporaneo, e ovvero quella pratica del riuso dei materiali d'archivio. Per molti anni Shub infatti coltiva il desiderio di raccontare

la storia della rivoluzione russa a partire dai vecchi filmati, di cronaca per lo più, inizialmente è a quei filmati che guarda. Eppure nel 1926, in maniera fortuita, trova in dei vecchi scatoloni i materiali privati filmati dello zar Nicola II. Ecco, con quei materiali porta a termine il suo grande documentario che è La caduta della dinastia dei Romanov. I materiali recuperati da Esifir Shub, che sono decine di migliaia di metri di pellicola, vanno a costruire un film che non è una sintesi asettica della storia. Shub infatti opera con il montaggio, appunto, fornendo un punto di vista preciso su quella storia. I materiali d'archivio diventano in qualche modo uno strumento, delle parole, delle immagini che ci consentono però, e consentono a Shub innanzitutto, di raccontare un punto di vista su quella stessa storia che quei materiali raccontano. Il cinema documentario in Italia, dalle vedute ai film dal vero, sin dal 1896 si diffondono riprese di viaggio, di guerra, di cronaca, di ricerca scientifica. Le case di produzione Ambrosio Film e Cines diedero grande impulso al documentario. Ecco, finora abbiamo parlato delle origini del documentario in Europa, in America, in Italia. Eppure questa storia inizia anche in Italia, con i film cosiddetti dal vero, film che diffondono immagini d'attualità come quelle del terremoto di Messina del 1908 o della guerra italo-turca del 1911, immagini che appunto raccontano il mondo appunto preso nella sua realtà. Molto spesso, inizialmente, anche le case di produzione assecondano il gusto di questo pubblico che andava cercando molto spesso immagini esotiche, di posti lontani, e da qui per esempio i film dal vero di viaggio. L'industria cinematografica però non parla solo a questo pubblico che cerca appunto un gusto dell'esotico, ma vanno anche a costruire documentari di grande sperimentazione, e penso per esempio all'Ambrosio, una società di produzione che si distingue per alcuni film dedicati al mondo scientifico diretti da Roberto Omegna, uno dei primi grandi documentaristi italiani che sperimenta molto con la macchina da presa per riprendere il mondo scientifico. Giovanni Vitrotti, Luca Comerio, Roberto Megna sono solo alcuni dei nomi che segnarono il genere. Nel 1925, durante il ventennio fascista, nasce l'Istituto Luce, l'Unione Cinematografica Educativa, un ente votato alla diffusione di pellicole didattiche, documentari di propaganda e, dal 1927, un cinegiornale. Ecco, tra il 1924 e il 1926 Mussolini intuisce la potenzialità del mezzo cinematografico. Dopo aver conosciuto il lavoro del Sindacato di Istruzione Cinematografica, fondato da Luciano De Feo nel 1924, Mussolini capisce che può sfruttare il mezzo cinematografico a fini didattici e propagandistici, ed ebbene nel luglio del 25 Mussolini stabilisce il riconoscimento dell'Istituto Luce come ente autonomo. L'Unione Cinematografica Educativa, questo l'acronimo della sigla Luce, viene utilizzato dunque con fini di educazione, istruzione e propaganda. Nel 26 viene resa obbligatoria in tutte le sale del regno la proiezione di documentari prodotti dall'ente Luce. Nel giugno 27, proprio sotto la direzione di De Feo, viene prodotto il primo cinegiornale Luce, un prodotto dai forti toni propagandistici, proiettato obbligatoriamente in tutte le sale del paese. Nel 1937 Sandro Pallavicini crea la Incom, Industria Nazionale Cortometraggi, con l'intento di promuovere documentari propagandistici sui temi d'attualità. Ecco, a proposito della Incom, i cui documentari è possibile andarli anche a visionare sul sito dell'archivio Luce. Ecco, la Incom di Pallavicini nasce nel 1937 un po' con l'intento di promuovere una produzione documentaria diversa dall'ente Luce, più lontana da quel modello puramente propagandistico, e tenta di riprendere un po' uno stile americano improntato alla spettacolarità delle immagini. Nonostante questo, né l'Istituto Luce, la Incom e le altre realtà private, pur dinamizzando la produzione documentaria italiana, non realizzano una vera sperimentazione del genere. Il documentario in qualche modo resta impigliato a quel tono ideologico propagandistico, senza riuscire a sperimentare.

con questo genere. Gli spunti di riflessione dopo questa panoramica sulle origini del cinema documentario dovrebbero essere chiari per rispondere alla domanda: chi teorizza per primo l'idea del cinema verità? Procediamo con il nostro nuovo argomento, dal secondo dopoguerra al cinema vérité. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il cinema documentario vive grandi stravolgimenti, grandi sperimentazioni, arrivando a conoscere nuove forme del genere, sia in Europa che in America. Il conflitto spinge a riprendere la realtà. Cesare Zavattini teorizza un cinema che racconti fatti veri. Nasce il neorealismo italiano. Ecco, naturalmente definire il luogo e la data di nascita di un movimento così ricco e sfaccettato come il neorealismo italiano è impossibile. Quello che possiamo dire, però, è che sin dagli inizi degli anni 40, sulle macerie vive ancora della Seconda Guerra Mondiale, inizia a crescere un'urgenza di realtà, anche nel cinema. Inizia a muoversi un insieme di esperienze pratiche e di riflessioni teoriche che tracciano un nuovo modo di fare cinema, un cinema capace di parlare della realtà contemporanea, ambientando le storie nei luoghi reali e non più nei teatri di posa, con attori non necessariamente professionisti, ma uomini e donne comuni. Uno dei massimi teorici del neorealismo è sicuramente Cesare Zavattini, che già nel 1942, quindi ancora guerra in corso, invitava i giovani cineasti e le giovani cineaste a provare a raccontare storie vere, senza soggetti, di finzione. L'urgenza di raccontare la realtà rende più verosimile la finzione, ma non sembra rinnovare il documentario. Ecco, sembra che nel realismo italiano è sia la finzione a raccogliere i frutti di questa spinta verso il reale, quindi è la finzione, il cinema di finzione a mettere in pratica veramente gli insegnamenti dei teorici del neorealismo. L'urgenza di verità teorizzata da Cesare Zavattini infatti nutre le sceneggiature, i soggetti, cambia le messe in scena, le intuizioni di regia del cinema di finzione, aumentando il grado di realismo dei film, basti pensare a Vittorio De Sica, a Luchino Visconti, soltanto per citare due grandi nomi. Tuttavia non sembra riuscire a rinnovarsi il genere documentario in questa fase, che sembra ancorato ancora a quegli stessi orizzonti didattici e ideologici portati avanti già negli anni precedenti. Per trovare dei nomi capaci di portare a nuove rivoluzioni dentro il genere documentario, infatti, bisognerà aspettare ancora qualche anno. Il documentario antropologico italiano, Cecilia Mangini, è la prima documentarista italiana. Dal 1958, seguendo la lezione di Ernesto Di Martino, unisce impegno civile e rivoluzioni estetiche. Ecco, come dicevo, bisognerà aspettare ancora qualche anno. Negli anni 50 però iniziano ad affacciarsi nuovi nomi dentro il genere documentario anche in Italia. Cecilia Mangini è uno dei nomi che rivoluziona l'approccio documentaristico in Italia. La prima documentarista donna italiana, barese di nascita, esordisce da subito nel 58 abbracciando la teoria antropologica di Ernesto De Martino. Tra i suoi collaboratori storici, per citarne soltanto due, basti ricordare il marito, Lino Del Fra, e un intellettuale del suo tempo come Pierpaolo Pasolini, con cui scrive i suoi primi film. Ecco, come dicevo, la sua ricerca è improntata a un approccio antropologico. Cecilia Mangini, infatti, va a raccontare la realtà e soprattutto la marginalità del paese e della società italiana. Quello che lei va a raccontare sono, per esempio, i canti funebri dell'entroterra salentino, passando per esempio per i ragazzi delle borgate romane, fino ad arrivare al racconto di un meridione trasfigurato dalla industrializzazione o, per esempio, andando a indagare la condizione femminile nella società italiana degli anni 60. Il cinema di Cecilia Mangini è un cinema che si muove con la convinzione che le immagini possano scuotere la società civile.
A proposito di questa sua pulsione, mi fa piacere mostrare alcuni secondi di Essere donne, un film del 1964 prodotto dalla Unitelefilm, conservato all'archivio audiovisivo del Movimento

0: neanche un soldo di pensione. Io ho lavorato in fabbrica per 24 anni, mi hanno licenziato per una giornata di sciopero.
1: Mi scusino se le do le spalle, ma io non posso farmi riconoscere, altrimenti non mi darebbero più il lavoro.
2: Ecco, come vi dicevo, il cinema di Cecilia Mangini è un cinema che si pone dentro quella realtà che cerca di raccontare, con un approccio chiaramente appunto antropologico, come vi dicevo, accogliendo i grandi insegnamenti di Ernesto De Martino, ma soprattutto con un intento politico molto preciso, perché il suo è un cinema molto spesso di denuncia, che cerca di raccontare l'arretratezza o i problemi della società italiana degli anni 60-70. Il direct cinema americano, Robert Drew, pioniere del genere negli anni 60. Frederick Wiseman sviluppa l'approccio nei suoi documentari di osservazione. Ecco, come vi dicevo, mentre in Italia si sviluppa il documentario antropologico, di cui Cecilia Mangini è per esempio una grande esponente, in America si sviluppa il direct cinema. Robert Drew è il teorico e regista che sin dal 1960 raccoglie attorno a sé una serie di documentaristi che scelgono di girare opere seguendo rigide indicazioni estetiche, tecniche, anche etiche. I documentari legati alla corrente del direct cinema, infatti, adottano uno stile che può essere definito di osservazione. Frederick Wiseman, ne è probabilmente il massimo esponente. Il compito del regista di direct cinema, infatti, qual è? È quello di azzerare ogni possibile commento autoriale, sia registico, ma anche nel montaggio. Per esempio, il direct cinema non ricorre quasi mai a un commento musicale nei suoi film. Il loro intento, l'intento dei registi del direct cinema, infatti, è di raccontare una realtà raccogliendo gli eventi così come si svolgono davanti, alla telecamera. I protagonisti di questi film devono dimenticarsi completamente della presenza della macchina da presa dentro quella realtà. Non c'è nessuna intervista, nessuna indicazione registica. Il trattamento creativo, come vi dicevo, è praticamente azzerato. Non c'è nessun artificio tecnico, in questi film. Il montaggio deve essere ridotto al minimo. Tutto quello che è contenuto nella realtà deve arrivare direttamente, allo spettatore attraverso una pura osservazione, che molto spesso quasi sembra un'osservazione legata a un voyeurismo, molto spesso che potrebbe ricordare l'estetica delle telecamere di sorveglianza. Ecco, il dark cinema è questo, quello che cerca un po' di teorizzare, una sorveglianza verso la realtà che si svolge davanti ai nostri occhi. E non a caso Frederick Wiseman sceglie molto spesso nei suoi film di entrare dentro i palazzi del potere, dentro le istituzioni, perché crede che con la macchina da presa si possa in qualche modo osservare e sorvegliare sulla realtà del mondo. Il cinéma vérité di Jean Rouch e Edgar Morin. La camera è lo strumento che provoca la realtà per innescare la verità, una modalità partecipativa di documentario. Ecco, mentre negli Stati Uniti si sviluppa il direct cinema, in Francia l'antropologo e cineasta Jean Rouch, insieme al sociologo Edgar Morin, elaborano una concezione di documentario che prende il nome di cinéma vérité. Per loro la cinepresa diventa uno strumento partecipante, attivo nel lavoro del cineasta. È uno strumento utile a far emergere lati nascosti delle storie e delle persone che si sceglie di raccontare. Il cinema verità in qualche modo è a metà strada tra atto creativo e ricerca antropologica. La scelta di filmare, infatti, consente di innescare una realtà. A differenza del direct cinema, che invece teorizzava un grado zero di intervento dell'autore, il cinema verité invece, al contrario, incoraggia una relazione con i soggetti protagonisti dei film. Le persone che compaiono in questi documentari spesso sono invitate a partecipare direttamente, ripensando la relazione tra osservante e osservato. È un cinema dunque che appunto partecipa al suo farsi e alla realtà che sceglie di raccontare, e dunque si staglia veramente dall'altro lato del ventaglio. Se da un lato troviamo il cinema di osservazione del direct cinema, qui ci troviamo davanti a una modalità di partecipazione del documentario. Gli spunti di riflessione dopo questi temi che vi invito e che lancio sono: chi è la

prima documentarista italiana e che tipo di documentari gira. Entriamo nell'ultimo argomento di questa lezione, dagli anni 70 ad oggi. Ecco, come abbiamo visto, il documentario si sviluppa, si evolve nel secondo dopoguerra e durante gli anni 60, ma negli anni 70 nuovi stravolgimenti tecnici ed estetici intervengono nella storia del documentario e ci conducono fino al documentario contemporaneo. Il documentario militante degli anni 70. Cinema d'intervento fatto da tanti per tanti, a basso costo, di lotta. In Italia, cinegiornali di Liberi di Zavattini, collettivo Videobase, Alberto Grifi. Ecco, subito dopo il 68, con le sue rivoluzioni sociali che conquistano l'intero Occidente, e poi lungo tutti gli anni 70, anche il cinema documentario vive delle rivoluzioni. Vive delle rivoluzioni grazie anche alla diffusione di nuovi dispositivi di ripresa e nuovi dispositivi di registrazione. Infatti, la pellicola viene in qualche modo sostituita dal video elettronico, che permette dunque una nuova crescita al cinema documentario, una crescita verso una deriva, militante, una dimensione militante di lotta del cinema. In questa fase, infatti, il concetto di informazione sostituisce quello di espressione all'interno del cinema documentario. Le immagini documentarie diventano un'arma a tutti gli effetti, al servizio della controinformazione, dal basso, appunto. L'idea di un cinema da tanti per tanti, infatti, nasce dal tentativo di trasferire il mezzo di comunicazione video dalle mani di pochi esperti, dei professionisti, nelle mani di una moltitudine, di molteplici non esperti. In Italia, casi come quelli dei cinegiornali Liberi di Zavattini o del collettivo Videobase di Anna Laiolo, Alfredo Leonardi e Guido Lombardi, o anche casi di autorialità forti come quella di Alberto Grifi, lavorano per raccontare la realtà in presa diretta, ma soprattutto le immagini costituiscono uno strumento di lotta per trasformare quella realtà. Documentare una verità serve anche per cambiarla, forse, quella verità attraverso una militanza. E a proposito di questo, mi fa piacere mostrarvi pochi secondi del primo cinegiornale libero di Cesare Zavattini.

0: Cinegiornale uno prima.
1: Cominciamo da te.
2: Sì, uno dei temi che noi forse possiamo trattare qui è quello che hanno impostato i giovani in questo periodo qui, cioè una sfiducia da parte loro totale, radicale nei confronti del cinematografo. Dicono che il cinema non serve più a niente, che il cinema è diventato una forma di mediazione, quindi che allontana dalla realtà. Dice: se voi ci date la macchina da presa in mano, noi finiamo col diventare dei fotografi, e allora non ci serve, noi non vogliamo essere dei fotografi, ma vogliamo fare qualche cosa di più. Questa fine del cinema è vera o no? È così, e fra di noi ci saranno molti parenti. Proviamo a toccare questo tema, che coinvolge anche tanti altri temi generali, cose di politica, eccetera.
3: Ecco, come vi dicevo, in questo momento degli anni 70 inizia e si sviluppa una riflessione proprio sul mezzo cinema. A cosa serve questo cinema? Esiste ancora un cinema? E cosa può fare un cinema diverso? E questo esattamente sono alcuni degli interrogativi che prendono piede negli anni 70. Cesare Zavattini ancora una volta ne è uno dei teorici e promulgatori principali, ma insieme a lui tanti altri, come per esempio Alberto Grifi. Questo cinema appunto sviluppa, come vi dicevo, un intervento. È un cinema di lotta, un cinema militante. L'immagine in qualche modo diventa un'immagine politica, riempita in qualche modo da una fiducia, perché infatti i cineasti, le cineaste che lavorano in questi anni 70, cineasti e cineaste molto spesso non professionisti, che prendono per la prima volta la macchina da presa in mano proprio in questi anni,

una vera e propria formazione, ma i nuovi mezzi tecnici, molto più leggeri, molto più maneggevoli, anche più a basso costo, permettono proprio una esplorazione dentro quella realtà, soprattutto un desiderio di lotta, appunto, di militanza. La nuova onda del documentario dagli anni 90, pratiche di inchiesta, performance, mockumentary, reenactment, found footage film. In Italia, Leonardo Di Costanzo, Costanza Quadriglio, D'Anolfi, Parenti, Alina Marazzi, Pietro Marcello. Ecco, tra gli anni 80 e gli anni 90, una nuova generazione di filmmakers cresce nel mondo e anche in Italia. In questa fase del cinema documentario ci sono vecchie pratiche che vengono rinnovate in qualche modo e da un altro punto di vista si vanno a inventare nuovi linguaggi. La formula, per esempio, dell'inchiesta più pura, quindi quel documentario di stampo divulgativo, no, dell'inizio della storia del cinema documentario, viene in qualche modo ripresa, eppure viene sicuramente rinnovata con altri approcci. Forti degli insegnamenti prodotti negli anni 70, per esempio. Un nome su tutti che si potrebbe citare nel cinema occidentale è sicuramente quello di Michael Moore con le sue inchieste dentro la società e la politica americana. Ma ci sono anche nuove estetiche che vengono sperimentate dentro questo grande genere che è il cinema documentario. Si valorizza, per esempio, la dimensione performativa dell'immagine. Molto spesso, infatti, il cinema documentario dagli anni 80, dagli anni 90 e fino alla contemporaneità slitta spesso verso nuove forme che vanno a entrare dentro il campo, per esempio, della videoarte. È un cinema che si sposta anche, che esce dalle sale cinematografiche e che entra, per esempio, nei musei, negli spazi espositivi. Si portano all'estremo anche nuove potenzialità del mezzo. Il mockumentary, che citavo prima, per esempio, è in qualche modo uno strumento metariflessivo. Si gioca con il medium cinematografico creando dei finti documentari, ma questi finti documentari, oltre che decostruire un po' il medium, appunto, vanno in qualche modo a stimolare una riflessione sullo stesso medium. L'immagine che vediamo è vera o è falsa? Proprio questo interrogativo ci spinge a costruire nuove credenze nell'immagine. Soprattutto un'altra grande pratica che si sviluppa dagli anni 80 in poi è quella del found footage film. Ecco, di questa pratica ne parleremo approfonditamente nella prossima lezione, ma vorrei iniziare a dirvi qualcosa. Il found footage film, infatti, è quel cinema documentario che inizia a lavorare con la memoria, col recupero di immagini del passato che vanno in qualche modo a essere risignificate, esplorate nuovamente, studiate e forse riscoperte in nuovi e significati inaspettati. I nomi di questa nuova onda del cinema documentario sarebbero sicuramente tanti. In questa lezione citiamo sicuramente alcuni autori e autrici che lavorano in Italia. Leonardo Di Costanzo, Costanza Quadriglio, Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, Alina Marazzi, Pietro Marcello. Sono alcune di queste autorialità che lavorano proprio con le pratiche e le estetiche che ho citato prima. Leonardo Di Costanzo, per dirne soltanto uno, è un regista che si è formato all'interno delle scuole del cinema Verité a Parigi e quindi il suo approccio è sicuramente quello di un'inchiesta di stampo più antropologico. Pietro Marcello, invece, per esempio, è un altro regista che lavora molto con i materiali d'archivio, andando a costruire e ricostruire il senso della storia attraverso la memoria, delle immagini. Si diffondono archivi storici impegnati nel riuso come AMOD, archivi dedicati a memorie di famiglia come Fondazione Home Movies, festival specifici come Unarchive Found Footage Fest. Ecco, in questo
ambiente, in questo universo di nuove pratiche, nuove estetiche del cinema.

documentario, molto importante è anche riuscire a inventare nuovi modi di distribuire e di mostrare questo nuovo cinema. Alcuni di questi spazi, per esempio, sono rappresentati dai festival che sono nati dagli anni 80 in avanti. L'Unarchived Found Footage Fest è un festival che lavora proprio nella distribuzione dei film a base d'archivio, ma anche fondazioni come la Fondazione Onmovies si occupano proprio della conservazione e tutela del patrimonio audiovisivo, soprattutto familiare. L'AMOD, l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, è un'altra istituzione attiva in Italia, che, appunto, trova la sua missione nella conservazione del patrimonio audiovisivo, ma anche nel riuso creativo, favorendo progetti di riuso delle immagini. Cinema del reale, un cinema che lavora con il reale per cercare nuovi punti di vista, intreccia aspetti finzionali e aspetti documentali. Ecco, come vi dicevo, in questo nuovo universo del cinema documentario contemporaneo, molte sono le zone grigie fra fiction e non fiction. Proprio per questo molto spesso ormai non si parla più di cinema documentario, ma di cinema del reale, una definizione, che in qualche modo ci racconta proprio qualcosa in più. È un cinema infatti che, lavora nel reale e con il reale, intrecciando le pulsioni documentaristiche più pure, ma soprattutto quel trattamento creativo di stampo finzionale del cinema. È un cinema soprattutto che lavora con le immagini dentro un mondo strabordante di immagini come è il mondo contemporaneo, un mondo che, un cinema che in qualche modo cerca di abbattere i confini dei generi, ibridandoli, ma è soprattutto un cinema che cerca di collocarsi di fronte alla realtà per capirla un po' meglio, probabilmente, per capirne il suo funzionamento. È un cinema, tutto sommato, che ci ricorda che dentro un mondo in cui tutto sembra essere cinema, forse esiste ancora un bisogno profondo di verità e che forse proprio l'immagine documentaria ci può aiutare a ricostruire una credenza dentro il mondo attraverso proprio le immagini. Uno spunto di riflessione che vi lascio dopo questa parte di lezione è: quali sono le esperienze di documentario militante in Italia? Ecco, volendo fare un riepilogo dunque di tutti i nostri spunti di riflessione, come si può definire il documentario? Chi teorizza per primo l'idea del cinema verità? Chi è la prima documentarista italiana e che tipo di documentari gira? Quali sono le esperienze di documentario militante in Italia? Io vi ringrazio per aver seguito questa lezione e per ulteriori materiali relativi al tema vi rimando al sito dell'Ateneo nella parte dedicata al corso.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale

0: Nazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it's so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nei disturbi mentali. Bene, questo argomento deve essere trattato all'interno del nostro corso perché i disturbi cognitivi non sono caratteristici soltanto di malattie cerebrovascolari, malattie neurodegenerative, neuroinfiammatorie o traumatiche, ma sono presenti in alcuni casi anche primari nei disturbi mentali. Vediamo quali sono gli argomenti di questa lezione. I disturbi mentali, i disturbi cognitivi nella schizofrenia, i disturbi cognitivi negli altri disturbi mentali, la valutazione dei disturbi cognitivi nei disturbi mentali. Quindi tratteremo in maniera un pochino introduttiva quali sono i principali disturbi mentali in cui i sintomi cognitivi sono preponderanti, poi parleremo più nel dettaglio dei disturbi cognitivi nella schizofrenia, che tra i disturbi mentali è quella maggiormente caratterizzata dai deficit cognitivi, poi affronteremo ovviamente anche la presenza di deficit cognitivi negli altri disturbi mentali e poi parleremo degli strumenti che servono appunto per valutare questi disturbi cognitivi. Bene, passiamo al primo argomento della lezione, i disturbi mentali appunto. Dunque, i disturbi mentali possono essere definiti come un comportamento clinicamente significativo o sindrome psicologica che colpisce un individuo durante un arco temporale ed è associata a disabilità o importante compromissione dell'autosufficienza. Quindi abbiamo appunto la presenza di una sindrome appunto o di un comportamento psicologico che si presenta per un arco temporale definito e che ha ovviamente un impatto sulla vita quotidiana e sulla realizzazione del paziente che presenta questo disturbo. Parliamo ora dello spettro schizofrenico. Al suo interno possiamo vedere la presenza di diverse sindromi, quindi la schizofrenia, il disturbo schizotipico di personalità, il disturbo schizofreniforme, il disturbo schizoaffettivo tipo bipolare e tipo depressivo. Bene, all'interno di questo spettro la sindrome maggiormente caratterizzata da deficit cognitivi, e ne parleremo ampiamente successivamente, è la schizofrenia. Diamo una definizione di schizofrenia in base ai sintomi che si possono presentare. Abbiamo la presenza di deliri o disturbi del pensiero, di allucinazioni, cioè di percezioni di voci o immagini in assenza del percetto, pensiero ed eloquio disorganizzato, comportamento motorio disorganizzato o anormale. Sintomi negativi quali la bulia, la logia, l'anedonia. Quindi abbiamo questi due cluster principali di sintomi, cioè i sintomi positivi, cioè la presenza di deliri e allucinazioni, e di sintomi negativi come appunto l'anedonia, la bulia, la logia, e disturbi del pensiero e disturbi di natura motoria. Questi sono i principali sintomi della schizofrenia. Parliamo ora del disturbo depressivo maggiore o unipolare, che vede la presenza di umore depresso per la maggior parte della giornata, marcato disinteresse o piacere verso le normali attività, una significativa perdita di peso o alterazioni dell'appetito, aumento o diminuzione significativi ovviamente, insonnia o ipersonnia persistente, agitazione psicomotoria o rallentamento della motricità, sensazione di fatica o di perdita di energie, bassa autostima o eccessivi sensi di colpa, diminuzione delle capacità di attenzione e concentrazione, ricorrenti pensieri di morte, ideazioni suicidarie o tentativi di suicidio. Quindi un insieme di sintomi, di caratteristiche cliniche in cui l'umore depresso ovviamente è il sintomo cardine, sintomo principale, ma poi ci sono appunto tutta un'altra serie di sintomi che sono presenti appunto nel paziente con depressione maggiore unipolare. Parliamo ora invece del disturbo bipolare, che è caratterizzato da alternanza tra episodi maniacali, logorrea, accelerazione del contenuto del pensiero, ridotto bisogno di sonno, ed episodi depressivi. Quindi appunto un
alternarsi tra questi due eccessi, e cioè episodi maniacali in cui il paziente è molto attivato e episodi invece di natura depressiva. Da qui il termine disturbo bipolare. Ossessioni, quindi, pensieri ricorrenti e persistenti o immagini vissute come intrusive e indesiderati che causano ansia o disagio marcati. L'individuo tenta di neutralizzare queste ossessioni, questi pensieri, con altri pensieri o azioni, quindi eseguendo una compulsione. Come possono essere definite queste compulsioni? Come comportamenti ripetitivi, per esempio lavarsi le mani, riordinare, controllare, o azioni mentali, pregare, contare, ripetere parole mentalmente, eseguiti in risposta a un'ossessione secondo regole applicate rigidamente. Quindi il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato appunto da quello che viene definito un anancasmo, cioè dall'associazione tra pensieri ossessivi e compulsioni che servono a volti a prevenire o ridurre l'ansia o disagio o a prevenire alcuni eventi o situazioni temuti senza esserne collegati. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere quali sono le caratteristiche cliniche della schizofrenia. Passiamo all'argomento successivo, cioè i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Krepelin già nel 1919 aveva definito la schizofrenia come un disturbo cognitivo precoce, come aspetto primario della malattia. In effetti è stato Krepelin il primo a parlare di quella che poi è stata definita come demenza precoce, cioè a caratterizzare la schizofrenia con la presenza appunto molto precoce di disturbi cognitivi simili a quelli che si presentano nella demenza. La grande differenza tuttavia è sita nel fatto che la schizofrenia spesso esordisce durante l'adolescenza, quindi appunto Krepelin aveva definito questi disturbi cognitivi come molto precoci, cioè non dovuti a un processo degenerativo legato all'età. Successive conferme all'idea di questo precoce disturbo cognitivo sono derivate dall'osservazione di un quoziente intellettivo premorboso molto basso, cioè i pazienti con schizofrenia, già prima dell'esordio schizofrenico, hanno un quoziente intellettivo, quindi un funzionamento intellettivo globale, diciamo, scarso dal punto di vista funzionale. Sintomi presenti già presenti nei first episode, quindi appunto questi sintomi cognitivi sono già presenti nel primo episodio psicotico, cioè ancora prima che venga fatta una diagnosi franca di schizofrenia, e da osservazioni di studi di neuroimaging e le disfunzioni frontali, cioè la caratterizzazione del fatto che i pazienti con schizofrenia hanno in studi di neuroimmagini sia una riduzione quantitativa della sostanza grigia a carico dei danni dei lobi frontali, ma anche un funzionamento non corretto delle stesse aree, come è emerso da studi di neuroimaging funzionale. Bene, vediamo quali sono i livelli del processo del disturbo cognitivo nel paziente con schizofrenia. Quindi abbiamo un livello, quello che viene definito il pathology level, quindi abbiamo una anormalità dei pazienti con schizofrenia, diciamo di natura cerebrale, così come viene evidenziata da studi di elettroencefalogramma o di neuroimaging, sia strutturale che funzionale. Abbiamo l'impairment level, quindi un livello in cui abbiamo un deficit in diverse capacità attentive, vedremo successivamente quali, ma qui già possiamo citare attenzione, disinibizione e

diciamo lo switch tra attenzione e altre funzioni cognitive. Abbiamo un disability level, cioè una disabilità, cioè queste disturbi nelle capacità cognitive che si traducono in disabilità nell'attività di vita quotidiana, cioè leggere un giornale o ascoltare, capire, comprendere, ricordare una lezione, e poi l'handicap participation level, in cui queste disabilità ovviamente portano poi a un deficit funzionale nella vita quotidiana e una scarsa realizzazione, ad esempio anche professionale, di questi pazienti. Quindi un processo che va da processi di base, ovviamente, quindi meccanismi cerebrali, cognitivi, funzionali e nella vita quotidiana. Quali sono i disturbi più comuni nei pazienti con schizofrenia? Parliamo come primo argomento della working memory, cioè l'abilità nel mantenere e manipolare le informazioni in un breve periodo di tempo. Cioè, questi pazienti con schizofrenia hanno una marcata difficoltà appunto nella capacità di mantenere e manipolare le informazioni per un breve periodo di tempo. Questi deficit sono presenti anche in parenti di primo grado non affetti. Diversi studi, soprattutto diversi studi recenti, hanno dimostrato proprio questo, che anche i parenti di primo grado, ad esempio i fratelli dei pazienti schizofrenici non affetti dal disturbo, sono caratterizzati comunque dalla presenza di deficit in questa capacità, cioè nella memoria di lavoro. Il deficit di working memory è correlato a sintomi psicopatologici, cioè disturbi formali del pensiero, e a disfunzioni prefrontali, soprattutto appunto a carico della corteccia prefrontale dorso-laterale. Bene, vediamo quali sono le basi neurobiologiche di questo disturbo. Mentre diciamo un deficit nella corteccia dorsolaterale prefrontale associato nei processi di working memory alla selezione delle informazioni, invece diciamo un danno a carico della corteccia prefrontale ventrolaterale invece è responsabile di difficoltà nel mantenimento delle informazioni. Quindi un substrato neurobiologico molto importante e ormai dimostrato in moltissimi studi scientifici. Parliamo ora delle funzioni esecutive. Il paziente con schizofrenia presenta diverse difficoltà nelle funzioni esecutive, quindi in compiti di iniziativa e intenzionalità dei comportamenti, nella capacità di astrazione, attribuzione di significato agli stimoli esterni in relazione all'esperienza. Vedremo poi successivamente quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare queste difficoltà, pianificazione ed elaborazione di strategie. In ultimo, la flessibilità cognitiva. Quindi tutte quelle caratteristiche, quelle funzioni che vengono definite appunto funzioni esecutive, che non a caso diciamo, risiedono nella corteccia frontale, che nel paziente con schizofrenia sono compromesse anche in modo molto serio. Il paziente con schizofrenia, tuttavia, ha anche difficoltà nelle capacità attentive. È presente, infatti, un deficit in tutte le componenti attentive, sia le componenti intensive che quelle selettive, quindi nell'allerta, nella capacità di mantenere l'attenzione nel tempo, ma anche nel saper direzionare l'attenzione in maniera selettiva su alcuni stimoli piuttosto che ad altri, e mantenere l'attenzione divisa su due o più compiti oppure su stimoli di natura diversa. Anche il disturbo attentivo sembra essere, e questo ce lo confermano gli studi, un disturbo primario, quindi non secondario alla sintomatologia e non legato ai farmaci che vengono somministrati a questi pazienti. E anche i disturbi attentivi sono presenti sin dal primo episodio psicotico, quindi diciamo in maniera molto precoce nell'evoluzione del paziente con schizofrenia. Quindi non soltanto disturbi
nelle funzioni esecutive, nella working memory, nell'attenzione, ma anche disturbi di memoria dichiarativa. Il deficit di memoria apprendimento verbale e non verbale è presente nel 91% dei pazienti. Questo è

uno studio che ha appunto in maniera abbastanza definitiva chiarito come i disturbi di memoria dichiarativa e di apprendimento verbale e non verbale è presente in quasi tutti i pazienti schizofrenici. Anche questo disturbo di memoria dichiarativa è primario e anche questo è presente in parenti di primo grado. Le aree maggiormente associate alla presenza di questo disturbo sono l'ippocampo, vedete questa struttura del lobo temporale mediano, una struttura profonda di sostanza grigia, e di nuovo la corteccia prefrontale. Queste sono le due regioni maggiormente, le cui disfunzioni sono maggiormente associate alla presenza di un disturbo di memoria dichiarativa. I pazienti schizofrenici mostrano anche disturbi nella velocità di elaborazione e di esecuzione, di elaborazione dell'informazione che è a monte degli altri deficit, un rallentamento generale nell'elaborazione delle informazioni che può essere anche primario rispetto agli altri disturbi di natura cognitiva. Questo deficit di velocità di elaborazione delle informazioni sembra essere associato più che a un disturbo di aree specifiche cerebrali, a una connettività, la connettività strutturale. Questo studio ha messo in relazione, per esempio, la velocità di elaborazione delle informazioni di pazienti schizofrenici e di soggetti sani con l'integrità microstrutturale della sostanza bianca valutata attraverso uno strumento di risonanza magnetica che viene definito come diffusion tensor imaging, che permette appunto di valutare e quantificare la presenza di danno microstrutturale nella sostanza bianca del cervello. E come vedete, l'integrità microstrutturale dei pazienti con schizofrenia, come vediamo qui in rosso, è minore rispetto a quella dei soggetti sani. E questo è in relazione appunto alla velocità di elaborazione delle informazioni che è ovviamente ridotta, capacità che è ridotta nei pazienti con schizofrenia rispetto ai soggetti sani. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione della lezione possiamo chiedere di descrivere i deficit di working memory nella schizofrenia. Passiamo ora all'argomento successivo, che è quello dei disturbi cognitivi negli altri disturbi mentali. Bene, iniziamo dai disturbi dell'umore. Nella depressione possiamo avere deficit di memoria anche gravi, di attenzione e a carico delle funzioni esecutive. Questi deficit sono correlati alla gravità dei sintomi, quindi i pazienti che avranno sintomi psicopatologici maggiori hanno anche disturbi cognitivi maggiori, quindi questa è una correlazione positiva tra la presenza di deficit cognitivi e di sintomi psicopatologici. Bene, esiste un concetto che viene definito, un concetto clinico, che è la pseudodemenza, cioè deficit cognitivi causati non da disturbi organici, ma dall'episodio depressivo e che deve essere necessariamente reversibile. Quindi quando parliamo di pseudodemenza, parliamo di un paziente con un episodio depressivo maggiore e che mostra anche sintomi cognitivi molto importanti, disturbi di memoria, delle capacità attentive, molto simili, in qualche modo sovrapponibili a quelli della demenza, ma sono disturbi, diciamo, secondari rispetto al disturbo psicopatologico. Quindi, trattando la depressione, questi sintomi cognitivi scompaiono, appunto il concetto di reversibilità del disturbo cognitivo ci dice appunto che il disturbo cognitivo durante diciamo a seguito del trattamento farmacologico per la depressione scompaiono e quindi sono appunto secondari rispetto all'episodio depressivo. Parliamo invece ora del disturbo bipolare, che è caratterizzato da deficit della memoria di lavoro, quindi di working memory, nella attenzione, soprattutto nella componente dell'attenzione sostenuta, nella memoria, nelle funzioni esecutive, nelle capacità visuospaziali. Questi disturbi sono anche presenti in fase eutimica, cioè nella fase in cui il paziente, diciamo, dal punto di vista dell'umore è relativamente stabile, quindi non è né in un episodio maniacale né in un episodio depressivo.
I deficit cognitivi, ovviamente, correlano con il numero di episodi, soprattutto la memoria e le funzioni esecutive, e la durata di malattia. Quindi maggiore è il numero di episodi maniacali e depressivi del paziente, maggiore saranno i disturbi cognitivi, soprattutto, appunto, come abbiamo detto, a carico dei processi mnesici e delle funzioni esecutive, e con ovviamente la durata di malattia. Parliamo invece ora del disturbo ossessivo compulsivo, che forse è il disturbo mentale meno caratterizzato da disturbi cognitivi, però abbiamo deficit nelle funzioni esecutive che sono primari rispetto alle altre capacità, cioè le altre capacità cognitive possono essere compromesse, ma il deficit nelle funzioni cognitive è, diciamo così, è a monte degli altri deficit cognitivi. Abbiamo anche consistenti deficit visuo-spaziali e visuo-costruttivi. I pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo possono mostrare anche deficit nei compiti di memoria non verbale dovuti a difficoltà di encoding più che di richiamo delle informazioni. Quindi sembra che nel paziente con disturbo ossessivo-compulsivo il disturbo di memoria sia appunto più caratterizzato da un problema nella fase di elaborazione delle informazioni e di encoding piuttosto che di richiamo e di accesso alle informazioni to cure. In questo studio è stato messo in luce come i disturbi cognitivi dei pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo possono essere messi in relazione all'integrità microstrutturale sia della sostanza grigia, di nuovo utilizzata anche qui la tecnica di diffusion tensor imaging, quindi il disturbo cognitivo è messo in relazione sia alla presenza di una cattiva integrità microstrutturale, temporale, parietale e in un'area un pochino più posteriore che viene definita il precuneo, ma anche della sostanza bianca, soprattutto di aree più posteriori, come vediamo in questa figura. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione di lezione possiamo chiedere in che cosa si caratterizza la pseudodemenza. Passiamo ora all'argomento successivo, cioè la valutazione dei disturbi cognitivi nei disturbi mentali. Ora vedremo quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per quantificare e caratterizzare i disturbi cognitivi nei pazienti con disturbo mentale. Bene, partiamo dal primo livello, che è quello di definire appunto il livello intellettivo, l'intelligenza. Molti di questi dei pazienti con disturbi mentali possono mostrare un livello intellettivo al di sotto della norma, e lo strumento maggiormente utilizzato appunto per quantificare livello intellettivo è quella che viene definita la VAIS, cioè la Wechsler Adult Intelligence Scale, che è lo strumento più utilizzato nel mondo per quantificare il quoziente intellettivo. Infatti questa scala valuta il quoziente intellettivo, il QI appunto, di soggetti adulti attraverso il confronto delle prestazioni di un individuo con il punteggio medio ottenuto da membri di parità. Quindi si ottiene un punteggio, e questo punteggio viene messo in relazione a quello di persone che hanno pari età rispetto al paziente che viene indagato. Bene, la VAIS è composta da 15 subtest, di cui 10 fondamentali e 5 supplementari. Quelli supplementari vengono somministrati quando si ha un dubbio sulle prove appena svolte e quindi si vuole fare un piccolo approfondimento diagnostico. Allora si possono utilizzare anche i subtest supplementari. Bene, quindi questi 15 subtest sono divisi in, possono essere raggruppati in diversi indici. Ad esempio l'indice di comprensione verbale, definito anche ICV. Il secondo indice è quello di ragionamento visuo

percettivo o IRP, l'indice di memoria di lavoro o IML e l'indice di velocità di elaborazione o IVE. Quindi quattro indici che possono in qualche modo riassumere la prestazione del paziente. Questi quattro indici sono presenti nell'ultima versione della VAIS, che è la versione numero 4. Precedentemente diciamo, le prestazioni dei pazienti erano descritte in maniera diversa. Ad oggi lo strumento che viene utilizzato prevede appunto la presenza di questi quattro indici. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le sottoprove che compongono questi quattro indici. Quindi l'indice di comprensione verbale prevede alcune prove, descrivere somiglianze tra parole, una prova di vocabolario, informazione e comprensione. Quindi diciamo una prova in cui il paziente deve descrivere somiglianze tra parole, mostrare capacità di vocabolario e di comprensione del testo. L'indice appunto viene definito indice di comprensione verbale proprio perché le prove hanno a che vedere appunto con la comprensione anche complessa di messaggi verbali. L'indice di ragionamento viso-percettivo o IRP invece prevede la somministrazione di prove come il disegno con i cubi, il ragionamento con le matrici, i puzzle, confronto di pesi e completamento di figure. Quindi in questa prova, in queste sottoprove, ovviamente abbiamo la capacità, vengono esplorate le capacità di ragionamento e visuo-percettive del paziente o del soggetto che viene, che si sottopone a questa scala. Le prove invece che fanno parte dell'indice di memoria di lavoro abbiamo la memoria di cifre, il ragionamento aritmetico e il riordinamento di lettere e numeri su base scalare. Questa prova è una prova supplementare, quindi indice appunto di memoria di lavoro, capacità di mantenere l'informazione e lavorarci su per brevi periodi di tempo. L'indice di velocità di elaborazione invece è composto da ricerca di simboli, cifrario e cancellazione prove, in cui appunto viene valutata la velocità di esecuzione, di elaborazione delle informazioni e di esecuzione del compito. Bene, una volta definito appunto il livello intellettivo globale, questo ovviamente è importante per tutti i pazienti con disturbi mentali. Vediamo quali sono invece le prove in cui possiamo valutare la velocità di elaborazione dell'informazione e l'attenzione. Alcune di queste prove le abbiamo già viste nelle lezioni precedenti. Questa, ad esempio, il Continuous Performance Test, ho detto anche il CPT, che prevede come task quello di premere un tasto alla X, quindi vengono presentati serialmente una serie di lettere al paziente. Il paziente deve premere il tasto il più velocemente possibile quando compare lo stimolo target, che è una X. Oppure la seconda consegna può essere quella di premere un tasto alla X solo se preceduta da una A. Quindi il paziente deve premere appunto. Il target rimane lo stesso, la X, ma il compito è premere il tasto il più velocemente possibile solo se la X viene preceduta da una A. Un altro test che serve per valutare le capacità di velocità di elaborazione delle informazioni e di attenzione, e anche questo lo abbiamo descritto nelle lezioni precedenti, è il trial making, sia nella versione A e B. In cui il compito è quello di riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri, oppure numeri e lettere in maniera alternata, presenti nel foglio. Come possiamo vedere, lo ripetiamo, nella versione A il paziente deve unire i numeri in maniera sequenziale, 1, 2, 3 e via dicendo, invece nella versione B il paziente deve alternare numeri e lettere, quindi 1A, 2B, 3C e via dicendo. E ovviamente come modalità di risposta raccoglieremo come informazioni importanti i secondi che ci sono voluti per eseguire il compito e il numero di errori, se ce ne sono ovviamente. Vediamo quali sono invece
gli strumenti maggiormente utilizzati che ci servono per valutare

le funzioni esecutive. Bene, un compito molto utilizzato è lo Stroop Color Word Test, in cui diciamo, viene valutata la resistenza all'interferenza con tre compiti. Bene, in un compito noi chiediamo al soggetto di leggere le parole, che ovviamente hanno a che vedere con dei colori, quindi verde, rosso, blu, marrone e via dicendo. In un altro compito diciamo di denominare i colori che sono presenti sul foglio, quindi verde, rosso, blu, viola e via dicendo. Nell'ultimo compito, invece, che è il compito che viene definito il compito di interferenza, il paziente deve ignorare un'informazione molto prepotente, cioè quella della parola, ma dire il colore con cui la parola è scritta. Quindi in questo caso il compito, la risposta corretta sarebbe rosso, blu, viola, verde e via dicendo. Quindi il paziente deve appunto inibire quella che è una risposta prepotente, automatica, che è la lettura della parola, e resettare la propria risposta per dare la risposta corretta, che invece ha a che vedere con il colore con il quale la parola è scritta. Quindi è un compito appunto in cui viene valutata la capacità di resistere all'interferenza. Questa è una capacità che purtroppo è selettivamente compromessa in diversi disturbi mentali su tutta la schizofrenia. Bene, esistono anche delle batterie che servono per valutare i disturbi cognitivi nei disturbi mentali, ma soprattutto nella schizofrenia, qui ne descriveremo due ora, due batterie che servono appunto per, insieme di test che servono per valutare le capacità cognitive nei pazienti, selettivamente nei pazienti con schizofrenia. La prima di cui parliamo è quella che viene definita la BACS, cioè Brief Assessment of Cognitive in Schizophrenia. La BACS è composta da diverse prove che valutano la memoria di apprendimento verbale, quindi l'apprendimento di 15 parole che vengono ripetute per 5 trial, quindi in questo modo è possibile valutare le capacità di memoria a lungo termine, di apprendimento di materiale verbale. Questo test è molto simile, del tutto analogo al test delle 15 parole di Rey. La fluenza semantica e fonemica. Nella fluenza semantica al paziente viene chiesto di indicare il maggior numero di animali in un minuto, in quella fonemica il maggior numero di parole che iniziano con la T. Questa è una prova di ovviamente accesso al lessico, ma anche di funzioni esecutive, cioè di selezione della risposta corretta tra distrattori. Sequenze di numeri in ordine crescente, in cui appunto il paziente deve mettere in ordine crescente delle sequenze di numeri. E un compito motorio, sappiamo che le capacità motorie nei pazienti con schizofrenia possono essere compromesse, un compito motorio dei gettoni, cioè mettere il maggior numero di gettoni possibili in una scatola nell'arco di 60 secondi. I gettoni che vengono messi davanti al paziente sono 100 e il paziente li deve inserire all'interno di questa scatola e l'informazione che noi otteniamo da questa prova è appunto il numero di gettoni che il paziente è riuscito a mettere all'interno della scatola in un minuto, quindi un'indicazione sulla destrezza o la presenza di impaccio motorio nel paziente con schizofrenia. La prova successiva invece è la codifica di simboli, in cui vengono fatti vedere al paziente alcuni simboli che sono associati a dei numeri e il paziente deve riportare i numeri corretti al simbolo giusto. Sempre all'interno della BACS invece è presente il test della Torre di Londra. In questa prova al paziente viene detto che ci sono alcune regole da applicare a questo gioco. In sostanza, quello che deve fare il paziente è partire da una configurazione iniziale in cui in questa piccola pedana ci sono tre diciamo, barre di legno, una corta in cui può stare una sola palla, una lunga media, diciamo, in cui possono stare due palle, una lunga in cui possono essere infilate tre palle, e da questa configurazione il paziente deve
arrivare a quest'altra configurazione. Le regole da osservare sono di prendere, ogni volta che si prende una palla, la si deve posizionare in una di queste stecche, mentre questa stecca ne può contenere una sola, questa due, questa al massimo tre, ovviamente. Le mosse da fare all'interno di questo compito ovviamente sono appunto la prima mossa

cognitive nei pazienti con schizofrenia, che viene definita matrix, che deriva da un consenso di studiosi di deficit cognitivi nella schizofrenia, quindi matrix consensus cognitive battery. Vediamo da che cosa è composta questa batteria. Viene valutato la velocità di elaborazione delle informazioni attraverso una prova di fluenza, di codifica dei simboli, molto simile a quella che abbiamo visto precedentemente, alla versione A del trial making, quella in cui il paziente deve semplicemente unire i numeri, i cerchietti relativi ai numeri all'interno del foglio. Il compito invece che valuta le capacità attentive è il continuous performance test, l'abbiamo visto precedentemente, in cui il paziente deve premere un tasto il più velocemente possibile appena vede una X o se la X è preceduta da una A. La working memory invece viene valutata con il Maryland Letter Number Span, quindi lo span di numeri e lettere, e la prova di span spaziale della VICE, in cui il paziente deve toccare dei cubi in una determinata sequenza. L'apprendimento verbale invece viene valutato attraverso l'Hopkins Verbal Learning Test, appunto un test di apprendimento verbale. Poi c'è una prova di apprendimento spaziale, cioè le figure del Brief Visual Spatial Memory Test, in cui al paziente vengono mostrate delle figure astratte all'interno di un foglio e deve poi ricordare la posizione di alcune determinate figure geometriche all'interno di questo foglio, quindi apprendere appunto la configurazione spaziale di queste figure all'interno del foglio. Un'altra prova della Matrix è il ragionamento e problem solving, che viene valutato attraverso i labirinti della Neuropsychological Assessment Battery, quindi la sottoprova appunto dei labirinti. La cognizione spaziale invece, che è l'ultima prova, viene valutata attraverso il test di intelligenza emotiva Meyer-Salovey-Caruso, Emotional Intelligence Test, in cui ci sono alcune prove, tra cui appunto il riconoscimento di emozioni facciali, una prova appunto che serve a valutare difficoltà di cognizione sociale, che sono molto deficitari nei pazienti con schizofrenia. Bene, come spunti di riflessione per questa ultima parte della lezione, possiamo chiedere di descrivere le batterie utilizzate per valutare i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione questa lezione. Quindi, quali sono le caratteristiche cliniche della schizofrenia? Descrivere i deficit di working memory nella schizofrenia. In cosa si caratterizza la pseudodemenza? E descrivere le batterie utilizzate per valutare i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Bene, questa lezione termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione. Per spunti di riflessione e approfondimenti vi invito a consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università

telematica internazionale? Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Stephen Gundel, sono docente di Film and Television Studies presso l'Università di Warwick in Gran Bretagna. Sono qui per presentare un corso di lezioni che ho registrato per quest'università su storia dei media. Perché dovremmo studiare la storia dei mass media? Innanzitutto i motivi sono due. Perché i media formano il modo in cui vediamo noi stessi e la società in cui viviamo. E poi perché i mass media hanno fatto parte integrante della storia del Novecento. Il nostro corso è diviso in varie aree di studio. Parleremo di stampa, radio, cinema e televisione. Ognuno di questi mezzi ha una sua storia e noi tratteremo quella storia, ma anche nel modo in cui questi media hanno interagito tra di loro, creando culture, situazioni, esperienze e anche forme di consumo. Le imprese mediatiche e gli operatori mediatici. Parleremo dei media in contesti diversi, in contesti pubblici, commerciali, ma anche in contesti statali. Guarderemo le persone e i ruoli di chi lavora in queste imprese. Prenderemo come esempi certe figure come il produttore cinematografico. Genere e mass media. Attraverso i mass media abbiamo visto tantissime immagini di uomini e donne. Valuteremo queste immagini, ma guarderemo anche dietro le quinte per capire che ruoli hanno svolto le donne da una parte e gli uomini dall'altra, prestando attenzione particolare alla crescita del ruolo delle donne nelle imprese mediatiche. America ed Europa. Dobbiamo riconoscere che molte delle immagini, molte delle innovazioni tecnologiche in campo dei media hanno derivato nel corso del XX secolo dall'America. Noi studieremo questi fenomeni, ma guarderemo anche all'Europa, alle risposte che sono state sviluppate nei paesi europei a queste innovazioni americane, per esempio nel campo del divismo o nelle coproduzioni cinematografiche. Quali sono gli obiettivi del nostro corso? Sono tre. Innanzitutto vogliamo sviluppare la nostra conoscenza storica dei mass media. In secondo luogo vogliamo fornire degli strumenti per analizzare le pratiche mediatiche. E in terzo luogo vogliamo prendere in considerazione i problemi, le questioni che sono poste dallo sviluppo e dalla crescita dei media. Ecco, sono sicuro che questo corso vi sarà di grande aiuto nella vostra formazione professionale e vi darà una conoscenza ottima della storia dei mass media. Ci rivediamo all'interno delle lezioni. Buono studio!

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Apprendimento, il ruolo dell'esperienza. Gli argomenti affrontati saranno: cos'è l'apprendimento? Il condizionamento classico, associare uno stimolo all'altro, le teorie associazioniste, il condizionamento operante, l'apprendimento nella prospettiva cognitivista.

vista, il cervello adattivo. Cos'è l'apprendimento? Processo attraverso il quale l'esperienza produce un cambiamento relativamente duraturo e adattivo nella capacità di comportamento di un organismo. Questa è la definizione classica di apprendimento. L'apprendimento ha una funzione di tipo adattivo. Questo è il concetto cardine quando parliamo di apprendimento. A cosa serve l'apprendimento? A far sì che l'organismo si adatti all'ambiente. Apprenda, quindi impari dall'ambiente a comportarsi in maniera funzionale, efficiente ed adeguata e si adatti all'ambiente circostante. Gli organismi intelligenti sono quelli che si adattano meglio, quindi sono quelli che hanno appreso di più dall'ambiente, hanno modificato il proprio comportamento in funzione dei cambiamenti ambientali e quindi sono quelli che sono riusciti a sopravvivere al processo evolutivo. Quindi l'apprendimento ha una funzione adattiva e una funzione evolutiva. Il concetto di apprendimento richiama l'attenzione sull'importanza di adattamento all'ambiente è diverso dall'evoluzione. Che vuol dire? Vuol dire che l'adattamento all'ambiente è necessario per la sopravvivenza del singolo individuo in quello specifico contesto. L'evoluzione è un processo più generale che riguarda in minima parte il singolo individuo in quanto tale, ma riguarda la specie a cui l'individuo appartiene. L'apprendimento è un qualcosa che avviene nel singolo individuo, ma gli apprendimenti dei singoli individui massificati, come dire, centuplicati, consentono alla specie di sopravvivere e quindi consentono alla specie di evolversi in maniera progressiva. Adattamento all'ambiente riguarda i cambiamenti che intervengono nel comportamento di un organismo a fronte degli stimoli ambientali incontrati nell'arco di vita ed è strettamente personale. Tutti gli organismi si adattano all'ambiente in cui vivono per sopravvivere, dagli organismi più semplici come i batteri, i virus, agli organismi più complessi come l'essere umano. Tutti i nostri comportamenti sono soggetti ad apprendimento e ad adattamento, chiaramente con un livello di complessità differente a seconda dell'organismo in oggetto di studio. Evoluzione. Si focalizza sull'adattamento biologico della specie trasmesso da una generazione all'altra. L'evoluzione rientra chiaramente nell'ambito dell'apprendimento e nell'ambito dell'adattamento, nel momento in cui i comportamenti adattivi vengono imparati e trasmessi alle generazioni successive. Nel momento in cui, ad esempio, lo scimpanzé ha imparato ad aprire, i frutti utilizzando un arnese, e ha trasmesso questa conoscenza alle generazioni, successive, questo apprendimento ha consentito alla specie scimpanzé di fare un salto evolutivo lungo il corso dell'evoluzione. Le forme più semplici di apprendimento sono abituazione, calo progressivo di intensità della risposta a uno stimolo ripetuto. Questo è un effetto abbastanza semplice da descrivere. Stiamo tutti noi consapevoli che se veniamo sottoposti ad una stimolazione continuativa, ci abituiamo ad essa e la nostra risposta diventa via via più fioca. Tendiamo ad esempio ad abituarci alle stimolazioni sonore dell'ambiente intorno a noi, tanto che arriviamo a non percepirle quasi più, a non discriminarle quasi più. Esposizione a un singolo evento. L'abituazione, quindi, è un fenomeno che si verifica in risposta all'esposizione ad un singolo evento ripetuto nel corso del tempo. Sensibilizzazione, incremento progressivo di intensità della risposta a uno stimolo ripetuto. Se veniamo sottoposti ripetutamente ad uno stesso stimolo, invece che abituarsi, quindi come dire, diminuire l'intensità della nostra risposta, possiamo sensibilizzarci a quello stimolo e quindi produrre una risposta maggiorata, abnorme. Anche in questo caso, esposizione a un singolo evento. È un singolo evento ripetuto che ci sensibilizza. Una cosa banale, quando ad esempio utilizziamo un prodotto cosmetico, facciamo conto, una crema per le mani in maniera ripetuta, rischiamo di sensibilizzarci a quello stimolo, cioè la nostra pelle, invece di avere un beneficio da quell'oggetto, produce una risposta abnorme.

perché si è sensibilizzata, ok? Quindi è stata sottoposta ad un evento in maniera ripetuta ed eccessiva. Entrambi i processi hanno funzioni adattive. L'abituazione a stimoli familiari privi di rilevanza consente di investire le proprie risorse su altri stimoli importanti. L'abituazione è quella cosa che ci consente, ad esempio, di elidere i movimenti, i rumori di fondo mentre stiamo eseguendo un compito importante. Noi siamo in grado, ad esempio, di studiare eliminando il rumore del traffico che proviene dalle finestre della nostra stanza, perché ormai ci siamo abituati a quel rumore di fondo. E quindi possiamo non considerarlo, possiamo non farlo arrivare a coscienza e possiamo continuare a concentrarci sul compito che stiamo invece eseguendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per apprendimento? Il condizionamento classico, associare uno stimolo all'altro. Il condizionamento classico, pavloviano. Processo per cui un organismo impara ad associare due stimoli in modo tale che l'uno venga a suscitare una reazione che in origine veniva suscitata solo dall'altro. Quando parliamo di apprendimento non possiamo prescindere dal modello comportamentista. Il comportamentismo è quella corrente psicologica che più di tutti ha studiato come un organismo apprende. I primi studi sono stati effettuati da Pavlov, il neurofisiologo russo, il quale cominciò a interessarsi a come vengono prodotte delle risposte in associazione alla presenza di un determinato stimolo. L'esperimento di Pavlov. Questo cartoon evidenzia il classico esperimento ormai famosissimo di Pavlov. In questo esperimento esistono delle condizioni, diciamo delle condizioni prima del condizionamento, delle condizioni durante il condizionamento e delle condizioni dopo il condizionamento. Prima del condizionamento che cosa succede? Abbiamo un cane, abbiamo una ciotola di cibo. La ciotola di cibo viene definita stimolo incondizionato perché produce una risposta che è una risposta incondizionata, il riflesso incondizionato di salivazione, che è un riflesso naturale, è un riflesso fisiologico. Ad un certo punto Pavlov comincia a presentare uno stimolo neutro, il suono di una campanella. Il cane, in risposta al suono della campanella, non produce alcuna risposta fisiologica, non saliva, nessuna salivazione, riflesso incondizionato. Durante il condizionamento, Pavlov cosa fa? Abbina la presentazione della campanella al cibo. Questo abbinamento produce una risposta di salivazione, che in questo caso viene definito riflesso incondizionato. Fa questo abbinamento diverse volte, ripete questo abbinamento diverse volte, fino a condizionare la risposta di salivazione del cane. A un certo punto, che cosa fa Pavlov? Toglie lo stimolo incondizionato, toglie il cibo, presenta solo lo stimolo condizionato, cioè la campanella, e osserva che il cane produce una salivazione definita riflesso condizionato. Di fatto, all'interno di questo paradigma, uno stimolo neutro che mai prima avrebbe prodotto una risposta fisiologica, dopo il condizionamento riesce a produrre una risposta fisiologica di salivazione. Il cane ha appreso, è stato condizionato ed ha appreso un tipo di comportamento. Elementi del condizionamento classico. Stimolo incondizionato, SI, stimolo che suscita una risposta riflessa o innata, risposta condizionata, indipendentemente da ogni apprendimento precedente, il cibo ad esempio. Risposta incondizionata, RI, risposta riflessa o innata indotta da uno stimolo incondizionato in assenza di una qualsiasi apprendimento, la risposta di salivazione. Risposta condizionata. Stimolo che tramite ripetute associazioni a uno stimolo incondizionato viene a suscitare una risposta condizionata simile alla risposta incondizionata originaria. È la condizione in cui si è verificato il condizionamento. Stimolo condizionato. Stimolo che tramite ripetute associazioni a uno stimolo incondizionato viene a suscitare una risposta condizionata simile alla risposta incondizionata originaria. Lo stimolo neutro, in questo caso il suono del campanello. Il condizionamento classico è più forte quando
ci sono abbinamenti ripetuti, stimoli.

condizionato, stimolo incondizionato, chiaramente, perché è una risposta di associazione. Questo tipo di stimolo, scusate, questo stimolo di apprendimento si verifica per associazione tra due stimolazioni, una stimolazione che non produce una risposta fisiologica ed una stimolazione che produce risposta fisiologica. La ripetuta presentazione nel tempo di questa diade induce l'apprendimento classico. Lo stimolo incondizionato è particolarmente intenso, chiaramente deve essere particolarmente appetibile, intenso e forte da suscitare una forte risposta nell'animale. L'associazione stimolo condizionato e stimolo incondizionale è ripetuta anche nel corso del tempo, quindi sedute ripetute nel corso del tempo. L'intervallo di tempo tra stimolo condizionato e stimolo incondizionato è più breve, 2 o 3 secondi. Chiaramente, se c'è un grosso divario tra lo stimolo condizionato e lo stimolo incondizionato, l'associazione non può avvenire. L'associazione può avvenire soltanto se vengono praticamente presentati quasi in simultaneo, o comunque in associazione molto stretta, associazione temporale molto stretta fra di loro. Un organismo impara ad associare due stimoli, ad esempio una canzone a un evento piacevole. Questa è una cosa abbastanza frequente. Quante volte ascoltando una canzone ci torna in mente un pensiero piacevole, un'emozione piacevole, una sensazione piacevole? Questo si verifica perché abbiamo subito un condizionamento di tipo classico. Cosicché uno stimolo, la canzone, viene a suscitare una reazione, il senso di felicità innescata in origine dall'altro stimolo, l'evento piacevole. È un evento, come dire, è un qualcosa di cui tutti abbiamo esperienza. Ascoltiamo una canzone mentre stiamo vivendo un evento piacevole, prendiamo un bel voto all'università, ascoltiamo una canzone che ci piace. Che succede? Che abbiniamo questi due eventi. Successivamente, l'ascolto di quella canzone ci riporterà alla mente la sensazione piacevole di felicità occorsa al momento in cui abbiamo sentito la canzone al bel voto preso. Quindi basterà soltanto la bella canzone per suscitare in noi un senso di piacevolezza o di felicità. Meccanismi che regolano l'apprendimento condizionato: estinzione, riacquisizione, generalizzazione dello stimolo, la discriminazione, il condizionamento di ordine superiore. Alcuni di questi adesso li vedremo in maniera più dettagliata perché sono i principali, quelli più importanti. Tra questi, chiaramente, c'è il meccanismo della estinzione. Processo per cui lo stimolo condizionato viene presentato ripetutamente in assenza dello stimolo incondizionato, facendo indebolire e poi scomparire la risposta condizionata. Cosa succede se al povero cane gli somministriamo più e più volte soltanto il campanello in assenza del cibo? Che la risposta di salivazione nel corso del tempo diminuirà fino a scomparire del tutto. Perché? Perché si perde l'associazione tra lo stimolo condizionato e lo stimolo incondizionato. Questo cartoon descrive esattamente quanto vi ho detto. Se noi facciamo sentire al cane che è stato condizionato un suono, in questo caso il rumore di un diapason, ma non gli presentiamo in contemporanea il cibo, piano piano la risposta di salivazione del cane scompare. Ogni occorrenza dello stimolo condizionato non accompagnato dallo stimolo incondizionato viene chiamata prova di estinzione. Quando succede questo? Succede con prove di estinzione ripetute, cioè all'inizio del condizionamento la sola somministrazione dello stimolo condizionato produce la risposta condizionata di salivazione. Ma se noi ripetiamo questa procedura più e più volte, senza fare un richiamino di associazione tra stimolo condizionato e stimolo incondizionato, si verifica l'estinzione. Il suono del campanello non seguito dal cibo induce la perdita della risposta di salivazione. Appunto, è necessario che questa abbinamento venga presentato più e più volte nel corso del tempo. Riacquisizione. La ricomparsa di una risposta condizionata precedentemente estinta dopo un periodo di sospensione e senza nuove prove di apprendimento. È possibile riacquisire la risposta estinta dopo un periodo di riposo, cioè una sorta di recupero spontaneo della risposta incondizionata.
Se una risposta condizionata può

riapparire all'improvviso dopo che si era estinta, significa che l'abbinamento tra stimolo incondizionato e stimolo condizionato esiste ancora, il che implica a sua volta che l'estinzione non è un processo di disapprendimento della risposta condizionata, quanto piuttosto di inibizione della risposta condizionata stessa. Cioè, quando si verifica il processo di estinzione, non è che l'apprendimento fatto viene cancellato, rimane comunque nella memoria del cervello del cane e potrà riapparire in un secondo momento. Perché? Perché è comunque lì, ma le prove di estinzione portano il cervello del cane, o comunque il cervello dell'organismo, ad inibire la produzione di questa risposta, che però può essere riacquisita molto rapidamente, in maniera spontanea. Generalizzazione dello stimolo. Paolo scoprì che una volta acquisita una risposta condizionata, l'organismo reagisce spesso non solo allo stimolo condizionato originario, ma anche a stimoli che gli somigliano. Questa è la base fondamentale della psicoterapia di ordine comportamentista, cioè il fatto di poter generalizzare una risposta appresa ad eventi che hanno caratteristiche strutturali fisiche simili all'evento che ha originato il condizionamento. Siamo in grado quindi di generalizzare la risposta di un comportamento appreso. Maggiore la somiglianza tra gli stimoli, maggiore la probabilità che si determini una risposta condizionata. Chiaramente la somiglianza di tipo fisico tra gli stimoli è essenziale affinché si verifichi la risposta di tipo condizionato. Più gli stimoli sono simili, cioè se invece che il suono di un campanello è il suono di un diapason o il suono di un altro strumento, comunque si produce questo tipo di risposta condizionata. Se gli stimoli sono molto fisicamente dissimili, una luce al posto di un suono, chiaramente questo non avviene. In questo fenomeno, stimoli simili allo stimolo condizionato originario inducono anche essi la stessa risposta condizionata. Appunto, se sostituiamo un suono con un altro, comunque la risposta condizionata si verifica perché è stata generalizzata la risposta. Discriminazione. Situazione in cui una risposta condizionata fa seguito ad uno stimolo, ma non ad altri, seppure simili. La discriminazione è l'opposto della generalizzazione, cioè nella discriminazione noi rispondiamo in maniera specifica soltanto ad un tipo di stimolo. Nel condizionamento classico la risposta condizionata, come la reazione ad un segnale di allarme, fa seguito ad uno stimolo, un suono, ma non ad altri. Quindi, nella discriminazione, la reazione è specifica. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per meccanismo di riacquisizione? Le teorie associazioniste, il condizionamento operante. Il condizionamento operante permette di apprendere risposte operanti, che vuol dire risposte che attraverso un'azione. L'organismo compie un'azione. Ci si è resi conto nel corso del comportamentismo che il paradigma di Pavlov poteva spiegare i comportamenti più semplici, ma non poteva andare a spiegare i comportamenti più complessi, quelli dove si verificavano, dove c'era una sorta di esercizio della volontà dell'individuo, possiamo dire così. E quindi sono stati proposti altri esperimenti per individuare delle teorie alternative. Ed è stato in qualche modo individuato il condizionamento di tipo operante da parte di Skinner, che lo ha definito tale. Prima di arrivare a Skinner, però, c'è un passaggio precedente fatto da Thorndike. Risposte strumentali finalizzate al raggiungimento di uno scopo. Che vuol dire? Che in questo tipo di condizionamento le risposte che l'organismo produce sono finalizzate ad uno scopo. L'organismo è consapevole di produrre delle risposte al fine di ottenere un certo scopo. Non sono più quindi risposte riflesse come la salivazione, dove quella è una risposta fisiologica, un riflesso salivare che il cane mette in campo. Qui invece c'è una sorta di intenzionalità volta alla finalizzazione del target. La legge dell'effetto di Thorndike. Thorndike, 1898, fu l'antesignano del condizionamento operante. Gli esperimenti con il gatto fatti da Thorndike hanno aperto la strada poi a Skinner per fare i suoi esperimenti con la gabbia di Skinner. Cercò di capire come gli animali imparano a risolvere i problemi. Thorndike si focalizzò su questo quesito, come fa un animale a risolvere un problema. E cosa costruisce Thorndike? Costruisce una gabbia di questo tipo in cui pone all'interno della gabbia un gatto.
Questa gabbia ha una leva

all'interno che può essere premuta. Se premuta o spostata questa leva, cosa succede? Che la gabbia si apre, il gatto può uscire, può raggiungere la ciotola di cibo che è posta ad una distanza tale che il gatto, se si sporge con la zampetta, non riesce da dentro la gabbia a raggiungere. Chiamò questo apprendimento strumentale, cioè funzionale fondamentalmente. Strumentale vuol dire funzionale al raggiungimento di uno scopo. Lo scopo del gatto è raggiungere il cibo fuori dalla gabbia. La gabbia puzzle box che si apre dall'interno tirando una corda o facendo una pressione su una leva con il peso del corpo. Queste sono le condizioni. Il gatto vede il cibo all'esterno della gabbia. Cosa succede? Si trova ingabbiato all'interno, intrappolato all'interno della gabbia. Per prove ed errori comincia a urtare contro la leva della gabbia e impara che l'urto oppure il tiraggio della levetta aprono la porta della gabbia e lui può uscire. Performance del gatto. In questo grafico vediamo come man mano che aumenta il numero di prove a cui il gatto è sottoposto, diminuisce il tempo che ci impiega ad aprire la gabbia. Questo per Thorndike stava a significare che il gatto aveva imparato un comportamento strumentale, cioè aveva imparato che se tira la leva, la gabbia si apre, lui esce e mangia il cibo e inizialmente l'aveva imparato attraverso un'associazione per errore, cioè per sbaglio, per errore andava a toccare questa leva e questa leva si apriva, si abbassava e lasciava cadere, aprire la gabbia. Ha imparato che se produce questo comportamento in maniera strumentale, cioè finalizzata, volontaria, ottiene il suo obiettivo, cioè uscire e mangiare. Legge dell'effetto, una risposta seguita da una conseguenza soddisfacente diventerà più probabile, una risposta seguita da una conseguenza frustrante diventerà meno probabile. Thorndike, in base ai suoi esperimenti, promulgò la legge dell'effetto, secondo cui, in effetti, se otteniamo una conseguenza soddisfacente rispetto a un nostro comportamento, saremo portati a ripetere questo comportamento più e più volte. Se la risposta ottenuta in funzione del nostro comportamento invece è negativa, questo ci porterà a diminuire l'occorrenza di quel tipo di comportamento. Esiste però anche un'altra legge, che è la legge dell'esercizio. L'apprendimento per prove ed errori è ugualmente sensibile alla ripetizione e al consolidamento dell'apprendimento. Più ripetiamo un comportamento, più impariamo da questo, quindi più esercizio facciamo fondamentalmente, più apprendiamo. Skinner e l'analisi del condizionamento operante. Skinner coniò l'espressione comportamento operante per designare un organismo che opera nel proprio ambiente. L'apprendimento viene influenzato dalle conseguenze che esso stesso produce. Skinner, partendo dalle osservazioni di Thorndike, andrò oltre, cominciò proprio ad interessarsi alla modalità del comportamento con cui un organismo opera, agisce attivamente nell'ambiente. Disegnò questa Skinner box, questa viene definita Skinner box, una scatola dove viene posto dentro un ratto. In questa scatola ci sono delle leve. Se il ratto impara a premere la leva, otterrà cibo e acqua. Skinner progettò la Skinner box, appunto, in realtà una gabbia molto molto semplice. Sulla base di queste osservazioni, Skinner identificò rinforzo. Si determina quando una risposta viene rafforzata dai risultati che ne derivano. Anche in questo caso, il ratto muovendosi nella gabbia casualmente schiaccia, urta la leva e ottiene la ricompensa, cioè il cibo e l'acqua. Per prove ed errori, il ratto comincerà a premere la leva sempre più frequentemente e capirà a un certo punto che se vuole mangiare deve premere la leva. E quindi si instaura quello che è appunto il condizionamento operante. Questo condizionamento operante si determina perché il cibo funge da rinforzo e il comportamento del ratto viene rinforzato perché il risultato che ne ottiene è un risultato positivo, è un rinforzo positivo, cioè ottiene il cibo che lui può mangiare. Però con questo tipo di esperimento si determina anche un altro tipo di comportamento che è determinato dalla punizione. Si determina quando una risposta viene indebolita dai risultati che ne derivano. Se quando il ratto preme la leva, invece

di ottenere cibo ottiene una leggera scossa elettrica sulle zampe, questa viene definita punizione e porterà alla diminuzione del comportamento. Il ratto andrà a premere la leva sempre meno frequentemente. Le condizioni antecedenti e le conseguenze. Dei fattori individuati da Skinner, due hanno un'influenza sul comportamento. La condizione antecedente, lo stimolo discriminatorio, quindi cosa avviene prima che si verifichi il comportamento, e le conseguenze del comportamento, che la rinforzano o la riducono. Questo è essenziale. Nel condizionamento operante, le conseguenze del comportamento sono essenziali per il mantenimento dello stesso apprendimento. I cinque processi operativi principali. Questi sono i processi operativi principali identificati da Skinner e che determinano il condizionamento di tipo operante. Abbiamo il rinforzo, l'estinzione operante e la punizione. Il rinforzo si presenta un rinforzo di tipo positivo o un rinforzo di tipo negativo. Ognuno di questi processi determina un comportamento che determina una conseguenza che produce un risultato. Vediamoli nel dettaglio. Se utilizziamo il paradigma del rinforzo positivo, avviene una risposta, ad esempio il topo preme una leva, che determina una conseguenza, si presenta uno stimolo, cioè viene fornito il cibo, che elicita un risultato, la risposta si intensifica e l'animale aumenta la pressione sulla leva. Nel paradigma del rinforzo negativo avviene una risposta, ad esempio si assume aspirina, questo determina una conseguenza, si elimina uno stimolo negativo, ad esempio il mal di testa. Il risultato qual è? Che la risposta si intensifica, si rinforza la tendenza ad assumere l'aspirina contro il mal di testa. Ed è un meccanismo che conosciamo benissimo perché questo tipo di rinforzo negativo è appunto la cosa che ci induce a perpetrare un certo tipo di comportamento nel momento in cui otteniamo delle conseguenze per noi positive, in questo caso la riduzione del mal di testa. Un altro processo che si verifica in seno al condizionamento operante, l'estinzione operante. Avviene la risposta, il topo preme una leva. Uno stimolo che rinforzava il comportamento non appare più, non viene più fornito il cibo. Come risultato, la risposta diminuisce e di conseguenza l'animale diminuisce la frequenza della sua pressione sulla leva. Un altro tipo di processo è quello del paradigma della punizione. Anche qui possiamo avere una punizione positiva e una punizione negativa. La punizione positiva viene detta anche avversativa. Avviene la risposta, ad esempio, due fratelli litigano per un giocattolo, si produce una conseguenza, si presenta uno stimolo negativo, i genitori li sgridano. Il risultato qual è? La risposta diminuisce e la lite si placa. Nel paradigma della punizione negativa, invece, detta anche costo della risposta, avviene la risposta. I due fratellini litigano per un giocattolo. Si ha una conseguenza, si rimuove uno stimolo, ad esempio niente TV per una settimana. Il risultato che si produce? La risposta diminuisce, la lite si placa. Quindi, nel caso in cui vi sia una punizione avversativa o una punizione negativa, il risultato è sempre lo stesso, l'estinzione del comportamento negativo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la legge dell'effetto? L'apprendimento nella prospettiva cognitivista. Attenzione spostata dal concetto di associazione a quello di rappresentazione. Allora, dopo che il comportamentismo ha promulgato la sua teoria sull'apprendimento classico operante, il cognitivismo che nasce come costola dal comportamentismo alla fine, diciamo, degli anni 40, all'inizio degli anni 50, si comincia a domandare se in realtà esiste un altro modo di descrivere l'apprendimento che non sia così, come dire, così basilare come l'aveva spiegato il comportamentismo. E comincia a spostare la propria attenzione dal concetto di associazione tra stimoli e risposte al concetto di rappresentazione. Rappresentazione di che tipo? Mentale. I cognitivisti quindi cominciano a chiedersi se dal punto di vista del cervello si creino delle rappresentazioni mentali, degli schemi mentali che consentano l'apprendimento e che guidano l'apprendimento individuale. Esaltato il ruolo attivo del soggetto, dando rilievo a processi di elaborazione e rappresentazione. Chiaramente i cognitivisti

Sì, hanno un concetto completamente diverso rispetto ai comportamentisti del soggetto, cioè dell'essere umano. L'essere umano nel cognitivismo è un essere attivo, è un essere che opera attivamente nell'ambiente, che costruisce la propria conoscenza attivamente attraverso l'esperienza, apprendendo quindi dall'esperienza. E quindi il soggetto non è più un mero esecutore di riflessi primitivi, ma diventa il vero e proprio artefice della risposta comportamentale, diventa il vero e proprio attore della risposta comportamentale, diventa attivo. Chiaramente si determina uno stretto legame tra apprendimento e memoria. Ovvio, noi apprendiamo dei comportamenti che vengono poi memorizzati e vengono riprodotti al momento opportuno. Quindi i cognitivisti fanno un salto in più rispetto ai comportamentisti, non solo si occupano di capire come avviene il processo di apprendimento, ma lo legano alla funzione cognitiva che più di ogni altra beneficia dell'apprendimento, cioè la memoria. Noi apprendiamo qualcosa per poi ricordare, noi apprendiamo una poesia a memoria per poi ricordarla e quindi i due processi sono in stretta dipendenza uno dall'altro e i cognitivisti si occupano esattamente di questo aspetto. Importanza attribuita al concetto di schema, una struttura di conoscenza che guida il processo di elaborazione e viene aggiornato sulla base delle nuove informazioni. Prescindono dal concetto di associazione stimolo-risposta, identificano la presenza nel cervello della formazione di una serie di schemi, quindi di script, di copioni, cioè di elementi che vengono aggiornati di volta in volta, quindi non sono fissi, sono dinamici, perché vengono aggiornati dall'esperienza. Ricordatevi sempre che nel cognitivismo vige la legge del feedback, del feed forward, cioè le esperienze e gli stimoli consentono al processo cognitivo di tornare indietro e di riscrivere se stesso, di andare avanti saltando dei processi, facendo un passaggio in più, quindi passando ad uno stadio evolutivo superiore. Top down, bottom up. Ancora una volta riproponiamo il solito sistema di funzionamento del cervello. L'apprendimento può avvenire attraverso due meccanismi ormai arcinoti: il meccanismo bottom up e il meccanismo top down, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Bottom up si parte dalle caratteristiche dello stimolo per costruire l'esperienza, top down si parte da quello che il cervello già sa per definire le conoscenze e l'esperienza. Questi due meccanismi sono essenziali anche per spiegare i principi dell'apprendimento e si alternano a secondo delle caratteristiche dello stimolo che dobbiamo apprendere. L'apprendimento secondo la teoria modulare. Secondo Fodor, 1983, è necessario distinguere tra abilità specifiche modulari e abilità generali legate ai processi di pensiero superiori. Quindi ci sono nel cervello dei moduli che sono specifici di base istintuali e sono appunto quelli che hanno a che fare con le abilità specifiche e delle abilità più generali di controllo, di elaborazione, di gestione, diciamo esecutive, se così possiamo dire. Moduli innati, altamente specializzati ed efficienti, poco flessibili ma molto veloci nell'elaborare ad un primo livello le informazioni che provengono dai sistemi sensoriali. I moduli che caratterizzano le attività specifiche sono innati e poco flessibili, quindi sono poco, come dire, plasmabili, ma sono molto rapidi. Sono rapidi nel fare cosa? Nell'elaborare le informazioni per fare una prima elaborazione, diciamo, un'elaborazione di primo livello delle informazioni che derivano dai canali sensoriali. Un elaboratore centrale più lento ma più flessibile che riceve dati dai vari moduli, li integra e li interpreta. Poi c'è un elaboratore centrale che è quello di livello superiore, l'elaboratore generale. Questo cosa fa? Integra le informazioni provenienti dai vari moduli, li organizza e consente quindi di determinare la presenza di comportamenti più complessi. Secondo il modello di ridescrizione rappresentazionale di Carmilov Smith, 1992, non esiste un sistema centrale, ma un processo che evolve e si modifica nel tempo. Secondo la Carmilov Smith, non esistono moduli né processi centrali nell'apprendimento, ma è un processo in fieri, costante, continuo, che rimodella se stesso in base alle esperienze e agli input ricevuti dall'ambiente. Ma non esiste questa suddivisione che aveva previsto Fodor, la supera in qualche modo la Carmilov Smith.
Anderson, 1992, propose il modello di minima architettura cognitiva, secondo cui esistono processi specifici, non isolati rispetto al funzionamento cognitivo generale. Cioè ci sono dei processori specifici delle informazioni che però sono sì diversificati fra di loro, ma

tono, in sintonia, in accordo con un processo, diciamo, un processatore che consente un funzionamento cognitivo generale. Vi è un meccanismo di processamento di base, Basic Processing Mechanism, BMP, addetto alle facoltà orizzontali di integrazione delle informazioni provenienti da diversi moduli. Di fatto, secondo Henderson, vi è questo BMP che non fa altro che raccordare in maniera orizzontale tutte le informazioni provenienti dai vari moduli per integrarle e poi produrre appunto quello che è un comportamento di alto livello. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come cambia il concetto di apprendimento nella prospettiva cognitivista? Vediamo un nuovo argomento, il cervello adattivo. Dove avviene l'apprendimento nel cervello? Non c'è una sola parte del cervello preposta al controllo dell'apprendimento. Questo è un fatto molto importante perché si è capito che più centri cerebrali sono coinvolti nei processi di apprendimento a diversi livelli. Qui potete vedere in questo cartoon una rappresentazione sagittale del cervello dove sono evidenziati con colori diversi il sistema limbico, il giro del cingolo, la corteccia prefrontale, soprattutto nella parte orbitofrontale. Ognuna di queste zone ha un ruolo nell'apprendimento, svolge un ruolo differente nell'apprendimento. L'ipotalamo e i percorsi neuronali che coinvolgono la dopamina hanno un ruolo di primo piano nel regolare la nostra capacità di apprezzare le ricompense. Abbiamo visto che nell'apprendimento è molto importante la ricompensa, la funzione della ricompensa. La funzione della ricompensa che cosa determina dal punto di vista cerebrale? Determina l'attivazione di un circuito neuronale specifico che è definito circuito della gratificazione, che è un circuito dopaminergico che ha origine qua, da neuroni che si trovano, diciamo, nel tronco encefalico. Passano poi, attraversano, diciamo, il cervello, arrivano poi alla corteccia del cingolo anteriore e lì, da lì in poi, sprigionano tutta una serie di flussi di dopamina. La dopamina va a irrorare il cervello e la dopamina è il neurotrasmettitore che ci produce il senso di gratificazione. Quindi, nell'apprendimento, chiaramente, poiché si gioca tutto su meccanismi di rinforzo e di punizione, nel momento in cui rinforziamo un comportamento, si avrà un overflow di dopamina nel cervello e quindi un senso di gratificazione. Questo senso di gratificazione orienterà i nostri comportamenti successivi. L'amigdala ha un ruolo centrale nell'acquisizione delle paure condizionate. Una struttura essenziale nell'apprendimento è l'amigdala. L'amigdala è un piccolo nucleo che si trova nel sistema limbico ed è coinvolto nella gestione delle emozioni, soprattutto quelle negative, le emozioni di paura, di rabbia. E l'amigdala è fortemente coinvolta nei processi di apprendimento di paure condizionate. Abbiamo di fobie, pensate ad esempio alle fobie, non so, alle fobie sugli animali, alle fobie, alla claustrofobia, via dicendo. C'è un'attivazione spropositata dell'amigdala, un coinvolgimento particolare dell'amigdala in questo caso. L'ippocampo ha un ruolo essenziale nell'apprendimento di eventi. È questa struttura qui che è coinvolta nei processi di memoria. Chiaramente la memoria e l'apprendimento sono strettamente connessi fra di loro. L'ippocampo è quella struttura cerebrale coinvolta nella gestione della codifica degli eventi e nell'immagazzinamento di eventi. Quindi è assolutamente coinvolto in tutti quelli che sono i processi di apprendimento, ritenzione dell'informazione appresa. Il cervelletto ha un ruolo importante nell'acquisizione di alcuni movimenti classicamente condizionati, come il battito delle palpebre. Il battito delle palpebre è un movimento riflesso che però noi possiamo controllare volontariamente. Io posso chiudere gli occhi, posso muovere le palpebre più velocemente, posso tenerle bloccate. Questo è un apprendimento di tipo condizionato in cui gioca un ruolo importante il cervelletto, che è un organo che gestisce e controlla fondamentalmente e regola i movimenti, anche quelli di ordine procedurale, quindi le procedure. Questo che vuol dire? Vuol dire che in realtà i meccanismi dell'apprendimento implicano un coinvolgimento del cervello a 360 gradi, cioè l'apprendimento è possibile perché si attiva una rete neuronale molto vasta che implica circuiti di memoria, come ad esempio l'attivazione dell'ippocampo, circuiti connessi al sistema limbico,
e quindi alla gestione delle emozioni con l'attivazione dell'amigdala, circuiti connessi al sistema di reward e al sistema dopaminergico, con appunto i neuroni dopaminergici e la corteccia prefrontale e la corteccia del giro anteriore del cingolo. Questo significa che l'apprendimento è un processo estremamente complesso che implica l'integrità di tutte le strutture cerebrali in una connessione

molto vasta di neuroni disseminati lungo il cervello. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le strutture neurali coinvolte nell'apprendimento? Adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per apprendimento? Cosa si intende per meccanismo di riacquisizione? Cosa dice la legge dell'effetto? Come cambia il concetto di apprendimento nella prospettiva cognitivista? Quali sono le strutture neurali coinvolte nell'apprendimento? Con questo la lezione termina qui e nel ringraziarvi vi ricordo che tutto il materiale aggiuntivo lo potete trovare nel sito del corso. Arrivederci e grazie.

Salve, benvenuti a questo incontro con la divulgazione scientifica. Io sono Armando Martin, un consulente industriale e giornalista scientifico. Nel 2018 ho vinto il premio nazionale di divulgazione scientifica nella sezione Ingegneria e Architettura con il libro Industria 4.0, Sfide e opportunità per il Made in Italy. Ed è questo un tema che vale la pena di approfondire da un punto di vista scientifico, da un punto di vista macroeconomico e da un punto di vista degli impatti che sta avendo nella nostra società. I temi chiave di questa nostra chiacchierata, di questo nostro incontro, sono anche quelli che riprende il libro in maniera estesa, ovvero l'innovazione e i modelli di impresa, cioè come Industria 4.0 impatta nell'organizzazione di fabbrica, nell'organizzazione del lavoro, nella formazione del personale di nuove competenze. Poi, per così dire, il piatto forte, cioè le tecnologie abilitanti, le tecnologie chiave, quelle che stanno facendo fare un salto di qualità al nostro sistema produttivo e all'efficienza di esso. Parleremo anche brevemente, ovviamente, di scenari oltre la fabbrica, perché si tratta di tecnologie, quelle che connotano Industria 4.0, che hanno un'applicazione importante anche oltre i cancelli dello stabilimento produttivo. E infine vedremo alcuni esempi, molto rapidamente, cioè di pionieri 4.0, di aziende, di brand storici del nostro Made in Italy che hanno implementato e stanno implementando queste tecnologie in maniera concreta e tangibile. Allora, un punto di partenza prima di entrare, diciamo, in questi nostri quattro capitoli in questo nostro viaggio virtuale dentro Industria 4.0 è parlare un pochino dell'Italia, ovvero qual è l'asset principale del nostro paese. Da molte parti si pensa che sia l'enogastronomia, l'arte, il turismo, la cultura. Naturalmente questi sono valori importantissimi per il nostro paese. Ma da un punto di vista strategico, di lungo periodo, della capacità di indirizzare la politica industriale di influire nel mondo moderno, probabilmente questi asset, questi valori non sono sufficienti. E ecco perché dobbiamo ricordarci e partire, questo è proprio, diciamo, il punto di partenza del nostro ragionamento, dal fatto che l'Italia è un grande paese industriale tecnologico. Nella slide vedete alcuni dati. Teniamoli anche a mente, insomma, nel senso che ci auguriamo tra un anno, 2 o 3 di poterli commentare più o meno stabili o addirittura migliorati. Ma comunque, ecco, al netto di tutti i nostri problemi strutturali, sappiamo che l'Italia ha dei deficit di produttività, dei deficit demografici, anche delle questioni legate al costo dell'energia, alla burocrazia, insomma. Abbiamo molte zavorre che ci portiamo dietro da molto tempo e nonostante questo siamo la nazione che produce l'ottavo PIL mondiale, siamo la seconda manifattura in Europa, con la quale generiamo il 18% del nostro prodotto interno lordo, ma attenzione che questo 18% diventa poi un 50, quasi un 60 se consideriamo anche i servizi associati all'industria. Siamo l'ottavo esportatore del mondo di beni e manufatti. Il nostro PIL industriale equivale a circa 900 miliardi di euro, siamo

in quinta posizione, siamo tra i 5 paesi che ha un surplus import-export superiore ai 100 miliardi di dollari. Siamo il terzo produttore ed esportatore al mondo di macchine automatiche.

e di quarta rivoluzione industriale. E ne parliamo perché effettivamente siamo arrivati alla rivoluzione industriale numero 4, ma ci siamo arrivati in maniera un pochino atipica, ovvero le altre tre rivoluzioni industriali che ci hanno preceduto, cioè quella del vapore, per così dire, per semplificare, e della meccanizzazione, cioè della seconda metà del Settecento, quella dell'elettricità, del taylorismo, della catena di montaggio tra l'Ottocento e il Novecento, quella del dopoguerra, del secondo dopoguerra basata sull'elettromeccanica e l'informatica, ecco, bene o male, le abbiamo raccontate e fotografate dopo che si sono svolte. La quarta, che è quella degli ultimi 5-10 anni, è quella che stiamo raccontando adesso. E quindi la raccontiamo mentre si verifica ed è una rivoluzione basata sull'incrocio tra due principali linee guida, la digitalizzazione e l'interconnessione tra macchine e uomini. Naturalmente, prima ancora che tecnologica, questa rivoluzione è culturale. È culturale perché sono arrivate a maturità delle condizioni generali, dell'economia, dell'organizzazione del lavoro, che hanno favorito il diffondersi di queste tecnologie. Rendiamoci sempre conto di una cosa: le rivoluzioni industriali non sono fini a se stesse. Certamente l'obiettivo per chi fa impresa, per chi fa industria, per qualunque processo economico è quello di generare utili, di ridurre i costi, di migliorare la produttività e i ricavi. Ma non è l'unica molla. Arrivati in una fase di maturità economica, all'inizio del XXI secolo, possiamo dire che sono anche altri fattori che si sono affermati, ad esempio l'idea di sostenibilità, cioè di avere un sistema tecnologico, industriale, finanziario che consenta il riuso dei prodotti che utilizziamo, che consenta di ridurre gli sprechi, che consenta di produrre e consumare solo quanto è necessario. Ecco che Industria 4.0, intesa come agglomerato di tecnologie, fornisce gli strumenti per rendere i prodotti riutilizzabili, riciclabili e intelligenti attraverso delle tecnologie integrate che magari possono mandare delle informazioni remote per favorire la manutenzione. Un altro aspetto culturale di approccio, diciamo, che viene prima propedeutico all'industria 4.0 intesa come agglomerato di tecnologie, è il concetto di integrazione. Integrazione orizzontale e verticale. Verticale all'interno della stessa fabbrica, ovvero uno scambio di informazioni ben curato, strategico tra i vari reparti, tra insomma, il campo, le officine, i livelli di controllo, fino ad arrivare alla supervisione, all'amministrazione e finanza. E orizzontale, cioè uno scambio di dati efficiente e utile nella filiera tra aziende diverse, tra clienti e fornitori. Tutto questo perché, lo vedremo poi anche dopo nel merito delle tecnologie, ci sono vastissime quantità di dati che sono mosse dalle nuove tecnologie e quindi è importante che questa, integrazione poi produca un valore aggiunto sulla base di modelli che poi consentano anche di far colloquiare i diversi livelli in gioco. Altro aspetto è quello della produzione snella, il lean manufacturing, ma non solo. Diciamo che dagli anni 80 in poi lo sforzo di tutte le aziende, ma ancora prima, se vogliamo, a partire dal secondo dopoguerra, con l'approccio giapponese di Toyota, improntato alla qualità totale, alla riduzione degli sprechi, al Kaizen, fino ad arrivare agli ultimi approcci come Agile, Scrum, eccetera. Insomma, da più parti del mondo si è sempre cercato di favorire un tipo di produzione che eliminasse gli sprechi, riducesse le inefficienze, potesse portare a una personalizzazione spinta dei prodotti. Ecco che questi approcci che chiamiamo per semplicità e per rapidità, diciamo, snelli, trovano un connubio perfetto con le tecnologie e con l'impatto di Industria 4.0. E in tutto questo, ovviamente, non è escluso il lavoro. Con questi nuovi dispositivi, pensiamo ai dispositivi indossabili, pensiamo alla realtà aumentata, pensiamo a tutti questi sistemi informatici, che sempre più sono la robotica collaborativa. Cioè, tutti questi

dispositivi che portano inevitabilmente a una fusione importante tra l'uomo e la macchina, anche il lavoro in fabbrica sta cambiando. Il nuovo lavoratore, che sia un operaio, un tecnico, un ingegnere, uno specialista, un responsabile di reparto o di produzione, sono sempre più persone che devono saper prendere decisioni sulla base di dati. Quindi non tanto meri esecutori, perché alla fine poi gli algoritmi, i robot possono fare il lavoro, per così dire, di basso livello, ma l'uomo ovviamente rimane centrale nella sua capacità di governare questi fenomeni. Tutto questo poi ha anche un impatto nel prodotto finito, che diventa un prodotto che introietta, carica a bordo un valore aggiunto. Parlando di lavoro, naturalmente qui il dibattito si scatena, nel senso che da moltissimi anni, ma in fondo si è sempre fatto, ci si pone la questione se l'automazione e l'innovazione tecnologica cancelli o meno i posti di lavoro. Un recente studio del World Economic Forum stima che nel 2020-2025 perderemo probabilmente 5 milioni di posti di lavoro. E nella slide vedete anche come sono collocati. Ma è solo un esempio, ci sono anche studi di segno contrario. Diciamo, si misurano moltissime teorie, moltissimi esperti, moltissimi approcci. Una cosa però la possiamo dire ed è, come dire, una valutazione di tipo pratico, di tipo concreto. Intanto nei paesi in cui si investe di più in innovazione, istruzione e nuove tecnologie, la disoccupazione è praticamente nulla. Pensiamo alla Germania, al Giappone, alla Corea del Sud. Paesi quindi che vanno nella direzione di una innovazione spinta e di una robotizzazione spinta, non c'è nulla di tutto ciò che viene prefigurato in termini negativi. Ma anche per restare al nostro paese, se ricordate la slide iniziale, quando abbiamo detto che il nostro è un paese tecnologico oltre che industriale, ed è vero, perché le tecnologie in Italia ci sono, ce ne sono molte nelle nostre imprese. Ma se guardiamo il saldo delle persone che realmente lavorano, non ci sono stati grossi sconquassi. In Italia, da 20 anni a questa parte, lavorano circa 23 milioni di persone. Al netto della crisi del 2008, che effettivamente ha mosso circa 1 milione di posti di lavoro, per il resto, a parità di popolazione, lavora all'incirca un italiano su tre. Il lavoro, insomma, è un tema molto complesso, per cui è vero che queste tecnologie hanno un impatto sul lavoro, ma probabilmente, come è sempre successo anche per le precedenti rivoluzioni industriali, si è trovato e si troverà un modo per ovviare a questo problema. Si creeranno in sostanza nuove competenze. E competenze ovviamente che sono state accompagnate non solo in Italia, ma in tutto il mondo da piani nazionali. Chiamiamoli di smart manufacturing, cioè di manifattura di fabbrica intelligente. Dal 2011, diciamo, una delle prime è stata la Germania, il governo tedesco del 2011 per primo ha adottato l'espressione Industria 4.0, poi siamo arrivati anche noi, la Spagna, poi altri paesi hanno preferito locuzioni, declinazioni ed espressioni diverse. Fondamentalmente, questi piani rappresentano insomma, delle procedure, dei programmi, delle leve di tipo istituzionale per incentivare a livello fiscale, a livello formativo, a livello infrastrutturale, la modernizzazione del sistema produttivo. Questo, come vedete dalla cartina, che però è parziale, è avvenuto nei paesi più avanzati da un punto di vista tecnologico-industriale. L'Italia c'è stata, siamo partiti un po' tardi perché da noi ufficialmente il piano Industria 4.0 è partito nel 2016 e si è conclusa la prima fase nel 2017. Nel 2018 e nel 2019 stiamo a vedere, insomma, l'Industria 4.0 si chiama ora come piano governativo Impresa 4.0. Qualcosa è cambiato dal punto di vista degli incentivi, rimane naturalmente aperto il tema della formazione. Ecco, vi dicevo, questo piano industriale ha coinciso comunque, e questo è un dato
su cui è bene riflettere, con un triennio particolarmente positivo.

positivo per la nostra manifattura. Dal 2014 al 2017 noi abbiamo avuto degli indicatori strepitosi, che credo che pochi altri stati possano vantare. Un 3,8% in più di incremento del valore aggiunto, 97 miliardi di surplus manifatturiero, un più 10% del PIL, un più 9,1% della crescita di beni strumentali, un più 15,6% della crescita di produzione macchinari e attrezzature e un più 3% della crescita di produzione industriale. Ecco, bene direte voi, ma risulta a noi, giustamente dirà lo spettatore, che i dati aggregati siano diversi. Certo, sono diversi perché questi sono i dati della manifattura. Poi ci sono altri settori, l'energia, le utilities, i servizi, gli studi professionali, le costruzioni. Quelli sono andati maluccio in questi anni, hanno fatto sì che il nostro paese sia il fanalino o sia stato il fanalino di coda anche negli anni comunque in cui il PIL aveva il segno positivo. Quindi, quando si parla di poca produttività, è vero, quando si parla di altre problematiche, il deficit culturale, demografico, i bassi stipendi, la macchina burocratica, l'evasione, tutto quello che frena il nostro sviluppo economico e generale di paese, è vero. Ma se andiamo a scavare un po' meglio, notiamo che l'industria, tutto sommato, ci fa una buona figura. E semmai sono altri settori che devono un pochino riprendersi. E questo dal punto di vista degli effetti del piano Industria 4.0, dal punto di vista dei cluster tecnologici, ovvero di quelle tecnologie che sono servite all'industria stessa per promuovere, per modernizzarsi, per digitalizzarsi, abbiamo stimato che sia stato raggiunto un valore all'incirca di 2,4 miliardi di euro nel 2017. Questi sono dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, gli ultimi che abbiamo disponibili, come vedete, poi concentrati nell'Internet of Things, poi nei Big Data e nelle tecnologie cloud. E questo poi è una serie che vedremo più avanti, cioè l'insieme delle tecnologie. E questa fase, ecco, questo primo blocco di slide lo possiamo chiudere con il ruolo della formazione, perché Piano Industria 4.0 o Impresa 4.0, come si chiama ora, prevedeva e prevede anche l'aiuto soprattutto alle piccole e medie imprese attraverso i Digital Hub, i Competence Center, quindi gli organismi, gli enti intermedi tra università, impresa, enti locali e territoriali, che favoriscono la diffusione, la pratica, la formazione del personale, perché ovviamente non possiamo pensare che queste tecnologie, che questa rivoluzione digitale, con tutti i vantaggi che comporta, si possa diffondere dall'alto o semplicemente perché lo stiamo dicendo. Ecco. E così direi di passare alla parte, diciamo, più nutrita, quella delle tecnologie abilitanti. Però, ribadendo il fatto che senza un approccio culturale adeguato, e per fortuna comunque in Italia la cultura industriale c'è, esiste, perché siamo un paese di grande tradizione industriale, queste tecnologie che adesso scorriamo molto brevemente, non avrebbe senso più di tanto promuoverle o starne a parlare. Le tecnologie, dicevo, sono molte, noi qui ne abbiamo inserite 28, poi in realtà alcune sono tecnologie in senso stretto, altre sono, come dire, degli scenari di applicazione, abbastanza autonomi comunque da rendersi interessanti di per sé. Li vedete comunque in macro settori rappresentati in questa slide, un primo blocco di tecnologie che poi sono le più importanti. Le abbiamo chiamate piattaforme IT, cioè di Information Technology. Si tratta di infrastrutture. Infrastrutture, quindi sistemi informatici, data center, sistemi cloud, algoritmi, insomma, tutto ciò che è propedeutico alla implementazione delle tecnologie di fabbrica, poi più spinte, più dedicate. Vedete, la prima di cui avrete sicuramente sentito parlare è l'Internet of Things, nelle sue tante declinazioni. Per esempio, negli Stati Uniti si preferisce parlare o si parla anche di Industrial Internet, anzi, questo termine viene spesso sovrapposto a quello di Industria 4.0. Industria 4.0, tra parentesi, non si usa al di fuori dell'Europa per indicare

lo stesso tipo di trasformazione digitale, ma si usa per esempio questa espressione industrial internet. Poi abbiamo i big data, cioè tutta questa mole enorme di dati che viene generata dai nuovi dispositivi, dalla crescita esponenziale di apparati elettronici connessi, le tecnologie cloud e l'intelligenza artificiale, quindi la capacità di autoapprendimento dei sistemi informatici, che in ambito industriale in realtà si declina in forma di machine learning. Ecco, tutte queste piattaforme, vi dicevo, sono la base, poi per successive e più sofisticate implementazioni di fabbrica. Un'altra categoria di tecnologie molto importanti sono quelle della connettività, che se vogliamo è l'altra faccia della stessa medaglia. Da un punto di vista tecnologico, Industria 4.0 viaggia su due binari. Uno è quello della digitalizzazione, quindi fondamentalmente con le tecnologie che avete visto nella slide precedente, e l'altro è quello della connettività, cioè mettere in comunicazione bidirezionale e fondamentalmente autonoma macchine, persone, installazioni, siti distribuiti per il mondo. E qui abbiamo dei concetti come quelli di teleassistenza e telecontrollo, cioè il monitoraggio e la manutenzione di impianto, che però hanno subito un grande rinnovamento, un grande rinnovato interesse grazie alla presenza di queste nuove tecnologie. Abbiamo nuove tecnologie radio, le low power one, quindi tecnologie a basso consumo, che possono quindi essere utilizzate all'interno degli stabilimenti o per coprire distanze ridotte e a basso impatto anche ambientale, e le tecnologie 5G che promettono invece delle velocità estremamente superiori rispetto al 4G, quindi di un ordine di grandezza, quindi una copertura più importante, e secondo alcuni il 5G potrebbe essere effettivamente una delle motrici della prossima rivoluzione dell'IoT, dell'Internet of Things, e una delle protagoniste assolute della nuova rivoluzione 4.0. In Italia, per esempio, Comau ed Ericsson, quindi due big, stanno portando avanti dei progetti molto importanti nel settore automotive proprio sul 5G. Poi ci sono, in questo aggregato di tecnologie protagoniste di Industria 4.0, le tecnologie della progettazione. E vedete, sono simulazione, prototipazione, digital twin, cioè il gemello digitale, cioè l'emulazione, la rappresentazione virtuale del componente fisico. La realtà virtuale è aumentata, utilizzate per progettare, ma anche per mantenere, per formare distanza. Queste sono, diciamo, molto anche da un punto di vista simbolico, molto importanti. Ecco, sono accomunate dal fatto di essere tecnologie di virtualizzazione. Qual è il vantaggio della virtualizzazione? È quello di risparmiare tempo, risparmiare denaro, consentire al cliente di vedere in anteprima i prodotti, di poterli testare, valutare o rimodulare con delle varianti prima che si arrivi alla fase di produzione. Insomma, una maggiore flessibilità, e questo ovviamente ha visto e vede i principali player di tecnologie per la progettazione, cioè le software house che producono i CAD, i PLM, tutti insomma i software di ausilio alla progettazione, in prima linea. E in prima linea sono ovviamente poi anche quelli, cioè i soggetti che si occupano di produzione. E la produzione effettivamente è protagonista, assoluta protagonista, tanto che a volte come sinonimo di Industria 4.0 si usa anche quello di smart manufacturing, cioè di manifattura intelligente. Qui abbiamo citato quattro esempi importanti. Uno è quello della robotica collaborativa, questi robot leggeri, senza spigoli, che imparano attraverso i gesti delle persone ad operare. È una scienza affascinante, ecco. Grazie anche qui all'intelligenza artificiale, al machine learning, siamo riusciti a creare questi robot non più pesanti, ingombranti e minacciosi come quelli tradizionali, che pure rimangono protagonisti di Industria 4.0, ma insomma con questi robot smart. Poi c'è la manifattura additiva, che viene spesso declinata come stampa 3D, e questa consente di creare prototipi, quindi di gestire piccoli lotti, di essere più reattivi, di sperimentare nuovi materiali nuovi e nanotecnologie, che troviamo anche, vedete, nel terzo blocchetto, quello dei materiali intelligenti.

differenti, da materiali con memoria, polimeri di nuova generazione e infine i sistemi cyberfisici che sono un mix tra il componente fisico e quello digitale, virtuale. Quindi vedete, anche dal punto di vista della manifattura, della produzione vera e propria, abbiamo delle tecnologie cosiddette disruptive, cioè in grado davvero di rivoluzionare l'approccio. Ma non solo progettazione e produzione, anche la logistica, la supply chain, cioè la catena di fornitura, sono interessate e coinvolte fortemente dalle nuove tecnologie, nuove o meno nuove, perché sicuramente alcuni di voi potranno notare che alcune di questi segmenti tecnologici non sono novità degli ultimi anni. Il punto è che sono arrivati a maturazione e si è presa consapevolezza e anche, come dicevamo prima, le istituzioni, scuola e formazione comprese, stanno facendo la loro parte per rappresentarle, per promuoverle e per far sì che le aziende le usino in una maniera organica, con una visione. AGV, cioè i veicoli a guida automatica all'interno delle imprese produttive, ecco, anche queste stanno beneficiando dei sensori di nuova generazione, della tecnologia radiofrequenza RFID. I droni consentono di perlustrare zone dove ci sono materie prime o di agevolare la logistica interna. L'RFID consente una tracciatura ottimale. Ora che siamo nell'epoca dei big data, avere la possibilità di usare la radiofrequenza per tracciare ogni singola movimentazione o variazione nella logistica dei prodotti è fondamentale. E poi la blockchain, che deriva dalle criptovalute, è un sistema, diciamo, crittografico fondamentalmente, ma che fuso con l'Internet of Things dà una grossa mano sia dal punto di vista della tracciabilità dei prodotti e anche insomma, della loro riconoscibilità, del loro utilizzo dentro la produzione, non solo in logistica. E poi c'è la parte di manutenzione e collaudo. Vedete, stiamo percorrendo idealmente tutto il ciclo di fabbrica, dalla progettazione fino alla manutenzione e collaudi, dove anche qui nuove e vecchie e meno nuove tecnologie si vanno sommando. Le tecnologie indossabili che prendono spunto dall'ambient intelligence e da altre discipline informatiche, quindi pensiamo ai dispositivi da polso, pensiamo agli smart glass, pensiamo a tutti quegli strumenti che certo creano qualche problema anche di invasività e di privacy, ma che una volta gestiti con oculatezza effettivamente consentono all'operatore di interagire con gli oggetti della fabbrica e di fare manutenzione in modo intelligente e in sicurezza. Le CMAI, cioè l'interfaccia uomo-macchina, sempre più avanzati, perché ovviamente qui sono arrivati sui pannelli operatori, sui PC industriali, su tutte le interfacce di nuova generazione, quelle tecnologie web, responsive, mobili e con l'IoT integrato, per cui anche qui abbiamo le app, ecco, un nuovo livello, quello che era il concetto di always on che sperimentiamo come consumatori, lo stiamo sperimentando adesso anche dentro il contesto produttivo. Manutenzione predittiva, pensiamo alla termografia, pensiamo ad altri tipi di ispezioni molto sofisticate che con i nuovi strumenti possono essere portati a termine. E poi il mondo del test e della misura, anche in questo caso con l'IoT, cioè con l'Internet of Things, sta effettivamente vivendo un momento molto molto favorevole di espansione. Per chiudere questa carrellata di tecnologie, vi rendete conto che poi per ciascuna di queste dovremmo dedicare probabilmente un corso, una lezione, una monografia, perché c'è un mondo dietro ognuna di queste sigle, ma è giusto per darvi l'idea che tutto è interessato da questa trasformazione digitale. Ci sono, dicevo, come ultimo capitolo di questo nostro viaggio dentro le tecnologie abilitanti, i software di gestione della produzione, i MES, Manufacturing Execution System, gli ERP, i software gestionali, gli SCADA, cioè i software di supervisione, e il tema della sicurezza, dove peraltro le industrie italiane hanno investito e stanno investendo moltissimo, perché la sicurezza informatica è una cosa seria, non che le altre cose non lo siano. Qui diciamo che questi software di gestione di tipo industriale sono effettivamente pure loro protagonisti di una nuova generazione.

Ci sono software adattativi, software sempre più intelligenti che sfruttano il machine learning, l'edge computing, il fox computing, cioè tutte derivazioni dell'intelligenza artificiale. È anche vero che registriamo un leggero ritardo tra questi software di gestione di alto livello, soprattutto quelli amministrativi e finanziari, con il controllo di fabbrica, dove invece abbiamo visto la robotica, la simulazione, l'IoT, il Big Data, il cloud, sono già tecnologie effettivamente implementate. Però ecco, queste sono sfide che tutti i soggetti protagonisti credo raccolgano volentieri. Dicevo, non solo la fabbrica, non solo la fabbrica, perché quando parliamo di Internet of Things, ecco, magari ecco, brevemente una piccola definizione la vogliamo dare. Ecco, Internet of Things si intende una tecnologia che consente di identificare con un indirizzo IP un oggetto, ma che dà anche la possibilità a questo oggetto di interloquire autonomamente con altri oggetti. È importante perché la ritroviamo non solo nel sistema produttivo industriale, la ritroviamo per esempio nell'agricoltura di precisione, la ritroviamo nel retail, cioè nella vendita, nelle catene di distribuzione dei beni, la ritroviamo nella pubblica amministrazione con il concetto di banda larga o nelle utilities, dove anche il cloud e altre tecnologie di contabilizzazione diventano importanti. Altri settori interessati dalla digital transformation sono le smart city, e anche qui non mi dilungo perché è un'esperienza che o direttamente o indirettamente stiamo avendo tutti, l'healthcare con la robotica medica di nuova generazione, la telemedicina, il settore delle costruzioni con la realtà aumentata e virtuale, i droni, il BIM, cioè il Building Information Model, per rappresentare in modo dinamico le costruzioni, il design con la possibilità di prototipare, quindi in realtà aumentata, virtuale. Quindi vedete che tutte queste tecnologie poi alla fine servono anche a migliorare la qualità della vita. Una cosa che con le precedenti rivoluzioni industriali non necessariamente si era avuta, perché magari poi c'erano anche aspetti legati all'inquinamento, alla sostenibilità, cose che all'epoca delle precedenti rivoluzioni industriali non ci si era posti, con questa invece sì. E per concludere, cosa possiamo trarre, ecco, come conclusione di quanto abbiamo detto finora? Beh, una cosa la possiamo dire, è che le imprese italiane non sono state a guardare. Qui ci sono molti dati, in parte contraddittori, in parte no, ma se ricordate le informazioni che abbiamo dato all'inizio, non possiamo negare il fatto che la manifattura italiana sia cresciuta dal 2014 al 2017, cioè nel pieno degli incentivi, nel pieno della sensibilizzazione intorno a questo tema, e ci sono, come dire, dei casi, delle case history reali. Nel libro ne abbiamo raccontate 30. Sono aziende importanti del settore alimentare, del settore aeronautico, del settore delle costruzioni di macchine, nelle acciaierie, anche nelle utility. Sono brand molto noti e li abbiamo citati intanto perché avevano, come dire, raccontato, spiegato in alcuni casi, e poi abbiamo anche toccato con mano la loro realtà, ma poi perché, essendo anche grandi realtà, sono a nostro parere anche un esempio, un'ispirazione per le piccole e medie imprese che hanno invece un'inerzia maggiore nel portare a termine dei progetti di digitalizzazione. Ecco, alcuni che possiamo brevemente, rapidamente ricordare qui sono quelli di Avio Aero, l'azienda aeronautica che è di Finmeccanica, adesso del gruppo GE, che in ogni caso ha fatto un uso molto importante della manifattura additiva, con la quale dal punto di vista della prototipazione è riuscita ad accorciare straordinariamente i tempi di sviluppo. Barilla, che con lo stabilimento di Rubiano penso sia un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy alimentare, un esempio di fabbrica integrata davvero eccellente. Brembo, che con i sistemi di tracciabilità sulle pinze, sui freni, riesce a tenere sotto controllo con la tecnologia Data Matrix tutto ciò che si muove sulle proprie linee di produzione. E ancora Sacmi, che è il costruttore di macchine per la ceramica, il packaging e l'alimentare, che effettivamente con un nastro compattatore di nuova generazione ha implementato le tecnologie IoT, cloud e di manutenzione predittiva che abbiamo visto molto velocemente anche prima. Ecco, tutto questo

Questo direi che ci porta alla conclusione e questa direi che è un'occasione questa di Industria 4.0 che non dobbiamo perdere. Al di là dei piani industriali, al di là delle politiche nazionali, si tratta di una fase storica in cui l'Italia, il nostro paese deve decidere il proprio destino e deve, secondo me, farlo tenendo conto del proprio know-how, della propria esperienza. Questa è un'occasione forse irripetibile di modernizzazione, dicevo, del paese, di creazione di nuove competenze, anche di una nuova classe imprenditoriale, di nuove professionalità, della capacità di saper attrarre i giovani in luoghi dove si sperimenta, si innova. Le fabbriche sono posti belli anche in cui lavorare. Questo è un messaggio che magari non sempre viene dato. Magari i ragazzi vogliono fare i cuochi, vogliono andare all'estero, ma le nostre fabbriche in alcuni casi sono dei territori in cui si sperimenta, si innova, si crea il futuro. Ecco, io credo che sarebbe veramente un grandissimo errore se la politica, la scuola, le istituzioni, la società nel suo insieme non cogliesse questo messaggio e non facesse il possibile perché si possa concretizzare. Vi ringrazio.

0: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e Tecnologie Digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
2: Dovevo fare il medico. Non c'era mai stato un medico nella grande famiglia Stagno, io sarei stato il primo. Feci 5 anni d'università, poi mi misi una mano sulla coscienza. Io non ho manualità. Un giorno o l'altro avrei dovuto mettere un punto a qualcuno, non so, l'iniezione è troppo facile, ma mettiamo un intervento come mettere dei punti. Io non sarei stato capace. Pensate che il più piccolo dei miei fratelli, che io ho battezzato e che oggi è un medico, aveva il compito di allacciarmi le scarpe la mattina, perché io da solo non riuscivo a farlo. C'è anche da aggiungere che un giorno io dettai uno scappellotto al mio fratellino e allora lui da quel giorno si rifiutò di allacciarmi le scarpe, anzi lo fece, ma a pagamento, e a me non mi restò altro da fare che accontentarlo. Abbandonata l'idea della medicina, per caso, andai a finire alla radio. Andai a finire alla radio perché mi capitò di presentare uno spettacolo di studenti a Cagliari, di studenti universitari. Il direttore di Radio Sardegna mi sentì, gli sembrò che la mia voce andasse bene. I due annunciatori di Radio Cagliari in quel momento per varie ragioni non erano disponibili e così un bel giorno mi mandò a chiamare a casa e appena arrivai a Radio

Sardegna, fui scaraventato dentro uno studio, mi dettero da leggere il Gazzettino Sardo e io ce la feci. Poi il lavoro di annunciatore, sia pure questo tipo di lavoro saltuario, non è che mi accontentasse, mi facesse molto felice. E allora imparai piano piano a scrivermele le notizie. Fu aiutato dai giornalisti di Radio Cagliari, dai più bravi, e così cominciai a fare le interviste e a scrivere i primi testi. Poi nel 1953 la RAI indisse il primo concorso per telecronisti. Io certamente non pensavo di andare alla televisione, non sapevo neanche cosa fosse la televisione, ma a Radio Cagliari i giornalisti con i quali avevo lavorato furono loro che mi costrinsero a fare la domanda alla RAI e pensarono loro a spedirla, a far tutto, a mandare anche le fotografie, le mie fotografie che la RAI richiedeva. Passò qualche mese e fui chiamato a Roma. A Roma feci l'esame. C'erano, mi ricordo, la lunga fila, centinaia di candidati in attesa in via Asiago, fino al Tevere addirittura arrivavano, lungo tutto Viale Carso. E io arrivai lì il primo pomeriggio, ma la prova, il provino, mi fu fatto verso sera. E ricordo ancora che Pugliese, che era allora il capo massimo della RAI, diciamo, mi disse: improvvisi una telecronaca, per esempio su un avvenimento che le è familiare. Io scelsi una corsa pazza, frenetica di cavalli che si fa in un paese della Sardegna. E la prova andò bene. Un mese dopo fui chiamato a Milano per un secondo provino, anche questo andò bene, e il 4 ottobre del 1954 cominciò il corso per telecronisti. Avevo dei colleghi bravissimi, pensate, questo vi dà l'idea anche di cosa era la RAI allora, come sceglieva i candidati a un posto in televisione. Con me c'erano Umberto Eco, il filosofo Gianni Vattimo, Furio Colombo e due figure storiche del giornalismo sportivo in TV, che sono Paolo Rosi e Adriano De Zan. Finito il corso, io dissi a Guala, che era l'amministratore delegato della RAI allora e che ci fece l'esame finale, dissi: guardi, mi disse che ero andato bene, che sarei stato assunto. Dice: sì, assunto va bene, ma io voglio lavorare a Roma, perché a Roma c'è il governo, a Roma c'è il Papa, qui a Milano che faccio? La nebbia? Gli incidenti stradali? E insomma, fui accontentato e dal gennaio del 55 andai al telegiornale a Roma, che allora non era in via Teulada ma in via Oslavia, a fianco alla sede della radio, via Asiago, e il direttore di quel primo telegiornale era una figura storica del giornalismo radiofonico, che era Vittorio Veltroni. C'erano dei miei colleghi che erano già lì da un po' di tempo, uno di questi molto bravo, che oggi non c'è più, mio carissimo amico Brando Giordani. Fu Brando Giordani, proprio lui, che mi dette i primi consigli. Io non sapevo che si doveva battere il ciak prima di un'intervista con la macchina da ripresa. Allora si girava col filmato, non c'erano i mezzi elettronici. Quindi Brando Giordani mi introdusse al giornalismo televisivo, ai trucchi del giornalismo televisivo, e così cominciai. Il mio primo servizio fu purtroppo un servizio su una tragedia che era successa. Era precipitato un aereo sul Terminillo ed era morta, era un aereo delle linee aeree scandinave, se non vado errato, e comunque in questo aereo c'era la Miss Italia di allora.

0: una ragazza molto carina, molto deliziosa. Questo fu il mio primo servizio. Poi vennero i servizi, diciamo quelli importanti, i servizi sulla politica, col Papa, eccetera. Conobbi Pio XII, che mi fece una grande impressione, questo Papa bianco, alto. E poi i presidenti della Repubblica, conobbi Einaudi, e poi Segni come presidente del Consiglio prima e come presidente della Repubblica dopo. E come presidente del Consiglio voglio raccontarvi un particolare che mi fa ancora oggi sorridere. Io andai lì per fargli un'intervista e con me c'era il direttore Veltroni. Io allora non ero ancora assunto, ero a borsa di studio. Allora mi avvicinai a Segni e in dialetto sardo gli dissi: guardi presidente, mi faccia un favore, mi chiami per nome, ognuno sa i fatti suoi. E gli feci, indicandogli che c'era con me il mio direttore. E Segni, facendo finta di nulla, parlava della scuola e a un certo punto disse: perché vede, caro Stagno, sul caro Stagno io vidi Veltroni che fece quasi un salto, insomma. E quando uscimmo dal Viminale, perché allora la presidenza del Consiglio era al Viminale, Veltroni mi disse: Titu, chiamandomi alla sarda, Titu, tempo indeterminato. Cioè mi fece capire che sarebbe finito il periodo della borsa di studio e io finalmente sarei stato assunto in pianta stabile. Adesso vorrei parlarvi del mio incontro con lo spazio. Anche questo è un caso. Un giorno, una sera, io stavo lasciando il telegiornale, sento una telescrivente che squilla, come quando c'è una notizia, viene battuta una notizia urgente. Vado a vedere, strappo la notizia, e la notizia è: l'Unione Sovietica ha messo in orbita il primo satellite artificiale, si chiama Sputnik. Io avevo letto qualcosa il giorno prima sui satelliti artificiali, così feci la notizia non limitandomi al semplice lancio, ma aggiungendo anche quali sarebbero state le prospettive di questa impresa compiuta dall'Unione Sovietica. Dallo spazio non mi sono liberato più. Dopo lo Sputnik vennero i lanci, venne Gagarin, e poi dopo Gagarin venne la Valentina Tereshkova, e poi Titov, e poi ancora Leonov, il primo astronauta sovietico che esce nello spazio. E poi i sovietici addirittura fanno le prime navicelle a tre posti, prima ancora. Gli americani sono ancora indietro. Però poi a un certo punto anche loro mandano un uomo in orbita. E poi ecco che comincia un grande progetto, che è il progetto Gemini, navicelle a due posti, che è la prova generale del volo verso la Luna. Navicelle con due astronauti che però provano in orbita tutte le manovre, il rendezvous, cioè l'incontro, e poi ancora il docking, l'aggancio e lo sgancio tra due veicoli in orbita. Tutte manovre che poi sarebbero state fatte dalle navicelle Apollo durante i voli lunari. Ricordo molto volentieri il progetto Gemini perché fu quello che mi dette la carica, l'entusiasmo per arrivare, per amare lo spazio, per amare queste imprese, per godere ogni volta che c'era un lancio da Cape Kennedy dall'Unione Sovietica. Ricordo il lancio del Saturno 5. Quindi io andai in America e feci un viaggio. Andai in America perché mi mandò in America l'allora direttore del telegiornale, Fabiano Fabiani, il miglior direttore che abbiamo avuto, senz'altro. E lui si rese conto delle mie difficoltà di essere costretto a fare le telecronache, come si diceva allora, sul tubo, cioè stando in studio, non on the point, sul posto, ma lontano, ricevendo in cuffia dei telegrammi in inglese. La NASA mandava questi telegrammi e tu dovevi però fare una telecronaca che durava magari una o due ore. E a un certo punto il direttore si rese conto di queste mie difficoltà e di questi miei sforzi, andati fortunatamente poi alla fine bene, e mi premiò mandandomi in America a fare un viaggio di studio, un mese e mezzo in America, nelle principali basi spaziali e nelle industrie che in 12 stati collaboravano a quella impresa indicata dal presidente Kennedy nel 61 al congresso a Camere Riunite. Disse Kennedy allora: noi manderemo entro il decennio degli americani sulla Luna e li riporteremo a terra sani e salvi. E così cominciò il progetto Apollo, i viaggi lunari. Ne ricordo uno in particolare. Ero stato, fra l'altro, avevo subito appena un intervento chirurgico noioso, non grave, ma noioso. E reduce da questo intervento, dovetti fare la telecronaca del lancio di Apollo 8. Apollo 8, siamo nel dicembre del 1968 e gli spettatori possono vedere per la prima volta scorrere sotto i propri occhi, esattamente come gli astronauti di Apollo 8 che in quel momento la stavano sorvolando, la superficie lunare, grigia, desolata, inaccessibile, ancora inviolata. E a un certo punto, tra le immagini delle alture e dei crateri lunari, a queste immagini si sovrapposero le voci del comandante di Apollo 8, Frank Borman, e dei suoi compagni, Anders e Lovell, a recitare in coro un passo dell'Antico Testamento, Mosè, primo libro di Mosè, Genesi.
1: In the beginning, God created the heaven and the earth.
0: In principio Dio creò il cielo e la terra era senza forma e vuota, e regnava il buio sulla superficie dell'abisso. Poi Dio disse: sia la luce, e la luce fu, e lo Spirito divino aleggiava sulle acque. Ecco, questo episodio, che poi viene ricordato come la preghiera degli astronauti, è forse il più suggestivo, per quanto mi riguarda, nella giovane storia dell'astronautica. E poi c'è il lancio alla Luna. Passano da Apollo 8 sette mesi, da dicembre del 68 a luglio del 69, e poi c'è nel luglio del 69 la maratona lunare, 30 ore di trasmissione. E io credo che i più grandicelli tra voi forse ricorderanno che io ebbi il privilegio di commentare immagini in bianco e nero ancora vive nella memoria di milioni di donne e di uomini in ogni continente. Della Luna ricordo che non fu una telecronaca difficile, anzi, se devo essere sincero, fu una delle telecronache più facili che io abbia mai fatto, perché tutto andò secondo le previsioni, secondo il piano di volo, il librone che la NASA mi aveva spedito e come me aveva spedito a tutti i giornalisti, a giornalisti sportivi, a giornalisti spaziali di tutto il mondo. In questo librone praticamente veniva raccontata la missione minuto per minuto e tutto andò secondo questo libro. Quindi una telecronaca facile, tranne 12 minuti, che sono i 12 minuti che non potrò mai dimenticare.

0: mare che ancora mi sogno la notte insieme alla maturità classica, non so, all'esame di anatomia patologica, alle cose, ai momenti più difficili della mia esistenza. Cioè, a un certo punto, nel momento più critico della missione, nel top della missione, quando la navicella Apollo 11 si distacca dall'orbita lunare per iniziare la discesa verso la superficie della Luna, un minuto prima mi viene detto: non avrai le immagini, perché il computer di bordo è sovraccarico di dati e non funziona, e quindi gli astronauti dovranno fare la discesa a mano. Della ripresa televisiva non se ne possono occupare, verrà registrata e ve la manderanno più tardi. E allora che fai? Non ci sono le immagini, tu per 12 minuti devi raccontare quello che succede. Devi fare una radiocronaca, cioè devi parlare sempre, ma il radiocronista è un signore che racconta, che sta sul posto, e vede delle cose e racconta queste cose a della gente che sta lontana e che queste cose non vede. Ma io non vedevo nulla e dovevo raccontare a persone che come me non vedevano nulla. Ma mi venne un'idea. Io dissi: l'immagine è molto importante, l'immagine in televisione è tutto, vale molto più delle parole. Poi su questo punto ritorneremo. E allora pensai: adesso io conosco bene le macchine, conosco bene gli uomini. Sono stato a Houston e ho visto le simulazioni di certe manovre delicate, come appunto la discesa sulla superficie della Luna. Quindi facciamo immaginare alla gente, facciamo vedere alla gente quello. E allora i due uomini sono in piedi, uno accanto all'altro, hanno a disposizione uno spazio grande quanto la cabina di un ascensore. Davanti a loro il quadro di comando, decine di leve, pulsanti, spie luminose. Armstrong e Aldrin stanno scendendo verso la superficie lunare. Velocità 5 metri al secondo, comunica Armstrong. Questo è uno dei pochi telegrammi in voce che dice. Velocità 5 metri al secondo. Approfitto di questo per dire alla gente, per dire agli spettatori, la velocità, ha comunicato Armstrong, è di 5 metri al secondo, ma scenderà mano a mano che l'astronave si avvicina alla superficie della Luna. Al momento dell'atterraggio la velocità sarà di 1 metro al secondo. Al momento dell'atterraggio, nel mare della tranquillità, una landa desolata, tutta polvere e sassi, vicino all'equatore della Luna. Ecco, io credo che più di tante cose che dette e viste durante questa trasmissione, questa maratona lunare, la gente, molta gente ricordi proprio, sia più vivo nella gente il ricordo di questo pezzo di telecronaca, questo brano di telecronaca, fatto senza vedere nulla, con una grande emozione, con una grande paura.
1: Ha toccato il suolo lunare.
2: No, non ha toccato.
0: Dunque, della Luna, parlando della Luna, ho dimenticato di accennare alla, così, alla polemica, alla garbata polemica con Ruggero Orlando: ha toccato, non ha toccato. Beh, la verità è che io mi sono trovato per una serie di disguidi tecnici a dover fare quei 15 minuti di telecronaca senza immagini, dover fare da solo, senza l'aiuto di nessuno. Credo che sia stato tutto sommato un bene. Perché? Perché guardando la telecamera, guardando il pubblico, essendo io in primo piano, risaltava quella che era la mia,

la mia emozione che veniva trasmessa poi al pubblico. Un colloquio con Orlando sarebbe stato, secondo me, meno coinvolgente per quanto riguarda il pubblico. Ruggero era bravissimo, era uno straordinario commentatore, non un telecronista. Il telecronista è un altro mestiere. A proposito di quella della garbata polemica tra le due, devo dire che io seguì la navicella, la discesa di Apollo 11 fino a 2 metri. Poi, dopo i 2 metri, mi è sembrato di sentire Richardson. Era molto disturbata, che vuol dire toccato terra. Richardson. Ma mi è sembrato, posso anche essermi sbagliato. Comunque, quando era a 2 metri, io ho pensato a un elicottero. Quando un elicottero sta per toccare terra, va così e poi pum. Quindi a quel punto 2 metri, un attimo di pausa, questo Richardson ha toccato. E Ruggero dice no, non ha toccato. Allora mi ha spiegato, in realtà avevamo ragione tutti e due, lui mi ha spiegato, guarda Tito, che la navicella ha delle antenne che toccano il terreno, forse... Ma io non ho detto è atterrato, ho detto ha toccato. Toccato il suo, perché aveva toccato con le... Poi, 20 secondi dopo, boom, c'è stato l'atterraggio. La cosa comica anche è che con questa, chiamiamola litigata, insomma, ci siamo persi il comunicato del comandante Arzo che dice Eagle has landed. Eagle, Aquila è atterrata sulla Luna. Ce lo siamo perduto perché litigando tra noi. È lo spirito sportivo che un telecronista deve avere. Quel telecronista è un po' uno sportivo. Ecco, non a caso approfitto per parlare del mio passaggio allo sport quando ci fu la riforma della RAI nel 76. Io passai allo sport del TG1, mi occupai della domenica sportiva, la domenica sportiva si faceva a Milano e quindi misi un giornalista di Milano, ragioni di geopolitica, a fare la trasmissione e scelsi Adriano De Zan. Quindi Adriano De Zan, mio vecchio collega del corso del 54, conduce questa trasmissione popolarissima. Gli affianco di volta in volta degli sportivi, il primo fu Nicola Pietrangeli, sportivi famosi, e la trasmissione va bene, l'indice di ascolto, va bene. E mi faccio piano piano, mi creo una mia redazione, di giovani, di ragazzi, non raccomandati da nessuno, tanto meno da politici. E raccomando a questi ragazzi una cosa, ricordatevi che il giornalista sportivo non è, come qualcuno, come molti credono, continuano a credere, un giornalista di seconda categoria. Giornalista sportivo deve essere un giornalista completo, che sa di politica, perché la politica è entrata nello sport, lo sport non è mica una monade asettica, è un settore di vita come tanti altri e la politica c'entra. Ci può entrare il costume, vedi lo scandalo delle scommesse. E allora ecco che se uno va a fare una telecronaca di calcio, ma sa solo di calcio, il dribbling, il gestire la palla, il 4-2-4, il 4-3-1-2, eccetera. Tutto questo va bene, ma bisogna che il giornalista sia pronto a fare un tipo di telecronaca diversa, dove appunto possono entrare la politica, il costume e tante altre cose. Vediamo se ho qualche ricordo particolare ancora di persone che ho incontrato. Beh, direi innanzitutto il personaggio che mi ha... Due personaggi mi hanno colpito più di tutti. Papa Giovanni, XXIII, che tra l'altro
si può dire, ha dato il nome alle mie figlie,

a una certamente, Brigida, all'altra gliel'ho detto io il nome di Caterina, ma legato al Papa che inaugurava in via della Conciliazione, in piazza San Pietro.

del Papa con la firma autografa, e poi un rosario che mia moglie conserva, custodisce gelosamente, e poi ancora le medaglie del pontificato. Il Papa perché? Perché si divertì per le mie acrobazie? Perché io, aspettando che il corteo papale uscisse da San Pietro, mi ero messo, era presto, mi ero messo a leggere il giornale, fumavo, e a un certo punto mi è sembrato che qualcosa mi fosse passata velocemente davanti. Era il corteo papale, le automobili che sfrecciarono veloci davanti a me, e la macchina della RAI, una macchina scoperta, con l'operatore e il tecnico del suono, si affiancò alla macchina del pontefice e via, partì a razzo. E allora io disperatamente mi misi a correre, battendo, credo, l'ultimo record di Mennea. E arrivato a 2 metri dalla macchina mi ci tuffai dentro, uscendo spettinato, impolverato, e vidi, uscendo a 20 metri da me, Monsignor Capovilla che mi indicava al Papa, e il Papa Giovanni XXIII che sorrideva, che rideva. L'altro personaggio di cui voglio parlare è Kennedy, John Kennedy, che io ho conosciuto pochi mesi prima che venisse ucciso a Dallas. Lui venne in Europa, fece un giro in Europa, andò in Germania, ricordate il famoso discorso "Ich bin ein Berliner", io sono un berlinese. Venne in Italia e io lo seguì a Roma, all'altare della patria, dove le pose una corona. E mi ricordo che lì fui guardato con sospetto dalla guardia del corpo del presidente, perché io ero seduto, ma un po' sui gradini dell'altare della patria, e siccome il monitor prendeva in pieno il sole e quindi non vedevo l'immagine, mi spostai e mi nascosi un pochino sotto i gradini. Quindi, venendo fuori, la guardia del corpo del presidente diceva: "Ma chi è questo?" Insomma, non dico che tirarono fuori le pistole, ma certamente mi sorvegliarono, d'ora in poi fui sotto sorveglianza. Altri personaggi che ho conosciuto, ne ho conosciuto tanti. Ho conosciuto, parlando di Sophia Loren, quando la prima volta che andò in America, a Hollywood, partì da Ciampino, non c'era allora l'aeroporto di Fiumicino, da Ciampino Est, e io andai da lei col microfono e lei non mi spiccicò parola, ma scoppiò in un pianto dirotto. E io tendi il microfono così e in onda. La sera andarono 40 secondi del pianto di Sophia Loren. Fra l'altro, Sophia aveva un mazzo di rose che le aveva consegnato un regista, un produttore, non so bene, e così nel pianto me lo lasciò e io lo portai poi a mia moglie la sera. Rose stupende. Bene, la vita in televisione, la televisione com'è oggi, com'è cambiata? Beh, è cambiato il modo di fare le telecronache perché è cambiata la tecnologia. Beh, una volta ai miei tempi una telecronaca si faceva a volte persino con 3 sole telecamere, a volte con 5. Io ricordo la telecronaca della Fiera di Bari, 5 telecamere, soltanto 5. Poi ricordo ancora 11 telecamere della BBC a Londra, quando durante la visita di Saragat, del presidente Saragat e del ministro degli esteri, che era Nenni, alla regina d'Inghilterra a Windsor. 11 telecamere, incredibile. Le immagini erano poche, quindi bisognava parlare molto. E a volte si parlava sotto l'immagine, diciamo, di un quadro, uno parlava di una vicenda, che ne so, di qualcosa che riguardava l'economia. Tutto questo alla gente non arrivava, perché l'immagine, ricordatevi, si porta via fino al 90% dell'attenzione dello spettatore. Di attenzione per le nostre parole, per le mie parole, ne resta appena il 10%.

100%. Quindi, se poche sono le immagini, poche devono essere le parole. E non solo, ma le parole, e questa è una lezione, devono assolutamente riferirsi a ciò che si vede, perché lì è concentrata la maggior parte dell'attenzione. Darò degli esempi. E poi devono essere parole chiare, semplici, non diciamo istanza, ma diciamo richiesta. Ecco, non diciamo unità cinofile, ma diciamo cani, in modo che la gente capisca tutto quel po' d'attenzione. La parola non se la deve portare via, non se la deve assolutamente portare via. Vi faccio un esempio: se sullo schermo compare un gatto, è inutile dire che questo è un gatto bianco con dei grandi baffoni, gli occhi gialli o verdi, questo si vede benissimo. Ma se io dico, riferendomi strettamente all'immagine, dove è concentrata l'attenzione della gente, si chiama Biancaneve. Intanto dico che è una gatta, do questa notizia. Ha 3 anni ed è la gatta preferita di Brigitte Bardot. Ecco, io tutte queste immagini, tutte queste parole che si riferiscono strettamente a quello che in quel momento si vede nello schermo, il gatto, state tranquilli che arrivano tutte alla gente. Ma se vedendo il gatto io mi metto a parlare, non so, degli alimenti per animali, la gente non mi segue più, non mi segue più. L'attenzione, ripeto, è sull'immagine. Questa è una cosa che i telecronisti dovrebbero tenere sempre a mente. La parola deve aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ecco, l'immagine non dice che il gatto ha 3 anni, lo dico io. Ecco, aggiungo questo all'immagine. Che siamo nella tecnica televisiva. Poi ho detto che ai miei tempi le telecamere per una telecronaca erano pochissime. Pensate che oggi per una finale di Coppa dei Campioni di calcio si usano 40 telecamere e altrettante telecamere vengono usate per una gara del campionato del mondo di Formula 1. Le telecamere coprono il rettilineo, le curve, le tribune, i box e poi piccole telecamere sono piazzate su ogni monoposto, su ogni vettura. In televisione si vede tutto e allora ecco perché bisogna parlare poco, si vede e soltanto aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ma c'è un'altra cosa. Si vede, oggi è difficile, diventa sempre più difficile mentire in televisione, cioè cercare di falsare con le parole quello che le immagini ormai mostrano chiaramente a tutti. Ecco, pensando alla televisione di domani, io penso a una televisione che si avvicini sempre, che sia sempre più aderente alla realtà. Una televisione che rispetti, che sia costretta a rispettare la verità.

Salve, mi chiamo Pierluigi Lopalco, sono un medico specialista in igiene e medicina preventiva e sono professore di igiene all'Università di Pisa. Sono qui per presentare il volume Informati e vaccinati, cosa sono, come funzionano e quanto sono sicuri i vaccini. È un libro che mi ha anche dato l'onore e il privilegio di essere premiato come migliore opera divulgativa nel premio appunto per la divulgazione scientifica nazionale Dosi. Di tutti gli argomenti che tratto nel volume ho voluto focalizzare l'attenzione in particolare su tre. Parleremo innanzitutto su cosa sono i vaccini, cercheremo di capire meglio come sono fatti i vaccini, a che cosa servono. Poi vedremo come funzionano, non soltanto sull'individuo, ma come funzionano una volta che applichiamo una vaccinazione a livello di popolazione. E infine il grosso dilemma, quello che spesso blocca magari un genitore a prendere la decisione a vaccinare un proprio figlio. Ma questi vaccini sono davvero sicuri? Dunque, iniziamo dal primo problema. Cosa sono questi vaccini? Bene, per capire cos'è un vaccino dobbiamo fare un passetto indietro e cercare di capire che cosa succede in caso di malattia infettiva. Noi definiamo malattia infettiva qualunque malattia che sia causata da un microorganismo. Appunto il microorganismo entra in contatto con il suo ospite. Se non viene distrutto immediatamente da quelle che sono le difese generiche a specifiche dell'ospite, il microorganismo riesce a moltiplicarsi nel suo ospite. In questo caso, appunto, abbiamo un'infezione. L'infezione può essere asintomatica oppure può dar luogo ad una malattia, cioè la malattia si ha nel momento in cui il microorganismo procura dei danni, dà dei problemi al suo ospite. In caso di infezione e ancor di più in caso di malattia, quello che resta da questo incontro è il ricordo di questo incontro, cioè il ricordo della immunità. In questa immagine il complicato e complesso mondo della immunità è stato molto semplificato con l'immagine di alcuni anticorpi, con una schematizzazione degli anticorpi. Cioè, per esempio, un bambino ha il morbillo, lo riesce in qualche maniera a superare, dopo questa malattia, per tutta la sua vita o per una lunga parte della sua vita, noi troveremo degli anticorpi contro il morbillo in questo bambino. Cosa fa il vaccino? Il vaccino cerca di emulare questo incontro, deve cercare in qualche maniera di ingannare il sistema immunitario dell'ospite in maniera che alla fine di questo incontro, fra il vaccino e l'ospite, abbiamo lo stesso risultato, cioè la memoria dell'incontro, l'immunità specifica verso questa malattia. Dunque, cos'è che differenzia un'infezione naturale da una vaccinazione? Fondamentalmente il fatto che la vaccinazione, a differenza di un'infezione, di una malattia,

non crea danni importanti all'ospite. Bene, i vaccini hanno una lunga storia, a parte con Jenner, la storia della vaccinazione del vaiolo, ma sicuramente possiamo dire che il papà della vaccinazione moderna è Louis Pasteur, questo grande uomo che ha fatto tanti studi che ci permettono oggi, per esempio, non solo di bere un latte salubre, ma ancora più importante, per esempio, di bere una birra di qualità decente, perché appunto Pasteur fece tanti studi sulla fermentazione e capì come bloccare, come addomesticare i lieviti o i batteri che causavano la fermentazione, l'acidificazione e così via. Allo stesso modo, Pasteur ebbe un'intuizione, quella di poter riuscire ad addomesticare questi microrganismi per poter simulare un'infezione, appunto con dei microrganismi addomesticati, che lasciassero il ricordo, quindi lasciassero l'immunità senza procurare danno. In questa immagine, sulla destra della diapositiva, si vede appunto una delle invenzioni di Pasteur, il vaccino contro la rabbia. Questa malattia terribile, la rabbia è una malattia che non lascia scampo. Se abbiamo i primi sintomi della rabbia, la letalità è del 100%. Non esiste neanche oggi una terapia efficace, ma la si può prevenire. Cioè si può far sì che il soggetto abbia già in circolo degli anticorpi tali che possano bloccare questo terribile virus, che altrimenti arriva al cervello, procura una encefalite che, come vi ho detto, è inevitabilmente mortale. A quei tempi, ai tempi di Pasteur, parliamo della fine dell'Ottocento, la rabbia era endemica. I cani, i gatti per le campagne francesi erano portatori di questo virus ed erano tantissimi i bambini che morivano appunto perché erano a contatto frequente con questi animali affetti da rabbia. Bene, Pasteur, con dei metodi particolarmente laboriosi, con i mezzi che aveva a disposizione, riuscì in qualche maniera a isolare questo virus. Attenzione, non sapeva nemmeno cosa fosse un virus, perché lui conosceva i batteri, ma a quell'epoca i virus ancora non si conoscevano e non si potevano nemmeno vedere con i microscopi che erano a disposizione a quel tempo. Lui comunque riuscì in qualche maniera a isolare questo agente infettivo, ad addomesticarlo, come lui sapeva fare con i batteri, quindi con il calore, con i disinfettanti, e a produrre un vaccino che, somministrato a dei bambini che erano stati appena morsicati da un cane, risultò essere efficace, cioè questi bambini non sviluppavano la malattia. Potete immaginare però qual era a quel tempo il livello di, come si dice oggi, biosafety, no? Cioè il livello di sicurezza con cui si lavorava in quei laboratori. E anche potete immaginare il livello di sicurezza di quei vaccini. Si trattava di vaccini che contenevano dei microrganismi vivi appena appena attenuati, quindi gli eventi avversi che potevano arrivare anche fino alla morte delle persone vaccinate erano piuttosto frequenti. Forse qui nasce la paura per i vaccini. Oggi la storia delle vaccinazioni è assolutamente diversa. Molti dei vaccini attuali, anzi la stragrande maggioranza dei vaccini attuali, contiene solo singole proteine, singole parti di questo batterio, di quel virus, che comunque sono sufficienti per mimare quell'incontro, come ho detto all'inizio, e mimare quindi una malattia e produrre un'immunizzazione duratura. Questo nella figura, per esempio, uno degli ultimi vaccini arrivati a nostra disposizione, che è il vaccino contro il meningococco B. Si parte quindi, come vedete, non dal batterio, ma addirittura dalla ricostruzione del suo genoma. E come vedete, qui non si vede una coltivazione di meningococchi in questa slide, ma si vede un computer davanti al quale dei bioinformatici, quindi non dei biologi, ma dei matematici, degli informatici, selezionano le parti di questo genoma che poi produrranno le proteine che saranno contenute nel vaccino. Non voglio farla così lunga e non entrare in tecnicismi, ma quello che dopo questo meccanismo arriverà nella fiala del vaccino che noi somministreremo ai nostri bambini, ai nostri adolescenti per proteggerli dalla meningite di tipo B, saranno quattro proteine sintetizzate in laboratorio appunto con queste tecnologie molto molto avanzate. Quindi i vaccini di oggi sono enormemente più purificati rispetto a quelli del passato. Ma come funziona un vaccino? Fino ad ora abbiamo visto come funziona il vaccino nella protezione individuale, appunto nel evocare una immunità, quindi mimare l'incontro con un microorganismo.

e proteggere quindi il soggetto vaccinato nel caso di un secondo incontro col microrganismo reale. Però dobbiamo capire che i vaccini funzionano anche in un'altra maniera. Funzionano perché permettono di fornire ad una popolazione una protezione collettiva. Prima di spiegare come funziona questa protezione collettiva, voglio fare con voi una brevissima, riflessione. Vedete qui un uomo della preistoria, sia nel paleolitico che nel neolitico. La vita media di questi uomini, che appunto andavano in giro a cacciare, ma anche poi quando si misero a coltivare la terra, non superava i 35-40 anni. Poi arriva la tecnologia molto più avanzata, per esempio immaginate nell'antico Egitto, immaginate una cultura, una civilizzazione che riesce a costruire le piramidi, non solo, ma già a quei tempi si cominciano a creare i primi meccanismi di smaltimento dei rifiuti, quindi insomma una civiltà anche da un punto di vista igienico sicuramente più avanzata di quella dell'uomo e degli insediamenti del Neolitico, eppure se noi andiamo a vedere quanto viveva in media un egiziano di 3.000-4.000 anni fa, è sempre lì, 35-40 anni. Andiamo avanti in questa linea della storia, arriviamo all'epoca dei Romani. I Romani sono stati dei geni nel campo dell'igiene, hanno inventato le latrine. La latrina era la maniera più efficace appunto per allontanare dai centri urbani i reflui, no? Gli scarichi. E sicuramente questo permetteva il blocco della circolazione di molti microrganismi che appunto si trasmettevano con le feci. Eppure anche allora il cittadino romano viveva in media 35-40 anni. Facciamo un salto in avanti ancora più veloce, arriviamo nel Medioevo, la medicina fa passi sicuramente più avanzati, la vita media è sempre quella. Velocemente, Rivoluzione francese, il tempo di Napoleone, la fine del XVIII secolo, la vita media resta sempre lì, 35-40 anni. Però forse quello che ci stupirà di più è quando facciamo quest'ultimo balzo, il balzo al periodo della rivoluzione industriale. Ci troviamo alla fine del Novecento. Gran parte della popolazione europea, dei paesi sviluppati, abbandona le campagne per appunto industrializzarsi, per passare nelle città. Il livello di vita aumenta sicuramente, la qualità dell'alimentazione aumenta sicuramente, l'igiene generale aumenta. Alla fine del Novecento la vita media in Europa, parliamo dell'Europa, era sempre lì, non superava i 40 anni. Perché questo? Perché ancora fino a quel tempo non c'era stata la grossa rivoluzione per la salute umana, non c'era ancora stato un serio controllo delle malattie infettive. Infatti, se voi vedete quello che poi succede molto rapidamente, nell'arco di un secolo, vedete, quello che vi ho fatto vedere era una storia che è durata per millenni. Per millenni la vita media è sempre stata ferma lì. Appena, a partire dall'inizio del Novecento, sono stati introdotti dei meccanismi efficaci per controllare le malattie infettive, solo allora la vita media dell'umanità ha preso a salire, fino ad arrivare ad aver superato addirittura gli 80 anni ai tempi d'oggi. Di cosa stiamo parlando? Il lavaggio delle mani. Un avanzamento enorme nel campo dell'igiene, che ha permesso, per esempio, di fare delle operazioni chirurgiche in maggiore sicurezza. Ma poi sono arrivati gli antibiotici e i vaccini. Grazie quindi al controllo delle malattie infettive a livello di popolazione, la vita media dell'uomo finalmente è aumentata. E ora vediamo appunto come fa un vaccino a creare questo beneficio di popolazione. Ci dobbiamo rifarci al concetto di herd immunity. Su cosa si basa questo concetto? Noi sappiamo che anche se vaccinassimo il 100% di tutta la popolazione, non avremmo immunizzato il 100%, perché c'è sempre qualcuno che anche se vaccinato comunque non è protetto efficacemente nei confronti della malattia, cioè non è comunque immune, è suscettibile alla malattia. E poi sicuramente è molto difficile vaccinare il 100% dei soggetti. Quindi immaginiamo di aver vaccinato il 90% dei soggetti o di aver immunizzato il 90% dei soggetti. Quindi uno su 10 non è immune. In questo semplicissimo schema, che cosa vediamo? Vediamo appunto dei soggetti che sono suscettibili, quelli in rosa. Arriva un soggetto malato in questa ipotetica, fantomatica popolazione. Anche se è malato, anche se potenzialmente può trasmettere la malattia, comunque la malattia non viene trasmessa.
anche se ho delle persone suscettibili, cioè che potrebbero ammalarsi, queste persone comunque non si ammalano. Perché? Perché statisticamente sono in contatto con una maggioranza di persone immunizzate, che quindi hanno fatto come da cordone intorno al microorganismo e non ne hanno permesso la diffusione. Cosa succede invece se fallisce l'immunità di gregge, la herd immunity? Succede questo, che se entra nella stessa popolazione un soggetto vaccinato, il soggetto vaccinato contagerà e poi innescherà una catena di contagio all'interno della popolazione. Avremo quindi l'evento epidemico, più o meno grande a seconda di quante persone suscettibili abbiamo nella popolazione. Però attenzione, perché può anche esserci un altro problema. Cioè quel 10% dei soggetti suscettibili, piuttosto che essere sparsi nella popolazione, li possiamo trovare in qualche maniera raggruppati. Possono essere raggruppati perché magari vivono nello stesso quartiere, o sono raggruppati perché sono tutti bambini che frequentano una specifica scuola, o raggruppati perché magari hanno tutti la stessa età e a quell'età, per esempio, si iscrivono ad un college universitario. Bene, anche in questo caso, anche se sono pochi, questi soggetti possono rappresentare un fallimento della herd immunity, perché appunto possono innescare un'epidemia, anche se di piccole proporzioni. Dunque, quando si vaccina, non bisogna soltanto pensare che stiamo proteggendo un individuo, ma dobbiamo anche pensare che noi in questa maniera e con le opportune cautele di cui abbiamo appena parlato, possiamo proteggere un'intera popolazione. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Va bene, ma se noi dobbiamo vaccinare tante persone che sono sane, perché ha senso vaccinare chi è sano, chi ancora non si è ammalato, e molte di queste vaccinazioni devono essere fatte proprio sui bambini, perché sono i bambini quelli esposti a molte delle infezioni di cui stiamo parlando, come il tetano, la poliomielite, la difterite, il morbillo, eccetera. Dobbiamo essere sicuri che questi vaccini abbiano un profilo di sicurezza il più elevato possibile. Perché appunto stiamo parlando di somministrare un farmaco, perché il vaccino è comunque un farmaco, ad una popolazione sana. Bene, cosa sappiamo della sicurezza dei vaccini e come facciamo a saperlo? Paradossalmente, noi abbiamo un po' anche imparato dal passato e abbiamo imparato dagli errori del passato. Per esempio, nel mio libro descrivo diversi incidenti avvenuti nel mondo delle vaccinazioni durante la storia della vaccinazione collettiva. Uno dei più famosi è proprio l'incidente Cutter. È il 1955, siamo negli Stati Uniti, vaccinazione contro la poliomielite, 120.000 bambini vengono vaccinati con questo nuovo vaccino. È un vaccino di tipo Salk, quindi fatto con dei virus che dovrebbero essere uccisi, completamente inattivati. Che cosa succede invece? Che di questi 120.000 bambini vaccinati con questo tipo di vaccino prodotto dall'industria Cutter, almeno 40.000 svilupperanno segni poliomielite e 5 muoiono dopo la vaccinazione. Che era successo? C'era stato un errore nella produzione. Il vaccino non era stato inattivato, ma era il virus contenuto nel vaccino, purtroppo era ancora vivo ed era capace di produrre malattia. E non solo ci furono questi 40.000 casi, perché ovviamente poi il caso venne evidenziato, fu studiato dai medici del tempo e il virus vaccinale del vaccino Cutter si diffuse nella popolazione americana. Infettò almeno 220.000 persone e in tutta questa storia alla fine si ebbero 160 casi di paralisi poliomielitica e 10 morti. Fu il più grande incidente nella storia delle vaccinazioni. Cosa ci ha insegnato quell'incidente? Ci ha insegnato tanto, perché proprio da allora iniziarono a migliorarsi i processi di produzione e di sicurezza di tutti i prodotti biologici, inclusi i vaccini. Si affermarono alcuni standard, si affermarono delle regole internazionali cui oggi tutti i produttori devono attenersi. Oggi, prima di mettere un vaccino in commercio, il vaccino viene testato su una larga parte di popolazione in un lungo periodo che va dagli 8 ai 10 anni. Si parte da una fase 1 di sperimentazione su pochi soggetti ad una fase 2 di sicurezza e valutazione degli anticorpi che si fa su centinaia, alle volte anche migliaia di soggetti, fino ai grandi trial clinici randomizzati, studi clinici che si fanno su migliaia, addirittura decine di migliaia di soggetti,
per valutare l'efficacia sulla popolazione del vaccino di cui stiamo parlando. Ovviamente in tutte queste fasi viene valutata anche la tollerabilità e la sicurezza del vaccino. Quindi già prima della messa in commercio un vaccino viene testato per un lungo periodo, ma non basta. Una volta autorizzato all'uso e una volta utilizzato, quindi per esempio nelle campagne di vaccinazione, esiste la cosiddetta fase 4 di sperimentazione, cioè parliamo della farmacovigilanza, la valutazione clinica post-marketing. Nel corso della farmacovigilanza, qualunque evento avverso che venga registrato dopo la somministrazione di un vaccino deve essere segnalato alle autorità preposte, le quali poi indagano quello che è successo e verificano se il vaccino è stata la vera causa di quell'evento avverso o meno. In questa maniera, quindi, la conoscenza sulla sicurezza dei vaccini aumenta sempre di più. Come vi ho detto, alla farmacovigilanza si segnala un qualunque evento inaspettato, inatteso o anche atteso, ma sicuramente un evento avverso, un evento fastidioso, che si sia verificato dopo una vaccinazione. Attenzione, una segnalazione alla farmacovigilanza non implica che il vaccino sia stata la causa. È un segnale, la farmacovigilanza serve proprio per questo, serve per segnalare degli eventi. Poi appunto ci saranno sia le commissioni di farmacovigilanza che fanno un immediato studio dell'evento e ne possono valutare il rapporto causa-effetto, cioè possono vedere se effettivamente è stato il vaccino a causare quell'evento, oppure poi se questo evento è particolare ci sono anche degli studi che si fanno su popolazioni molto grandi, studi epidemiologici che serviranno nel più breve tempo possibile a valutare se effettivamente quel vaccino, come qualunque altro farmaco, ha causato, è stata la vera causa o meno di quell'evento avverso. Quindi alla domanda se oggi noi sappiamo quanto sono sicuri i vaccini, la risposta è sì. Noi sappiamo che i vaccini, ogni vaccino ha una storia a sé, però ogni vaccino può dare degli eventi avversi, ma gli eventi avversi più comuni sono sicuramente degli eventi avversi come la febbre, il dolore, la stanchezza, magari un po' di mal di testa, che assolutamente sono da preferire a quello che sarebbe l'incontro con il microorganismo vero, con il microorganismo selvaggio. Una cosa è vaccinarsi contro il morbillo e avere magari una febbre dopo il morbillo, avere anche un calo delle piastrine transitorio che in un caso ogni 50.000 dei vaccinati si può osservare, piuttosto che incontrare il virus del morbillo, perché il virus del morbillo invece in un caso su 10 mi manda in ospedale a causa di una polmonite, in un caso su 1.000 mi può dare un'encefalite, un caso su 1.000 di infezione può esitare addirittura in una morte. Dunque, quando si ragiona sulla scelta se vaccinarsi o non vaccinarsi, dobbiamo sempre pensare a questo bilanciamento. Dobbiamo pensare ad un bilanciamento fra i rischi che corro vaccinandomi, che si conoscono, e i rischi che si conoscono ancora meglio, ma che forse devono essere spiegati ancora di più, che io corro se incontro il microorganismo per il quale invece mi sono vaccinato, appunto per non essere malato. E quindi siamo arrivati alla fine. Informati e vaccinati o informati e vaccinati. Il titolo è volutamente un po' ambiguo, si può leggere in entrambi i modi. Sicuramente per vaccinarci dobbiamo informarci. Questo libro è una goccia nel mare della divulgazione, nel mare della informazione. Però appunto, se hai dei dubbi su un vaccino, sulla sua sicurezza, sulla storia della vaccinazione, sulla storia delle malattie, informati, leggi questo libro e poi vedrai che sceglierai di vaccinarti. Grazie per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questo incontro in cui parleremo dell'esplorazione dell'universo dello spazio utilizzando uno dei mezzi migliori che l'universo ci dà per la sua comprensione, cioè i raggi cosmici. Mi chiamo Pier Giorgio Picozza, sono professore emerito dell'Università di Roma Tor Vergata e professore anche di fisica qui all'Università Unirettuno. Mi sono occupato per molti anni di esperimenti nello spazio e ho guidato molte missioni sia nel campo dei raggi cosmici, specialmente per lo studio della materia oscura e dell'antimateria primordiale. Mi sono occupato anche degli effetti che hanno questi raggi cosmici negli astronauti quando questi stanno nello spazio. Per cui adesso cominciamo intanto a parlare di come è fatto l'universo, di che cos'è l'universo. L'universo è un gigantesco laboratorio nel quale da 13 miliardi e 800 milioni di anni si svolge il più grande esperimento di fisica. Come nasce l'universo? Qual è la sua evoluzione? Qual è la sua storia? L'universo nasce partendo da una situazione in cui una grandissima quantità di energia, un'enorme quantità di energia era racchiusa in un volume molto molto piccolo. In quel momento tutte le forze della natura che noi attualmente conosciamo erano descritte da una sola legge che le guidava tutte quante. La gravità era così forte che anche l'asse del tempo, anche il tempo, veniva distorto dalla gravità, tanto da diventare anch'esso come una quarta dimensione spaziale. Per cui nel momento in cui l'universo ha cominciato ad evolversi, è iniziato sia lo spazio sia il tempo. Questa quantità di energia si è praticamente subito trasformata in tempi dell'ordine del miliardesimo, miliardesimo, miliardesimo, miliardesimo di secondo in materia e fotoni, cioè luce. La materia era composta da quelli che oggi noi chiamiamo i mattoni della natura, cioè i quark, i leptoni e anche i fotoni ed i neutrini. Intanto si creava uno spazio tra tutte queste particelle, cioè l'universo si espandeva. Si espandeva nel senso che si creava un nuovo spazio. Poiché con questa espansione l'universo si raffreddava e raffreddandosi questi quark si sono uniti fra di loro per formare quelli che sono i protoni e di neutroni e anche le loro antiparticelle, cioè gli antiprotoni, gli antineutroni e così via. Sempre nell'ordine di un decimo miliardesimo di secondo, i protoni e gli antiprotoni, materia e antimateria, si sono annichilati fra di loro, trasformandosi in energia ed in altre particelle che poi sono decadute, ma per qualche strano motivo, per qualche rottura di quella che si chiama una simmetria, è sopravvissuto solamente un protone su ogni miliardo di protoni prima esistenti, mentre gli antiprotoni forse sono spariti completamente. Con quell'uno su un miliardo si è costruito poi tutto l'universo. I protoni, assieme ai neutroni, che vengono con qualche processo che vengono dai protoni stessi, loro stessi si sono create i primi nuclei, il deuterio, l'elio 3, l'elio 4. Poi, per 380.000 anni, nulla è successo. Si è dovuto attendere che l'universo fosse abbastanza raffreddato in modo di poter creare i primi atomi. In quel momento l'universo era fortemente omogeneo,
cioè è la, tutta la materia e l'energia, i fotoni, eccetera, lo riempiono in modo uniforme, eccettuato qualche punto, per qualche fluttuazione di questa densità, chiamiamola di energia, e questo punto in cui vi era questa fluttuazione si è potuto iniziare la nascita e l'evoluzione delle prime stelle, cioè punti in cui la gravità era leggermente diversa dai punti vicini, sono stati il punto di coagulo di la materia proveniente dalle altre parti e si è iniziato questa che può essere l'evoluzione di quello che noi conosciamo d'universo, cioè le stelle, le galassie e così via. Ma come noi possiamo conoscere l'universo? Di cui ho parlato come se fosse una cosa già completamente e facilmente conosciuta e conoscibile. Bene, è possibile esplorare l'universo e conoscere le leggi della sua evoluzione e studiando tutti i tipi di radiazione che arrivano a noi. Possiamo vedere e studiare la luce visibile, quella normale. Possiamo studiare dei microonde, la luce, chiamiamola luce, ma sono onde elettromagnetiche nel campo delle microonde, dell'infrarosso, dei raggi X, dei raggi gamma. E ognuna, studiando con tutti questi vari mezzi, noi avremo informazioni sempre più complete, diverse e fra di loro complementari. Come esempio, oppure anche potremmo anche rivelare tutte le particelle, sia cariche e neutre, che ci portano a noi dei pezzi, degli esempi di materia che viene da qualche parte del nostro universo. Come possiamo noi andare a vedere, a studiare l'universo mediante in tanti modi. E per tanto tempo si è studiato e anche adesso mediante dei telescopi da Terra, ma ora lo studiamo mediante delle missioni spaziali. Queste missioni ci permettono di studiare il cielo su tutte le lunghezze d'onda elettromagnetiche, come vedete dal campo delle microonde e con l'esperimento Planck, che ci ha rivelato in maniera molto chiara, anche se non è stato il primo, come noi siamo immersi completamente in nuvole, una grande nuvola di fotoni di bassissima energia, di temperatura intorno ai 2.7 gradi Kelvin, cioè intorno a meno 271 gradi Celsius. E poi nel campo dell'infrarosso, un altro come Hersch o il campo Hubble è uno dei più importanti, dei più grandi, che hanno avuto il maggior successo, telescopi vi sono nello spazio, che riesce a vedere l'universo sia nel campo dell'infrarosso, nel campo del visibile e nel campo dell'ultravioletto. Poi con i raggi X. Oppure possiamo vedere il cielo dei gamma, cioè vedere solamente ciò che ci portano, le informazioni ci portano i gamma. Ed infine, invece, la materia che ci viene nei raggi cosmici da mondi o da stelle, da galassie e forse ancora da più lontano mediante i raggi cosmici. Vorrei presentare solamente un esempio per far comprendere cosa significa esplorare l'universo in modi diversi. Guardiamo un attimo la galassia di Andromeda. La possiamo vedere anche a occhio nudo oppure con dei telescopi normali e possiamo vedere la luce visibile, cioè vediamo tutte le stelle di questa galassia che splendono. Ma se noi riusciamo a vedere la luce che viene a noi nel campo, per esempio, dell'infrarosso, noi vediamo le stelle che stanno
che stanno per nascere. Noi vediamo che in una galassia vi sono stelle che brillano infinitamente, stelle che nascono, stelle che muoiono. Ecco, in questo caso noi vediamo le stelle che stanno nascendo. Se invece andiamo a filtrare e far passare solamente i raggi X, vediamo le stelle che stanno negli ultimi istanti della loro vita, le stelle che muoiono. È chiaro che l'universo va studiato con molti, molti mezzi. Fra questi mezzi, molto interessante e di grandissima importanza, sono i raggi cosmici. I raggi cosmici, vediamo cosa sono. Intanto, come sono stati scoperti? Sono stati scoperti oltre 100 anni fa, da parecchie persone, ma chi ha preso il Nobel è stato Victor Hess, che è un austriaco, che ha fatto parecchie salite a bordo di una mongolfiera e portando all'interno un elettroscopio, cioè quell'oggetto con le due fascette che si caricano e si allontanano fra di loro. Bene, si accorse che mentre andava verso in alto, questo elettroscopio si scaricava, che significa che incontrava altre cariche elettriche, e più che andava su altro, più si accorgeva che dovevano esserci tante particelle cariche. Chiaramente la prima ipotesi è che queste particelle dovevano venire dal cielo. All'inizio si pensava che venissero solamente da terra, come il radon, si era appena scoperta la radioattività, ma lì si è visto che praticamente questa invece la vera radiazione si otteneva andando verso l'alto. Allora, cosa sono questi raggi cosmici? Vediamoli in questa animazione. Questi raggi cosmici sono delle particelle che vengono da lontano, le descriveremo meglio in seguito, cioè da fuori l'atmosfera, che entrando nella nostra atmosfera creano degli sciami e ci creano, come potete vedere, tutte queste particelle di cui forse avete sentito parlare, i neutrini, i muoni, i pioni, eccetera. Questa scoperta è stata fondamentale. Questa scoperta ha permesso la nascita della fisica delle particelle elementari. Cioè, si è scoperto subito che assieme ai protoni e ai neutroni che noi già conosciamo, esisteva per esempio il positrone, la particella predetta da Dirac, che era colui che ha portato la teoria dell'antimateria, e questa particella fu scoperta dai raggi cosmici, eccolo qua, da Anderson. Fu scoperta dopo un'altra particella molto importante, quelle che si chiamano i muoni positivi e negativi, poi vedete ancora i pioni, i caoni e molte altre particelle. Tutto questo andò in questa maniera fino intorno al 1956-57, perché in quegli anni cominciarono ad apparire gli acceleratori che avevano un'energia sufficiente di creare le particelle. Siamo ritornati nel mondo galileiano, cioè poter noi produrre quel tipo di particelle. E questi acceleratori hanno permesso di creare delle condizioni in spazi piccolissimi molto simili a quelli che vi erano nei primi miliardesimi di secondo dell'universo, e ci hanno mostrato a noi l'esistenza del mondo dei quark. Il quark di cui ho parlato prima, i sei quark, i sei blettoni e anche le loro antiparticelle, cioè gli antiquark e gli antileptoni. I tre quark formano un protone, altri quark formano un antiprotone, e poi ci ha fatto scoprire tutte quelle particelle che praticamente ci legano l'uno all'altro, cioè per esempio
i fotoni che legano, per esempio, gli elettroni ai protoni, oppure i gluoni, oppure che legano, per esempio, i quark fra di loro.

Allora, ritorniamo ora invece al mondo dei raggi cosmici. Come nascono questi raggi cosmici? Dove sono prodotti? Quando abbiamo una stella di grande massa, o praticamente tutte le stelle iniziano nella stessa maniera, noi parliamo ora di una di grande massa, si comincia, fatta all'inizio da idrogeno, l'idrogeno comincia a bruciare, bruciando diventa, poi si trasforma in elio. In elio però. Però comincia a mancare questo carburante che mantiene queste particelle fluttuanti e la gravità fa collassare. Allora questa energia che nasce dalla gravità permette agli eli ancora di creare poi unirsi e crearsi per esempio i carboni. Poi i carboni assieme agli eli possono creare gli ossigeni e così via fino a che la nostra stella diventa come un mantello, come i strati di una cipolla, dove al centro ha un nucleo di nichel ferro. Però questa stella è molto pesante, cioè ha una grande massa, improvvisamente esplode, cioè improvvisamente collassa completamente, ma poi come in un grande respiro esplode verso l'esterno e questa qui che potete vedere qui è l'esplosione della Magella, della supernova Magellano che nel 1987, cioè non moltissimi anni fa. Ma allora in questa esplosione tutto il mantello esterno va verso i, si è lanciato verso il verso lo spazio, questo mantello è quello che forma i raggi cosmici ed è, diciamo, lanciato in una forma che noi chiamiamo supernova remnant, in una forma di guscio. Pertanto, i raggi cosmici creati in questa maniera possono essere accelerati sia in questo momento del grande esplosione, ma anche quando quelli che ormai sono stati creati prima incontrano una di queste supernova remnants che danno allora uno shock talmente forte da farli accelerare. Una volta che questi sono stati prodotti qua sopra, questi diciamo, raggi cosmici si propagano nella galassia, in una delle galassie, in questo caso nella nostra, ma incontrano quello che si chiama il mezzo interstellare, cioè della materia, dei gas. E come in un acceleratore, poiché arrivano ad altissima energia, si possono rompere. E per cui dal carbonio, per esempio, e dagli altri si possono creare il litio e il berillio, dall'elio 4, l'elio 3 e l'elio 2, ma come un acceleratore, questi possono anche creare coppie di protoni, antiprotoni, ma anche di elettroni e positroni attraverso questo canale, produzione di pioni positivi e negativi, muoni positivi e negativi, mentre gli elettroni hanno la loro vita. Sono primari anche loro, nascono dalla supernova. Poi questi nuclei, questi raggi cosmici, possono entrare nel nostro sistema solare, vengono ad essere, come si dice, modulati se vi è attività del Sole più o meno forte e venire catturati dai nostri oggetti. I raggi cosmici sono stati misurati in un modo abbastanza preciso. In 32 ordini di grandezza, se andiamo a vedere i flussi, e fino ad altissime energie, se andiamo a vedere la scala delle energie. Ma cosa hanno di particolare? Vanno di particolare che quelli di bassa energia sono circa una particella per metro quadro per secondo, cioè noi le possiamo misurare per esempio prendendo dei palloni oppure anche degli apparati messi in satelliti fuori dello spazio. Però andando avanti con l'energia, questi diventano molto meno numerosi e come in questo caso abbiamo per esempio di 1 chilometro una particella per chilometro quadrato per anno. Qui invece abbiamo addirittura per decine d'anni e a questa energia abbiamo una particella
per 1000 km² per anno. Per cui potete capire se in questa prima parte noi possiamo misurarli in maniera diretta,

qui dobbiamo utilizzare altri mezzi. Vediamolo subito. Per quelli diretti, cioè quelli che hanno, per cui esiste un flusso anche abbastanza elevato, che non hanno bisogno di apparati enormi, possiamo utilizzare strumenti che possiamo mettere fuori dell'atmosfera. E lo vedete quanti esperimenti spaziali noi abbiamo che volano in questo momento, lanciati nei diversi anni. Da Pamela a Fermi, a MS e ISS e il Cales sulla stazione spaziale, mentre Dampe invece è un'altra missione a cui partecipano gli italiani assieme ai cinesi. Quando invece andiamo a flussi molto meno elevati, dobbiamo invece vedere cosa succede. Come vi ho fatto vedere prima, cosa succede quando questi raggi cosmici interagiscono in atmosfera? Abbiamo visto prima che creano degli sciami di tutte queste particelle che, come ho detto, hanno dato origine alla fisica delle particelle. Noi le raccogliamo a terra, tutte quelle che arrivano, che sono state assorbite nel frattempo, mettendo apparati a terra in spazi enormi. Per esempio l'osservatorio di Auger è circa 3.000 km quadrati, tanti apparati messi a una certa distanza uno dall'altro, si raccolgono queste particelle e da questi prodotti, chiamiamoli secondari, si ricostruisce l'energia e anche il genere di raggio cosmico che li ha prodotti. Come vedete, nello spazio li possiamo vedere direttamente, contarli uno per uno, invece da terra possiamo solamente vedere cosa combinano, quali sono i loro prodotti e poi risalire a loro. Se vogliamo andare ancora più avanti con l'energia, cioè arrivare ad energie così elevate, che molto molto elevate, dobbiamo andare nello spazio, perché nello spazio possiamo vedere un'atmosfera, una quantità di atmosfera molto molto più grande. E allora, come potete vedere, un raggio cosmico entra nell'atmosfera, crea quella che abbiamo detto, lo sciame emette per esempio raggi a ultravioletti e questi vengono raccolti da un grande telescopio messo o su satellite o sulla stazione spaziale internazionale. Richiamo il fatto che è necessario avere tanti tanti strumenti, perché si fanno tante cose. Molti chiedono ma perché bisogna utilizzare così tante emissioni? Perché ognuna riesce a isolare, a vedere, a far comprendere una parte delle leggi della natura, una parte dei misteri dell'universo. Allora, in questo finora abbiamo parlato del raggio cosmico, cioè di pezzi, se volete, di materia che viene dalle stelle che sono esplose, cioè un qualcosa che è nato nell'universo dopo miliardi di anni, miliardi di anni, e che ancora sta nascendo e morendo in questo momento. Però dentro i raggi cosmici, come piccoli contributi, qualcosa di nascosto vi è qualcosa di molto importante. Dentro di loro è nascosto il mistero dell'antimateria, e dentro di loro è nascosto il mistero della materia oscura. Che cos'è il mistero dell'antimateria? Perché ci è venuto, perché è nato per noi questa esigenza di andare a trovare l'antimateria all'interno di questi raggi cosmici? Nel 1987 un esperimento su pallone che per una delle prime volte ha usato i magneti che permettono di separare cariche positive e negative, ha misurato un numero di antiprotoni, cioè di particelle di antimateria, molto superiore a quelle che noi ci aspettavamo dallo scontro tra i raggi cosmici con il materiale interstellare, che può produrre, come ho detto precedentemente, coppie di protoni e di antiprotoni. Questo fatto cominciò subito a creare un interesse

molto, molto grande. Ma dove vengono questi antiprotoni? E la fantasia cominciò a spaziare e si pensò che potessero venire da domini, cioè da zone in cui vi era fatte solo di antimateria. Oppure potevano venire, lo vediamo meglio in questa diapositiva, lo vedete, mentre questi primi sono

fra poco è che praticamente decadono in antimateria. Oppure, ecco ancora, da piccoli buchi neri che sono nati nei primi istanti dell'universo e in questo momento è il loro tempo affinché possano evaporare. Ecco, quel piccolo risultato ha fatto nascere un interesse fondamentale per la ricerca dell'antimateria. Perché noi dobbiamo andare a cercare questo mondo di antimateria? Bene, Paul Dirac, che ha avuto il premio Nobel, come ho detto prima, per la scoperta dell'antimateria, disse: noi dobbiamo considerare piuttosto un caso che la Terra e forse tutto il sistema solare contengono una preponderanza di elettroni negativi o protoni positivi. Lui parla del 1933, dove si conosceva ancora molto poco. È del tutto possibile che per qualcuna delle stelle avvenga il contrario. Ecco, dov'è la base del nostro ragionamento? Che, come ho detto prima, all'inizio dell'evoluzione dell'universo avevamo solo energia, non avevamo materia. Per cui, per la legge della natura, della simmetria fra materia e antimateria, questa energia si deve essere trasformata in materia ed antimateria. E di fatti vi ho già detto prima che siano formati protoni ed antiprotoni. Allora, ma c'è stata questa annichilazione che ha distrutto praticamente quasi tutti i protoni e gli antiprotoni. Ma perché non pensare che assieme a un protone che è rimasto vivo, non sia rimasto anche un antiprotone che per qualche forza antigravitazionale si siano allontanati uno dall'altro in maniera forte, in maniera molto forte, e il protone ha costruito i protoni rimasti hanno costruito il nostro universo, e mentre quegli antiprotoni hanno costruito un universo a noi a parallelo fatto di antimateria. Oppure un'altra ipotesi, che il nostro stesso universo possa essere fatto da, per esempio, galassie come noi le conosciamo, ma anche antigalassie abbastanza distanti l'una verso l'altra, altrimenti i loro margini si toccherebbero e noi dovremmo vedere nel cielo brillare una grande luce, se esistono lontano. Ecco, non è una fantasia, ma è una fantasia che è poggiata su delle leggi della natura. Ma accanto al mistero dell'antimateria, nello stesso tempo ho cominciato a sorgere anche il mistero della materia oscura, che era nato già negli anni 30, però era rimasto dimenticato. Dagli anni 60 ed in poi si è scoperta in maniera molto evidente due cose. Una, che le stelle dentro una galassia, si muovevano troppo velocemente per poter rimanere dentro quella galassia, se la loro massa era quella che noi pensavamo che fosse. Oppure, guardando per esempio questa galassia, noi possiamo vedere delle stelle lontane che corrono, queste qua giù anche, che corrono intorno, che girano intorno con una velocità troppo grande, se la massa è quella che noi possiamo calcolare, per esempio, dalla luce di questa galassia. È come se noi lanciassimo un satellite a una certa velocità che è sufficiente affinché rimanga intorno alla Terra, e gli lasciamo la stessa velocità per mandarlo, non so, 10 volte più lontano, 100 volte più lontano. Lui ha la stessa velocità, lui non rimarrebbe fisso, andrebbe, scapperebbe dalla gravità e andrebbe via. Invece queste stelle sembrano avere sempre la stessa velocità. Vuol dire che all'interno della galassia vi è un altro tipo di materia. Ma chiaramente uno potrebbe dire: ma non esiste solo la materia luminosa, esiste la materia morta, le stelle che sono morte, i gas spenti e così via. Ma anche qui gli studi dello spazio ci hanno dato una risposta abbastanza molto precisa. Cioè, come ho detto all'inizio,
nei primi 3 minuti della, della,

del nostro universo, si sono stati creati, oltre ai protoni, sono stati creati i deuteri, gli eli 3 e gli eli 4 e così via. Questo rapporto tra di loro è chiaramente legato al numero di protoni, e il numero di protoni è legato al numero di fotoni. Fotoni che noi conosciamo, come vi ho detto, è quello, famosi fotoni a microonde. Pertanto noi sappiamo già in maniera molto chiara che la materia vera, gravitazionale, quella che noi conosciamo, che è ordinaria, è solamente un quarto, un quinto di quella necessaria per mantenere le stelle fra di loro unite nelle galassie e permettere alle stelle più lontane di una galassia di girare intorno alla galassia. Allora, questo è il grande mistero. Aggiungo, anche se fuori dal discorso dei raggi cosmici, il terzo mistero, il mistero dell'energia oscura. Già dal 1998 si è scoperto che attualmente l'universo è in fase di accelerazioni. Noi dobbiamo subito pensare che quando l'universo chiamiamo, esploso, il famoso Big Bang, doveva rallentare, e così è successo, rallentato. Però ad un certo momento il rallentamento, cioè la gravità, è diminuita di molto. Sapete, la gravità va con uno sulla distanza degli oggetti al quadrato, per cui quando si allontanano molto è diventata piccola. E è diventata invece preponderante un'altra forza che esisteva da sempre, ma era diversa, che è una forza invece antigravitazionale, forse la forza del vuoto, una forza che dipende da un'energia che è sempre la stessa. Anche se l'universo si espande, la densità di questa energia è sempre uguale. E questa energia anticreazionale, diciamo, fa accelerare l'universo. Prima era la gravità che faceva, non lo faceva accelerare, ma lo faceva disaccelerare. Ma quando la gravità è diventata troppo piccola, è diventata importante questa nuova forza, e queste, diciamo, galassie, eccetera, hanno cominciato ad accelerare. E attualmente siamo in accelerazione. Come ho detto prima, è un'energia oscura antigravitazionale. Anche questo è stato confermato da due grandi esperimenti, WMAF e Planck. Oggi sappiamo che l'universo è composto di radiazione e materia ordinaria, come elettroni, protoni, neutroni, fotoni e neutrini, 4,9%, di materia oscura fredda, cioè non veloce, di 26,8%, di energia oscura che non sappiamo che cos'è, del 68,3%, forse una piccola parte ancora di antimateria. Allora, come andiamo a cercare l'antimateria? L'antimateria possiamo andare a cercare, come speriamo di trovare l'antimateria cosmologica? Andando a cercare nuclei di antimateria che potrebbero essere sfuggiti da un'antigalassia molto distante, hanno attraversato lo spazio intergalattico riempito dei campi magnetici molto turbolenti, siano entrate nella Via Lattea, che abbia superato il vento galattico e abbia trovato la sua strada verso la Terra. Una cosa molto complessa, però possibile. Altra domanda invece: di che cosa è composta la materia oscura? C'è una grande ipotesi, l'ipotesi supersimmetrica. Cioè, l'ipotesi dice che insieme al mondo che noi conosciamo, quello delle particelle di cui ho parlato prima, cioè i quark, i leptoni, eccetera, esiste un mondo parallelo fatto da un altro tipo di quark, che si chiamano squark, oppure leptoni, che sono sleptoni, e così via. E come noi abbiamo questi quark, riescono a produrre protoni e neutroni, e assieme agli elettroni producono gli atomi, qui può darsi che queste particelle, questi squark e lettoni, producano ancora, combinati insieme, altri tipi di particelle che la teoria chiama neutralini. Questi neutralini hanno la proprietà che, se esistono ovviamente, che se, quando si incontrano,
sono materia e antimateria e fra di loro si annichilano. E quando si annichilano si trasformano in quark e così via, ma alla fine di tutto il gioco si trasformano in positroni ed elettroni, per esempio in protoni ed antiprotoni, proprio cose che noi riusciamo a vedere molto bene. È così che sono partite subito alle ricerche di antimateria tanti esperimenti, ma due essenzialmente. PAMERA, che è stato lanciato il 15.06.2006, e AMS, che è stato posto sul sito spaziale nel 2011. PAMERA più piccolo, 470 kg, AMS 7 tonnellate, anche se è partito poi anni dopo. Questa è la partenza invece della, di PAMERA. Il volo di PAMERA, vedete, è nel deserto del Baikonur, è una cosa molto diversa da come partono invece gli shuttle, e anche in America partivano gli shuttle, partono ancora adesso i satelliti, tutto un mondo diverso. Qui siamo veramente nel vero deserto. Ecco PAMERA che è partito con dentro degli strumenti delicatissimi e il terrore di vederli distrutti da questa grande... grande balzi che ha fatto questa PAMERA, mentre AMS è stato montato all'interno della Stazione Spaziale Internazionale in questo punto. Ecco, questo è grande, ma è stato montato qui. Che risultati sono stati ottenuti? Intanto, perché sono importanti? Importanti questi due perché hanno un oggetto, una cosa particolare, uno strumento particolare, un magnete. Il magnete è importante perché separa le cariche positive e negative, cioè separa per esempio la carica dei protoni da quella degli antiprotoni, separa la carica dei positroni e dai protoni e dagli elettroni dagli antiprotoni. Però come possiamo separare quelli che hanno la stessa carica? Ecco, qui intorno ci saranno tanti strumenti che permettono di riconoscere un protone, per esempio, da un positrone e un antiprotone da un elettrone. Dico che esiste un positrone ogni 10 alla 5, cioè 100.000, un milione di protoni. È come quest'ago del pagliaio che bisogna tirare fuori, per cui devono essere riconosciuti molto bene. Qual è stato il più grande risultato che è stato ottenuto? Quello. Vedete, questo non è altro che la misura del numero di elettroni misurati da PAMERA in un certo periodo diviso la somma del numero di elettroni più il numero di positroni, cioè questi positivi diviso la somma positivi più negativi. Perché è importante? Perché tutto ciò che ci aspettavamo è un andamento lungo questa linea qui, mentre PAMERA vede i suoi dati completamente diversi. Questa prima parte era facilmente spiegabile perché è dovuta facilmente a quella che io ho detto prima, l'attività solare che è importante alle basse energie, ma questa no. Questa sicuramente è dovuta a un contributo di elettroni e positroni non previsto dalla teoria normale, cioè dalla produzione normale e normale nella galassia di positroni e di elettroni. In poco tempo ci sono stati centinaia e centinaia, migliaia anche di articoli che hanno detto che hanno riconosciuto in questo risultato come la prova, l'evidenza non solo dell'esistenza della materia oscura, esistenza già chiara, ma di che cosa, della composizione, di cosa era fatta la materia oscura. Questo è il nostro esperimento PAMERA, è stato poi fortemente confermato anni dopo molto da AMS, però come sempre, ma la domanda che ci si era fatti era: ma è veramente sono saliti i positroni oppure sono diminuiti gli elettroni, per cui il rapporto sembra essere più grande, ma in realtà è solamente perché gli elettroni sono di meno? No, perché come vedete anche i positroni sono loro saliti, cioè un contributo aggiuntivo a tutto quello che noi possiamo conoscere.
È chiaro però che nella natura non svela i suoi misteri in maniera così facile. Difatti è nato subito un enigma molto avvincente. Perché? Perché è vero che gli elettroni, la coppia elettrone-positrone mostra di essere apparsa in una possibile annichilazione di neutrini, però nel caso degli, come in questo caso, nel caso degli antiprotoni no. Gli antiprotoni misurati da Pamela sono gli antiprotoni che noi ci aspettiamo proprio nell'urto dei raggi cosmici primari con il materiale interstellare. E questo dà un po' qualche problema, anche se i teorici hanno dato una spiegazione dicendo vabbè, vuol dire che produce solamente positroni. Ma è chiaro, questo è un problema che fa riflettere. Allora, un'altra interpretazione dice: se sono solo elettroni e positroni, questo contributo può venire anche dalle pulsar. Cosa sono le pulsar? Le pulsar sono diciamo, delle stelle di neutroni fortemente fortemente ruotanti. Sapete che il neutrone è dipolo magnetico, per cui qui avremo un campo elettromagnetico, il quale può strappare degli elettroni, gli elettroni a tramite vari processi, diventando emettendo prima dei gamma, i gamma diventando anche elettroni e positroni e così via, e essendo accelerati, alla fine noi potremo avere un contributo di elettroni e positroni che viene disperso dopo 100.000 anni, per esempio, nella nostra galassia. In questo caso, chiaramente, è solamente elettroni e positroni e non è chiesto anche antiprotoni e protoni. Per cui il problema è ancora aperto. Abbiamo perso le speranze? No, in quanto gli ultimi dati ora di AMS, del grande esperimento AMS, fa vedere che non solamente crescono i positroni, ma scendono, ma a un certo momento scendono. È chiaro? E se noi abbiamo due particelle che si annichilano fra di loro, a seconda della massa che loro hanno, possono dare una energia massima di positroni, cioè a seconda della loro massa a un certo momento devono sparire. E perché? Perché a più alta energia non si possono più trovare. Ecco qua, sta cominciando a scendere. Anche nel caso degli antiprotoni sembra che ci stiamo un po' allontanando da quella che è una produzione normale. Anche il mistero ancora rimane. Le due cose, pulsar e materia oscura, sul piatto e sul tavolo di AMS dovrebbe rimanere operativo per tutto il tempo per cui la stazione spaziale rimarrà operativa, noi speriamo, fino al 2028. Per quella data forse anche questo mistero sarà chiarito. Vorrei finire parlando di un altro tipo di raggi cosmici che ha dato dei risultati abbastanza interessanti. Queste sono quelle che si chiamano le fasce di Van Allen, cioè voi sapete che la Terra ha intorno a sé un campo magnetico e questo campo magnetico ha intrappolato le particelle, essenzialmente protoni più vicini ed elettroni intorno, e sono anche degli insieme di particelle che praticamente possono essere anche dannosi sia per gli strumenti che in volo o anche per gli astronauti e così via. Ma quello che Pamela ha scoperto è una cosa molto interessante, ha scoperto che esiste anche una fascia, le potete vedere questa gialla, di antiprotoni, cioè intorno alla Terra abbiamo una fascia di antimateria. Allora la domanda che si sono fatti, guardate, decine di migliaia di persone, che ci hanno contattato, parlavo di decine, che hanno detto: ma questi antiprotoni della fascia potranno alimentare i propulsori spaziali che la NASA ha ipotizzato per il futuro prossimo? Cioè una grande nave spaziale potrebbe risucchiare questi antiprotoni e poi farli collidere con i protoni e creare così energia? Sarebbe una cosa molto bella.
noi, i conti che noi abbiamo fatto, abbiamo fatto, ci dimostrano che non ce ne sono molti, non andremo molto lontani. Ma in ogni caso la speranza c'è sempre e la fantasia può rimanere accesa ancora per molto tempo. La lezione finisce qui. Io saluto tutti coloro che mi hanno

che mi hanno seguito. Spero che loro, che aver fatto nascere in loro un desiderio di conoscere l'universo e un certo tipo di entusiasmo per quello che i ricercatori fanno per scoprire le leggi della natura. Se volete conoscere più cose, potete trovare il materiale nella pagina web della nostra università. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti a questa nuova lezione che ha per tema società per azioni. Società per azioni sono la forma più avanzata di svolgimento dell'attività di impresa in forma societaria, ma con la costituzione di una società per azioni. Gli argomenti di questa lezione: società di capitali, costituzione dell'SPA, diciamo brevemente la SPA, azioni e strumenti partecipativi, patrimoni destinati e azioni proprie. Il primo argomento, società di capitali. Come dicevo, sono le forme più avanzate di svolgimento dell'attività di impresa attraverso vari tipi di società, sempre di capitali. Riforma del 2003, c'è una maggiore autonomia privata. Le società di capitali, in particolare le sue operazioni, sono nate nel secolo XVII, ma attenzione, noi parliamo della disciplina italiana. Disciplina italiana è stata regolata, quella che conosciamo ora, col codice del 1942, che ha avuto con la riforma del 2003 innovazioni molto importanti perché c'è una maggiore autonomia privata. In passato, compresa anche il codice del 42, c'erano molte limitazioni perché si pensava che lo Stato dovesse delimitare l'autonomia dei privati nel regolare le società di capitale, in particolare sulle operazioni. Con la riforma del 2003, invece, si è ritenuto che fosse utile per lo sviluppo e soprattutto nella competizione con le imprese di altri stati di lasciare una maggiore autonomia privata nella costituzione e nello svolgimento della società di capitale. Netta separazione tra SPA e SRL. Il codice del 42 aveva regolato la società per azioni e poi aveva applicato le regole della società per azioni anche alla società a responsabilità limitata, salvo diversa disposizione. Quindi erano sostanzialmente una forma così più semplificata sulle operazioni, la SRL. Ora non più, ci sono modelli di organizzazione differenziati nella società operazioni e nella società a responsabilità limitata. Riduzione della tutela reale, anche questo è frutto della riforma del 2003, e diminuita tutela reale. Cosa si intende per tutela reale? Tutela reale significa che se un certo atto non è conforme alla previsione della legge, viene meno, viene dichiarato nullo o inefficace. La tutela reale invece è venuta meno, nel senso che si è ritenuto che fosse troppo grave far cadere un atto, anche se in contrasto con qualche norma di legge, riconoscere una tutela obbligatoria, cioè risarcitoria. Articolo 2325 del Codice Civile, personalità giuridica della società per azioni. L'articolo 2325 la norma base delle società per azioni e prevedono che la società per azioni, ma lo stesso succede anche per le altre forme capitalistiche, hanno la personalità giuridica, cioè sono persone giuridiche ma hanno gli stessi diritti delle persone fisiche. Costituzione anche unipersonale. La società per azioni, anche questa è una riforma del 2003, si può costituirsi anche in modo unipersonale, cioè con un solo socio. Il codice civile del 42 riconosceva che durante la vita della società la società per azioni possa ridursi a un solo socio, però soltanto durante la vita, non in sede di costituzione. E poi, durante la vita della società, se si riduceva a un solo socio, quel socio rispondeva illimitatamente. In fondo era una sorta di riduzione della società di capitale quasi ad una società di persone. Ora invece, si riconosce che anche la responsabilità limitata, anche se c'è un solo socio, questo socio può essere presente fin dall'atto costitutivo. Attenzione, cioè perché qualcuno, direte voi, vuole costituire una società che presuppone che ci sia, normalmente così si intende, che ci siano più soci, con un solo socio. Potrebbe svolgere un'impresa in forma di, diciamo, personale, quindi come un'impresa individuale. No. È molto diverso. Innanzitutto, la società di capitali, anche in forma unipersonale, ha la responsabilità limitata. Poi, se io costituisco per svolgere un'attività un'impresa individuale, poi se voglio far associare a me qualcuno, bisogna che costituisca una società, che è nuova ovviamente, non è la continuazione della vecchia impresa. Se invece la società si costituisce anche in modo unilaterale fin dall'inizio, quella società sarà unilaterale, ma è sempre aperta alla partecipazione di soci che vogliono aderire. Nelle SPA e nelle SAPA, cioè le società con anti operazioni, quote costituite ad azioni. È molto importante, questo nasce dall'origine delle società di capitale, che le
le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. Perché si chiamano azioni? Si chiamano azioni perché azione era il titolo, l'actio in latino, nel diritto medievale, con cui qualcuno dimostrava di aver diritto, che poteva agire nei confronti dei terzi per ottenere la soddisfazione. L'azione è un documento, vedremo poi che ora non è più neppure un documento perché le cose cambiano col tempo, l'azione comunque è un documento che rappresenta la partecipazione e quindi dà diritto a chi è possessore, è proprietario, titolare, si dice per l'esattezza, di quell'azione, di esercitare il diritto di socio, di poter pretendere la partecipazione agli utili e così via. Quindi ha un documento, mentre nel suo di persone non c'è nessun documento che rappresenti la sua partecipazione. L'interessato dovrebbe tirare fuori il contratto originario e sociale per dimostrare che lui è socio. Nelle SPA e nelle SAPA le quote sono costituite da azioni. Stabilità dell'impresa sociale e irrilevante il mutamento dei soci. Nelle società di persone i soci rispondono limitatamente, nelle società semplici è possibile il patto contrario, ma soltanto per i soci che non partecipano alla gestione. Nelle società in nome collettivo invece rispondono illimitatamente. La persona del socio dunque è importante, non può cambiare così liberamente. Invece nelle società di capitali, in particolare nella società per azioni, è rilevante il mutamento dei soci. Nelle società per azioni i soci hanno delle azioni, queste azioni sono trasferibili, quindi è socio della società che è titolare in quel momento della quota di partecipazione rappresentata da azioni. Perché è rilevante che i soci cambino, perché quel che importa è che ci sia l'apporto dato da quel socio originariamente, anche se nel frattempo quel socio ha ceduto altri la sua partecipazione. Principio di maggioranza per decisioni e modificazioni statutarie. Le società di capitali, in particolare società per azioni, sono società che aspirano a diventare anche molto, ma molto grandi. Per poter funzionare hanno necessità di semplici decisioni adottate a maggioranza. Non si può attendere che tutti siano d'accordo.

di persone, per carità, è possibile che ci siano delle deroghe, ma abbiamo visto che se ci sono decisioni da adottare tra tutti i soci, la regola generale è quella dell'unanimità. Nelle società di capitali, al contrario, la regola generale è quella del principio di maggioranza. Principio di maggioranza che non può essere derogato, si possono prevedere nello statuto delle regole per rafforzare la maggioranza, chiedere per esempio la maggioranza dei 2/3, ma non si può pretendere mai l'unanimità. Se ci fosse una clausola che imponesse l'unanimità dei consensi, quella clausola sarebbe nulla perché è contraria al principio della società di capitali, cioè quella che deve funzionare il più facilmente possibile. E questa maggioranza non è soltanto maggioranza per le decisioni ordinarie, ma anche per quelle straordinarie, cioè quelle delle modificazioni statutarie, che vengono adottate sempre a maggioranza. Tutela soprattutto obbligatoria, l'ho già accennato, con la riforma del 2003 si è rafforzata, si è ridotta la tutela reale e si è rafforzata quindi la tutela soprattutto obbligatoria. Se c'è anche qualcosa che non è stato fatto regolarmente nell'ambito della gestione della società, questo qualcosa, e si tratta di delibere, di decisioni degli organi sociali, non possono cadere così liberamente, ma nella maggior parte dei casi si prevede che queste decisioni, anche se non siano conformi perfettamente alla legge, siano ugualmente efficaci, semplicemente chi ha subito un danno da queste decisioni ha diritto a ottenerne il risarcimento, non può impedire che quella decisione venga meno del tutto semplicemente perché è contraria a quell'interesse. Spunti di riflessione. Come si sceglie il tipo di società da adottare per un'impresa? Costituzione della SPA, della società per azioni. Come si costituisce la società? Perché nella Costituzione è un contratto, un atto laterale, si fissano le regole di funzionamento della società. Procedimento per pubblica sottoscrizione, raro. La legge, il codice civile, prevede due forme per la costituzione della società per azioni. Uno è per pubblica sottoscrizione, cioè chi è interessato a far sorgere una società può, diciamo, sollecitare l'adesione dei soci fino a raggiungere il capitale che si richiede necessario, e quando si sono raggiunte queste sottoscrizioni, allora si va dal notaio per stipulare il contratto di società. È un procedimento complicato perché c'è tutta una fase preparatoria che può essere anche lunga e richiede l'osservanza delle norme di legge relative alla società per azioni quando ancora non c'è la società per azioni. Quindi molto raro. Ci sono stati pochissimi casi di pubbliche sottoscrizioni per la costituzione della società. Stipulazione del contratto o atto unilaterale. Invece, normalmente che fanno? I soci che sono interessati a costituire la società fanno quello che serve per costituire la società e poi stipulano il contratto o l'atto unilaterale davanti a un notaio perché è richiesta la forma pubblica. Atto pubblico appena nullità. Attenzione, nelle società di persone ho detto che può esserci società anche occulta, anche irregolare. Nelle società di capitali no, perché la società si costituisce soltanto con un atto pubblico, quindi davanti al notaio, e la costituzione per atto pubblico è richiesta appena di nullità. Iscrizione al registro delle imprese. È necessario che ci sia l'iscrizione al registro delle imprese, ovviamente andandosi al notaio, è il notaio stesso che cura l'iscrizione al registro delle imprese. Un tempo passava un certo periodo temporale tra la stipulazione del contratto di società e l'iscrizione al registro delle imprese. Ora, col sistema attuale in cui l'iscrizione si fa anche telematicamente, il notaio nella stessa giornata in cui stipula l'atto lo registra iscrivendo la società al registro delle imprese. Condizioni per la costituzione della società per azioni. Capitale minimo 120.000 euro. Attenzione, nella società di capitali c'è la responsabilità limitata. Limitata a che cosa? Limitata al patrimonio della società. La legge a garanzia di terzi impone che ci sia un minimo di capitale, il capitale che si realizza con il conferimento di soci, e nelle società di capitale 120.000 euro. Un importo in realtà molto basso, perché il versamento almeno 25% dei conferimenti in denaro e di tutti i conferimenti in natura. È molto basso perché la legge fissa un importo minimo, 120.000 euro, poi si accontenta che al momento della costituzione siamo versati il 25%, cioè un quarto, cioè significa un importo, diciamo,
chiunque può costituire una società per azioni.

perché un importo che chi vuole, svolge un'attività economica non certo non si ferma di fronte a questi importi che sono richiesti. Perché poi questi importi devono essere versati alla società, ma immediatamente dopo possono essere utilizzati per svolgere l'attività sociale. Eventuale autorizzazione. Costituzione della società è quindi avere un capitale minimo di 120.000 euro, che questo capitale sia versato almeno il 25% per la parte in denaro, e se si tratta di conferimenti in natura per intero. Può essere che per la società sia necessaria delle autorizzazioni, e queste devono essere realizzate, che altrimenti si può costituire la società. Per esempio, per costituire un'impresa bancaria occorre l'autorizzazione della Banca d'Italia, e così per altre attività, ma sono poche queste attività, in generale non è richiesta nessuna autorizzazione. Atto costitutivo della SPA, indicazione obbligatoria, soci e numero di azione. L'atto costitutivo è l'atto con cui si costituisce la società e deve riportare le regole di funzionamento della società. Le regole di funzionamento della società per azioni non sono fissate dalla legge, però la legge talvolta, anzi spesso, parlavo prima di maggiore autonomia, lascia ai privati una libertà di decidere che cosa vogliono fare. Non può mancare nell'atto costitutivo l'indicazione dei soci e il numero delle azioni. Bisogna indicare nell'atto costitutivo chi sono i soci iniziali, poi possono cambiare ovviamente i soci, cedendo le azioni, e il numero di azioni. Queste numero di azioni sono ferme, nel senso che quanto indicato nell'atto costitutivo rimane fermo per tutta la vita della società, salvo che ci sia una modifica del capitale che è rappresentato a quelle azioni. Il numero delle azioni costituisce il numero con cui si divide il capitale dalla società. Denominazione e sede. Le società di capitali, in particolare la società per azioni, è un soggetto a sé stante, alla personalità giuridica, deve avere un nome. Ricordo, pure le società di persone devono avere un nome, però lì si parla di denominazione sociale. O meglio, denominazione sociale nelle società di capitale, mi correggo, per le società di persone si parla di ragione sociale. Denominazione sociale è come fosse il nome della società, e questo deve essere indicato nell'atto costitutivo. Deve essere anche indicata la sede. Il codice continua a parlare di obbligo di indicare la sede, ma in realtà altre norme aggiungono che oltre alla sede deve essere indicato anche un altro indirizzo, e la PEC della società. Nomina degli amministratori e di sindaci. Nell'atto costitutivo deve essere indicato il nome dei primi amministratori e il nome dei primi sindaci, e vedremo poi, diciamo, che quali sono le funzioni degli uni e degli altri, perché sono quelli che costituiscono gli organi iniziali della società. L'altro organo dell'assemblea è anche quella individuata, perché nell'atto costitutivo sono indicati i nomi dei soci, quindi la prima assemblea è costituita dai soci indicati nell'atto costitutivo, e l'organo amministrativo degli amministratori nominati nell'atto costitutivo, o i sindaci di quelli nominati sempre nell'atto costitutivo. Durata della società. Deve essere indicata una durata della società. La legge non ammette che ci siano ci siano società con una durata a tempo indeterminato. Nelle società di persone è possibile, nella società di capitale invece si chiede una durata che sia fissata nell'atto costitutivo della società. Società non iscritta nel registro delle imprese. Con iscrizione si acquista la personalità giuridica. Ho detto che adesso, a seguito del sistema di iscrizione al registro delle imprese, il lasso di tempo tra la stipulazione dell'atto costitutivo davanti al notaio, l'iscrizione al registro delle imprese, è brevissimo, può essere proprio poche ore. Un tempo era molto più ampio, ma talvolta il notaio, invece di scrivere immediatamente, può impiegare, lo scrive il giorno dopo, oppure sorgono problemi di documentazione, e quindi bisogna presentare documentazioni aggiuntive nel registro delle imprese. Ecco, in questo lasso di tempo tra la costituzione della società e l'iscrizione al registro delle imprese, che succede alla società? Ecco, la società, solo la società per azioni, solo con l'iscrizione riceve la personalità giuridica. Prima è una società non iscritta, quindi non è, diciamo, una società che aspira a diventare società per azioni, ma non è ancora tale. Operazione compiuta prima dell'iscrizione, ne risponde chi ha agito. Prima dell'iscrizione talvolta sono necessarie delle operazioni.

Pensate se una società si costituisce per svolgere un'attività commerciale aprendo un negozio. E siccome deve indicare anche l'indirizzo della sede sociale, si procurerà il contratto di locazione per l'immobile. Ecco, chi risponde se poi questo contratto stipulato, ovviamente prima della Costituzione, da chi pensa di essere l'amministratore della società non viene adempiuto? La legge stabilisce che ne risponde chi ha agito. Questo non significa che lui è l'unico responsabile nei confronti dei terzi. Se, per gli atti compiuti prima dell'iscrizione al registro delle imprese, a nome della società risponde chi ha agito, ma questo ha diritto di rivalersi sulla società e normalmente il primo atto, dopo l'iscrizione al registro delle imprese, gli amministratori in quel momento in carica assumono su di loro nel senso assumono a nome della società, gli atti eventualmente compiuti prima. Ma, ho fatto l'esempio del contratto di locazione dell'immobile, ma servirà del personale, servirà così, avere le linee telefoniche, internet, tutte queste cose vengono fatte, se vengono fatte prima, le obbligazioni diciamo, saranno adempiute dalla società, ma se non fossero adempiute dalla società sono a carico perché ne risponde chi ha agito a nome della società. Divieto di emettere le azioni prima dell'iscrizione. Prima dell'iscrizione non si possono emettere, cioè emettere materialmente le azioni. Adesso le azioni non sono dematerializzate, però ragioniamo azionario. Gli amministratori possono emettere soltanto dopo l'iscrizione. L'eventuale emissione anticipata è una emissione nulla. Dopo l'iscrizione al registro delle imprese, invece, gli amministratori possono emettere le singole azioni e assegnarle ai soci secondo i conferimenti che quelli hanno seguito. Cause di nullità della SPA iscritta, mancanza di atto pubblico. Una volta iscritta la società nel registro delle imprese, questa acquista la personalità giuridica e l'acquista nei confronti dei terzi. Può succedere che ci siano dei vizi dell'atto costitutivo. La legge si è preoccupata, anche sulla base di una direttiva della Comunità Europea, di limitare le cause di nullità. Le cause di nullità di una società che è iniziato già a operare il pubblico e magari vengono scoperte successivamente, crea un sacco di problemi per i terzi che hanno ritenuto così che quella società esistesse proprio perché è già iscritto in registro d'impresa. Per questo sono state limitate le cause di nullità. Ricordo che invece nel codice civile per i contratti, l'atto costitutivo è un contratto o un atto unilaterale, ma sempre è analogo al contratto, ecco, tutte le volte che un contratto o un atto giuridico è contrario a legge, questo contratto è nullo e non ha nessun valore tra le parti. Nelle società invece si segue una regola diversa. Le cause di nullità sono soltanto alcune, che stiamo appunto vedendo, una la mancanza di atto pubblico. Se non c'è un atto pubblico è raro, per non dire impossibile, che sia iscritto nel registro delle imprese un contratto di società, un atto costitutivo di società che non sia fatto per un atto pubblico perché chi tiene il registro delle imprese si accorge immediatamente che manca l'atto notarile. Però la legge prevede che in mancanza di atto pubblico diciamo questa sia una causa di nullità della società. Oppure illiceità dell'oggetto sociale. Se costituita una società è stata iscritta in registro delle imprese per un atto sociale che è ritenuto che è illecito, è contrario ad una legge per illiceità dell'oggetto. Pensate a un'attività che voglia sfruttare il lavoro minorile che abbia per oggetto. Anche qua il notaio attento se questa è l'attività della società dichiarata un atto costitutivo se ne accorgerà. Ma se per caso ci fosse qualche clausola che diciamo che perché indica un oggetto illecito, un oggetto sociale illecito, questa è una causa di nullità della società. Mancanza di indicazione essenziale. Ho detto quali sono le indicazioni essenziali, devono esserci i nomi dei soci, devono essere i nomi degli amministratori. Quindi se mancano queste indicazioni essenziali, ugualmente questa è una causa di nullità della società. Sanabilità, scioglimento. Attenzione, sono poche le cause di nullità della società. Ma la conseguenza della non nullità non è quella classica del diritto civile che quando un atto è nullo non produce effetto. Invece, se c'è una causa di nullità, pure tra quelle riconosciute dalla legge, che si accerta dopo l'iscrizione al registro delle imprese,

legge prevede che la nullità non possa essere dichiarata se nel frattempo il vizio è stato sanato. Per esempio, manca l'indicazione degli amministratori o dei sindaci, si fa un atto integrativo e si deposita questo atto integrativo, quindi è sanata la nullità. Oppure tra le clausole dell'oggetto sociale c'era un'attività che poteva sembrare illecita, ecco, se viene eliminata quella clausola dell'oggetto sociale, la società viene sanata e non si pronuncia la nullità. Quindi la prima eccezione della nullità è che la nullità non può essere sanata, mentre invece nel diritto civile normale la nullità è insanabile. Non solo, nel diritto civile, nel diritto privato o comune, se un contratto è nullo, è nullo e basta. E la nullità si riverbera fin dall'inizio. Se invece l'atto costitutivo di una società fosse nullo, perché contrario, comprenda una di quelle cause che sono state indicate, e non sia stato sanato, rimangono validi tutti gli atti compiuti nel frattempo, perché l'accertamento di nullità produce soltanto la conseguenza che la società si scioglie, quindi sarà liquidata. Quindi rimane valido tutto quello che è stato fatto, semplicemente la società si scioglie. Sponi personale, versamento totale di conferimenti. Ho già detto che nelle società di capitale, in particolare sulle operazioni, si può costituire la società per atto unilaterale. E la legge lo consente, ma pone come regola che in questo caso il versamento totale dei conferimenti, cioè i conferimenti che nel caso di costituzione plurilaterale possono essere versati, diciamo, non meno del 25%, se la costituzione è unilaterale bisogna che siano versati per intero. Trasparenza dell'unipersonalità. Altra regola della società unipersonale è che i terzi devono essere a conoscenza che quella società è unipersonale. Come? Per esempio, nella denominazione della società si prevede l'indicazione società, non so, il monte, società per azioni, unipersonale. Non solo, nella corrispondenza deve essere anche specificato che quella società è unipersonale. Ovviamente anche nel registro di imprese si risulta che quella società è unipersonale. Quindi c'è una trasparenza dell'unipersonalità. Perché? Perché i terzi devono sapere che quella è una società ancora un pochettino particolare, in cui c'è un socio unico e che quindi un po' può fare della società qualcosa di più personale di quanto succede quando invece c'è una pluralità di soci. Rapporti tra società e socio. Ugualmente nella società unipersonale è possibile che la società abbia rapporti con il socio, per esempio il socio faccia finanziamenti alla società oppure stipuli un contratto di locazione di un bene della società a favore del socio. Ecco, questi rapporti sociali devono essere resi, diciamo, trasparenti, verificando che il rapporto che si instaura tra la società e l'unico socio sia un rapporto corretto. Responsabilità limitata del socio. Rispettando tutte queste regole, la società, anche se unipersonale, se l'operazione è anche unipersonale, mantiene la responsabilità limitata del socio al conferimento. Conferimento dei soci in denaro, almeno il 25%, residuo richiamato dagli amministratori. Il conferimento dei soci, come minimo, lo dicevo prima, devono essere versati, se quelli in denaro, il 25%, mentre se si tratta invece di conferimenti in natura devono essere eseguiti per intero. La parte non versata del conferimento deve essere versata quando lo richiedono gli amministratori. Non è fissata una regola, nel senso non è che è imposto che lo devono fare dopo un anno, dopo 2 anni. Sono gli amministratori che, secondo le esigenze della società, richiamano i soci. Ovviamente, diciamo, è incentivato il richiamo dei soci perché, per esempio, non si può aumentare il capitale se non sono stati richiamati i versamenti dei soci, quindi non si può chiedere nuovi capitali ai soci o nuovi soci se prima non si sono acquisiti i versamenti dei primi soci. In natura, ma non per opere o servizi, il conferimento dei soci, anche nelle società dei capitali, può essere un conferimento in natura, per esempio si conferisce un immobile in proprietà oppure si conferisce in uso, quindi un immobile o altri beni.

si possono conferire dei diritti, diritti di privativa, per esempio dei brevetti e così via, ma non è possibile conferire l'opera personale del socio o servizi prestati dal socio. Quello è possibile nelle società di persone, ma non nelle società di capitale, e in particolare nelle società per azioni. Relazione di stima di un esperto. Quando il conferimento è eseguito in denaro, il denaro si valuta di per sé. Ricordo che i conferimenti, poi la sommatura dei conferimenti costituisce il capitale della società. Orbene, quindi bisogna dare un valore ai conferimenti. Se si tratta di un conferimento di denaro, il valore è dato alla stessa espressione monetaria del conferimento. Quando invece sono conferiti beni in natura, c'è l'esigenza di individuare il valore del bene che viene conferito. Supponiamo che si conferisca un immobile, e anche nel rispetto degli altri soci è necessario che si fissi il valore perché diciamo, non si vuole che il capitale appaia costituito. Immaginiamo che tutti i soci conferiscono dei beni in natura e se quei beni valessero meno del valore rappresentato dal capitale, sostanzialmente il capitale sarebbe svalutato. La legge perciò richiede che ci sia una relazione di stima di un esperto che deve attestare che quei beni conferiti abbiano effettivamente il valore che è stato indicato in sede di costituzione. Non basta. Una volta che si è costituita la società, gli amministratori devono fare la revisione della stima dei beni in natura per verificare se per caso il valore persista. Si accerta che il valore invece diciamo, è minore, non importa se il valore è minore antecedente o perché in quel momento un valore minore, il socio interessato è sollecitato a integrare il conferimento, altrimenti il conferimento e le azioni a lui attribuite si riducono in modo tale che ci sia una coincidenza tra il valore effettivo di quello che è stato conferito e il capitale sociale. Spunti di riflessione. Perché la nullità della società può essere fatta valere solo per cause limitate e senza effetti retroattivi? Altro argomento, azioni e strumenti finanziari partecipativi. Le azioni, ho già anticipato che cosa sono, ma con lo sviluppo dell'economia non ci sono solo le azioni come forma di finanziamento della società, ma anche altri strumenti finanziari partecipativi. Cioè, nel senso che danno qualche cosa di simile alle azioni, che sono appunto, rappresentano la partecipazione del socio. Carattere delle azioni: hanno identico valore e sono indivisibili. Nell'atto costitutivo si indicano il numero delle azioni, il capitale e il numero delle azioni. Le azioni hanno tutte lo stesso valore e sono indivisibili. Se un'azione, supponiamo che. È raro che uno sia titolare di una sola azione, ma facciamo l'esempio che una persona sia titolare di una sola azione. Può cederla anche a più persone, ma diciamo, quelle persone partecipano come aventi una comunione su quell'azione. Se il socio muore, gli eredi partecipano in comunione a quell'azione, non possono chiedere di dividere l'azione, perché la singola azione ovviamente è indivisibile. Quindi le azioni hanno identico valore e sono indivisibili. Con o senza valore nominale. E questa è una novità degli ultimi tempi nella legislazione delle società per azioni. In passato, nell'atto costitutivo, si indicava il capitale. Il numero delle azioni e il loro valore. Ora, se ricordate, ho parlato come obbligatorio indicare le azioni, il numero delle azioni e il capitale. Voi direte voi, molto facile, si divide il capitale per il numero delle azioni, si ottiene il valore nominale di quell'azione. Non è proprio così. Nel senso che sì, si ottiene il valore nominale, ma uno è il valore, diciamo, divisorio del capitale, l'altro è il valore nominale, cioè quello che compare sull'azione. L'azione è un documento, come meglio, prima era sempre un documento, adesso solo in alcuni casi, è un documento che reca l'indicazione del nome della società, del capitale e l'azione, il numero dell'azione, perché essendoci tante azioni, queste azioni sono numerate. Prima si indicava anche il valore nominale di ciascuna azione. Però cosa succedeva se per caso il capitale veniva diminuito per perdite o veniva aumentato perché diciamo, si attribuiva.

maggior valore a certi beni e così via. Ecco, che succedeva? Che bisognava mettere nuovamente le azioni. Allora è già previsto che non sia necessario indicare il valore nominale su ciascuna azione, basta che si indichi il numero delle azioni nell'atto costitutivo e il capitale sociale. Poi il valore dell'azione in quel momento sarà un valore determinato appunto dalla divisione tra il capitale e il numero delle azioni. Uguali diritti salvo categorie speciali. Ciascuna azione attribuisce al portatore del titolo gli stessi diritti, identici. È possibile che però ci sia una categoria speciale, ci sono delle categorie che hanno diritti diversi, ma ciascuna categoria di azione, per ciascuna categoria di azione, le azioni di quella categoria hanno tutti gli stessi diritti. Quindi, indivisibilità delle azioni. Il valore nominale non è più obbligatoriamente da annotare sull'azione, uguali diritti salvo categorie speciali. Diritto di voto. Le azioni attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea. È possibile che ci siano però azioni prive del diritto di voto, non sempre, ma soltanto per specifiche deliberazioni. In generale, quindi, possiamo confermare che le azioni attribuiscono il diritto di voto. Categorie di azioni con diritti diversi. È possibile creare categorie di azioni che abbiano diritti diversi. Azioni privilegiate, preferenza negli utili. Una categoria di azioni è costituita dalle azioni privilegiate che hanno una preferenza negli utili, cioè le azioni privilegiate, a seconda del tipo di privilegio, attribuiscono che prima di distribuire gli utili agli altri soci, loro abbiano una preferenza nella partecipazione agli utili. Azioni di risparmio oppure al portatore. Anche le azioni di risparmio sono una categoria speciale, la legge prevede regole particolari per l'emissione di azioni di risparmio, sono destinate ai soci che non hanno interesse a partecipare alle azioni, tant'è vero che le azioni di risparmio non partecipano a tutte le assemblee, soltanto a determinate assemblee. E attenzione, questa è la particolarità. Attualmente le azioni delle sue operazioni sono tutte nominative, tranne le azioni di risparmio che possono, non devono, ma possono essere anche al portatore. Assemblee speciali per ogni categoria. Quando ci sono più categorie di azioni, se ci sono deliberazioni che toccano interessi di quella categoria, bisogna costituire un'assemblea speciale per quel tipo di azioni, perché la decisione relativa a questioni che interessano una categoria deve essere deliberata esclusivamente dai portatori di quella categoria di azioni. Circolazione delle azioni, sono titoli di credito nominativi, azioni di risparmio oppure al portatore. Vi ho detto che le azioni sono rappresentate da dei documenti. Questi documenti si chiamano titoli di credito. Sono titoli di credito che sono nominativi, cioè nel senso che possono trasferire con le modalità, lo vedremo in un'altra lezione, con cui si trasferiscono i titoli di credito nominativi. Solo le azioni di risparmio possono essere al portatore. Quindi noi abbiamo che le azioni sono destinate necessariamente alla circolazione. La circolazione avviene secondo le regole dei titoli di credito nominativi o quando è ammissibile un'azione al portatore, secondo i titoli di credito al portatore. Transfer o girata. Come circolano le azioni? Facciamo l'ipotesi dei titoli di credito nominativi, questi si trasferiscono mediante transfer, cioè si stipula un contratto con cui si trasferiscono quelle azioni, ci si reca alla società perché emette un nuovo titolo che viene consegnato all'acquirente di quell'azione. Oppure, della cosa più semplice, si fa una girata. L'azione è un titolo di credito che può essere trasferito mediante girata, se nominativo, una girata che sia piena, deve essere, diciamo, con la firma autenticata dal notaio. Società quotate dematerializzate. Ho già accennato che adesso la regola del documento cartaceo, azione, no, non è più seguita. Non è più seguita perché nelle società quotate, per esempio, le azioni hanno un trasferimento assai rapido, sarebbe troppo complicato materialmente trasferire le singole azioni che devono prima essere raccolte quando c'è l'acquisto, magari nel mercato borsistico, poi devono essere consegnate chi è il nuovo acquirente. Ci sono le azioni dematerializzate, cioè significa che non c'è più il
il documento azionario

ma c'è un registro che è tenuto, un apposito ente, ora vedremo chi è questo ente, che annota chi è il titolare di quell'azione e quando c'è un trasferimento, annota il trasferimento, fa il passaggio su questo titolo per quell'azione al soggetto nuovo acquirente. Gestione centrata della Monte Titoli. Ecco chi è il soggetto, alla Monte Titoli, ma può essere anche un altro soggetto o giuridico che si occupa di tenere società per società affidata appunto alla gestione dematerializzata, chi sono i portatori delle singole azioni. Limite alla circolazione, clausole per l'azione. Le azioni sono destinate alla circolazione, ma è possibile che lo statuto sociale ponga delle limitazioni. Quali limitazioni? Una è la clausola per l'azione. Cioè, per esempio, lo statuto può prevedere che i soci, prima di trasferire le azioni a terzi, le offrano in prelazione agli altri soci. Clausola di gradimento, puro di mero gradimento, purché con obbligo di acquisto. Oppure può essere prevista che le azioni possono essere trasferite soltanto a soggetti che siano graditi dagli amministratori, dal consiglio di amministrazione. Il gradimento può essere un gradimento specifico con indicazioni previste. Per esempio, una società che svolge lavori edilizi si può prevedere che il trasferimento sia ammesso soltanto a favore di ingegneri. Una cosa strana perché la società avrà bisogno anche di altri finanziatori, ma una cosa. Se invece il gradimento è un mero gradimento, cioè quello che dice non voglio che entrino certe persone, indipendentemente dai requisiti fissati nella clausola, a questo punto è legittimo il mero gradimento, purché ci sia il patto con cui gli altri soci o la società stessa riacquista le azioni, in modo tale che chi sottoscriva azioni in una società per azioni non sia prigioniero del titolo, ma abbia possibilità di trasferirla ad altri oppure di cederla alla stessa società o ai soci. Azioni riscattabili, è sempre un limite alla circolazione, questo è un limite inverso. Si possono emettere azioni riscattabili nel senso che si dà diritto alla società, e quindi diciamo è un peso per chi acquista queste azioni riscattabili o sottoscrive l'azione riscattabile, perché il terzo, il sottoscrittore, si può trovare che a un certo punto la società riscatti quelle azioni e gli liquidi la sua quota di partecipazione. Azioni correlate all'articolo 2350, secondo comma, correlate ai risultati di un settore di attività sociale. I soci partecipano, gli azionisti, agli utili della società in parte uguali, però è possibile che si emettano delle azioni siano correlate, nel senso che partecipano agli utili di una particolare, un settore di attività dell'impresa. Imputazione dei costi e ricavi del settore. In questo caso c'è l'imputazione di costi e ricavi del settore a quelle azioni. Strumenti finanziari partecipativi non danno la qualità di socio né diritto di voto in assemblea. Abbiamo parlato finora di azioni, però come dicevo all'inizio di questa lezione, la società ha bisogno sempre di finanziamenti. Può essere che però abbia bisogno di finanziamenti senza che i finanziatori partecipano all'attività sociale e quindi aspirano ad averne gli utili. Ecco, è possibile una via di mezzo tra le azioni o i prestiti, i meri finanziamenti, sono strumenti finanziari partecipativi, cioè strumenti finanziari che documentano la partecipazione ad un affare della società e che possono, per incentivare questa partecipazione, possono attribuire anche determinati poteri. Non è c'è la partecipazione agli utili, ma ci può essere una partecipazione a determinati poteri del socio, per esempio, che possono designare taluno degli amministratori, ovviamente non tutti gli amministratori. Attribuiscono altri diritti amministrativi, ad esempio designazione degli amministratori. Quindi sono limitati i poteri amministrativi che spettano a coloro che hanno sottoscritto questi strumenti finanziari partecipativi. Spunti di riflessione. Come si realizza la spersonalizzazione dei soci nelle SPA? Patrimoni destinati a azioni proprie. È un altro argomento. I patrimoni destinati è sempre una novità della riforma del 2002. Patrimoni destinati, specifico affare, massimo 10% del capitale, oppure, leggiamolo insieme, finanziamento a specifico affare. I patrimoni destinati sono appunto un'innovazione della riforma societaria, che sono patrimoni che sono destinati a soddisfare diciamo, determinate esigenze e si hanno una limitazione della responsabilità nell'ambito di questo patrimonio. Possono essere uno specifico.

affare, o può essere un finanziamento destinato a quello specifico affare. I patrimoni destinati devono essere, devono avere la pubblicità nel registro dell'impresa a tutela dei terzi. Opposizione al credito, proprio perché si crea un patrimonio separato nell'ambito della società, i creditori della società possono opporsi e in questo caso decide il tribunale se questo patrimonio separato è lesivo o non è lesivo. Separazione patrimoniale, efficacia erga omnes. I patrimoni destinati creano una separazione patrimoniale che è efficace nei confronti di tutti. I patrimoni destinati hanno avuto poco successo nella pratica. Perché hanno avuto poco successo? È più facile costituire una società controllata. Si pensava che all'estero si fa molto ricorso anche ai patrimoni separati. La separazione patrimoniale in Italia si ottiene in un altro modo, cioè un settore dell'attività viene affidato a una società partecipata. In questo caso è molto più semplice rispetto al costituire un patrimonio separato, rispettare le regole di funzionamento e di contabilità di quel patrimonio separato, e poi corre il rischio che qualche creditore si opponga e, opponendosi a qualche creditore, quel patrimonio separato non si realizza. Ecco, il sistema. Il legislatore è stato troppo lungimirante, ma la pratica ne ha decretato l'insuccesso, per cui sono pochissimi patrimoni separati che sono realizzati, perché è molto più facile costituire una società controllata anche con un minimo di capitale. Operazioni sulle azioni proprie. Divieto di sottoscrizione e propriazione. Cosa sono le azioni proprie? Cioè la società che diventa socio di se stessa. Sembrerebbe una stranezza, però vi spiegherò che invece ha una sua ragione. Quello che la legge vieta è che la società sottoscriva azioni proprie appunto in sede di emissione, non può sottoscrivere proprie azioni. Le azioni sono sottoscritte da terzi e l'acquisto solo di azioni liberate con utili o riserve disponibili. Se non ci fossero queste regole, potrebbe realizzarsi una società che ha un capitale costituito dalle sue stesse azioni, sostanzialmente non avrebbe un patrimonio. Per questo la legge non consente la sottoscrizione delle azioni proprie, consente l'acquisto di azioni proprie dopo che sono state liberate dal terzo e consente l'acquisto soltanto con utili o riserve che siano disponibili. E quindi in questo modo si tutela l'effettività del capitale sociale. Autorizzazione assembleare massima 18 mesi. Non basta. Un altro limite è che non sono gli amministratori che decidono se di acquistare o non acquistare azioni proprie, ma è l'assemblea che deve autorizzare l'acquisto. Si può dare anche un acquisto che gli amministratori possono acquistare per un certo periodo di tempo, massimo 18 mesi, le azioni proprie, ma altrimenti non si possono avere in portafoglio, si dice, delle azioni proprie se non rispettando queste regole. Disciplina delle azioni proprie. Quando ci sono nel portafoglio della società azioni della stessa società, per l'acquisto è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea, il diritto di voto è sospeso. Non è che le azioni proprie votano, perché chi voterebbe per le azioni proprie? Voterebbero gli amministratori. Ecco, sarebbe un controsenso che gli amministratori votano sulle delibere proposte dagli stessi amministratori, per cui il diritto di voto è sospeso. Alle altre azioni, utile e salvo autorizzazione assembleare, diritto d'opzione. Gli utili spettanti pro quota alle azioni proprie in portafoglio della società sono attribuite alle altre azioni e ugualmente il diritto d'opzione in caso di aumento di capitale attribuito alle altre azioni, salvo che ci sia l'autorizzazione dell'assemblea per acquistare le azioni. Spunti di riflessione. Perché sono previsti limiti all'acquisto delle azioni proprie? Riepilogo degli spunti di riflessione. Come si sceglie il tipo di società da adottare per un'impresa? Perché la nullità della società può essere fatta valere solo per cause limitate senza effetti retroattivi? Come si realizza la spersonalizzazione dei soci nelle SPA? Perché sono previsti limiti all'acquisto delle azioni proprie? Ecco, con questo finisce questa lezione. Vi ricordo come al solito che potete trovare altre indicazioni e materiali sulla pagina apposita dell'università relativa a questo corso. Vi ringrazio per l'attenzione.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

poter leggere in maniera analitica anche delle reti, dei networks estremamente numerosi come il numero di nodi e di link, perché a vista sarebbe estremamente difficile comprenderli e caratterizzarli. Indici delle reti. Gli indici delle reti sono fondamentali per leggere e interpretare un grafo, specialmente quando il numero dei nodi o delle connessioni è molto ampio. Ecco gli indici, la lista degli indici che esamineremo in dettaglio. Il grado di ogni nodo, indicato dalla lettera D. La forza di ogni nodo della rete, indicato dalla lettera S. La betweenness di ogni nodo, indicato dalla lettera B. La assortativity di ogni nodo, indicato dalla lettera A. Il grado di protezione di ogni nodo, indicato dalla lettera P. E la rilevanza di ogni nodo, indicato dalla lettera R. Quelli che vedete in rilievo sono indici proposti recentemente in alcune pubblicazioni dal Centro Ricerche Semeglio. Il grado di ogni nodo, la lettera D. Il grado è il numero di legami che arrivano a ogni nodo. Qui stiamo adesso immaginando per semplicità un grafo, come dire, non orientato, cioè dove il percorso AB e il percorso BA sono analoghi. Allora, noi indichiamo con la lettera D, vedete in questa equazione, DI, di un nodo qualsiasi, la somma dei legami, dei link che gli arrivano da J. Ok? Ok, questo L che vedete qui vale 1 se esiste una connessione nel grafo diretta tra quei due nodi, o nell'MRG o nell'MST che abbiamo già esaminato, 0 nel caso in cui il legame diretto tra quei due nodi, J e I, non è presente. Quindi L, J, I è la presenza di link tra il nodo I e il nodo J. W, J, I è il valore del link, cioè il peso tra il nodo I e il nodo J. Bene, è molto facile da calcolare, ma dobbiamo chiederci che cosa significa. Se un dato è generato dall'analisi di alcuni specifici attributi semantici, cioè c'è un dataset definito da variabili e da record, il grafo è una codifica di uno specifico insieme di attributi di quel dataset. In questo caso, più grande è il numero di legami che ciascun nodo ha rispetto agli altri, più quel nodo è un prototipo, è una sorta di media rappresentativa dei suoi primi vicini. Quindi un nodo che ha molti link significa che è legato ai primi vicini con molti altri nodi, beh, significa che quel nodo è un prototipo dei nodi a cui è collegato in prima istanza. Il grado di ciascun nodo è spesso chiamata hubness di quel nodo. Più alto è il grado del nodo, più forte è il suo ruolo di mediatore tra i suoi vicini. Immaginate una stella in cui c'è un nodo centrale e 4 nodi laterali, periferici. Beh, il nodo centrale è come se fosse una sorta di mediatore, di prototipo. Le caratteristiche di quel nodo centrale rappresentano anche in parte le caratteristiche dei nodi strettamente a lui collegati. Adesso esaminiamo la forza di ogni nodo. La forza è il rapporto tra il numero di links di quel nodo e il numero dei links dei suoi nodi vicini. L'equazione è molto semplice. Si tratta SI, cioè che è la forza di quel nodo, è il quadrato del suo grado diviso la somma di tutti i link di tutti i suoi primi vicini. NI è il numero dei link di quel nodo, DI è il grado del nodo I, DK in questo caso è il grado di ognuno dei K vicini del nodo I e S1
Quando è uguale a 1, da questo calcolo, significa che la forza del nodo

è normale. Proviamo a essere più espliciti. Immaginiamo che abbiamo 5 nodi, un nodo centrale, 4 nodi periferici legati solo a lui. Immaginiamo che questi nodi rappresentino dei soggetti che potrebbero essere dei soggetti di una gang, no? Di una banda criminale. È chiaro che il nodo centrale ha quattro legami perché è legato a quattro nodi periferici. Per cui 4 alla seconda ci dà 16. Al denominatore dobbiamo mettere la somma dei legami dei suoi primi vicini. Sono 4 i primi vicini che ha. Ognuno ha un solo legame con il nodo centrale, per cui la somma è sempre 4, per cui 16 diviso 4 ci dà 4 e 4 è la forza del nodo centrale. Per cui, in altre parole, più il nodo centrale ha legami, tanti legami, con tanti primi vicini, ciascuno dei quali ha pochi legami, tanto più il nodo centrale ha una forza d'attrazione potente. Vediamo il significato della forza. La forza di ciascun nodo è l'attrazione che quel nodo esercita sui primi vicini. Più alta è la forza di un nodo e più quel nodo lavora come centro di gravità dei primi vicini. I nodi che hanno una forza molto maggiore di 1, da quel calcolo sull'equazione mostrata, possono rappresentare anche un sottocampione derivante dei nodi dell'intera rete. Altro indice fondamentale, l'abitudines. L'abitudines è il numero dei percorsi più corti che passano attraverso ciascun nodo o vertice. Nell'equazione potete trovare, vedete, BI, che è uguale a tutte le combinazioni dei nodi, da ogni nodo a ogni altro, vedete, ma in modo tale che al numeratore ci sono soltanto quei percorsi che passano per il nodo I, vedete I qui? Mentre al denominatore ci sono tutti i percorsi. Quindi l'abitudines è praticamente quanto un nodo sta in mezzo al grafo, in modo da costringere gli altri per comunicare tra di loro a passare sempre e comunque tramite lui, quando c'è il percorso più breve da rispettare. Quindi vediamo di concettualizzare questo indice. L'abitudines è la misura di quanto ciascun nodo è necessariamente implicato nello scambio comunicativo tra i nodi della rete. Considerando tutti i possibili percorsi più corti all'interno di una certa rete, più alta è l'abitudines di un nodo, maggiore è la sua posizione chiave all'interno del processo di comunicazione della rete. Immaginate, per esempio, nelle gang criminali, quelli che sono i portatori dei pizzini, sono quelli di cui ci si serve per trasportare un messaggio da un membro all'altro. Se sono pochi, quei pochi hanno una abitudines molto alta, perché sono loro che consentono di passare tramite loro un messaggio da ogni punto della rete, cioè da ogni membro della gang, a ogni altro. L'abitudines è spesso anche chiamata centralità di un nodo all'interno della rete. Questo indice quindi misura quanto ogni nodo è un collo di bottiglia all'interno dei processi di comunicazione della rete. Proprio un collo di bottiglia, cioè un passaggio obbligato. Un altro concetto interessante è la assortativity. L'assortativity è il rapporto tra la similarità di ciascun nodo e quella dei suoi vicini dal punto di vista del grado. Questo è molto semplice perché vedete l'equazione che vedete qui espressa, ci dice in questa parte la differenza in valore assoluto tra il grado del nodo I e il grado di ognuno dei suoi vicini. Ok? Ovviamente dei due al denominatore prende il grado più alto. 1 meno significa che se questi sono uguali, qui viene 1, ovviamente.
Sommando tutti i primi vicini e dividendoli per n si ha

che quando un nodo è circondato da nodi che hanno il suo stesso grado, l'assortatività è una, cioè è un'isola di nodi, con al centro quello che abbiamo chiamato I, tutti uguali come grado. Questa è la assortatività locale che abbiamo visto, perché è quella più interessante, che ci consente di dire quanto un nodo, qualsiasi, ha intorno nodi simili come grado. Normalmente l'assortatività locale è misurata considerando la similarità del grado di ciascun nodo rispetto al grado dei suoi primi vicini. Si misura anche la assortatività globale, che è anche chiamata omofilia della rete. Questa misura è calcolata da una correlazione lineare tra il grado di ciascun nodo con il grado di tutti gli altri nodi tramite il grafo delle adiacenze, la matrice delle adiacenze. In questo caso l'assortatività globale del network viene misurata in maniera globale, non locale come mostrato nella formula precedente. Ovviamente il concetto complementare all'assortatività è la disassortatività, cioè la differenza, la eterofilia tra i nodi della rete. In altre parole, un nodo che ha bassissima assortatività significa che ha alta eterofilia, cioè che è molto diverso dal grado dei nodi a lui primi vicini. E adesso veniamo a un concetto più complesso che abbiamo già affrontato nelle precedenti lezioni. Il concetto di protezione, protection. Per stabilire quanto un nodo è protetto all'interno di un grafo, qui è riportata la tabella di pruning, che abbiamo già esaminato, ma che io ricordo brevemente. Si tratta di potare il grafo secondo una certa metodologia. Innanzitutto si individua nel grafo i nodi che hanno grado più basso. Tutti i nodi che hanno grado più basso vengono eliminati, e quando vengono eliminati si dice ok, al primo passo K1, cioè M è il numero di passi, l'indice che conta questi passi è K, per cui K uguale a 1, immaginiamo che G è il grado, il grado che abbiamo eliminato è 1 perché abbiamo visto che c'erano nodi soltanto con una connessione. Il delta G sarà 1 perché stiamo iniziando, L dipende dai nodi che abbiamo cancellato, dai link, scusate, che abbiamo cancellato quando abbiamo eliminato tutti i nodi che hanno grado 1, e N è il numero di nodi eliminati. E vi ricordo che questa tabella è stata esaminata in dettaglio in una precedente lezione, e possiamo calcolare l'indice PI, che vedete in questa zona, che è praticamente quando viene cancellato un nodo I, il nodo I, rispetto al numero di passi che sono stati necessari per cancellare tutto il grafo. Quindi, se il nodo I è stato cancellato all'ultimo passo, cioè quando K era uguale a M praticamente, PI diventa uguale a 1, significa che quello è il nodo più protetto, o quelli sono i nodi più protetti. Mentre se PI è molto basso, significa che magari fin dal primo step di pruning quel nodo è stato cancellato. Normalmente se il grafo presenta delle foglie, cioè dei nodi con grado 1, questi sono i primi ad essere cancellati. Ma potremmo avere anche un grafo che presenta come grado minimo il 2, allora tutti i nodi che hanno grado 2 verrebbero cancellati e avrebbero la protezione minore. Cosa ci dice la protezione, l'indice chiamato protezione? Ci dice che i nodi periferici di una rete sono quelli più soggetti a essere perduti, a essere potati. La protezione misura quanto ciascun nodo di una certa rete è incastrato e protetto dagli altri nodi. Più un nodo è incastrato nella rete, più bassa è la probabilità che verrà tagliato da attacchi periferici. La tabella di pruning è una simulazione del processo che stabilisce il grado teorico di protezione di ciascun nodo all'interno di una data rete. I nodi che vengono potati sono gli ultimi ad essere